0: Nel mondo ellenistico, la dea Artemide, sorella di Apollo, la cacciatrice, la vergine dei boschi, era diventata l'immagine della natura. In greco la physis rappresentava tutte le forze della natura e lo studio di queste forze naturali alla ricerca di controllare, dominare, usare a vantaggio proprio è la strada seguita dalla magia. Poter utilizzare le forze che ci sono in natura è l'antenata della scienza. Ma a livello superstizioso, le forze della natura servono per scopi magici. Efeso era un ambiente di grande ricerca magica, con pensatori che ricercavano strade esoteriche di potenza. In questo ambiente efesino era dominante un atteggiamento che noi oggi chiameremmo di sincretismo, cioè la capacità di mettere insieme tutti i particolari, tutti i vari elementi religiosi, fondendo in un unico minestrone tanti ingredienti diversi. Questo atteggiamento sincretistico portava gli Efesini a essere accoglienti, proprio perché avevano un grande interesse ad avere turisti religiosi, si è sviluppata l'attenzione accogliente, perché quelli che vengono da fuori portano guadagno. E questa accoglienza dei vari principi religiosi fusi in quell'unico culto della natura, noi diremmo con la iniziale maiuscola, metteva dentro tutti i particolari in un unico interesse. Paolo capì in un secondo tempo questo pericolo e rimase invece all'inizio meravigliato dell'accoglienza efesina, perché la sua predicazione veniva facilmente accettata. E pensatori di posizioni molto diverse, dai filosofi della natura, ai maghi, agli studiosi, di sortilegi e incantesimi, erano disponibili ad accettare la predicazione di Gesù. E in un secondo tempo Paolo si accorse che questa accettazione era modesta, soprattutto condizionata. Gesù veniva presentato come una forza e quindi era accolto insieme a tante altre forze. Se Gesù può fare del bene, lo prendiamo e lo usiamo per fare del bene, per guadagnarci noi, inserendo anche Gesù in mezzo a tutte le altre forze della natura che possiamo considerare, venerare e utilizzare. Il capitolo 19 degli Atti degli Apostoli racconta gli inizi di questa predicazione evangelica ad Efeso, dove l'apostolo Paolo miete grandiosi successi, con un seguito popolare eccezionale. Viene raccontato un episodio simpatico in cui si presentano alcuni esorcisti giudei che, inseriti in quell'ambiente ellenistico, praticavano i loro riti di esorcismo per liberare persone che avevano problemi di quel genere. Avendo sentito la predicazione di Paolo, questi esorcisti giudei prendono il nome di Gesù e lo usano. Se con quel nome si ottengono dei risultati, ne approfittano e lo adoperano. Alcuni giudei, che erano esorcisti itineranti, provarono anch'essi a invocare il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. Così facevano i sette figli di un certo Sceva, uno dei capi dei sacerdoti giudeo. Ma lo spirito cattivo rispose loro: Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito cattivo si scagliò su di loro, ebbe il sopravvento su tutti e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Quell'uomo indemoniato ne ha picchiati sette, li ha spogliati e buttati fuori di casa. È interessante la scena. Ridicola per noi, forse per quelli là meno. Sono persone che hanno usato il nome di Gesù, hanno abusato del nome. Sono dei giudei presenti a Efeso perché si insegnano tanti trucchi. Loro, come giudei, praticano l'esorcismo e adoperano il nome di Gesù come uno dei tanti trucchi per poter ottenere qualche risultato terapeutico. E lo spirito diabolico riconosce Gesù e riconosce Paolo, ma non conosce loro. E questo significa che non c'è una relazione effettiva di queste persone con il nome di Gesù, ma un'adesione superficiale e interessata, che finisce male, le prendono di santa ragione. La predicazione di Paolo produce degli effetti sociali, al punto che giudei e greci, abitanti a Efeso, furono presi da timore. E molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di magia. E un numero considerevole di persone che avevano esercitato arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti. È l'inizio di una operazione che in altre epoche fu negativa, ma in questo caso erano persone che rifiutavano quella precedente cultura. Ognuno bruciava i propri libri di magia ritenendo che fossero sbagliati. È un segno di cambiamento. Non erano i libri degli altri che venivano bruciati, ma i propri considerati ormai negativi. C'è un cambiamento di mentalità che segna la cultura di Efeso. E un altro effetto che doveva essere considerevole fu la diminuzione di vendita di oggetti religiosi. La statuetta dell'Artemide Efesina, fabbricata in tutte le taglie, in tutti i metalli o materiali vari, era venduta come uno degli oggetti di maggiore attrazione commerciale, oltre che religiosa. La predicazione di Paolo, che allontana dagli idoli, fa diminuire le vendite delle statuette di Artemide. Gli argentieri, Confesercenti, di Efeso, il sindacato dei produttori di oggetti in argento, si sente danneggiata da questo predicatore che si comporta in un modo politicamente scorretto. il capo del sindacato degli argentieri crea una sommossa in città. Provoca i suoi colleghi, i quali in massa affollano il teatro e urlano contro questo straniero orientale, un extracomunitario, un ebreo che viene a Efeso a rovinare il mercato e quindi è sicuramente un delinquente. E muovendo l'interesse del popolo, predicando alla pancia della gente, muovendo gli istinti più bassi, soprattutto toccandoli sulla questione economica, riescono ad avere un grande uditorio di folla che impreca contro Paolo. Luca, il narratore degli Atti, con molti particolari, riproduce il discorso dell'argentiere, il discorso del tribuno del popolo che interviene a calmare le acque per evitare che ci sia una sommossa. Dice: se è una questione politica o è ancora peggio una questione penale, faremo un processo contro questa persona e vedremo di punirlo come è dovuto. Ma al momento scioglie l'assemblea per evitare una sommossa di popolo. Paolo viene arrestato, finisce in prigione, lo sappiamo dai suoi stessi scritti, riceve addirittura la condanna a morte in questo ambiente, rischia seriamente di essere eliminato. In questi anni, 3 anni di soggiorno a Efeso, Paolo ha scritto le lettere ai Corinti, la lettera ai Galati, la lettera ai Filippesi. Scrive il biglietto a Filemone sulla liberazione di quello schiavo che ha conosciuto in prigione proprio durante questa detenzione. Poi non sappiamo che cosa sia successo, ma l'intervento di qualche persona autorevole ha ottenuto il cambiamento della pena. Anziché la pena capitale, gli viene comminato l'esilio e mandato via di forza dalla città. Forse è stato Aquila, quel giudeo importante, imprenditore tessile, che aveva già ospitato Paolo a Corinto, che adesso aveva aperto una nuova impresa a Efeso e probabilmente, conoscendo le autorità romane, è riuscito a cambiare la pena inflitta all'apostolo Paolo. Ma questa è solo una ipotesi perché gli atti non ne parlano e Paolo stesso nelle lettere dice di avere ricevuto su di sé la condanna a morte, ma poi Dio gli ha usato misericordia ed è stato liberato. Quando alla fine della lettera ai Romani saluta Aquila e Priscilla, dice che hanno rischiato la loro testa per salvare la vita dell'apostolo a Efeso. Potrebbe essere un indizio per ricostruire le cose come vi ho accennato. Comunque Paolo deve lasciare Efeso, si trasferisce in Macedonia, ancora a Filippi, ritorna dove era stato qualche anno prima, scende quindi a Corinto e vi trascorre l'inverno fra il 57 e il 58. Durante questo soggiorno nella città di Corinto, Paolo scrive la lettera ai Romani. Sono alcuni mesi di quiete, il tempo sull'istmo di Corinto è mite, ospite in casa di Gaio, Paolo detta ad uno scrivano di nome Terzo il suo capolavoro, la lettera ai Romani, un trattato teologico sulla salvezza basata sulla fede. Cristo ci rende giusti attraverso la fede. In primavera riparte, torna in Macedonia, celebra Pasqua a Filippi e, passati i giorni degli azimi, insieme con Luca riparte. Come faccio a sapere che c'era anche Luca? Perché di nuovo a questo punto il racconto torna alla prima persona plurale. Partendo da Filippi, il narratore dice: passati i giorni degli azimi, noi partimmo. La sezione noi precedente si era fermata a Filippi. Vuol dire che Luca, intorno al 50, arrivò a Filippi e vi rimase almeno fino al 58, quando ripartì insieme all'Apostolo Paolo. Da Pasqua a Pentecoste dell'anno 58, Paolo si trasferisce a Gerusalemme. È un lungo viaggio dal nord della Grecia fino a Gerusalemme. Cambiano diverse navi, fanno navigazione di piccolo cabotaggio, toccano tante città finché a Pentecoste arrivano nella capitale, a Gerusalemme. La prima tappa di questo viaggio verso Gerusalemme è Troade, dove Luca racconta un episodio singolare, una delle rare occasioni in cui viene narrata la celebrazione di una messa. Paolo partecipa alla riunione un sabato sera, insieme alla comunità cristiana che abita a Troade. Si riuniscono in una casa, sono al terzo piano, c'è parecchia gente che ascolta l'Apostolo e la celebrazione eucaristica è guidata dall'Apostolo che tiene un lungo discorso. È una predicazione evangelica, formativa. E questa lunga predica fa sì che un ragazzo seduto sulla finestra, si addormenti e cada dal terzo piano. Si chiama Eutico, è un nome greco che in italiano bisognerebbe tradurre con fortunato. È un fortunato che cade dalla finestra e muore durante una messa. Immaginate il panico delle persone presenti, scendono di corsa, Paolo raccoglie questo ragazzo, lo porta su dicendo che stiano tranquilli perché vive. Spezza il pane, cioè compie il rito eucaristico centrale, continua poi a parlare alla gente fino al mattino. E quando si allontana, il ragazzo fortunato sta bene, si alza ed è vivo e vegeto. È una messa che risuscita i morti. È un racconto interessante con cui Luca presenta l'Apostolo Paolo, annunciatore di un Vangelo che dà vita, che comunica una potenza vitale. La partecipazione all'Eucaristia fa risorgere energie nuove alle persone che vi prendono parte con cuore, con interesse, con passione. Partiti da Troade, aggirano il grande promontorio e arrivano ad Asso, lì si imbarcano. Luca ci tiene a elencare il gruppo dei discepoli che accompagnano Paolo: Sopatro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe, Timoteo e gli asiatici Tichico e Trofimo, cioè originari di Efeso. Ad essi bisogna aggiungere Luca, che era di Antiochia. Abbiamo un gruppo considerevole di discepoli che lo accompagnano, lo assistono e collaborano con lui, persone di cui non sappiamo nulla, se non il nome e la città d'origine. Vuol dire che da ogni città dove Paolo fondava una comunità, c'era qualcuno che aderiva all'apostolo e lo seguiva per condividere la sua opera missionaria. Luca, racconta con attenzione il viaggio con le tappe principali, essendo una navigazione lungo la costa. si passa da isola a isola, prima a nord l'isola di Lesbo, poi la tappa a Chio, poi la tappa a Samo, di fronte ad Efeso, dove Paolo era stato per 3 anni, dove conosceva tantissima gente. Per non perdere troppo tempo, si ferma a Mileto, che è il porto immediatamente più a sud rispetto ad Efeso, e lì convoca i presbiteri della città di Efeso, ai quali tiene un importante discorso pastorale.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 23 giugno.
2: Sono le 2:32.

Le tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita? Le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui. Tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via. Insieme alle nostre paure e un cielo che scorda il tuo nome.

nel cielo sparisce tutto quello che non c'è e sembra tutto così vero. Io che non sono mai sicuro di niente,

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È martedì 23 giugno.
2: Sono le 3:16.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 23 giugno.
2: Sono le 4 e un minuto.

piace. Questo naufragare sempre, sempre ripetutamente nelle pallide lacrime tue. Spiace.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Nel giorno della mia angoscia, piega verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto, rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore è abbattuto come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere, aderisce la mia pelle alle mie ossa. Sono simile al pellicano del deserto. Sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo, come uccello solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici. Furenti imprecano contro il mio nome. Di cenere mi nutro come di pane. Alla mia bevanda mescolo il pianto, davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina, e io come erba inaridisco.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: secoli. Amen. A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto.
1: Volgiti, Signore, alla preghiera del povero.
2: Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione.
3: Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia. L'ora è giunta.
2: Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre, e li muove a pietà la sua rovina.
3: I popoli temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion, e sarà apparso in tutto il suo splendore.
2: Egli si volge alla preghiera del misero, e non disprezza la sua supplica.
3: Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo nuovo darà lode al Signore.
2: Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
3: Perché sia annunziato in Sion il nome del Signore, e la sua lode in Gerusalemme, quando si aduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Volgiti, Signore, alla preghiera del povero.
4: In principio, Signore, hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani.
5: Affiaccato per via la mia forza, ha abbreviato i miei giorni. Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione. In principio tu hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti si logorano come veste. Come un abito tu li muterai, ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso, e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. Resterà salda davanti a te la loro discendenza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: In principio, Signore, hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani.
6: Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento.
2: Ascolta le parole della mia bocca.
1: Dal primo libro di Samuele. In quei giorni, quando Davide tornò dall'uccisione del Filisteo, Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul, mentre aveva ancora in mano la testa del Filisteo. Saul gli chiese, «Di chi sei figlio, giovane?» Rispose Davide, «Di Jesse, il Betlemmita, tuo servo». Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, l'anima di Jonata, figlio di Saul, s'era già talmente legata all'anima di Davide che Jonata lo amò come se stesso. Saul in quel giorno lo prese con sé e non lo lasciò tornare a casa di suo padre. Jonata strinse con Davide un patto, perché lo amava come se stesso. Jonata si tolse il mantello che indossava e lo diede a Davide, e vi aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco e la cintura. Davide riusciva in tutti gli incarichi che Saul gli affidava, così che Saul lo pose al comando dei guerrieri ed era gradito a tutto il popolo e anche ai ministri di Saul. Al loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, uscirono le donne da tutte le città di Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i timpani, con grida di gioia e con sistri. Le donne danzavano e cantavano alternandosi. Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide i suoi 10.000. Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Diceva: «Hanno dato a Davide 10.000, a me ne hanno dato 1000. Non gli manca altro che il regno». Così da quel giorno in poi Saul si ingelosì di Davide. Intanto Mical, l'altra figlia di Saul, si invaghì di Davide. Ne riferirono a Saul e la cosa gli piacque. Saul diceva: «Gliela darò, ma sarà per lui una trappola e la mano dei Filistei cadrà su di lui». E Saul disse a Davide: «Oggi hai una seconda occasione per diventare mio genero». Quindi Saul ordinò ai suoi ministri: «Dite di nascosto a Davide: ecco, tu piaci al re e i suoi ministri ti amano. Su, dunque, diventa genero del re». I ministri di Saul sussurrarono all'orecchio di Davide queste parole e Davide rispose: «Vi pare piccola cosa divenir genero del re? Io sono povero e uomo di bassa condizione». I ministri di Saul gli riferirono. Davide ha risposto in questo modo. Allora Saul disse: «Riferite a Davide: il re non pretende il prezzo nuziale, ma solo 100 prepuzzi di Filistei, perché sia fatta vendetta dei nemici del re». Saul pensava di far cadere Davide in mano ai Filistei. I ministri di lui riferirono a Davide queste parole e piacque a Davide tale condizione per diventare genero del re. Non erano ancora passati i giorni fissati quando Davide si alzò, partì con i suoi uomini e uccise tra i Filistei 200 uomini. Davide riportò i loro prepuzzi e li contò davanti al re per diventare genero del re. Saul gli diede in moglie la figlia Mical. Saul si accorse che il Signore era con Davide e che Mical, sua figlia, lo amava. Saul ebbe ancor più paura nei riguardi di Davide e fu nemico di Davide per tutti i suoi giorni. I capi dei Filistei facevano sortite, ma Davide, ogni volta che uscivano, riportava successi maggiori di tutti i ministri di Saul e in tal modo si acquistò grande fama.

0: Pietà di me, o Dio. L'uomo mi calpesta, un aggressore sempre mi opprime.
1: In te ho posto tutta la mia speranza.
0: Tu mi hai liberato dalla morte, hai preservato i miei piedi dalla caduta.
1: In te ho posto tutta la mia speranza.
2: Dal trattato L'ideale perfetto del cristiano di San Gregorio di Nissa, vescovo. Tre sono gli elementi che manifestano e distinguono la vita del cristiano: l'azione, la parola e il pensiero. Primo fra questi è il pensiero. Al secondo posto viene la parola, che dischiude e manifesta con vocaboli ciò che è stato concepito col pensiero. Dopo, in terzo luogo, si colloca l'azione, che traduce nei fatti quello che è stato pensato. Se perciò una qualunque delle molte cose possibili ci porta naturalmente o a pensare, o a parlare, o ad agire, è necessario che ogni nostro detto, o fatto, o pensiero sia indirizzato e regolato da quelle norme con le quali Cristo si è manifestato, in modo che non pensiamo, né diciamo, né facciamo nulla che possa allontanarci da quanto ci indica quella norma sublime. E che altro, dunque, dovrebbe fare colui che è stato reso degno del grande nome di Cristo, se non esplorare diligentemente ogni suo pensiero, parola e azione, e vedere se ognuno di essi tenda a Cristo oppure se ne allontani? In molti modi si può fare questo importante esame. Infatti, tutto ciò che si fa o si pensa o si dice, sotto la spinta di qualche mala passione, questo non si accorda affatto con Cristo, ma porta piuttosto il marchio e l'impronta del nemico, il quale mescola alla perla preziosa del cuore il fango di vili cupidigie, per appannare e deformare il limpido splendore della perla. Ciò che invece è libero e puro da ogni sordida voglia, questo è certamente indirizzato all'autore e principe della pace, Cristo. Chi attinge e deriva da Lui, come da una sorgente pura e incorrotta, i sentimenti e gli affetti del suo cuore, presenterà con il suo principio e la sua origine tale somiglianza quale può avere con la sua sorgente l'acqua, che scorre nel ruscello o brilla nell'anfora. Infatti, la purezza che è in Cristo e quella che è nei nostri cuori è la stessa, ma quella di Cristo si identifica con la sorgente. La nostra, invece, promana da Lui e scorre in noi, trascinando con sé per la via la bellezza ed onestà dei pensieri, in modo che appaia una certa coerenza ed armonia fra l'uomo interiore e quello esteriore, dal momento che i pensieri e i sentimenti che provengono da Cristo regolano la vita e la guidano nell'ordine e nella santità. In questo dunque, a mio giudizio, sta la perfezione della vita cristiana, nella piena assimilazione e nella concreta realizzazione di tutti i titoli espressi dal nome di Cristo, sia nell'ambito interiore del cuore come in quello esterno della parola e dell'azione.

0: Tutto quello che fate in parole ed opere,
1: tutto si compia nel nome del Signore Gesù.
0: Nessuno di noi vive per se stesso. Nessuno muore per se stesso.
1: Tutto si compia nel nome del Signore Gesù.
2: Preghiamo. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Ventura. Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 23 giugno.
2: Sono le 6 e 24 minuti.
3: Yeah. Manciuso.

0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
1: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
0: Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno?
1: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
1: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
0: Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra, e la giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
3: L'anima mia anela a te di notte. Al mattino il mio spirito ti cerca.

0: fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
1: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo:
2: ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno. Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: In te poniamo ogni speranza. Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto, perché nulla possiamo senza di te.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Si sono conclusi i negoziati in Svizzera, lo fa sapere la parte italiana, precisando che è stata accettata l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre si comunica appunto la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, precisando poi, e lo fa il capo negoziatore iraniano Gharibaf, che sarà Teheran a gestire Hormuz e che lo stretto non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto, ma sarà amministrato dall'Iran nel rispetto del diritto internazionale. Intanto Vance annuncia il via libera dell'Iran al ritorno degli ispettori dell'AIEA per quanto riguarda il nucleare. E spostiamoci a Londra, un nuovo terremoto politico dopo la Brexit, di cui tra l'altro oggi ricorrono i 10 anni esatti dal referendum. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si dimette da premier e leader del partito leburista. A questo punto strada spianata all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, camaleontico esponente della cosiddetta soft left del Labour. Trump torna ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, poi si è detto deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato, non so se ritirarmi dall'alleanza, ha detto in previsione del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per trovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro. Le bimbe sono state trovate nell'appartamento a Formia di un'anziana zia materna che adesso risulta indagata. Vogliamo stare con la mamma, queste le prime parole pronunciate ai carabinieri quando sono state ritrovate. Una vicenda che non ci parla di criminalità, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ma ci parla di amore genitoriale malato. Caldo record in Europa, 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause non sono ancora state determinate, ma la pista principale sarebbe appunto quella dell'ondata di caldo. In Italia oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Intanto in numerose città, soprattutto del nord, si sono registrati dei blackout. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer durante i campionati di marcia della Germania. Sono state rilevate tracce di EPO nell'urina e nel sangue. L'atleta dice: sono innocente, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere. Mondiali di calcio, la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal, Francia e Iraq termina 3-0, Argentina-Austria 2-0. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, su Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, ricordandovi sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Come al solito prendiamo le mosse dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. L'apertura guarda al fronte internazionale, come ormai da mesi siamo abituati, ma in modo particolare guarda a Oltre Manica e quindi si guarda al Regno Unito e alle dimissioni annunciate ieri da Starmer, premier britannico, che dopo appena due anni di governo, solitamente il sistema britannico eravamo abituati a concepirlo più stabile, dà le dimissioni che saranno in qualche modo accompagnate, quindi insomma si parla di un passaggio morbido e come abbiamo spiegato anche in questi ultimi mesi di crisi, il premier è l'esponente, quindi il leader del partito che ha vinto, in questo caso il Labour, e quindi non c'è crisi di governo nel senso che non c'è ritorno alle urne, c'è un passaggio di segreteria e dunque il nuovo premier, il nuovo rappresentante del Labour sarà anche premier britannico e si fa avanti il nome, il più quotato, Andy Burnham, 56 anni, sindaco di Manchester, ex sindaco di Manchester, che viene definito esponente del cosiddetto soft left, quindi sinistra moderata, una specie di centrocentrista della sinistra, prendetelo così. E poi gli altri fronti sono sempre quello iraniano, quello ucraino e anche ancora una volta Trump, che è tornato ad attaccare nuovamente l'Italia, Meloni, ma più in generale tutti gli alleati della NATO. Evidentemente c'è un senso di frustrazione anche rispetto a un accordo con l'Iran, non ancora definito, ma che chiaramente non registra una vittoria statunitense. Troviamo poi anche notizie altre, di altra natura, come quella dello sport, e mi riferisco in modo particolare non soltanto a Malagò, che continua la sua carriera sportiva diventando presidente della FIGC, ma la notizia del caso nuovamente di doping che riguarda il marciatore altoatesino Alex Schwazer, che è stato trovato positivo all'EPO nella maratona che si è corsa settimane fa in Germania, dove tra l'altro aveva anche registrato il nuovo record italiano. Schwazer dice: io sono innocente, non mi sono fatto di nessuna sostanza illecita, però non mi difenderò perché sono troppo stanco. In realtà l'unica difesa che ha deciso di fare è quella delle controanalisi, con una provetta che è rimasta in proprietà, in dotazione a lui e al suo staff. Vedremo. Però comincio la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, come ci è abituato in questi giorni, pur avendo nella prima pagina tutti i temi principali dibattuti anche dagli altri giornali, ha un'apertura particolare, ancora una volta un'apertura che ci riporta le parole del Papa: più armi che cibo. L'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale: si nutrono più le guerre delle persone, ha detto il Papa. Dal pontefice un rilancio del multilateralismo e la denuncia delle barriere doganali selettive. Intanto le incognite su fondi e fabbriche, scrive ancora l'Avvenire, rallentano la corsa della difesa. E poi dal taglio centrale: leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo. Regioni e province in ordine sparso, oggi nuovo passaggio alla consulta, due nuovi giudizi di legittimità costituzionale sono attesi dopo l'udienza pubblica di oggi sulle regole vigenti in materia di suicidio assistito, che tornano per l'ennesima volta al vaglio della consulta. Sotto esame sia il fatto che il paziente che chiede la morte con l'aiuto medico dipenda o meno da trattamenti di sostegno vitale, sia la legge sarda, seconda in Italia dopo quella toscana. E c'è una novità non tanto sul secondo quanto sul primo aspetto, cioè il fatto che oggi la pronuncia, la consulta avvia le udienze per poi pronunciarsi rispetto alla questione del sostegno vitale, cioè se possono richiedere il fine vita soltanto i pazienti che vivono grazie a sostegni vitali oppure no, e questo, vi rendete conto, è un passaggio dirimente. Oggi per la prima volta saranno sentiti proprio anche dei pazienti, 11, di cui 3 favorevoli a far sì che il sostegno vitale non sia più un elemento imprescindibile rispetto alla richiesta di fine vita, di suicidio assistito, e 8 invece assolutamente contrari. Tra questi 8 c'è anche Raffaele Epis. Chi è Raffaele Epis? È un uomo oggi sessantenne, pensionato, è stato lavoratore in un'amministrazione pubblica nella provincia di Bergamo, che dal 99 è in una sedia a rotelle. Aveva già avuto nell'87, quando aveva 17 anni, un incidente gravissimo che lo ha fortemente minato nel fisico, e poi è in continua cura con la terapia del dolore, proprio per i fortissimi dolori che lo paralizzano e che colpiscono soprattutto gamba e schiena. E lo ha intervistato la nostra Raffaella Frullone, chiedendogli proprio come mai ha deciso di costituirsi nell'udienza di oggi e quindi di intervenire e di tenere la linea di chi dice no, non apriamo alla possibilità che il fine vita e quindi il suicidio assistito sia una strada percorribile anche per le persone che non vivono di sostegni vitali, quindi che non hanno bisogno delle macchine. Ed è il suo caso, perché per quanto la sua vita sia contrassegnata sicuramente dalla sofferenza, ed è per questo che è sotto costante terapia del dolore, Raffaele Epis però non dipende da delle macchine per vivere la sua giornata e dice: non fate questo passo. E faccio sentire l'intervista di Raffaella Frullone.
3: Sono rimasto scioccato a sentire l'altra parte, cioè adesso vogliono una legge che ti consente di un omicidio assistito, cioè praticamente è, scusatemi, ma una bieca forma. Cioè è aberrante che praticamente non ti uccido io, ti uccidi da solo, ma ti preparo tutto io. Cioè, ti porto nella strada di vedere l'unica soluzione, la morte. Ma io dico, la soluzione è la morte? Ma cioè, allora, o sono matto io o sono gli altri che c'è qualcosa che non torna. La soluzione è le cure, è la vita, le cure palliative, è l'amore, è l'affetto, è la fede, per chi è cristiano o a suo modo, anche chi non crede, ha la sua fede in qualcosa. È l'inno alla vita, non alla morte. La morte è la sconfitta di tutto. Dopo la morte non c'è più il non ritorno. Ho fatto convegni, persone che si sono suicidate e fortunatamente si sono salvate, l'hanno detto che in quell'attimo che si stavano buttando avrebbero cambiato idea, ormai non potevano più farli. Lo posso raccontare perché sono tutti spaccati su, paralizzati su una sedia a rotelle, e quanto piangono per la loro follia, perché in quel momento non sei lucido, il dolore porta alla mancanza di lucidità, mentre io ho la fortuna che mi incavolo tantissimo, picchio giù un pugno, non perché sono tutto mezzo rotto, se no mi spacco di più, ma per dire, però quando torna la lucidità dico: ma la vita è la cosa più sacra, è il dono che ci ha dato il Signore. Ho scritto in una mia poesia che era Natale, ero da solo ed ero triste. Il Natale tutti si fanno regali, non ho ricevuto nessun regalo mentre che pregavo. Era la sera, stavo andando a letto e pregando mi sono accorto che il regalo più bello, anche se era di Natale, l'avevo ricevuto anche io, e non l'ho ricevuto solo a Natale. Tutti i giorni ho ricevuto un giorno di vita, il regalo più bello che mi ha regalato il Signore, un giorno in più di vita. Ogni giorno devo ringraziare il Signore che la sera prima di dormire, perché mi hai dato un giorno di più di vita, ho avuto un giorno più di vita. Persone, mio padre che ha fatto una fatica per una casa per i figli, poi problemi, la moglie, una cosa e l'altra, per non perdere la casa, non ci ha detto che era ammalato, non si è curato, è morto per non privare i suoi figli della casa, si è lasciato morire. E io dico: ma c'è gente che invece vuole rinunciare alla vita perché sì, il dolore. Ma allora, intanto non siamo nati per essere da soli, non siamo nati per essere da soli. Abbiamo tutta una dignità e siamo un valore aggiunto. Chi chi in bene, chi in male, in qualcosa, chi di più, chi di meno, tutti siamo un supporto, siamo un piccolo ingranaggio di questa grandissima ruota che è la società, che è la vita, che è il mondo, e siamo utili. Sono piccoli gesti che ti accorgi nel momento che le fai, del sorriso dell'altra persona dici quanto sei stato importante. E quindi è un inno alla vita. Dopo certo il dolore, però ci sono, cioè lo Stato si deve concentrarsi nelle cure mediche. Cioè io 27 marzo 1983, sfondamento del cranio, il dottor Paolo Paoli ha fatto un intervento, io spero che siano in grado adesso, ma stiamo parlando di più di 40 anni fa, un intervento di 14 ore di intervento allora con i mezzi che c'erano, e mi hanno salvato la vita. E ha dovuto firmare perché potevo rimanere offeso mentalmente o che cosa, e poi sono andato a lavorare all'amministrazione provinciale, quindi sono stato un valore aggiunto.
4: Ecco, a questo proposito, che cosa chiedete domani allo Stato?
3: Allora, noi chiediamo allo Stato di veramente di non far passare assolutamente questa legge, perché questa legge è far schiacciare il pulsante al malato, ma praticamente è lavarsene le mani degli altri. Devi incentivare, cioè la cura sta andando veramente passi da gigante, stanno andando avanti, non deve essere solo una cosa che senti estemporaneamente alla tele o che cosa, deve essere una cosa da essere sviluppata, deve essere concentrata alla vita. Ma non puoi paragonare, cioè, una legge che mi concede di scegliere di morire, ma perché ho avuto, non ho più la lucidità in quel momento, ho avuto una serie di lavaggi del cervello, anche perché entro dentro in un tunnel, se entro in un tunnel di depressione e non sono supportato, finisco dentro sempre in più in quell'imbuto o sempre più stretto. Quindi lo Stato deve concentrarsi nelle cure, assolutamente, non deve diventare legge questa, deve diventare una legge il supporto maggiore alla vita, con i mezzi, con le risorse che abbiamo, perché le risorse le abbiamo, quando vogliono le trovano, quando vogliono volere potere, come il volere potere di tante cose, di rialzarsi o che cosa, volere potere, quindi lo Stato deve concentrarsi sulle cure.
2: E quindi c'è poco altro da aggiungere alle parole di Raffaele Epis, vedremo poi quale sarà la decisione della Consulta. Intanto siamo sul quotidiano La Stampa. Stati Uniti, Iran, il patto del petrolio, titola il quotidiano torinese, con l'analisi di Alessia Melcangi, docente all'Università La Sapienza, esperta proprio di Medio Oriente, che dice è il Libano che resta il vero nodo irrisolto per ovviamente la possibilità di Israele poi di far saltare tutto, e comunque il Libano è cruciale per questioni, diciamo, che non si consumano soltanto sull'oggi ma nella scacchiera geostrategica anche di lungo raggio. E dal fronte medio orientale, tanto gli aggiornamenti continueremo a darvi in diretta, come il fatto che si sono conclusi poco fa i negoziati in Svizzera, e con tutti gli elementi che stanno emergendo da una parte e dall'altra, perché sapete che non collimano sempre le versioni e punti evidenziati dalla delegazione statunitense e da quella iraniana, in attesa appunto di avere una idea più chiara e più precisa di quello che veramente è stato stabilito, ci spostiamo sul fronte russo-ucraino. Anche qua la nebbia resta densa, densissima. C'è una bella intervista di Anna Zafesova a un esponente russo, in questo momento in esilio, ma che è stato il ghostwriter, potremmo dire, di Putin, Abbas Galiamov, che dice: Trump è deluso dalla testardaggine di Putin, lo rispettava quando era forte ma non ora. Questo ci fa anche capire la mentalità di Trump, non solo quella di Putin. Ma chi è Abbas Galiamov? Fino al 2010 era uno degli autori dei discorsi di Putin, fino al 2014 vice responsabile dell'amministrazione del Bashkortostan, e dal 2022 politologo in esilio, dice ancora: credo che il vero cambiamento stia nell'efficacia degli ucraini nel contrastare l'invasione russa. Al fronte russi non riescono a smuovere le difese ucraine, nemmeno al prezzo di decine di migliaia di uomini uccisi. L'efficacia degli attacchi ucraini nelle retrovie russe ha avuto un'impennata. L'economia russa è in enorme difficoltà, con gli ucraini sempre più infallibili nel colpire le raffinerie. La svolta degli Stati Uniti nasce da questo. Nessuno vuole aderire a imprese fallimentari. A tutti piace partecipare a un successo. Trump si sente deluso dal mix di inefficienze e testardaggine di Putin. Il presidente americano è molto razionale in questo senso. Era pronto a rispettare Putin quando lo considerava forte, ma non ora. Guardate, questo corrisponde ad una a un profilo psicoattitudinale, personologico, potremmo dire, che in molti hanno disegnato in queste ore. Tornando proprio sulla evidente raffreddamento dei rapporti tra Washington e il Cremlino. E dice ancora, rispetto al perché no, Putin continua a insistere comunque a non aprire a negoziati, dice la giornalista Zafesova, c'è chi sostiene che Putin non sia più in contatto con la realtà, ma non è una semplificazione, risponde Galiamov. Lui ha almeno due volti, forse di più, è impossibile capire cosa pensa in cuor suo. Se c'è una cosa in cui eccelle è l'inganno, la doppiezza. Gli viene dal suo addestramento nel KGB, ma probabilmente possedeva questo tratto già prima. Quando la sera prende il tè con Yuri Kovalchuk, il suo amico oligarca, probabilmente ragiona in termini realistici. Quando ascolta i rapporti del capo dello Stato Maggiore, Valery Gerasimov, si mostra inflessibile per non permettergli di tirare fuori delle giustificazioni. Se non hai preso questa città, conquistala domani, altrimenti te ne pentirai. Ecco, questa è la linea di Putin. E chiede ancora Zafesova. Zelensky e gli occidentali scommettono sul fatto che Putin sarà costretto a cedere alle pressioni, ma se invece vorrà alzare la posta? Non ha più le risorse sufficienti per farlo, dice ancora Galiamov. Per riparare le raffinerie servono componenti di produzione estera che con le sanzioni sono difficili da ottenere. Però questa è una ragione razionale, non un politico che ritiene l'ostinazione una virtù. Ogni rivoluzione ha tempi imprevedibili. L'unica cosa che possono fare i rivoluzionari è aumentare la pressione. Lenin lo sapeva bene. E quindi, da chi conosce molto bene Putin, il disegno che ne emerge questo, sicuramente di un Cremlino in difficoltà, a prescindere poi dalla difficoltà, quindi dall'essere con le spalle al muro, a cosa porterà, per esempio, Glasiamov non esclude che possa esserci anche, come dire, un colpo di reni di rabbia nei confronti dell'Unione Europea, che si potrebbe tradurre in un attacco simbolico di distrazione ai paesi baltici, e i paesi baltici sappiamo che sono convintissimi di questo. Siamo sul Corriere della Sera. Col Corriere invece voltiamo oltre manica. Londra, l'addio di Starmer, il Premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida del Labour e dice ora stabilità. E cioè, veramente è stato un momento estremamente drammatico, che le fotografie questa mattina sui giornali riportano, della commozione vera e propria di Starmer nel momento di addio, nel discorso pronunciato davanti al numero 10 di Downing Street. Ora torno a fare il marito, ha detto Starmer in lacrime, e la lunga catena di errori, la fine di un gentleman arrivato nel posto sbagliato, chissà, forse anche al momento sbagliato. E poi si guarda ovviamente a Andy, l'uomo per tutte le stagioni, così viene definito Andrew Burnham, che vuole cancellare, l'ha detto chiaramente, 40 anni di neoliberismo nel suo programma, le nazionalizzazioni, i timori della City. Proprio oggi ricorrono i 10 anni dal referendum Brexit, il 23 giugno del 2016, quando il Regno Unito decise il suo addio all'Unione Europea, e da lì è iniziata veramente una fase, al di là dell'economico ma anche del politico, estremamente traballante. E il Regno Unito, che forte del suo sistema istituzionale ma forte anche di una certa tradizione, non si era mai dimostrato così instabile, tanto da cambiare 6 primi ministri in 10 anni, quindi c'è chi, vabbè, la trassa, lo ricordiamo tutto, è durata veramente un giro di boa. Anche Repubblica titola sulla caduta di Starmer, qua la fotonotizia è quella di Starmer che mano nella mano, questa è una foto che secondo me è destinata a rimanere iconica, perché è mano nella mano con la moglie, ma sono fotografate di spalle, quindi dà proprio l'idea di chi se ne sta andando. E poi l'Europa dal fondo pagina, la notizia non notizia, nel senso quella notizia che state percependo tutti, l'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie in Italia. Di che cosa stiamo parlando? Oltre bollini rossi, oggi 15 città, domani 16, si sta parlando della possibilità per le imprese, soprattutto imprese dove i lavoratori sono esposti al caldo e alle temperature proibitive di queste, di questi giorni. Il governo ha reintrodotto la possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga alla cassa integrazione. Vediamo quante imprese poi ricorreranno oppure no. Il Messaggero, quotidiano capitolino, si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit e poi tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. E il Messaggero dà ampio risalto anche alla notizia di cronaca e dettagli che emergono dal sequestro e ritrovamento delle due ragazzine scomparse 2 settimane fa da una casa accoglienza in Abruzzo. Reportage dalla casa della zia dove sono state rinchiuse le minorenni fatte sparire dalla comunità. E a risaltare sono soprattutto le parole pronunciate da Luciano D'Angelo, il procuratore di Sulmona, a capo delle indagini, che ha detto: questa non è una storia, una vicenda di criminalità, questa è una vicenda di amore malato. Le ragazzine si sequestrate perché minorenni, ma formalmente si sono, ma in pratica si sono allontanate per la loro volontà perché volevano tornare dalla madre. Le prime parole pronunciate ai carabinieri quando sono state ritrovate in questo appartamento della zia Formi è stata proprio: vogliamo stare con mamma. Il Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo capo della sinistra bellicista, quindi secondo il Fatto Quotidiano Starmer paga la sua posizione rispetto all'Ucraina, all'Iran. Il Foglio, il miracolo della stabilità italiana, 5 premier in 8 anni a Londra, 6 capi di governo in 5 anni in Francia, governi di minoranza in Spagna e l'Italia, oltre Meloni, c'è di più. Indagine breve sulle virtù inconfessabili di un inaspettato modello italiano. Ora, prima di parlare di inaspettato modello italiano, forse dovremmo aspettare le prossime legislature per capire se veramente abbiamo svoltato, perché altrimenti questo governo Meloni, più che un nuovo modello, è l'eccezione rispetto al modello italiano. Questo casomai vediamo nei prossimi giorni, se riusciamo ad avere con noi il direttore del Foglio Cerasa, così ne parliamo. Intanto però siamo sul Giornale, che oltre a Starmer si occupa anche dell'effetto Trump. Sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. E poi ancora, sempre dal Giornale, nuova era, il calcio ha scelto, si riparte da Malagò. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, ancora l'apertura sul Regno Unito ingovernabile, secondo il titolo sentenza di QN, ma il taglio centrale ci porta direttamente alla conferenza stampa di ieri, dove Alex Schwarzer ha parlato della sua terza volta accusato di doping. Ancora doping per Schwarzer, basta, non mi difenderò più, ha detto l'atleta altotesino, 41 anni, risultato positivo a un controllo in Germania d'aprile. Tracce di EPO nel sangue e nelle urine. Io non ho assunto EPO né altre sostanze vietate, ha detto. Stavolta non mi difenderò più perché non ho più la forza di farlo. Chiederà solo le controanalisi, a patto che venga analizzato anche un residuo di urina del controllo stesso che abbiamo portato a casa. Quindi c'è anche, diciamo, una questione di fiducia rispetto a chi fa questi controlli. Si Siamo sul Sole 24 ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con Giorgetti che ha accolto le richieste delle imprese, quindi a luglio scatta solo il dazio europeo da 3 euro, ovviamente su quello non è l'Italia che può intervenire. Gazzetta dello Sport, tocca a loro la nuova Italia, sale Conte, Maldini, DT, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, quindi questo è il saluto che fa la Gazzetta dello Sport a Malagò, nuovo presidente della FIGC, e si annuncia questa rivoluzione nazionale, intendendo proprio nazionale di calcio, per casomai vedere se il prossimo mondiale segnerà il quarto da quello a cui noi stiamo fuori oppure rientreremo nel girone dei grandi. Noi qui ci fermiamo, ma solo per il momento, tra pochi minuti, microfoni aperti.
0: In blu 2000. 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

sempre il buongiorno in blu, in blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. E come ormai da tempo facciamo, la nostra prima pagina è dedicata ai fronti internazionali. Tra poco andremo in Medio Oriente, ma prima è

0: Poroshenko dell'ultimato nei confronti di Minsk arrivato direttamente dal presidente ucraino Zelensky. Perché Zelensky ha detto: attenzione Bielorussia, smetti e smantella i sistemi dei ripetitori che sarebbero utilizzati per individuare, per come dire, mecciare i droni ucraini e dunque per aiutare i russi. Quindi smetti e smantella questi sistemi di ripetitori, altrimenti la pagherai. Ovviamente la Bielorussia ha parlato di minacce gravissime. Allora, noi da questo aspetto che vogliamo cominciare per poi inquadrare quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina in queste ultime battute. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi. Ad Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, prima, tecnicamente ci aiuti a capire che cosa sono questi sistemi di ripetitori, che ruolo hanno, perché insomma Zelensky sta minacciando in modo così deciso la Bielorussia?
1: Allora, lo sviluppo dei droni aerei per attacchi sia da parte russa che da parte ucraina alle rispettive capacità militari, infrastrutture, eccetera, infrastrutture energetiche, si basa fondamentalmente su una grande quantità di questi oggetti che possono essere sacrificati colpendo un obiettivo con una carica esplosiva. Però questo si basa su, quindi sono oggetti poco sofisticati, poco costosi e quindi producibili su larga scala. Però essendo poco sofisticati e poco costosi sono anche, diciamo, vulnerabili a, ad esempio, guerra elettronica, cioè l'utilizzo dello spettro elettromagnetico per inviare, diciamo, onde radio che disturbano ad esempio la capacità di mantenere la rotta o di capire in che punto dello spazio geografico si è, quindi il posizionamento e la navigazione. E questo è il modo più efficace ed economico per far perdere ai droni la rotta e quindi gli episodi di droni finiti nello spazio aereo rumeno, piuttosto che baltico, piuttosto che polacco, ovviamente quando non sono voluti alla Russia, e ci sono stati i casi in cui la Russia ha mandato dei droni nello spazio aereo, certo, polacco. Però in molti casi sono droni che perdono diciamo, l'orientamento a causa di ciò. Quindi diciamo, tutta la rete di sensori e di ripetitori che permette di mantenere un collegamento oppure di disturbarlo è, diciamo, una infrastruttura fondamentale al drone stesso. Quindi, diciamo, noi dobbiamo vedere il drone non solo come l'oggetto che vola e può colpire un obiettivo, ma come un sistema in cui la parte di comunicazioni è altrettanto importante. A meno che, però questo è un po' ancora da venire, droni così autonomi come intelligenza artificiale che pur perdendo, diciamo, una serie di connessioni e di informazioni riescono comunque a rielaborare la rotta e a capire dove sono. Ci sta arrivando, ma non si è ancora a quel punto. Quindi in questo contesto il fatto che la Bielorussia, oltre ad aver fatto da retroterra logistico per l'invasione dell'Ucraina nel 2022, perché ricordiamo le decine di migliaia di soldati russi marciarono su Kiev proveniendo dalla Bielorussia, e oltre a, appunto, sostenere in questo modo indiretto logistico tutto il conflitto, tutto lo sforzo bellico russo, è anche una piattaforma per questi ripetitori, per aiutare i droni russi, ma anche sensori per abilitare, diciamo, il contrasto ai droni ucraini.
0: Ma in una logica dei droni che ovviamente hanno, come dire, no, rivoluzionato in parte la metrica della guerra, questo rende la Bielorussia un soggetto belligerante?
1: Allora, qui bisogna, diciamo, andare in punta di diritto, nel senso che bisogna essere attenti all'uso delle parole. Un soggetto belligerante sta attivamente usando le proprie forze armate per colpire le forze armate, il territorio altrui. Quindi sta impiegando, okay, il proprio strumento militare in un conflitto. Quindi gli unici due paesi belligeranti al momento sono la Federazione Russa e l'Ucraina. Gli stati che forniscono tecnologia, equipaggiamenti, addestramento, intelligence o nel caso bielorusso retroterra logistico non sono belligeranti. Sostengono una delle due parti, ma non stanno compiendo un atto di guerra, un'azione di guerra. Ovviamente col passare, diciamo, del tempo e con l'innovazione tecnologica questo confine si fa sempre più labile, perché, certo, appunto, si partecipa in qualche modo al supporto di una delle due parti.

0: infatti, però tecnicamente no, formalmente no, la Russia, la Bielorussia non è un paese belligerante.
1: E allora quando l'Ucraina Zelensky dice attenzione Bielorussia perché la pagherai, perché ci saranno delle conseguenze pesanti, a cosa può fare riferimento Zelensky?
0: Allora, innanzitutto c'è una dinamica di, diciamo, di comunicazione, di influenza, certo, di propaganda, certo, che ha vari destinatari, perché c'è un destinatario interno nell'opinione pubblica ucraina che, diciamo, in qualche modo sotto, dopo 4 anni di invasione russa è rinfrancata dal fatto che la linea del fronte tiene e quindi l'80% del territorio è ancora sovrano e libero, e dal fatto che l'Ucraina con i propri droni riesce a colpire le infrastrutture militari e energetiche russe. Quindi in questo, diciamo, in questa fronte interno di consenso, minacciare un paese che aiuta la Russia è un segnale comunque di forza, di resistenza, che smonta quella, diciamo, narrazione in Occidente per cui, o in Italia, per cui la Russia è destinata a vincere. No, la Russia non è destinata a vincere, il fronte è fermo da 3 anni e l'Ucraina riesce a colpire la Russia. L'altro obiettivo è, diciamo, l'opinione pubblica russa, lì è molto più difficile raggiungerla per la propaganda, il controllo sui media, la messa offline di social media piuttosto che di piattaforme, però il fatto è che circolano immagini di esplosioni alla periferia di Mosca, alla periferia di San Pietroburgo e in altre città, comunque, e sono ripetute nel tempo, questo gira nei social, nei blog russi, eccetera, e diciamo, questa comunicazione di Zelensky vuole anche dire al pubblico russo: guardate che Putin vi ha messo a rischio, non siete al sicuro, non lo siete ormai da alcuni anni e non lo sarete. E il terzo obiettivo è quello bielorusso, però lì veramente immagini di manovra è veramente limitato, perché è innanzitutto uno stato con un controllo autoritario ferreo anche maggiore di quello di Putin sulla Federazione Russa, da parte di Lukashenko, ed è uno stato che si è allineato al 100% sia all'ONU che riguardo alle armi nucleari tattiche rispetto alla Federazione Russa. Quindi questo lascia, diciamo, su questo fronte lascia un po' il tempo che trova la minaccia di Zelensky.
1: Sì, in effetti da quello che ci ha detto, il quadro che ne viene fuori è proprio questo. Allora, ci dicevi, così facciamo anche veramente un punto situazione, ci confermavi quello che un po' ormai possiamo dare per consolidato da settimane, cioè il fronte, per quanto si continui a combattere una guerra d'attrito, ma il fronte non vede, non registra importanti avanzamenti russi. Le ultime notizie mi pare che vedano una spinta russa verso Kupiansk, però allo stesso tempo l'Ucraina sta anche riconquistando altri territori. Stiamo veramente parlando di fazzoletti di terra, nel senso che i movimenti sono veramente minimi, e questo però, come dicevi, a fronte del fatto che l'Ucraina sta mettendo appunto a segno dei colpi importanti, degli obiettivi sicuramente che hanno una portata più che di guerra, probabilmente proprio anche di comunicazione in territorio russo, colpendo, e qui non è solo comunicazione, un danno vero e proprio, anche le strutture energetiche. Tra l'altro è arrivata una notizia che dice che secondo il Financial Times, che cita fonte dell'intelligence occidentale, l'industria militare russa sta operando vicino ai suoi limiti, perché la produzione è in gran parte stagnante, poi per esempio anche per ritirare per sistemare alcune raffinerie c'è bisogno di materiale tecnologico occidentale, che con le sanzioni non è che non arrivi, perché con i triangolari si fa tutto, però insomma è sempre più difficile reperire del materiale di questo tipo. Ti risulta? È possibile? Ci stiamo illudendo che veramente ci possa essere un indebolimento anche della macchina da guerra russa?
0: Allora, io in generale andrei molto cauto, nel senso che i grandi cambiamenti di fronte sono avvenuti nel 2022, cioè quando la Russia ha conquistato tutta la parte intorno al Mar d'Azov, ha tentato di prendere Kiev, Kharkiv e Odessa, e poi l'Ucraina l'ha respinta e quindi ha liberato Bucha, Irpin, l'area intorno a Kharkiv, ha liberato la città di Kherson. Dalla fine del 2022, quindi ormai purtroppo sono 23, 24, 25, 26, sono 4 anni quasi di conflitto, il fronte si è mosso, ma fazzoletto di terra è veramente una giusta metafora, cioè quelli che venivano riportati dai media italiani come avanzamenti russi erano di alcune centinaia di metri, o di alcuni isolati all'interno di una città o di un villaggio di pochissime case, e quindi siamo sempre intorno al 20% del territorio ucraino occupato dalla Russia. Questo non vuol dire che non si sia combattuto, si combatte, si muore, una guerra sanguinosa, tragica e drammatica. Quindi quando parliamo di stallo parliamo di un equilibrio di forze che continuano a contrapporsi. In questa contrapposizione l'Ucraina è riuscita a compensare con i droni l'inferiorità numerica, demografica, di bacino di persone arruolabili rispetto alla popolazione russa, che è oltre il quadruplo di quella ucraina, e è riuscita a un po' a contenere gli attacchi alle infrastrutture energetiche, un po' a ripararle, e nell'ultimo ormai più di un anno a colpire le infrastrutture energetiche russe. Ora qui appunto bisogna essere cauti, perché i danni che riesce a infliggere l'Ucraina sono limitati rispetto alle infrastrutture energetiche russe, all'estensione geografica, alle risorse energetiche della Federazione Russa. Quindi è un'azione che in parte indebolisce sì lo sforzo bellico, in parte diciamo logora la percezione di sicurezza dell'opinione pubblica russa, ma in questa guerra di attrito non è decisiva, come nessuna altra azione o tecnologia è decisiva, quindi certo, aiuta a bilanciare, a impiegare anche risorse russe sul proprio territorio nazionale, e quindi a tenere il fronte così com'è. Sarei ancora più cauto sul tema della capacità dell'industria militare ed energetica russa, perché io ricordo 2-3 anni fa spesso ci si chiedeva: ma la Russia sta arrivando alla fine degli stock di missili?
1: Li contavamo, io mi ricordo che c'era chi li contava i missili e diceva sono rimasti tot, sono rimasti, li stanno finendo invece.
0: E invece era vero che si stava finendo lo stock, quindi l'arsenale, però, quindi quello che si poteva contare, ma si è sottovalutato, perlomeno da parte di alcuni, il fatto che convertendo un'economia di pace in un'economia di guerra, facendo turni di 24 ore, 7 giorni su 7, riconvertendo industrie civili a industrie militari, utilizzando la Cina, l'India, i paesi dell'Asia centrale e tanti altri per far passare tecnologie e componenti, l'economia russa si è adeguata a delle sanzioni che non sono mondiali, sono imposte solo dal gruppo di paesi occidentali. E questo vale anche per l'energia, vale anche per le tecnologie necessarie per la riparazione delle infrastrutture energetiche. Quindi secondo me non c'è questo limite scolpito nella pietra per le capacità russe, perché è un paese che purtroppo ha dimostrato di obbedire alle indicazioni e alla leadership e di adeguarsi sia al sacrificio, quindi meno beni di consumo, o appunto quei turni lavorativi che dicevo, sia a trovare soluzioni abbastanza costo efficaci per sopperire alla mancanza di tecnologie. Pensiamo solo al riammodernamento di vecchi equipaggiamenti militari e comunque sono stati rimessi in qualche modo in servizio.
1: Questo è assolutamente vero, e poi ricordiamo che la Russia, nel mandare al fronte anche tantissimi giovani, meno giovani soldati russi, spesso sceglie proprio per la prima linea neppure di equipaggiarli e difenderli come difesa di retrovia in modo particolarmente massiccio, no? Dati i numeri e una certa disinvoltura rispetto alla vita umana, il Cremlino si può veramente permettere di fare anche questo. Ecco, però una domanda da questo punto di vista: noi sappiamo che in realtà da finora Putin non ha mai riaperto alla coscrizione, no? Cioè non c'è stato il richiamo, l'ha evitato, giusto?
0: Finora l'ha evitato perché riesce con incentivi economici molto forti sia per chi va al fronte sia per le famiglie dei feriti o dei caduti, con una arruolamento a metà tra il volontario e il forzato, un arruolamento molto convincente nelle etnie o nelle religioni non della Russia bianca, ortodosse, non delle grandi città, quindi Pietroburgo, Mosca, quindi fa leva su una federazione russa amplissima per demografia e per territorio.
1: Si vede anche dalle foto dei militari, no? Hanno più tratti proprio classici siberiani o comunque più asiatici rispetto
0: perché
1: invece
0: russo-europei. Questo genera meno opposizione politica nelle città della Russia bianca e va a incidere su quelle aree in cui lo sviluppo economico, le condizioni sociali in qualche modo sono più favorevoli a questo tipo di arruolamento. E comunque non va sottostimato che ormai 25 anni di educazione e di propaganda hanno anche coltivato perlomeno in alcuni settori della popolazione una percezione di una Russia sotto attacco dall'Occidente, una Russia che deve difendersi, di un'Ucraina che era una minaccia, che è totalmente infondato, ma diciamo, anche una bugia infondata ripetuta per 25 anni in modo massiccio in qualche modo si sedimenta in alcune parti dell'elettorato o della cittadinanza. Quindi anche lì non c'è un limite così ferreo. Considerando però quello che dicevo prima, che ho detto in altre occasioni, che la Russia è in grado di mantenere questo livello di attrito sia in termini di equipaggiamenti, di risorse economiche e di risorse umane, ma non è in grado di fare un salto di qualità, cioè non è in grado di raddoppiare o di triplicare le proprie risorse umane o le proprie risorse militari e quindi di rompere in qualche punto il fronte ucraino e di cambiare veramente l'assetto conquistando grandi città o addirittura conquistando Kiev. Questo è stato dimostrato da questi 3 anni di guerra d'attrito, in cui non è che Putin non abbia l'interesse a occupare l'Ucraina dal suo punto di vista, lui ce l'ha, certo. Ma ci sono dei limiti politici e uno di questi limiti è la leva obbligatoria, cioè il fatto che non può permettersi di chiamare alle armi 1 milione di russi in pochi mesi, può chiamarne alcune decine di migliaia o centinaia di migliaia al mese o diciamo nel corso di scaglionati del tempo, perché quello che la società al momento accetta con un costo politico basso.
1: Ultima domanda, Alessandro Marrone, invece quello che è successo in Crimea, e quindi ricordiamo attacchi anche qua estremamente chirurgici, intensi, mirati, tanto che uno si è arrivato a far saltare in qualche modo la catena logistica della Crimea, Crimea lo ricordiamo è territorio ucraino occupato dalla Russia, annesso illegalmente dalla Russia dopo il 2014, e viene utilizzata anche proprio, si è capito, come canale di passaggio di uomini, mezzi e merci, e c'è stato proprio questi attacchi continui mirati da parte degli ucraini, tant'è che in qualche modo avrebbero scollegato questa arteria logistica, lasciando tra l'altro la Crimea anche, diciamo, al buio, nel senso senza carburante e con razionamento della benzina per le auto private. Allora, per capire, questo è soltanto un risultato, per quanto importante, ma di valore ancora una volta mediatico, o anche un qualcosa di tattico barra strategico rispetto alla guerra?
0: È un qualcosa di tattico, nel senso che mette in difficoltà comunque le linee russe a sud, per diciamo, forzandole a impiegare risorse per assicurare il controllo del territorio, per ripristinare i servizi essenziali, le infrastrutture. Non è qualcosa di strategico, nel senso che non prelude a un cambiamento, ecco, del fronte a sud, anche perché ricordiamo che tutta la parte, diciamo, sud-sud-occidentale dell'Ucraina, il fiume Dniepr, che tra l'altro appunto costeggia proprio Kherson, rappresenta in qualche modo una barriera naturale che si è visto anche col fallimento della controffensiva ucraina nel 2023, è tenibile da entrambe le parti. Chiaro. E non a caso quei piccoli movimenti di fronte che si diceva prima avvengono all'est, dove le pianure diciamo del Donbass facilita una manovra che invece a sud è impedita, certo, gioco forza dal river, dal fiume Dniepr, che fa un po' da linea del piave per entrambi, per entrambi, e quindi rende più stabile il fronte e anche meno combattuto lì. Però in un'economia, diciamo, in una logica di teatro complessivo di tutta l'Ucraina e dal punto di vista ucraino ormai anche delle regioni russe confinanti con l'Ucraina, quello è comunque qualcosa che impegna e disturba delle risorse russe.
1: Grazie sempre Alessandro Marrone, buona giornata, buon,
0: prego,
1: lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Grazie. Alessandro Marrone è responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'IAI, l'Istituto Affari Internazionali. E se sicuramente da parte di Putin, che può contare su un bacino di potenziali militari molto molto più vasto di quello dell'Ucraina, ma comunque evita di attivare la leva della coscrizione, proprio perché ovviamente questo determinerebbe una certa reazione da parte della popolazione, l'Ucraina, che può contare su un numero assolutamente inferiore di uomini e donne da impegnare al fronte, ha bisogno quanto mai di nuove reclute. Sicuramente i droni stanno aiutando a tamponare in parte la situazione, ma è evidente che non siamo ancora di fronte a una tecnologia che permette di fare a meno, ahimè, di uomini e donne al fronte. E sappiamo che quindi da parte della presidenza ucraina si sta continuando proprio a cercare cercare di reclutare, quando dico cercare di reclutare faccio riferimento alle notizie che ormai da un paio d'anni stanno arrivando proprio di una caccia al ragazzo reclutabile, assolutamente da recuperare e leggere su Avvenire il pezzo l'altro giorno di Lucia Capuzzi, inviata a Odessa e ora al telefono con noi. Buongiorno Lucia.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, sul tuo pezzo di domenica scorsa sull'Avvenire ci raccontavi proprio quello che succede, che accade nei cortili di Odessa. Cosa hai trovato? Quali storie hai colto?
2: Ci sono, per ammissione dello stesso Ministero della Difesa ucraino, 2 milioni di persone in età ruolabile, quindi uomini tra i 25 e i 60 anni che non vogliono andare al fronte per varie ragioni, da quel fatto che vedono questa guerra protrarsi sempre più e non vogliono appunto morire o uccidere o essere parte appunto di questa macchina bellica, e vivono nascosti o purtroppo appunto sono costretti a pagare per non essere reclutati. Il sistema appunto di reclutamento ucraino prevede la leva obbligatoria tra i 25 e i 60 anni, c'è un malcontento crescente per il protrarsi delle ostilità, si vede la stanchezza sia all'inizio dell'offensiva appunto dopo l'invasione russa, c'era stato questo movimento di unità ucraino della gente che andava ad arruolarsi come volontari. Oggi tutto questo non si vede più, si vede appunto un protrarsi della guerra di cui non si vede una fine, si vede un numero crescente di morti, di mutilati, di persone, si vede anche l'ingiustizia di un sistema che purtroppo, per ammissione dello stesso governo, all'interno però del sistema di reclutamento una serie di scandali di corruzione, sì, sì. Quindi chi paga sostanzialmente, chi può permetterselo, non va al fronte, non finisce in prima linea.
1: No, sicuramente il sistema sovietico è difficile da scardinare, no? Quindi sappiamo che ci sono dei gangli corruttivi che ancora si ritrovano e agiscono anche in tempi di guerra, perché poi la moralità non, e la solidarietà non è che pare non siano dovute, no? All'essere umano, anche nella peggiore delle situazioni più drammatiche c'è chi comunque riesce a monetizzare la disperazione di un paese in guerra e la disperazione di chi in guerra non vuole andare.
2: C'è appunto un fatto che il protrarsi delle guerre distruggono l'anima dei popoli, sì, e sì, alimentano l'odio, alimentano le polarizzazioni, e c'è chi da questa guerra drammaticamente sta facendo fortune enormi, questo è molto chiaro.
1: Sì, sì.
2: Agli ucraini c'è una comunità internazionale che è incapace di trovare soluzioni concrete per costringere le due parti a un tavolo e a trovare una soluzione, c'è una stanchezza crescente di una popolazione, c'è una sfiducia e c'è appunto dopo il crollo dell'Unione Sovietica, i grandi oligarchi in Russia come in Ucraina, quindi nei paesi, hanno approfittato del crollo e del vuoto che c'è stato per poi ammassare enormi fortune, e questo ha creato dei sistemi di corruzione, certo, feroci.
1: Ma chi, come dici tu, no, è stanco della guerra, soprattutto perché dopo oltre 4 anni non vede fine a una guerra che è diventata una guerra di attrito, che quindi consuma uomini, mezzi, vite, senza di per sé però segnare un indirizzo di svolta della guerra. Quale cosa vedono come soluzione? Perché uno dice i negoziati, però sappiamo benissimo quali sono le richieste da parte di Mosca, e quindi arriva la domanda: sarebbero disposte queste stesse persone che vogliono mettere fine oggi alla guerra a vedere l'Ucraina amputata di una parte importante del loro paese? Quindi faccio riferimento al Donbass, alle 4 regioni che la Russia già ha inserito nella sua costituzione pur non avendo occupate del tutto?
2: Beh, è molto chiaro che nessuna di queste persone che ho intervistato, ma la situazione si può moltiplicare all'infinito, sì, c'è tutta una parte di Ucraina che viene nascosta, su 2 milioni di arruolabili che non vanno e 200.000 persone che lasciano il fronte. Queste persone non sono filorusse, non sono pro Putin, e appunto è molto, perché poi appunto l'accusa è sempre quella di essere putiniani, sono persone che sono stanche della guerra e vorrebbero trovare alternative alla guerra. Credo sia chiara che una vittoria sul campo militare sia impossibile da una parte e dall'altra.
1: Assolutamente.
2: Una vittoria netta, no? Di una parte.
1: Assolutamente, fatti parlano da soli.
2: Che va aperto un negoziato. Qua entra in gioco una diplomazia internazionale che ha degli strumenti per convincere e costringere le parti a in qualche modo trovare una mediazione. Queste persone appunto non sono geopolitiche, quindi non hanno un'idea che questa guerra non è la guerra che gli hanno promesso, non è la guerra del popolo, ma è una guerra in cui tanti anche dentro l'Ucraina stanno accumulando fortune ingenti e non vogliono fare finire la guerra, perché appunto le guerre diventano anche uno straordinario strumento di arricchimento poi.
1: Sì, sì, come tutti i periodi storici ci sono sempre, come dire, no? I venditori di cannone, e quando dico venditori di cannone non mi riferisco soltanto a chi le armi le vende, ma c'è sempre un'economia di guerra estremamente florida che arricchisce delle parti di fronte alla distruzione e alla morte invece di tutti e tutto il resto. Grazie Lucia Capuzzi, a presto,
2: a
1: buon lavoro Lucia.
2: Grazie.
1: Sempre bello raggiungere nel mondo dove si sposta la bravissima Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire. Allora, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e così avremo modo anche di capire e definire meglio se ci sono state notizie in più, se ci sono arrivate anche a livello semplicemente di rumor, cioè di fonte di stampa vicino alle delegazioni iraniana o statunitense, maggiori notizie e dettagli sulla conclusione del round negoziale in Svizzera. Ricordiamo che i negoziati andranno avanti per 60 giorni, adesso saranno 55, ma ricordiamoci che al di là della questione dell'apertura agli agenti, ai responsabili AIEA per quanto riguarda il nucleare iraniano, c'è la dichiarazione di Arashid e Kalibaf che lascia tutti abbastanza sbigottiti, perché da come è messo sarebbe che gli Stati Uniti avrebbero accettato che il controllo e la gestione di Hormuz al termine di questi 60 giorni passi all'Iran. Questo ci lascia un po' scettici. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
9: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
3: In Blu 2000 News.
10: Dopo la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, i futuri negoziati tra Iran e Stati Uniti proseguiranno sotto l'egida di un comitato di alto livello. Lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Tale comitato sarà costituito dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, dal ministro degli esteri Arashi, dal vicepresidente degli Stati Uniti Vance e dai primi ministri di Pakistan e Qatar, Shehbaz Sharif e Abdulrahman Al-Thani. Inoltre l'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati, ma è proprio Ghalibaf aver detto che lo stretto di Hormuz non tornerà mai più alle condizioni precedenti al conflitto perché sarà amministrato dall'Iran. Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, di cui oggi ricorrono i 10 anni dal referendum. Travolto dall'impopolarità, ieri Starmer, dopo 2 anni di governo, si è dimesso da premier e da leader del partito laburista. Strada spianata a questo punto all'ex sindaco di Manchester Barnum. Trump torna ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, dicendosi deluso però anche da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Ancora una volta ripete: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. Cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera durante un inseguimento in moto di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'agente abbia perso il controllo del mezzo e sia caduto a terra. Un operaio di 21 anni incensurato è stato ferito a morte questa notte davanti a casa a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Caldo record in Europa e in Italia, oggi 15 nel nostro paese, le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer: durante i campionati di marcia della Germania ad aprile sono state rilevate tracce di EPO nell'urino e nel sangue dell'atleta, ricordiamo già squalificato per 2 volte per doping. Sono innocente, ha detto, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere, apre soltanto alla possibilità di effettuare le controanalisi. Mondiali di calcio: la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal, Francia e Iraq terminata 3-0, Argentina-Austria 2-0. Questa era l'ultima notizia.
11: Buongiorno in Blu 2000.

0: 8, tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu e cerchiamo di capire questa conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera con le notizie che un po' da ieri ma soprattutto questa mattina stanno arrivando. Subito ci colleghiamo con Farihan Sabahi, professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria e come visiting senior fellow alla London School of Economics, nonché giornalista. Buongiorno, bentornata Farihan.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci aiuti un po' a capire, a mettere in fila le notizie che stanno arrivando. Allora, colloqui tecnici che si sono conclusi e la parte iraniana ci dice che i prossimi colloqui saranno costituiti da un comitato di alto livello, quindi saranno impegnati gli stessi protagonisti, diciamo così, esponenti politici iraniani e statunitensi, però questo già un po' era avvenuto, quindi in campo Ghalibaf Araghchi per parte iraniana, Vance e poi parte Pakistan e Qatar, vedremo Sharif e Altani, però diciamo così in formato più politico e meno tecnico. Quello che sappiamo è che l'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni, ma quello che ha detto mattina nostra Ghalibaf è che dopo questi 60 giorni sarà Teheran a gestire Hormuz e quindi lo stretto non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto. Al momento non sono arrivate parole contrarie da parte degli Stati Uniti, quindi come a dire gli Stati Uniti hanno accettato che è possibile secondo te?
1: Ma pare proprio di sì, e questa è la dimostrazione che i Pasdaran hanno vinto la guerra, perché secondo i termini del memorandum di Islamabad Teheran riapre lo stretto di Hormuz e in cambio ottiene questi waiver che sono le esenzioni per vendere greggio e anche per vendere prodotti petrolchimici. In cambio ottiene anche i servizi bancari associati a queste vendite, perché l'Iran è sotto anche embargo finanziario, per cui non è più nel circuito SWIFT, e poi ottiene lo scongelamento dei fondi, anche perché i fondi che erano appunto fondi iraniani congelati, e Trump a questo proposito ha dichiarato che dopo tutto sono soldi iraniani, prima o poi bisognava restituirli. E poi Teheran ottiene anche 300 miliardi di dollari in un fondo per la ricostruzione. Per il nucleare se missili se ne discuterà, il primo tappa sarà quella sul nucleare, in realtà anche sui missili Trump ha affermato che dopo tutto anche l'Arabia Saudita li ha e quindi gli iraniani hanno il diritto di averli. Quindi diciamo che è molto cambiato rispetto alle dichiarazioni antecedenti il 28 febbraio, quando Trump diceva di voler cambiare il regime di Teheran. Diciamo che gli obiettivi statunitensi sono stati ridimensionati. Per la questione del Golfo Persico e dello stretto di Hormuz, in realtà non ci saranno pare dei veri e propri pedaggi, ma ci saranno dei servizi, quindi i pedaggi saranno camuffati sotto forma di servizi. Ma c'è ancora una questione importante, perché per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz dopo 4 mesi di guerra ci vuole un po' di tempo, perché c'è stato un ingorgo marittimo di navi che o non potevano attraversare lo stretto oppure non erano disposte a farlo. Quindi restano aperti degli interrogativi, per esempio sul fatto che equipare, in realtà che l'interrogativo sia stato sciolto proprio nelle ultime ore, se avranno bisogno di un'autorizzazione preventiva. Equipare che Teheran debba dare un'autorizzazione preventiva e poi ci saranno queste tariffe di servizio, e poi c'è tutto il rischio delle mine, perché le nuove mine navali, che insieme ai droni sono un po' la novità di queste ultime guerre, è la questione è che queste non rimangono a galla,
0: ma sono fluttuanti
1: tra le onde, oppure rimangono, si ancorano sul fondo. Quindi ci sono varie società, tra cui società anche tedesche, che si sono offerte di sminare lo stretto di Hormuz, e qui però è indispensabile avere un incarico per lo sminamento, e sia l'Iran che l'Oman, che sono due paesi rivieraschi dello stretto di Hormuz, devono essere assolutamente d'accordo, e la base giuridica internazionale potrebbe essere una risoluzione delle Nazioni Unite. Quindi
0: sì, anzi,
1: la cosa importante
0: è che l'Iran
1: Esatto, perché e poi soprattutto nell'Iran e nell'Oman si devono opporre all'impiego di queste navi tedesche o di altri paesi europei nelle loro acque territoriali.
0: Possiamo dire che se tutto va in questa direzione è il loro interesse, oltre che dell'Oman, primariamente dell'Iran, no? Che l'Hormuz venga sminato, quindi diciamo che se l'Iran otterrà a livello quadro tutto come sta ottenendo fino adesso, quindi anche la possibilità di tariffare Hormuz, è evidente che poi avrà interesse a che questo sia bonificato il più possibile dalle mine, dalle incognite. Veramente? Perché?
1: Allora, anche questa, ho qualche dubbio, perché per ora non è mai scoppiata una mina e di navi ne sono passate, per cui potrebbe anche essere un bluff dei Pasdaran, perché invece le mine le hanno messe altrove, quindi cioè nel senso che le navi stanno passando, le navi
0: l'arguzia persiana
1: mese con varie autorizzazioni, per cui anche perché è un po' è diventata l'atomica iraniana, quindi in un certo senso pregiudicare il passaggio delle navi sarebbe stato molto molto pericoloso, mentre invece pare che le mine le abbiano messe veramente sui detriti della centrale nucleare di Isfahan, perché Trump aveva provato
0: a fare una senso militare. Certo, lì ovviamente
1: per evitare che Trump si prenda i 450 kg di uranio arricchito, che comunque l'Iran non serviranno più con l'accordo e con quello che hanno ottenuto di fatto bloccando Hormuz.
0: Quindi scusami, ma per immaginarmi plasticamente il quadro, può darsi che inizino anche le nostre navi, le imprese tedesche, le navi olandesi e francesi che hanno un certo know-how, insomma a livello di navi sminamine, che arrivino lì e non trovino niente, che continuino a cercare e queste mine non vengono in qualche modo identificate, no? Perché sarebbe proprio...
1: Allora è molto strano che comunque navi ne sono passate.
0: No, hai ragione.
1: Nello stretto, con le varie autorizzazioni, pagando anche pedaggi sono $1.5 milioni di dollari, pagate però in altre valute, yen, bitcoin, eccetera eccetera. Però finora non è successo nulla e nessuno ha sminato, e non puoi mappare le mine in mare come invece puoi mapparle sulla terraferma.
0: Sì, e sappiamo che anche quando le mappi sulla terraferma sono mappe assolutamente approssimative, no? Figuriamoci in mare quando poi ci sono le doppie mine a fondo e le mine fluttuanti, quindi diventa estremamente complicato. E tu dici l'Iran non l'avrebbe mai fatto perché avrebbe ipotecato anche la sua di sicurezza e il suo poi di futuro.
1: Ma anche dei suoi marinai e dei marinai cinesi, perché non dimentichiamo che una parte della pesca nel Golfo Persico è stata appaltata ai marinai cinesi, perché ci sono dei pesci che si trovano nel Golfo Persico che per una questione religiosa legata alla cultura, alla religione sciita, gli iraniani non mangiano, mentre invece i cinesi li pescano e poi li esportano. Quindi c'è tutta una parte ci sono tantissime barche di pescatori cinesi che hanno in appalto determinate parti del Golfo Persico nelle acque territoriali iraniane. Quindi le mine metterebbero anche in pericolo i pescatori, i marinai. Quindi insomma stiamo a vedere, perché non è
0: tutto
1: detto che quello potrebbe anche essere stata una mossa, un annuncio da parte dei Pasdaran in cui tanti sono cascati. Insomma, vediamo cosa succede, però mi sembra strano che prima di aver sminato lo stretto di Hormuz si sia andati avanti in questo modo. Comunque quello che pare, che ho letto, è che le mine gli iraniani le avrebbero messe nella parte omanita territoriale, perché in questo modo hanno spostato il traffico marittimo
0: nella parte loro,
1: quindi di loro competenza. Tutto questo con l'accordo dell'Oman, perché comunque con l'Oman vanno
0: assolutamente d'accordo, perché sta emergendo adesso, anche se l'Oman se ne sta abbastanza zitto, ma che in realtà ormai da settimane sono in continuo e stretto colloquio, no? Perché ovviamente anche l'Oman
1: sono sempre stati storicamente ancora al tempo dello Shah,
0: certo, non solo per rapporti diciamo così di lunga data, però penso sia anche una questione di intelligenza strategica e geopolitica, nel senso la vicinanza dell'Oman rispetto al gigante iraniano ha sempre indotto l'Oman ad avere rapporti di un certo tipo con l'Iran, no? Credo che sia gioco forza anche oltre alle motivazioni storiche.
1: Sì, non credo sia soltanto quello, perché gli Emirati, il Qatar avrebbero avuto, gli Emirati soprattutto sono molto vicini all'Iran dal punto di vista territoriale, ma non hanno avuto questa accortezza. Infatti durante la guerra gli Emirati hanno sparato più volte missili contro l'Iran, più che missili hanno l'aviazione militare emiratina ha colpito l'Iran. Diciamo che ci sono problemi.
0: Sì, però proprio perché anche storicamente, esatto, dico anche storicamente, no? Ci sono piani, relazioni diverse, poi sicuramente gli Emirati stanno giocando anche la loro partita con l'Arabia Saudita, insomma un po' tutto ha rimescolato dal 28 febbraio in poi, sono riemerse anche, come dire, istanze mai completamente, frizioni mai completamente sopite. Ecco, quello che è certo è che al di là di dettagliare come tecnicamente poi sarà il nuovo stretto di Hormuz, la gestione, quindi anche l'Iran cosa otterrà meno rispetto a colloqui negoziati con gli Stati Uniti, quello che è certo è che tanto e profondamente stanno cambiando gli equilibri, le alleanze, come dire, le volontà e le consapevolezze nel Golfo. Si parla anche molto di questo accordo di Maometto, no? Che non solo dialetticamente si contrappone agli accordi di Abramo, cioè si sta tutti facendo i conti con un nuovo Medio Oriente e con un nuovo Golfo, secondo te?
1: Diciamo che i paesi del Golfo Persico devono ricostruire la loro architettura di difesa, perché aver ospitato le basi militari americane per decenni non li ha protetti in questa guerra, ma anzi ha fatto sì che le basi americane in Qatar, negli Emirati, in Bahrain, in Kuwait fossero prese d'attacco, da di mira dai missili iraniani, perché da lì partivano appunto gli attacchi americani. Quindi qui sicuramente c'è una nuova riflessione da fare. Tornando brevemente all'Oman, c'è un'altra questione. L'Oman ha sempre svolto il ruolo regionale che a livello internazionale ha avuto la Svizzera. La Svizzera ha ospitato i colloqui in questi giorni nei pressi di Lucerna, ma la Svizzera ha sempre rappresentato dal punto di vista diplomatico gli Stati Uniti da quando c'è stata la presa dell'ambasciata americana a Teheran il 4 novembre del 1979. Quindi tutti coloro che in Iran hanno anche il passaporto americano, hanno bisogno di un qualsiasi cosa, si sono sempre recati in ambasciato, nel consolato svizzero. La questione dell'Oman è diversa, perché l'Oman ha mediato tutti quei casi difficili che ci sono stati, per esempio per gli ostaggi internazionali, erano stati catturati dai Pasdaran sulle montagne confine tra Iran e Iraq, nel Kurdistan, iraniano e iracheno, tre escursionisti, erano due ragazzi e una ragazza, sono stati accusati di spionaggio e poi sono stati liberati grazie alla mediazione dell'Oman. Quindi l'Oman ha sempre svolto un ruolo importante anche nella cosiddetta diplomazia degli ostaggi di Teheran, liberando ostaggi in cambio di tante cose, per esempio sono stati liberati nell'agosto del 2023 5 ostaggi con passaporto iraniano e statunitense, in cambio l'America avrebbe dovuto sdoganare quei 6 miliardi di dollari che erano bloccati in Corea del Sud per la vendita di petrodollari. Quei 6 miliardi di dollari sono arrivati in Qatar, poi c'è stato il 7 ottobre gli attacchi terroristici di Hamas e a quel punto è stato deciso di non sbloccare più quei soldi. Però l'Oman ha avuto un ruolo importante in questa operazione, in tante altre, insomma. Però appunto ci si sta ripensando al ruolo dell'America, anche perché appunto questa America è quella che ha portato in guerra Dubai, Abu Dhabi,
0: certo, che non è stata in grado di difendere,
1: che non perso la loro immagine,
0: quello certo,
1: sì, quindi. Ma soprattutto ha distrutto l'immagine e l'immagine di sicurezza di questi paesi come luoghi turistici e come paesi dove andare a delocalizzare,
0: e questo resterà anche dopo, no? E dico, questo resterà, è difficile adesso da recuperare, perché tu, quello che noi abbiamo al di là degli accordi, di come si concluderà il tutto, però è di un'area che è diventata instabile.
1: Sì, diciamo che stabile non lo è mai stato, quello assolutamente no, sì, al di là della percezione.
0: Però i singoli paesi erano visti come una sorta di oasi, no? In qualche modo, in un contesto sicuramente che storicamente non è mai stato stabile, il Medio Oriente, quasi per assioma. Però sì, l'idea che uno aveva di Dubai, insomma Abu Dhabi, era l'idea d'Oa, era l'idea veramente di alcuni paradisi che avevano proprio questo, questa dimensione, sì, di oasi, io la definirei così. Forse anche
1: sì,
0: territorialmente.
1: Io li definirei paradisi, se parliamo degli Emirati, Dubai in particolare, sono paradisi fiscali perché
0: sì,
1: il denaro sporco anche dell'Europa veniva lavato lì e poi
0: sono delle lavatrici, certo, hai perfettamente ragione. Grazie, sempre molto interessante ascoltare Farihan Sabahi. Buon lavoro Farihan, grazie ancora.
1: Grazie Chiara, anche a te, a presto.
0: Farihan Sabahi è associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria, visiting senior fellow alla London School of Economics, giornalista, ed è veramente da lei che abbiamo sempre uno sguardo in più, sguardo che adesso puntiamo lontano, oltreoceano, fino ad arrivare in America. Stiamo parlando della Colombia per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Abelardo de la Espreia, candidato di estrema destra trumpista, ha tecnicamente vinto, ma per un pugno di voti, il ballottaggio delle presidenziali contro il candidato, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, spalleggiato dal presidente uscente Gustavo Petro. I voti con cui ha vinto sono veramente pochissimi, una manciata, da qui c'è stato da parte della sinistra la richiesta di riconteggio. Adesso la parola spetta ai giudici. Quello che è certo è che ci sono già stati dei disordini e adesso quindi cerchiamo di capire quello che potrebbe succedere, ma soprattutto cerchiamo di definire che tipo di presidenza si apre con Abelardo de la Espreia se verrà confermata la sua vittoria, anche se veramente di strettissima misura. Raggiungiamo addirittura in Argentina Juan Vargas, economista, insegna all'Università di Torino, al Carlo Collegio e al Collegio Carlo Alberto. Buongiorno professore, buonanotte per lei.
2: Buongiorno, grazie mille.
0: Allora, ci aiuta a capire quale paese esce da queste urne. Ora, al di là del riconteggio, vedremo i giudici come si esprimeranno o meno, però è evidente che, volendo dar per scontato che sia stato un voto regolare, che il paese esce veramente spaccato da queste elezioni.
2: Spaccato è proprio la parola giusta. Come ha già accennato lei, la differenza tra i due candidati è molto stretta, è di 250.000 voti su 26 milioni, quindi meno di un punto percentuale. È un margine eloquente sulla profondità della divisione e la polarizzazione del paese. E la mappa geografica del voto è anche molto suggestiva. De la Espreia ha vinto nelle regioni andine centrali, tranne la capitale Bogotà, che sono più urbanizzate e più sviluppate, e Cepeda ha vinto a Bogotà e poi sulle coste nelle periferie remote. È un paese spaccato tra periferia, tra una periferia che è stata soggetta a tanta violenza per decenni, poi un centro urbano tendenzialmente più sviluppato e meno violento. Queste due economie non si parlano. La prima si rende conto che il dialogo è la strategia che eventualmente la farà superare il flagello della violenza, anche se nel lungo periodo. E poi la seconda, la Colombia più urbana e sviluppata, vuole ormai pugno di ferro. E in mezzo ci sono 15 milioni di persone che non hanno votato, quindi un terzo degli aventi diritto è rimasto a casa.
0: Ma
2: sul riconteggio Cepeda stesso ha riconosciuto che non ci sono irregolarità sufficienti per parlare di brogli, e quindi il risultato quasi certamente regge. Ma comunque governare con questo mandato sarà durissimo. De la Espreia sarà presidente solo di metà Colombia, purtroppo.
0: Certo, su questo non c'è dubbio. Ma allora cerchiamo di capire qual è l'idea della Colombia che ha De la Espreia, e quindi qual è il programma che adesso il tigre, come viene chiamato, si appresta a realizzare.
2: De la Espreia è una figura molto inquietante. Non ha mai ricoperto cariche pubbliche. Il suo movimento, che si chiama Defensores de la Patria, non ha nemmeno un deputato in Parlamento.
0: Ecco.
2: Eppure lui ha vinto per la sua retorica diretta, teatrale, senza sfumature. Ha seguito alla lettera il copione del populismo di destra contemporaneo, e quindi fa parte di questo fenomeno globale organizzato, di questa franchising transnazionale come con connotazioni esplicite nella regione, come Bukele, Milei e Kast, e ovviamente anche Trump negli Stati Uniti. Lui ammira apertamente tutti loro. Il combustibile di questi movimenti purtroppo non è un programma politico vero e proprio, per rispondere alla sua domanda, ma la manipolazione senza argomentazione di emozioni primitive come la paura, la rabbia. E quindi non si offre un programma, si offre un mito basato nella pericolosità di un nemico interno e nel nazionalismo patriottico supportato dalla famiglia, dalla chiesa. Per esempio, Della Spriglia ha indossato sempre la maglia gialla della nazionale di calcio, appropriandosi di un simbolo di identità nazionale in tutta la sua campagna.
0: Sì, questo è veramente tipico dei populisti.
2: In quanto a proposte specifiche sono consistenti con quest'idea, sempre dentro il contesto di un pugno di ferro alla Bukele. Ad esempio, promette 10 mega carceri, sì, dove i detenuti sarebbero, cito, 10 anni a pane, 10 anni sottoterra, pane e acqua, e poi la guerra totale ai gruppi armati senza negoziati.
0: Sì, infatti ha tenuto anche una retorica estremamente muscolare, ma poi diciamo fatta di slogan rispetto anche ai narcos, no? Ha promesso attacchi aerei, di affondare imbarcazioni legate al narcotraffico, quindi corrisponde proprio alla retorica a cui faceva riferimento adesso.
2: Infatti è la promessa più pericolosa del suo programma.
0: Sì,
2: in un'intervista televisiva ha detto che farà abbattere ogni aereo carico di droga che lascia la Colombia e affonderà le imbarcazioni dei narcos lungo le coste del Caribe e del Pacifico, e esplicitamente sul modello di Trump, quello che abbiamo visto nei mesi scorsi, e che ha condotto operazioni simili. Il problema è che questa logica applicata in Colombia apre scenari molto rischi. Il primo è che i gruppi armati colombiani non sono più i cartel tipo cartel di Medellín, di Pablo Escobar, o i grandi cartel messicani con strutture centralizzate, ma sono organizzazioni frammentate, dispersi nel territorio, che sono spesso mescolati con la popolazione civile, e quindi un'offensiva militare totale rischia di colpire in modo indiscriminato.
0: Certo.
2: Il secondo è questo, lo dico sulla base della mia ricerca. La storia colombiana mostra che ogni volta che si è cercato di distruggere l'offerta di cocaina con forza bruta, sia eradicazione aerea che bombardamenti, la produzione si è spostata altrove e si è ripresa rapidamente, e anzi è cresciuta. Quindi non si risolve un problema economico con una risposta militare. Il modello Bukele in El Salvador ha funzionato in parte perché le gang salvadoregne sono urbane e visibili, ma in Colombia la sfida è completamente diversa. È un territorio vasto di foreste immense, confini porosi, e quindi il rischio concreto è una spirale di violenza senza una strategia politica alle spalle.
0: Professore, un'ultima domanda, visto che tra l'altro proprio anche in Argentina si trova. Ovviamente con la vittoria del Tigre possiamo dire che in qualche modo la Colombia, almeno per il momento, ha archiviato la sua era comunista. Però vediamo che non è l'unica, c'è proprio una svolta verso destra di paesi importanti dell'America Latina: Argentina, Cile, Ecuador, ora la Colombia, attenderemo il Perù. È ineluttabile questa svolta a destra dell'America Latina, di una certa destra, tra l'altro.
2: Sì, allora innanzitutto non sono d'accordo, nel senso che non c'è mai stato comunismo in Colombia.
0: Ecco.
2: Quella di Petro è stata la prima presenza di sinistra nella storia colombiana, ma non un governo comunista.
0: Okay.
2: Quindi usare la parola comunismo e anche era in distorsione nel caso di Cepeda. Questa è precisamente la retorica che Della Spriglia vuole usare, ma non un'analisi politica. Ma la tendenza che lei accenna è reale. È vero che in pochi anni abbiamo visto Milei in Argentina, Kast in Cile, Noboa in Ecuador, Bukele in El Salvador, ora della Spriella in Colombia, e in Perù Keiko Fujimori è in testa al conteggio. Ma il filo comune non è tanto un cambiamento ideologico dei latinoamericani verso destra, ma è più, io direi, la stanchezza della violenza in Ecuador, ecco, in Cile, della corruzione in Argentina, in Perù, e di tutto esso in Colombia. In questo, e in questo vuoto si infilano figure come della Spriella, che offrono risposte semplici a problemi complessi. Quindi la domanda è se queste risposte funzioneranno, e purtroppo la mano dura da sola non penso possa risolvere problemi strutturali, e tante volte li può peggiorare.
0: È stato chiarissimo, professore. Io la ringrazio veramente tanto anche per averci concesso questo collegamento quando in Argentina sono più o meno le 2-3 di notte. Grazie, Juan Vargas. Buonanotte.
2: È stato un piacere, grazie mille.
0: Piacere nostro.
2: Grazie mille.
0: Juan Vargas, economista, insegna all'Università di Torino, al Collegio Carlo Alberto, grande conoscitore anche per proprie origini dell'America Latina. E torniamo invece a occuparci delle questioni più vicine geograficamente a noi, a cominciare proprio a quelle casalinghe, che ovviamente sempre più si intrecciano con quelle europee e internazionali. Per farla breve, Trump ancora una volta è tornato ad attaccare l'Italia perché

0: adesso non l'abbiamo aiutato, per cui di nuovo ha ribadito che sta pensando di uscire dall'alleanza. Vedremo quello che succederà al vertice di Ankara del 7-8 luglio, anzi sarà interessante capire se al vertice NATO, quello che è veramente importantissimo, quello del luglio prossimo, sarà addirittura presente NATO Trump oppure no. Intanto però Palazzo Chigi ha cambiato strategia dopo le risposte, definiamole piccate a caldo, di Meloni, dopo gli attacchi diretti di Trump. Adesso la linea di indirizzo di Palazzo Chigi è: non rispondiamo alle provocazioni per salvaguardare e mantenere i rapporti tra i due paesi, tra Italia e Stati Uniti, che vanno oltre i rapporti personali tra Presidente del Consiglio e Presidente pro tempore degli Stati Uniti. E che il tema è quello di ricucire un rapporto con la Casa Bianca dopo gli insulti di Trump, è stato già l'incipit dell'editoriale sabato scorso sul Corriere della Sera del pezzo di Massimo Franco, che è al telefono con noi. Buongiorno, bentornato Massimo Franco.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Massimo Franco è scrittore, editorialista del Corriere della Sera, vi ricordo, ha recentemente pubblicato per Solferino Papi, dollari e guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, e molto ci spiega anche di quello che stiamo vivendo probabilmente in queste giornate. Però domanda diretta a Massimo Franco, sei d'accordo con chi dice attenzione, non fatevi ingannare, al di là della boutade caratteriale di Trump, qui a rischio veramente ci sono i rapporti bilaterali Stati Uniti Italia, e chi dice invece no, questi rapporti sono più storici, strutturati e forti di chi in questo momento è alla Casa Bianca?
1: Ma io credo che i rapporti siano molto più strutturati e profondi che non quelli con l'amministrazione Trump. E quindi penso che abbia fatto benissimo l'Italia ad abbassare i toni. Semmai sono sorpreso che ci abbia messo 2 o 3 giorni per capirlo, perché era un pochino prevedibile che dopo una reazione a caldo, che si può anche comprendere per la delusione cosciente di Giorgia Meloni attaccata in un modo volgare diretto a Trump, ci potesse essere questa tentazione. Ma qui stiamo passando da giorni nei quali si anticipa che non c'è nessun problema, che lo staff di Palazzo Chigi fa sapere che c'è una ricomposizione dei rapporti con Trump, ad un attacco diretto di Trump che non è stato previsto, ad una reazione da parte di Giorgia Meloni tanto orgogliosa quanto un po' istintiva, fino a rendersi conto che invece bisogna abbassare i toni. Quindi vedo non tantissima lucidità da parte dello staff di Palazzo Chigi, anche se, ripeto, la cosa è talmente clamorosa che capisco anche lo smarrimento. Io però ho la sensazione che è un po' come col Vaticano, non è che l'aggressione di Trump al Papa voglia dire che i rapporti tra Stati Uniti e Vaticano si romperanno.
0: Certo.
1: Andrà tutto un pochino ricalibrato, perché questa amministrazione non solo è imprevedibile, ma è fortemente antieuropea, e questo quindi rende tutto molto più complicato.
0: Quando Trump parla di delusione si riferisce ovviamente soprattutto alla questione Iran-Medio Oriente, nel caso italiano le basi di Sigonella, perché sicuramente anche la ferita aperta, no? Perché anche le trattative, i negoziati non stanno andando avanti, basta leggere il memorandum a favore della parte statunitense, c'è una sorta di vera e propria resa degli Stati Uniti. Tra l'altro molti possono puntare sul fatto anche che Trump non conosca bene la storia, tantomeno la storia europea. Io ho trovato di una certa perfidia che Macron lo abbia, perché così si racconta, spinto proprio a firmare il memorandum nella magnifica e magnificente sede regale di Versailles, perché proprio nel giugno del 1919 la Germania firmò il documento di fine guerra, no? Che fu una resa dai toni e dai caratteri umilianti e drastici per la Germania, con tutto quello che è successo. Evidentemente a Trump nessuno ha fatto notare questo ricorrere della storia. Però tornando alle cose invece più pratiche, sicuramente il richiamo è su Sigonella, sicuramente dell'Italia altre cose non gli sono andate giù, la questione delle armi, della difesa, l'appoggio filo ucraino coerente, perché va riconosciuto

0: piaciuto a Meloni la coerenza nel sostegno all'Ucraina, probabilmente anche la posizione italiana rispetto alla Groenlandia, che ormai non ce ne ricordiamo nemmeno più. Però quanta noia avrà dato secondo te a Trump proprio le reazioni dell'Italia a sostegno del Papa quando più di una volta è stato attaccato da Trump?
1: Ma certamente hai messo in fila una serie di elementi che possono avere tutti contribuito, però dobbiamo partire da una premessa che spesso dimentichiamo. Mm. L'aggressione all'Iran da parte dell'America e di Israele è stata fatta senza avvertire gli alleati europei e della NATO.
0: Ah, certo, verissimo.
1: Quindi l'idea di chiedere aiuto per dei bombardamenti, per usare delle basi, dopo che tu hai attaccato, senza neanche informare i tuoi alleati, mi sembra una pretesa totalmente campata per aria.
0: Hai ragione, trattasse di Trump, però trattandosi di Trump non va molto
1: questa è la
0: canale.
1: Prima cosa, per cui è inutile che chieda l'aiuto ad alleati che non ha neanche informato dei bombardamenti. Questo è il primo elemento. Il secondo, la base di Sigonella, la risposta sul Papa, ma insomma, voglio dire, quando tu violi tutte le norme di diritto internazionale e poi pretendi che gli alleati che non hai informato mettano a disposizione le loro basi, questa è una pretesa un po' strana. E quando tu fai una guerra unilaterale violando le norme del diritto internazionale e qualunque autorizzazione delle Nazioni Unite e pretendi che il Papa non dica qualcosa contro la guerra quando il Vaticano vive del multilateralismo, queste sono tutte pretese un po' assurde. Io poi, al di là di tutto, vedo questo. Mm. Attacca l'Italia perché la considera, a mio avviso, in parte a ragione, in parte a torto, l'anello debole dell'Unione Europea. Mm. Ma noi sono 2 anni che vediamo gli Stati Uniti che in tandem con la Russia tentano di delegittimare l'Unione Europea in quanto tale.
0: Sì.
1: E tentano di avere rapporti bilaterali senza riuscirci con i singoli paesi. Questo dimostra che Trump non solo viola il diritto internazionale, ma non capisce che cos'è l'Europa, che è una comunità di minoranze che stanno insieme perché è l'unico modo per avere una voce e una forza. Quindi ci sono diversi elementi che contribuiscono. L'Italia in questo momento è più esposta perché anche un po' vittima della narrazione della
0: certo.
1: Ecco. Non puoi dire che l'Italia è tornata a contare dopo tanti anni e che i rapporti con Trump sono idilliaci e poi ritrovarti in questa situazione. Quindi ci sono stati, secondo me, errori di analisi rispetto sia alla psicologia di Trump, quelli che erano gli obiettivi degli Stati Uniti.
0: Sì, tra l'altro tu hai detto giustamente Trump e Putin, ma io ci aggiungerei anche la Cina di Xi Jinping, puntano a una demolizione proprio del progetto europeo, no? Quindi a dividere i paesi e instaurare dei rapporti bilaterali proprio per non rafforzare l'Unione Europea, forse perché loro più di noi sono consapevoli che se veramente uniti siamo una potenza non da poco, da poter poi giocare come peso su più livelli. Quindi trovo interessante che queste due grandi potenze mondiali, Stati Uniti e Cina, è una potenza, a questo punto possiamo definire potenza nucleare perché non è certo potenza economica e nemmeno militare, lo stiamo vedendo sul campo, ma che comunque a livello di potenza nucleare la Russia resta, puntino a smembrare l'Unione Europea. Io lo trovo assolutamente da lezione, no? Per tutti noi dovrebbe essere una riflessione in più. Vorrei tornare, perché ce l'ha svelato Trump, sul fatto di vederci come alleati, cioè in realtà Trump non li vede gli alleati, non li vuole, anche parlando di Meloni, non ha detto proprio da lei che era un'alleata, no, ha detto che era una fan. Quindi già questo ci porta nelle sue categorie mentali, nel mondo di Trump.
1: Beh sì, senz'altro ci porta nel mondo di Trump, che ha una rozzezza
0: mamma mia.
1: Però dobbiamo farci anche qualche domanda, nel senso che Giorgia Meloni, che ha tenuto, hai ragione, una posizione molto coerente e forte sull'Ucraina, come il resto dell'Europa, sottolineiamolo questo, In realtà evidentemente è stata percepita nella scelta di Trump come una persona che avrebbe assecondato sempre i voleri del presidente americano.
0: Vero.
1: Nel momento in cui invece Giorgia Meloni semplicemente rivela la sua dimensione europea, che secondo me è obbligata, non è soltanto una scelta, è anche una necessità per l'Italia di essere innanzitutto membro dell'Unione Europea, in questo momento è stato il cortocircuito mentale di Trump. Evidentemente anche lui si era fatto un film diverso, e in questo momento lui prende e attacca a testa bassa in un modo assurdo, pensando così di indebolire l'Italia e l'Europa. Quello che non hanno capito la Russia e gli Stati Uniti è che mentre in passato si potevano spartire l'Europa perché c'era la guerra fredda, oggi la Russia è un paese, non dico uno stato fallito, ma uno stato che rischia il fallimento economico. E gli Stati Uniti non hanno più la potenza di prima. Quindi in realtà questa idea di dividersi il mondo con dietro la Cina che appoggia subdolamente la Russia è un'operazione meno facile del passato, per fortuna.
0: Ma secondo te, Meloni, al di là delle dichiarazioni pubbliche prima di questo incidente diplomatico, prima del G7, aveva capito, aveva realizzato appieno cos'era, chi era Trump e l'idea che Trump aveva di lei e dell'Italia, oppure nella narrazione c'è stato anche un autoinganno? Cioè, se non fossero intervenute le famose due telefonate, una della collega Mazza, l'altra appunto l'ultima del collega Compatangelo, avremmo vissuto nell'ignoranza del sapere il vero pensiero di Trump? Saremmo rimasti all'interpretazione di gesti e parole?
1: Saremmo rimasti nell'illusione che continuasse un ponte virtuale tra Stati Uniti e Italia che in realtà non è mai esistito. E questo io dico che l'Italia di Giorgia Meloni è vittima della propria narrazione, perché per due anni la Meloni e la sua cerchia hanno accreditato un'Italia che contava moltissimo nel mondo, che aveva un rapporto speciale con gli Stati Uniti. Nel momento in cui c'è stato il primo elemento di tensione, che sia chiaro, non è colpa di Giorgia Meloni ma di Trump, perché lui che ha fatto degli atti unilaterali, ma non verso la Meloni, ma bombardando l'Iran senza avvertire gli alleati e continuando negli errori che hanno portato poi a una soluzione che di fatto è una sconfitta, in questo momento è logico che si scopre il bluff. E quindi ci troviamo di fronte a un'Italia ferita da questi attacchi, che deve mantenere il rapporto con gli Stati Uniti, ma che non può non meditare su questa sconfitta strategica.
0: Cosa ne pensi di chi dice in realtà Trump, volendo vedere diciamo il bicchiere pieno da parte della maggioranza, soprattutto di Fratelli d'Italia, in realtà Trump ha fatto un favore alla Meloni, così Meloni in campagna elettorale si potrà giocare anche questa schiena dritta, no? Questa capacità di contrapporsi direttamente a Trump e di rivendicare il bene, l'interesse italiano prima di tutti, e che quindi alla fine possa essere una carta non da poco nella campagna elettorale ormai iniziata per le urne 2027.
1: Ma guarda, può darsi e magari sarà anche molto abile a sfruttarlo Giorgia Meloni. Il problema è quello che c'è stato prima e quello che ci potrebbe essere nei prossimi mesi, perché non è facile cancellare due anni in cui molti esponenti della maggioranza proponevano il premio Nobel per la pace a Trump. E non è neanche molto facile smentire quello che era stato detto anche negli ultimi giorni. Poi certamente io ho la sensazione che nell'immediato questa vicenda, questo attacco volgare di Trump possa riportare qualche voto agli organi Meloni, ma mi chiedo sul piano strategico che cosa succeda, perché la politica internazionale è sempre stata il punto di forza di questo governo, più di una politica interna nella quale, come abbiamo visto, le riforme sono state estremamente carenti e quanto non bocciate come nel referendum sulla giustizia. Se ti frana la sponda americana, sì, nell'immediato puoi pensare di ricavarne dei vantaggi elettorali e non è male, il problema è capire quanto però anche gli Stati Uniti potranno influire sulle prossime elezioni, quindi sono sempre calcoli che mi pare vadano e rientrino nello spazio di poche settimane, pochi mesi, forse pochi giorni,
0: sì.
1: Ma bisogna pensare in modo un po' più lungo che cosa è in termini di implicazioni strategiche questo incidente.
0: Assolutamente, perché il rapporto con gli Stati Uniti e la politica internazionale sono sempre centrali per un paese, anche se noi in Italia...
1: Ma ce l'ha detto il governo fino a ieri.
0: Sì, però è una regola vera di cui noi italiani siamo stati forse fino agli ultimi anni poco consapevoli, però credo che sempre più poi invece farà l'ago della bilancia anche nelle prossime elezioni, anche se sicuramente saremo inondati di una campagna elettorale giocata su slogan, bonus... promesse, soprattutto da un punto di vista economico, perché sono quelle che arrivano direttamente nelle tasche, però la vera possibilità di un governo poi si giocherà veramente sugli equilibri politici internazionali delle singole coalizioni, e qui sappiamo che ci sono dei vulnus da una parte e dall'altra. E allora a questo punto, guardando le prossime elezioni, sicuramente da risolvere, capire e definire nello strettissimo giro di poche, massimo poche settimane, la questione Stati Uniti, ma poi la questione interna, cioè la questione Vannacci. E ti pongo la questione Vannacci perché è evidente anche senza essere troppo maliziosi, che quello che prima rappresentava Salvini ora un po' lo rappresenta Vannacci, anche rispetto non ai temi immigrazione, non solo rispetto ai temi immigrazione e politica interna, ma anche rispetto, come dire, una proiezione internazionale di affinità con certi leader, soprattutto quelli che stanno al Cremlino. C'è qualcuno che in modo molto molto malizioso dice che adesso è Putin che sta aiutando Vannacci più di quanto invece ha aiutato Salvini. Ovviamente stiamo estremizzando, no? Sono anche un po' battute un po' troppo facili, però forse qualcosa di vero c'è. Ma la domanda è: quanto dà fastidio Vannacci a Meloni e cosa deciderà Meloni rispetto a Vannacci? Quanto tenerselo vicino o lontano?
1: Ma guarda, Vannacci è una spina che qualcuno ha conficcato nel fianco destro della maggioranza di destra. E non è chiaro se ci sia un suggeritore che è anche estero, ma certamente rappresenta, secondo me, un imbarazzo, senz'altro per la Lega che l'ha creato in modo insipiente con Salvini, ma secondo me anche per Fratelli d'Italia, perché lui tende a coprire l'ala più estrema della destra post-Vicina e tende anche ad appropriarsi dell'album di famiglia di Fratelli d'Italia. Quindi c'è, cioè, secondo me, un tentativo di erodere voti a destra che secondo me mette in serio imbarazzo Fratelli d'Italia, che probabilmente fino all'ultimo non deciderà che cosa fare, ma che comunque sia potrebbe essere purtroppo costretta a piegare un po' la sua agenda di politica interna, ma soprattutto estera, in modo diverso da quanto ha fatto finora. Quindi è un'incognita che pesa sui prossimi mesi. Io devo dire che onestamente tutta la vicenda è molto molto preoccupante, perché mostra delle crepe in una maggioranza che sembrava solidissima,
0: sì,
1: che invece compromettono l'immagine internazionale pure dell'Italia. Ma questo non vale soltanto per la maggioranza, perché io credo che l'effetto Vannacci abbia qualche riflesso anche nelle opposizioni.
0: Direi proprio di sì.
1: Ecco, ci sono frange del Movimento 5 Stelle che a mio avviso sono attirate da Vannacci.
0: Ma non sarebbe neppure una novità, no? C'è stata una consonanza di spiriti nel governo giallo-verde, dove, insomma, dove si sono proprio trovati benissimo alcuni 5 Stelle con alcuni leghisti estremi.
1: Ma anche per alcune pulsioni filorusse.
0: Sì.
1: Quindi io credo che l'effetto Vannacci sia una sorta di specchio delle contraddizioni della maggioranza e di una parte delle opposizioni, e quindi imporrà a tutti o di chiarirsi meglio le idee e di avere una posizione più netta anche sulla politica estera, ma direi anche sui valori, perché sull'immigrazione, sull'omosessualità, le posizioni di Vannacci sono posizioni molto arretrate, ma che attraggono pezzi di società, seppure minoritaria. E questo è un altro elemento di riflessione. Quindi non basta soltanto dire che Vannacci è un personaggio impresentabile, bisogna anche cercare di capire perché ci sono frammenti dell'opinione pubblica che vengono attratti dai suoi temi.
0: Massimo Franco, vorrei utilizzare questi minuti ultimi che abbiamo a disposizione per, prendendo ancora spunto dal tuo libro Papi, Dollari e Guerre, tornare sul rapporto Trump-Leone XIV, cioè capire se secondo te Trump, che sicuramente è stato spiazzato, preso in contropiede, no? da questo Papa, primo Papa statunitense, ma che in realtà è il Papa delle Americhe, come tu ci avevi già ben spiegato, questo Latin Yankees, che di per sé sarebbe un termine ossimorico, no? Esatto, invece in realtà tutt'altro. Ecco, se secondo te Trump ha capito che non conviene attaccare questo Papa, perché questo Papa non è Francesco, soprattutto in previsione delle elezioni di mid term, oppure dobbiamo aspettarci nuovi affondi?
1: Allora, la premessa è che Trump è imprevedibile, quindi
0: giusto,
1: non lo sappiamo.
0: Hai ragione.
1: E detto questo, ho la sensazione che Trump si senta in seria difficoltà ad attaccare questo Papa, nonostante l'abbia fatto in modo maldestro, per un motivo: che questo Papa non risponde. Cioè, questo Papa va oltre Trump. Questo Papa non è contro Trump, è altro da Trump. Questo Papa ha tempo. Trump non ha tempo, quindi, e soprattutto Trump non può accusare questo Papa di essere anti-americano,
0: no.
1: Perché è un figlio di Chicago, sì. Ed è uno che dice che ai mondiali farà il tifo per gli Stati Uniti, quindi sì. Il problema di Trump è che è un presidente che ha sempre vinto e prosperato sulle divisioni e sulle fratture. Questo è un Papa che è stato eletto dal conclave per unire, ricompattare e pacificare la Chiesa e non solo, quindi è difficilmente afferrabile in una polemica, e questo è il dramma di Trump, e questo spiega perché forse ha frenato la sua rabbia nei confronti del Papa, perché poi non c'è stato uno scontro col Papa,
0: no, infatti.
1: È stata un'aggressione di Trump al Papa.
0: Esatto, e il Papa, non agendo, l'ha completamente disarmato. Ma la Chiesa statunitense quanto farà, o forse sta già facendo, come dire, base e barriera difensiva, no, rispetto a questo Papa, ponendosi in un alto là rispetto a Trump, quindi facendo arrivare in modo diretto e indiretto il messaggio: non ti permettere di.
1: Ma guarda, i segnali che sta dando il Papa e che sta dando l'Episcopato sono abbastanza univoci. Cioè, il Papa ha nominato il nuovo arcivescovo di New York, Ronald Hicks, che è il contrario di quello che puoi classificare in termini politici trampiano o antitrampiano.
0: Okay.
1: E ha sostituito Timothy Dolan con questo personaggio, con un personaggio molto conservatore sui valori religiosi, ma molto aperto, che non puoi, ripeto, classificare. Allora, questo cosa ci dice? Ci dice che il Papa sta facendo in modo che le categorie del passato, dei vescovi repubblicani, dei vescovi democratici, risultino di colpo datate. Il Papa ha compiuto un'altra scelta, è stata spiazzante. Ha scelto la direttrice di WTN, ecco, Maria Montserrat, come direttrice del Dicastero della Comunicazione. Ora,
0: chissà cosa ne pensa Papa Francesco.
1: Ma sai, Papa Francesco, secondo me...
0: No, perché ricordiamoci, la TV conservatrice, certo, che non aveva belle parole proprio per Francesco.
1: Ma proprio per questo che sto dicendo, cioè Papa Francesco aveva detto che quella televisione, che è una specie di CNN cattolica,
0: sì,
1: 110 paesi e 440 milioni di persone nel mondo,
0: mamma mia,
1: è una televisione che è una specie di bastione del tradizionalismo cattolico, aveva attaccato Francesco, e Francesco aveva parlato di insulti di questa televisione come opera del diavolo.
0: Sì.
1: Ora, il fatto che Papa Leone XIV scelga questa donna messicana ma naturalizzata americana vuol dire che lui smentisce Francesco? No. Secondo me, di nuovo, non dobbiamo usare la categoria della continuità o della discontinuità. Semplicemente il Papa sfida il tradizionalismo assorbendolo, includendolo. Quindi è un'altra impostazione, non è qualcosa che sia contro Francesco, perché credo che questo Papa continuerà a prendere il meglio da tutti i predecessori, a cominciare da Francesco, ma va oltre, e quindi questa scelta conferma il fatto che la categoria dell'esclusione dei tradizionalisti o l'esclusione dei è una cosa che non va più bene, perché si tratta di pacificare la Chiesa.
0: Questo ci fa capire come veramente con Papa Leone si è aperta una nuova fase della Chiesa e per la Chiesa, e sarà interessante seguirne i prossimi sviluppi. Ci faremo aiutare a leggerli anche da Massimo Franco, che ringrazio per questa mattina. Buona giornata Massimo, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a te, buon lavoro, ciao.
0: Ciao, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, vi ricordo ancora assolutamente da leggere per Solferino Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV. Noi siamo in chiusura, ma solo di questa parte del Buongiorno in Blu, spazio alle news delle 9, poi torniamo insieme per l'ultima parte della nostra trasmissione. Ancora tantissime le cose da raccontarvi, ancora tantissimi giri nel mondo da fare, perché subito dopo le 9 andremo a Londra.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Cauto ottimismo sul fronte USA-Iran dopo i colloqui in Svizzera. Sono stati istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Trump torna ad attaccare l'Italia sul mancato appoggio nella guerra del Golfo, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La premier Meloni invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana il prossimo 4 luglio. La lite con Donald, dice, non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Gli attacchi dopo che il presidente Zelensky nei giorni scorsi aveva avvertito la Russia si sta preparando ad un nuovo massaggio, da un nuovo massiccio attacco. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, leader del partito laburista. Il passaggio di consegne è possibile già a luglio, malgrado dall'opposizione Farage invochi elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. Un giovane di 21 anni è stato ferito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spaesiano, questo è il nome della persona colpita, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ed è tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è deceduto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento del veicolo a bordo della sua moto, di cui avrebbe poi perso il controllo cadendo a terra. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 10.

0: Allora, l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato, Starmer ha provato a resistere rispetto anche a mesi molto faticosi e tortuosi su tanti diversi fronti, ma alla fine Starmer, come lo stesso premier uscente britannico ha detto, ha ascoltato il partito e il partito l'ha accompagnato alla porta. Tra l'altro ieri è stato anche piuttosto commovente il discorso di Starmer davanti al numero di 10 di Downing Street, proprio si è sciolto in lacrime. C'è questa foto iconica riportata da molti quotidiani questa mattina dove lui mano a mano con la moglie presi di spalle proprio danno l'idea, no, di allontanarsi e di portarsi verso altri lidi, altri contesti. Questo per dire, però, facendo bene i calcoli, è che il governo di Starmer è durato appena 2 anni e che nel giro di 10 anni sono cambiati 6 governi, una cosa impressionante. Prendo i 10 anni non a caso perché ricorrono proprio oggi 10 anni, quindi vi porto indietro 23 giugno 2016. È stato il giorno del referendum della Brexit, quando poi la storia del Regno Unito ha proprio operato una rotazione assiale. Buongiorno Federico Fabbrini, professore di diritto europeo all'Università di Dublino, fondatore del Brexit Institute, Fulbright Fellow International Security ad Harvard. Di recente pubblicazione, l'esercito europeo difese pace nell'era Trump per il mulino, ma sempre per il mulino nel 2021 ha pubblicato Brexit. Buongiorno Fabbrini.
1: Grazie dell'invito.
0: Grazie a te professore per essere tornato ai nostri microfoni. Allora, è abbastanza iconico, no? Quantomeno suggerisce una riflessione in più, è una suggestione quella che ci arriva, che le dimissioni di Starmer siano arrivate proprio alla vigilia dell'anniversario di Brexit. Sembra quasi unire, no, un quadro dove in realtà da Brexit è iniziata quella instabilità che in qualche modo ha stravolto anche la tradizione britannica, che invece era di una politica estremamente razionale, coerente e stabile.
1: È esattamente così, non ci sono dubbi che le dimissioni di Starmer ieri siano dovute anche ad una serie di fattori contingenti. Starmer aveva commesso degli errori politici, per esempio la nomina di Mandelson come ambasciatore britannico negli Stati Uniti, sì. Si era anche dimostrato una figura diciamo così un po' indecisa nel ruolo di capo del governo, ma al di là di questi elementi anche un po' personali, in realtà le sue dimissioni ieri sono davvero dovute a dei fattori strutturali che traggono la loro origine proprio in quel referendum di 10 anni fa nel quale il popolo britannico scelse di uscire dall'Unione Europea. E di fatto l'eredità di Brexit è una instabilità politica senza precedenti nella storia inglese, appunto 7 primi ministri in 10 anni, sembra una situazione quasi all'italiana, e soprattutto Brexit ha esposto delle fratture profonde all'interno dei vari partiti, i principali partiti politici, e proprio questo spiega le difficoltà oggi anche dei laburisti a trovare una linea politica coerente.
0: Ma in questi 10 anni si è maturata, perché se noi andiamo sui quotidiani questa mattina troviamo diversi commenti come quello dell'ambasciatore Aiki, comunque anche di scrittori che dicono che è stato un errore, cioè c'è l'ammissione che Brexit è stato un errore. Noi sappiamo che secondo alcune versioni è stato anche frutto di una manipolazione, interferenza non proprio legittima anche da parte di attori internazionali, no? Si parla anche di una propaganda russa che avrebbe sovranista, che avrebbe agito in un certo modo, questo non lo sappiamo, però di fatto sempre più pare aumentare la consapevolezza che Brexit sia stato un errore, ma che allo stesso tempo indietro non si torna.
1: Le opinioni pubbliche che abbiamo da vari sondaggi da ormai più di 3 anni ci dicono che la maggior parte della popolazione inglese ha avuto un ripensamento su Brexit, è stata addirittura coniato una nuova parola, ricordiamo Brexit sta per British Exit, cioè sì, uscita certo, britannica dal Regno Unito, è stata coniata una nuova parola che si chiama regret, che sta per Brexit regret, ovvero ripensamento, senso di colpa per Brexit, e in effetti già da appunto il 2021-2022, la fase subito successiva alla pandemia, sappiamo che circa il 55% dei cittadini britannici, se dovesse votare oggi, voterebbe per restare all'interno dell'Unione Europea. Quindi c'è un cambio di opinione, chiaramente non è un cambio di opinione enorme, perché le maggioranze sono sempre comunque risicate, ce ne sono anche dei cambiamenti demografici. Però, come accennavo prima, Brexit ha lasciato un'eredità politica complessa nel sistema britannico, perché è andato a spaccare l'allineamento tradizionale che caratterizzava l'ideologia dei vari partiti. E qui il problema è molto forte dal lato del partito laburista, perché storicamente, per esempio, i laburisti erano forti in zone come le aree industrializzate del nord dell'Inghilterra, dove invece i sostenitori di Brexit hanno fatto man bassa nel referendum del 2016, e da qui davvero la difficoltà dei laburisti, perché se vogliono mantenere il controllo e la maggioranza in seggi che tradizionalmente votavano a sinistra, devono temperare il loro sostegno per un ritorno verso l'Unione Europea, e chiaramente il ruolo politico di Farage non può essere sminuito in questo contesto, perché ricordiamolo, Farage fu il principale sostenitore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, aveva fondato all'epoca addirittura un partito che si chiamava UK Independence Party, il partito dell'indipendenza britannica, che poi lui rinominò il Brexit Party durante il periodo delle negoziazioni per mettere pressione sui governi conservatori, e adesso questo partito è stato rinominato il Reform Party, il partito della riforma, e di fatto è diventato un partito anti-immigrazione, un partito nativista che non parla più di Brexit, proprio nella consapevolezza che in realtà quella scelta ha causato vari danni al Regno Unito, ma soffiando su un un vento xenofobo e anti-immigrazione, pone una sfida importante per il partito laburista, costringendo, come ha fatto negli ultimi due anni con Starmer, i laburisti a rimanere molto cauti, quasi esitanti su un ritorno verso l'Unione Europea.
0: No, anche tra i principali politici britannici che dicono in modo esplicito che l'unica strada è il ritorno all'Unione Europea, a me viene in mente solo il sindaco di Londra, Sadiq Khan, no? Che non fa mistero di questa sua posizione, se no è vero quello che dici, prevale assolutamente la cautela. Staremo a vedere. Intanto ci racconti, ci spieghi qualcosa in più di questo ex sindaco di Manchester, Andy Barnum, che insomma vede adesso la strada spianata per diventare leader del partito laburista e dunque prossimo ottavo premier britannico.
1: Ma Barnum, diciamo, beneficia di una crescente sfiducia nei confronti di Starmer, che appunto nella sua azione di governo nei due anni passati, 24 mesi appena finiti, si era dimostrato molto cauto e un po' debole, e quindi all'interno del partito è aumentato il desiderio di un ricambio nella leadership. Resta il fatto che Barnum, diciamo così, si troverà a dover gestire un partito che affronta esattamente gli stessi problemi di quelli che affrontava Starmer, soprattutto un paese che affronta le stesse difficoltà che affrontava sotto il governo Starmer. Ricordiamoci che dall'uscita dall'Unione Europea, che è avvenuta durante il 2020, quindi ormai 5 anni fa, la Gran Bretagna ha avuto una crescita molto più bassa di quella dei suoi pari all'interno del G7, l'inflazione è stata più alta, Brexit ha causato una diminuzione degli investimenti diretti esteri e una riduzione anche della produttività. Sono tutti problemi strutturali dell'economia inglese che erano stati previsti, diciamo gli esperti avevano detto prima di Brexit che l'uscita dell'Unione Europea avrebbe causato danni enormi al sistema economico inglese ed è esattamente quello che è avvenuto. E la verità è che l'unico modo per la Gran Bretagna per riconquistare la crescita economica e migliorare la sua situazione di prosperità sarebbe proprio riavvicinarsi all'Unione Europea. Ricordiamoci che l'Unione Europea è il principale partner commerciale della Gran Bretagna e ai sensi degli accordi di uscita dall'Unione Europea di fatto oggi la Gran Bretagna commercia con l'Europa sulla base di un accordo, un free trade agreement come si dice, un accordo di libero scambio che è però talmente basilare che addirittura meno protettivo ed integrato dell'accordo commerciale che l'Europa ha con il Canada, che sta dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Ora, chiunque ci ascolta si rende conto che quando tu importi ed esporti più o meno il 50% dei tuoi beni e dei tuoi servizi verso l'Europa, non avere un'integrazione economica con il mercato europeo è davvero darsi la zappa sui piedi per gli inglesi. Per quanto Barnum proverà a fare cose un po' diverse da Starmer, secondo me fino a quando non opterà in modo più sicuro e convinto verso un ritorno almeno nel mercato comune europeo, nell'unione doganale europea, il rischio che la Gran Bretagna continuerà a rimanere stagnante economicamente senza avere peraltro quel ruolo internazionale che alcuni sostenitori di Brexit pensavano avrebbe potuto acquisire.
0: Quindi escludiamo ovviamente che ci sia un fronte politico che rilanci un referendum per tornare nell'Unione Europea, però quello che senza troppa scelta dovrà fare qualsiasi prossimo governo è di tornare nell'area, nella catena del valore, nella catena commerciale con l'Unione Europea, quindi forse pubblicizzandoli, non pubblicizzandoli, però fare degli accordi all'interno dei rapporti bilaterali che in qualche modo rinsaldi nel rapporto e il raggio, il perimetro commerciale tra i due paesi, tra le due sponde della Manica.
1: Di fatto questa dovrebbe essere la strategia e Starmer in modo molto prudente aveva iniziato a portare il Regno Unito in quella direzione un anno fa. Nel maggio del 2025 l'Unione Europea e il Regno Unito avevano avuto un primo vertice di alto livello nel quale per esempio i britannici avevano accettato di riallacciarsi al mercato energetico dell'Europa, allineandosi quindi anche alle regole del mercato europeo. Tutto veniva fatto in modo molto incrementale, era previsto peraltro per il prossimo mese un nuovo incontro tra Europa e Regno Unito che avrebbe dovuto anche rivedere in modo più profondo i termini dell'accordo di cooperazione e commercio tra Gran Bretagna e Unione Europea. Questo incontro è stato posticipato a causa delle dimissioni di Starmer, ma accadrà sicuramente entro la fine dell'estate. Questo offre delle occasioni per rinsaldare i rapporti. Il problema è che fino adesso la posizione del governo inglese è stata in parte ambigua e questo secondo me ha consentito anche all'Unione Europea di giocare un po' di rimessa. Di fatto Brexit è stato un problema per Bruxelles, ha causato un grattacapo e una distrazione per molti anni e tanti paesi membri dell'Unione Europea, come dire, hanno messo da parte, si sono un po' dimenticate della situazione britannica. L'Europa affronta tante altre sfide, quindi è chiaro secondo me che la spinta per riallacciare i rapporti e limitare i danni di Brexit deve davvero venire da Londra e se questo accadesse io penso che Bruxelles potrebbe essere disponibile anche a fare delle concessioni nei confronti dei britannici.
0: C'è poi un altro elemento: con questi equilibri internazionali così pesantemente scossi, soprattutto poi l'elemento Trump, che vediamo il rapporto Trump-Starmer è stato pessimo e si è verificato anche in queste ultime ore, non è arrivato nessun messaggio perlomeno finora ufficiale della Casa Bianca verso Starmer. Ecco, c'è la questione proprio anche di difesa, sempre più un Regno Unito che vede il partner storico americano meno affidabile, soprattutto per una questione di difesa del contesto europeo rispetto alla Russia, si avvicina all'Unione Europea, no? Lo abbiamo già visto rispetto all'Ucraina, le 3, le 4, le 2, quindi c'è anche, quindi, non solo un canale commerciale che necessariamente vede il Regno Unito rientrare nell'orbita dell'Unione Europea, ma anche quello della difesa, sei d'accordo?
1: Indubbiamente è così, e qui vi è un paradosso, un'ironia quasi di Brexit, che da un lato Brexit ha anticipato un trend globale di populismo, di rigetto della globalizzazione, che poi ha raggiunto il suo apice proprio con la elezione di Trump, prima nel 2016 e poi ovviamente nel 2024. Quindi Brexit è stato anticipatore di dinamiche globali, ma dall'altro lato proprio questi cambiamenti globali dovuti alla crescita del populismo e specialmente la rielezione di Trump hanno reso Brexit insostenibile. Di fatto un presupposto dell'idea di Brexit, l'idea della Gran Bretagna come potere globale, Global Britain, dicevano i sostenitori di Brexit, era l'esistenza di un ordine internazionale basato su regole, fondato sul ruolo egemonico degli Stati Uniti che proteggevano la sicurezza europea e il commercio internazionale. E con Trump tutto questo si è sgretolato, e quindi la Gran Bretagna si è resa conto che è difficile essere una potenza su scala globale in un mondo dove quello che conta davvero è la dimensione e la forza dei paesi, e questo nel campo della sicurezza e della difesa ha reso evidente l'assurdità di essere da soli. Di fatto con l'indebolimento della NATO causato dalla presidenza Trump, Starmer si è visto costretto a riallacciare i rapporti con l'Unione Europea, sostenere l'Ucraina all'interno di un quadro di cooperazione continentale e più in generale ricostruire forme di partenariato con i paesi europei, la Francia, la Germania, la Polonia ed altri. È interessante ricordare anche che durante le negoziazioni su Brexit l'Unione Europea aveva proposto ai britannici di includere nel cosiddetto trattato di cooperazione e commercio, che è il quadro giuridico per le nuove relazioni tra Londra e Bruxelles, un capitolo dedicato alla difesa, e all'epoca Boris Johnson, primo ministro, si era rifiutato, ritenendo che questo non avesse nessuna utilità e nessun interesse. Oggigiorno, appena 5 anni dopo, ci rendiamo conto quanto l'assenza di una struttura istituzionalizzata di cooperazione in materia di difesa tra Londra e Bruxelles sia davvero un limite dell'attuale relazione bilaterale, e proprio anche come il mondo sia cambiato oggigiorno. Questo è un tema chiave.
0: Grazie Federico Fabbrini, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Fabbrini, professore di diritto europeo all'Università di Dublino, fondatore del Brexit Institute e Fulbright Fellow International Security ad Harvard. Io vi ricordo, per il Mulino nel 2021 ha pubblicato Brexit, più recente invece l'esercito europeo difesa e pace nell'era Trump. E lasciamo la manica, torniamo a puntare l'attenzione su Hormuz, perché se Galibaf, capo negoziatore iraniano, questa mattina più o meno all'alba italiana aveva detto che dopo le trattative, dopo i famosi 60 giorni di negoziati, Hormuz niente, sarebbe tornato come prima perché l'Iran avrebbe avuto la gestione e l'amministrazione di Hormuz secondo però il diritto internazionale, poco fa l'Oman, stato di riempettaio rivierastico, ha garantito che il traffico di Hormuz sarà senza pedaggio. Ora però nessuno ci dice senza tariffe, per cui resta veramente ancora molto da capire. C'è poi tutta la questione dello sminamento e c'è ovviamente anche la questione che gli accordi e i negoziati arrivino in porto e a buon fine, quindi siamo tutti un po' appesi. Però intanto possiamo cominciare a fare un bilancio almeno di questi 100 giorni di chiusura di Hormuz. Buongiorno, bentornato a Marco Granelli, presidente di Confartigianato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Presidente, ci aiuta a capire, in attesa, speriamo, di scenari migliori, che cosa hanno significato e che cosa significano ancora adesso nell'incertezza questi 100 giorni di crisi del Golfo?
2: Ma innanzitutto devo dire che il bilancio che oggi possiamo trarre per l'impatto che ha avuto sul nostro mondo, sul mondo dei nostri imprenditori e delle piccole imprese, dico che è un bilancio molto pesante, riferendomi poi a tre ambiti che ci hanno toccato particolarmente, che hanno causato anche dei rialzi notevoli, per esempio sull'energia. Da quando è iniziato questo conflitto il gas è aumentato del 38,3%, l'elettricità dell'11,3%, quindi con un impatto notevole sui nostri imprenditori, soprattutto quelli ad alto assorbimento energivoro. Per cui certo, qui c'è stata veramente c'è una situazione di un problema molto grave. Poi peraltro anche sul fronte dell'export, dove le nostre aziende ormai da anni vanno o nella filiera di grandi aziende o direttamente partecipano, c'è stato un crollo importante, per esempio sui paesi del Golfo. Se parliamo di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, ecco, lì abbiamo avuto un calo di 1,6 miliardi, meno 33% rispetto allo stesso periodo del 2025. Quindi un crollo veramente importante che si va a sommare peraltro a un altro dato negativo, che è quello che riguarda gli Stati Uniti, perché anche qui con l'aumento dei dazi 1,3 miliardi di minore esportazioni. Io ricordo che per il mondo che rappresento in parte, e il mercato piccole imprese verso l'export è un mercato che, dove l'Italia si colloca al primo posto per prodotti che portiamo là, legati alla moda, al legno arredo, all'occhialeria, certo, all'orificeria, alla valigeria, alla meccanica. Quindi tutti ambiti che stanno soffrendo di questo, e soprattutto dove ci pende, abbiamo sopra la testa questo arco temporale che non si sa quando si potranno definire le cose che lei citava prima, perché dico, anche se oggi l'accordo venisse firmato, però restano comunque da definire degli aspetti cruciali. In primis, dicevo, lo sminamento, quello è il più importante, ma anche il programma nucleare iraniano che deve essere definito, il regime delle sanzioni, la restituzione dei beni sequestrati, certo, e le garanzie poi dopo chiaramente che devono arrivare dalla libertà di navigazione. Quindi per dirle che oggi non c'è peggior nemico per le nostre imprese che l'incertezza e la precarietà con cui si affronta il futuro. E tra l'altro io dico che oggi siamo in un momento un po' cruciale, perché oggi dobbiamo far fronte a questa tumultuosa, io lo definisco così, innovazione dei modi di lavorare, no? Perché l'intelligenza artificiale, questa transizione green obbliga i nostri imprenditori a stare al passo con i tempi, per cui un ammodernamento delle catene produttive, un'erogazione dei servizi oggi che tenga conto di queste nuove dinamiche ci impone di fare degli investimenti. Quindi lei capisce che a fronte di questi investimenti che sono da fare rispetto alle necessità contingenti di questo aumento di prezzi e di costi, mette in grave difficoltà tutto il nostro sistema economico. Per cui noi,
0: quindi avreste già avuto le vostre sfide senza necessariamente che incombesse anche Hormuz, stato chiarissimo, Presidente. Nell'immediato e in prospettiva, quello che è successo nello stretto dà delle lezioni e impone comunque delle linee strategiche diverse, cioè è ovvio che nell'immediato dobbiamo cercare di tamponare l'esposizione per le imprese che più hanno sofferto e stanno soffrendo della chiusura e delle implicazioni di Hormuz. Nell'immediato è importante che Hormuz riapra, però ci si pone la domanda se conviene trovare altre strade, diversificare ulteriormente, cioè capire come ci si può rendere meno esposti e meno vulnerabili rispetto alle tempeste internazionali che ormai dove ti giri ne arriva una.
2: Io credo che l'argomento che ci tocca di più, quello che cambia i bilanci delle aziende, è proprio il tema dell'energia, legato all'energia. Cioè, noi tutte le volte che succede una guerra, abbiamo visto quando è partito con l'Ucraina, adesso vediamo con questa crisi medio orientale, noi siamo esposti a questi shock energetici cui non possiamo fare fronti da soli come paese. Per cui anche qui mi sembra di dire una cosa che tanti stanno ripetendo, ma cui io mi aggiungo: il fatto di dover avere una politica energetica europea che ci protegga da tutto questo. Quindi è necessario sicuramente diversificare i mercati, questo peraltro lo vedo che da qualche anno lo si sta già facendo.
0: Sì,
2: quindi dopo la questione dazi si è diversificato con ottimi risultati verso i paesi asiatici, quindi speriamo che appunto si ritorni un po' a una situazione più tranquilla. Però dicevo, occorre andare avanti e farlo con un cappello di tutti gli stati europei, perché il problema dell'energia è un problema che tocca molto noi, che acquistiamo praticamente 2/3 dell'energia dall'estero, però tocca anche tanti altri paesi. Per cui credo che oggi le scelte che si devono fare, per esempio andare a verificare la fattibilità di poter andare avanti con il nucleare velocemente, con uno studio sull'idrogeno, e anche qui una diversificazione delle fonti di approvvigionamento, cioè non tutto elettrico, ma oggi una pluralità, oggi un mix energetico deve essere messo oggi a disposizione per poter dare anche una sostenibilità all'interno delle aziende, di costi che si sono rivelati con delle politiche, credo, non adatte a questa transizione, che puntava tutto sull'elettrico, per esempio. Quindi questa è una voce, una componente molto importante di tante nostre imprese, come quella dei caro carburanti, che adesso un po' è stata attenuata, e speriamo che si possa andare verso una normalizzazione, quindi un abbassamento.
0: Sì, però le quotazioni sono incoraggianti, però staremo poi a vedere.
2: E quindi questa situazione che dà questa mancanza di certezza di poter affrontare certi costi, che siano costi sostenibili, ci mette un po' di ansia. Tenga conto che poi noi paghiamo, piccole imprese, quindi quelle per definizione europea fino a 49 addetti, 5,4 miliardi in più di oneri in bolletta, quindi rispetto alla media dei paesi europei, quindi con oneri fiscali e parafiscali all'interno di questi ambienti, che per il 68% sono oneri appunto che derivano da prelievi fiscali. Quindi dico, già siamo penalizzati in condizioni normali, poi se si aggiungono queste situazioni di straordinaria gravità, lei capisce che facciamo fatica. Noi siamo resilienti, l'abbiamo dimostrato in tante occasioni, dal Covid in avanti, oggi affrontiamo sempre anche queste sfide che purtroppo il quadro geopolitico ci mette di fronte, ma come dire, poi anche noi andiamo in debito di ossigeno, per cui oggi occorre veramente un sostegno al nostro comparto, e noi ci auguriamo che possa arrivare, ripeto, in primis dalla voce che grava sui bilanci. Citavo prima il comparto dei trasportatori, quindi che sono impattati dal comparto, tenga conto che è una voce che all'interno di un bilancio di un'azienda come la nostra impatta dal 25-35%, quindi lì dipende la vita o la morte di un'azienda.
0: In Italia ancora le merci viaggiano su gomma, quindi è ovvio che impatti in modo importante. È stato chiarissimo, Presidente. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi e torneremo a sentirci per un punto situazione. Intanto grazie, buona giornata.
2: Grazie a lei, agli ascoltatori. Buona giornata.
0: Buona giornata a Marco Granelli, Presidente Confartigianato.

0: elettrica per il gran caldo, perché ormai è qualche giorno dal fine settimana quando questa nuova ondata di calore, Cerbero mi pare si chiami, non me lo ricordo, ma ha provocato per due motivi dei veri e propri blackout: Bergamo, Torino, Milano, in realtà un po' tutta la Lombardia nella serata di ieri. Uno, perché il gran caldo spinge ovviamente a maggiore massivo utilizzo dei condizionatori, quindi c'è un sovraccarico, e l'altra parte invece è rappresentata proprio dai cavi, utilizzo una parola impropria, che in qualche modo col caldo si fondono. Buongiorno, ben trovate ai nostri microfoni ad Alberto Berizzi, che insegna sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano. Professore, buondì.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, in realtà non è la prima volta che si parla di gran caldo e vulnerabilità del nostro sistema reti, ma come siamo messi?
1: Siamo messi di fronte ad una situazione in cui le reti elettriche negli ultimi sostanzialmente 10 anni, diciamo, d'estate sono sottoposte a degli stress termici che fino ad allora non si erano mai verificati, gli stessi stress termici che subiamo noi ogni giorno appena usciamo all'aria aperta, diciamo, sì. E dobbiamo fare due passi al sole.
0: Sì.
1: Questi stress sono diciamo di duplice natura. La prima è dovuta al fatto che i conduttori, dovendo portare più potenza nelle case dei cittadini, ma non solo le case dei cittadini, ovviamente anche le aziende, sostanzialmente d'estate tutti quelli che usano intensivamente il condizionamento, questi cavi per loro natura, per questi conduttori si scaldano, cioè subiscono delle perdite che di fatto sono delle perdite di calore, quindi si scaldano di più. Questo non sarebbe un problema se fuori la temperatura non fosse alta, che è poi la ragione per cui di fatto c'è un aumento del carico, e quindi questi conduttori fanno più fatica a smaltire il calore che producono. La conseguenza qual è? È l'aumento della temperatura dei conduttori e di ciò che sta loro vicino, che è principalmente l'isolante elettrico. L'isolante elettrico è costituito da polimeri, diciamo volgarmente gomme, e queste gomme scaldandosi diminuiscono la loro vita tecnica utile, quindi durano di meno. Durano di meno con delle leggi che sono abbastanza radicali da questo punto di vista, cioè un aumento a rete, diciamo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, quindi una situazione che non si verifica, però un aumento di qualche grado porterebbe addirittura al dimezzamento della loro vita utile. E quindi è un fenomeno molto marcato. Il risultato è che gli isolanti si deteriorano, magari non dimezzando la loro vita utile, però riducendola significativamente, e prima o poi non esercitano più la loro funzione di isolanti, quindi c'è una scarica, c'è un cortocircuito, c'è un guasto, e il guasto va riparato, e quindi questo prende tempo.
0: Ma non si può prevenire in qualche modo? Non ci sono, adesso guardi, dimostro tutta la mia ignoranza e lei sarà buono magnanimo e mi perdonerà, però delle schiume raffreddanti, dei cuscinetti di ghiaccio, cioè perlomeno io dico nelle centrali più nevralgiche, no? Non sto ragionando in termini proprio anche di piccola abitazione, però laddove, perché abbiamo visto per esempio che anche strutture amministrative pubbliche sono state messe a dura prova, sono rimaste chiuse in ascensore.
1: Certo. Sarebbe tutto bello se fosse possibile, nel senso che le faccio un esempio: la sola città di Milano ha circa 15.000 chilometri di cavi. Quindi non si possono. Pensiamo al famoso problema della telefonia, ma insomma, che è poi lo stesso dell'energia elettrica, sì, dell'ultimo miglio, cioè l'esplosione dei costi per alimentare l'ultimo miglio. Perché? Perché esplodono i costi, perché le lunghezze da coprire diventano enormi, e quindi raffreddare questi cavi sarebbe impossibile, diciamolo esplicitamente. Quello che si può fare è porre dei rimedi di questo tipo proprio condizionamento, su alcune cabine che sono particolarmente sensibili al calore. Cabine, cioè i locali dove abbiamo dei trasformatori da dove partono i cavi in bassa tensione per alimentare le nostre case. Ecco, le cabine in alcuni casi possono avere, hanno degli impianti di ventilazione o di condizionamento.

0: maniera tale che il calore prodotto dai trasformatori viene smaltito. Però è chiaro che questo è senz'altro un rimedio, però non può essere attuato sui cavi, sui cavi singolarmente. Sui cavi singolarmente quello che si può fare è cambiarli, cioè cavi che abbiano 20 anni prima che subiscano un cortocircuito possono essere sostituiti, vengono sostituiti perché i distributori sostanzialmente hanno dei piani di sviluppo per i quali appunto prevedono che nel corso del 2026 verranno sostituiti grosso modo qualche centinaio di chilometri all'anno di cavi perché obsoleti. E questa è una soluzione. Magari i cavi vengono anche un po' sovradimensionati, cioè mentre prima avevano una certa sezione di rame vengono sostituiti con dei cavi con una sezione maggiore di rame che quindi danno luogo a delle perdite minori e quindi scaldano meno e quindi dovrebbero andare incontro a problemi minori per il futuro. Io mi riferisco a Milano, mi risulta che nell'ultimo paio d'anni, anche grazie al PNRR, siano stati fatti degli investimenti, siano previsti ancora degli investimenti significativi proprio in questa direzione.
1: Sì, mi chiedo se soprattutto, come dicevamo un po' all'inizio, previsione anche cambiamento climatico e quindi che periodi di alte temperature in previsione saranno sempre più lunghi, se non si chieda anche proprio la butto lì a livello europeo, no? Che ci siano dei nuovi parametri di sicurezza e di messa in sicurezza della rete elettrica, proprio come un discorso almeno da avviare, ecco, non lo so.
0: Ma qualcosa del genere c'è già perché l'autorità di fatto fissa dei parametri relativi alle interruzioni lunghe per i distributori che non devono essere superati, cioè il numero di interruzioni lunghe per utente all'anno non deve superare il numero non deve superare un certo valore e anche la durata non deve superare un certo valore e quindi i distributori preparano i loro piani di sviluppo anche in vista del rispetto di questi parametri, perché altrimenti subiscono delle sanzioni da parte dell'autorità.
1: Chiarissimo, vedremo. Grazie professore, buona giornata, buon lavoro Alberto Berizzi.
0: Buongiorno.
1: Grazie. Alberto Berizzi insegna sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano. Tra pochissimo torniamo al G7, ma non per parlare delle frizioni Trump-Meloni, per parlare di altro, un tema, ci permettiamo di dire, molto più importante, la lotta al cancro.

0: messaggi. No, sta bene la nostra Alessandra Servidori. Abbiamo cambiato giorno perché oltre a essere una donna, una docente infaticabile, anche una super nonna, quindi oggi aveva impegni familiari, ma la ritroveremo giovedì prossimo. Allora, come vi annunciavo poco fa, torniamo al G7. Al gruppo e alla riunione dei capi di Stato che si è riunita a Evian, e che se ne è parlato meno perché eravamo prese da questioni internazionali e poi anche dalla querella, dalle frizioni post G7, Meloni, Trump. In realtà, tra le risoluzioni dei capi di Stato c'è stata anche l'adozione della Leaders Call on the Fight Against Cancer, una dichiarazione congiunta che rilancia in modo forte e deciso l'impegno nella lotta contro le malattie oncologiche, ed è stata così accolta favorevolmente la G7 Cancer Initiative. Vogliamo assolutamente capirne di più. Fa parte della G7 Cancer Initiative Alleanza contro il cancro, la rete oncologica nazionale del Ministero della Salute, che è presieduta dal professor Ruggero De Maria, al telefono con noi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, professore, ci racconta, ci aiuta a capire la portata anche di questa risoluzione, dell'adozione della Leaders Call on the Fight Against Cancer. Perché è così importante? Perché è un salto di qualità?
1: Ma essenzialmente i paesi più industrializzati si sono resi conto che occorre lavorare insieme, perché il cancro è una sfida molto importante. Ci sono ancora tanti pazienti che muoiono, ci sono dei problemi particolari come i tumori a prognosi sfavorevoli, per cui non c'è stato un progresso come in altri tipi di tumori. Quindi si è pensato di raccogliere tutte le esperienze di livello più alto nei paesi più industrializzati per cercare di fare massa critica, individuare i problemi e cercare di cooperare per facendo in modo di essere più efficaci possibili nella lotta contro il cancro.
0: Vedo che tra gli obiettivi che vi ponete c'è quello di aumentare, potenziare la diagnosi, perché un numero troppo elevato ancora di tumori viene diagnosticato solo in fase avanzata, e noi sappiamo quanto la questione tempo faccia la differenza, non solo per diciamo la vittoria o meno sul tumore, ma proprio anche per la qualità di vita del paziente.
1: Sì, c'è da una parte una sorta di preoccupazione, perché nonostante ci siano grandi tecnologie digitali, intelligenza artificiale, anche tecnologie genomiche molto potenti, queste ancora non hanno trovato un'applicazione generale, quindi c'è una potenzialità enorme che deve essere messa in atto, e addirittura si sta pure pensando di, cercando di capire perché alcune, con i presidi che sono diciamo conosciutissimi, per esempio la vaccinazione contro il virus del papilloma, sì, non sia generalizzata ancora, quindi anche nelle cose nelle azioni più semplici nel mondo siamo indietro, ci sono alcuni paesi che sono più attrezzati, altri no. E poi soprattutto l'utilizzo di queste tecnologie straordinarie che abbiamo, che non trovano ancora applicazione nella pratica clinica. Noi ancora abbiamo non utilizziamo tutta la tecnologia che possediamo per identificare il tumore nelle persone. Teoricamente con le tecnologie attuali basterebbe un prelievo e bisognerebbe soltanto mettere a punto dei test che in questo momento vengono fatti però soltanto per ricerca o da aziende, quindi diciamo non c'è un'azione coordinata, per cui si è cercato di mettere insieme i paesi più avanzati per fare massa critica e decidere quali siano le azioni da intraprendere per far sì che la tecnologia arrivi al paziente, alle persone, sia ai sani nella prevenzione che ai malati per la cura migliore.
0: A livello internazionale sul fronte oncologico, quale livello è la cooperazione scientifica? Cioè, possiamo dirci soddisfatti del livello di cooperazione, oppure si potrebbe fare molto di più allora?
1: Ma io credo che si possa fare molto di più. Anche in Europa c'è la Cancer Mission, the European Beating Cancer Plan, che hanno stanziato finanziamenti per fare tutta una serie di lavori, di progressi per fare in modo che ci siano come obiettivo salvare 3 milioni di vite umane entro il 2030, tante azioni, però purtroppo sono spesso azioni di policy, per cui l'Alleanza contro il cancro è coinvolta nelle maggiori iniziative europee. Sono tanti progetti, tante discussioni dove si sta lì a discutere, si fanno i documenti, poi diciamo è molta teoria e si fa fatica a mettere in pratica queste azioni, quindi noi stiamo cercando adesso di fare un po' di lobby per passare alla parte pratica. Probabilmente questa azione col G7, diciamo, dove ci siamo trovati con le organizzazioni più importanti, diciamo, del mondo, speriamo di poter avere un ruolo più importante, più incisivo e più a dire più nella pratica, non soltanto nella teoria. E faccio degli esempi, per esempio ci vuole, l'Europa vuole che si curino i pazienti, nel 90% dei pazienti europei entro il 2030 dovrebbero essere curati nei comprensive cancer center, che sono gli istituti, quelli di Alleanza contro il cancro, per esempio, infatti noi siamo stati coinvolti. Purtroppo però molti paesi non ce li hanno, quindi voglio dire, cercando poi di bisogna fare delle politiche dove si può agire su tutto il territorio europeo, non si può semplicemente agire teoricamente cercando di fare una rete quando molti paesi non sono così attrezzati. Certo. Quindi diciamo ci vuole un pochino di più di attenzione e poi cercare di coinvolgere le varie istituzioni a lavorare insieme e finanziare ricerca comune. La raccolta dei dati è fondamentale, perché noi adesso con l'intelligenza artificiale abbiamo la possibilità di capire molto meglio le terapie. Noi curiamo ancora la maggior parte dei pazienti in base a al massimo a una o due alterazioni genomiche che vengono visualizzate con dei test senza conoscere tantissimi altri parametri che adesso possono essere studiati e analizzati. In più noi dobbiamo utilizzare quello che viene chiamato i dati real world, cioè tutti i pazienti che vengono curati hanno una storia clinica, fanno delle analisi ed è una massa di dati che viene ancora poco utilizzata. Quindi questa è io credo che debba essere una priorità, perché quando si approva una terapia bisogna poi capire su chi funziona e non continuare a trattare le persone che non hanno un beneficio da questa terapia, perché si spendono tanti soldi con un beneficio soltanto parziale per i pazienti che ne beneficiano.
0: Quindi già ad oggi, con le terapie che abbiamo, l'applicazione dell'intelligenza artificiale ci può aiutare a costruire delle terapie sartoriali, nel senso sempre più a misura della persona, e soprattutto evitare di sottoporre cure costose e spesso anche invasive persone che non ne traggono poi beneficio?
1: Sì, da una parte noi adesso cerchiamo di curare il tumore, però non abbiamo ancora imparato a curare la persona. Le faccio un semplice esempio.
0: Grazie.
1: Sì, potremmo fare un test che costa 30-40 euro, dove ciascuno di noi possiamo fare il profilo genomico. È un test abbastanza semplice, perché ognuno di noi metabolizza farmaci in maniera diversa, ha un sistema immunitario più o meno attivo. Quindi tutte queste informazioni non le cerchiamo e non le valutiamo. Quindi questa è una questione, credo, molto importante, che deve essere affrontata. Stiamo ritardando perché c'è un po' di prudenza nell'affrontare qualcosa che può essere complesso, però va affrontato, perché non possiamo, le persone sono diverse, non possiamo fare un trattamento uguale per tutti.
0: Certo. Le posso chiedere se possiamo, senza ovviamente offrire facili illusioni, però anche perché stanno arrivando delle domande dei nostri ascoltatori, se ci possiamo aspettare novità importanti da un punto di vista della terapia e della prospettiva di cura anche per i cosiddetti tumori a prognosi sfavorevole, cioè mi sto riferendo a tumori al pancreas, allo stomaco, il glioblastoma.
1: Sì, questo è un problema molto serio, perché ci sono stati pochi progressi. Avete visto che è stata, per esempio per il pancreas, la notizia che un farmaco ha raddoppiato la sopravvivenza, però si parlava di passare da 6 a 12 mesi, è stato un successo molto importante, però poi alla fine voglio dire sono pochi mesi di vita, anche a volte con delle terapie un po' tossiche, quindi ci vuole uno sforzo e per questo il D7 ha individuato i tumori a prognosi sfavorevole con l'idea di coordinare la ricerca, fare studi clinici insieme, sforzarsi di fare una diagnosi precoce, perché soprattutto nel tumore allo stomaco, al pancreas, ovviamente sono fondamentali, e quindi questo è uno sforzo. Purtroppo la situazione economica italiana non aiuta molto, però adesso cercheremo di fare il nostro meglio per avere il massimo impatto senza avere bisogno di grossi finanziamenti. Quindi lavorando, i ricercatori stiamo facendo in maniera tale da poter utilizzare i dati che abbiamo, aggiungere delle analisi che danno molte informazioni a basso costo. Questo è uno dei programmi di Alleanza contro il Cancro per i prossimi mesi.
0: E grazie veramente da tutti noi per il vostro impegno continuo. Buona giornata, buon lavoro a Ruggero Di Maria.
1: Buona giornata, grazie.
0: Di Maria è ordinario e direttore dell'Istituto di Patologia Generale dell'Università Cattolica di Roma e presidente dell'Alleanza contro il Cancro, la rete oncologica nazionale del Ministero della Salute, che appunto fa parte del G7 Cancer Initiative. Siamo saluti anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, torneremo puntuali domani alle 7 su In Blu 2000. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina, potete recuperarle con l'app Play 2000. Grazie a Roberto Damiate, Daniele Caruso in regia, e a voi per l'ascolto.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti in studio.
4: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sui trattamenti di sostegno vitale. La questione oggi al centro del giudizio riguarda il requisito del trattamento alla seduta. Partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto da Israele il ministro di ultradestra Smotrich fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano meridionale finché Hezbollah esisterà nel paese. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Durante la notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 143 droni lanciati dalle forze ucraine su 8 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, dal partito laburista. Il passaggio di consegne potrebbe già arrivare nei prossimi giorni, malgrado dall'opposizione Farage invochi le elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. La cronaca: un giovane di 21 anni è stato ferito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spasiano, questo è il nome della vittima, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento con la sua moto, di cui ha perso il controllo, finendo a terra. In corso in queste ore le indagini per ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza oggi in Italia, 12 le città con il bollino rosso. È tutto per questa edizione, ci aggiorniamo alle 11.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: E ben trovati anche a quanti in questo momento ci stanno seguendo sul nostro account Facebook di Vatican News. Ancora un buongiorno e anche a chi poi seguirà questo spazio di trasmissione in differita su YouTube. Io sono Silvia Giovarrosa e sono veramente contenta di avere qui per l'ultima volta, purtroppo questo è l'ultimo appuntamento per quest'anno, Edith Aldama, che voi tutti conoscete. Buongiorno Edith, ben
1: buongiorno.
0: Trovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Edith Aldama, lo ricordiamo, infermiera referente per la cronicità della sezione anziani pastorale familiare della diocesi di Roma. Questo è il nostro ultimo appuntamento per questa stagione e proprio per questo sei stata così gentile e è stato altrettanto gentilissimo di essere qui con noi il dottor Raffaele D'Alterio, reumatologo, membro del consiglio direttivo della Società Italiana Ossigeno Ozonoterapia Internazionale. Grazie dottore per essere con noi.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito, sono molto felice di stare qui.
0: Allora, oggi in particolare parliamo invece di un tema che ci sta particolarmente a cuore, Edith. L'abbiamo toccato in qualche modo in diversi appuntamenti con i professionisti, i medici che si sono succeduti in questa trasmissione ai nostri microfoni. Oggi ci vogliamo concentrare invece in maniera specifica su questo tema che è di fondamentale importanza e il tema appunto è quello legato al rapporto del medico con il paziente e su questo presentiamo il libro che il dottor D'Alterio ha scritto, che prego la regia se ha la possibilità di farlo vedere in diretta. Questo libro dal titolo molto evocativo, appunto Feeling, il feeling, il rapporto, l'interconnessione che si crea fra il medico e il paziente. E mi piace moltissimo la frase in copertina: la guarigione si fa in due, paziente e medico. Già questo ci apre a degli orizzonti particolari. Allora, dottore, io partirei subito da qui. Spesso si parla, no, di questa relazione medico-paziente, però appunto quanto conta in un processo di cura una relazione medico-paziente?
2: Penso che la relazione sia un elemento centrale, ma è centrale per tanti motivi. Intanto perché permette un rapporto di vicinanza, di contatto, di conoscenza. E questa cosa non è solamente importante ed ha un valore dal punto di vista della relazione umana tra persone, tra uomini e donne, ma tra uomini e uomini, ma anche la possibilità stessa di conoscere più da vicino la persona e conoscere meglio quelli che sono i sintomi, il vissuto, la vita complessiva che poi è determinata quella patologia. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che la relazione permette di avere una conoscenza più precisa sul dato clinico, per cui è indispensabile per chi voglia ottenere una diagnosi di precisione. Nello stesso tempo è uno strumento di cura, essa stessa è possibilità di cura, perché dalla relazione può nascere la speranza, e la speranza è la possibilità stessa di andare avanti e di procedere verso momenti di salute.
0: Lei ha scritto questo libro, appunto, Feeling. All'interno del libro ci sono raccontate delle storie di relazione. Che cosa vuole comunicare a chi lo legge? Qual è il messaggio, in sintesi, che vorrebbe ne venisse fuori? Immagino non solo, no, per i pazienti, sì, ma anche per i suoi colleghi.
2: Sì, il sottotitolo di questo libro è La guarigione si fa in due, paziente e medico. Ci sono scritte 7 storie, sono tutte storie vere. E tutte le storie hanno un nome di una persona. La prima storia si chiama Raffaele, è il mio nome. E diciamo, la storia è la mia storia, è la storia anche di una crisi, una ricerca di senso di quello che si fa, perché è molto importante attuare uno stop in questo momento, cioè stare un po' di più sulla domanda: che cosa significa oggi essere medico e svolgere questa professione? Stare un po' più sulla domanda ci permette di attuare un processo di consapevolizzazione di quello che è il ruolo e quindi la responsabilità. Rispetto a questo possiamo dare il meglio di noi stessi se abbiamo questa capacità di incontrare noi stessi. Quindi il libro nasce dalla possibilità di avere un feeling innanzitutto in generale con la vita, che nasce dal desiderio, no, di avere speranza, avere fiducia del potenziale di guarigione insito in ognuno di noi, ma avere anche feeling con noi stessi per poi avere feeling con l'altro. Allora è per questo che è importante fare una sorta di cambiamento che nasce dalla possibilità di incontrare se stessi come medico per poter incontrare l'altro come persona e poter essere d'aiuto a questo.
0: Quindi lei ci sta dicendo, dottore, che per attuare questa relazione, una relazione vera fra medico e paziente, bisogna prima intraprendere un percorso all'interno di noi per cercare di trovare i nostri, noi stessi proprio, come ha detto, e lì avere la possibilità di incontrare l'altro. Ho espresso bene?
2: Sì, diciamo, io sono 45 anni che faccio il medico. Allora, quello che mi sono reso conto è che la conoscenza scientifica è veramente importante. Oggi abbiamo fatto dei passi in avanti fantastici, io sono veramente contento di questa cosa. Complessivamente però mi sono reso conto che non basta questo, che è un caposaldo importante, ma contemporaneamente è necessario anche esaltare quel tratto umano che ci caratterizza. Allora, da questo punto di vista, anche l'enciclica del,
0: esatto,
2: Papa ha un valore fondamentale, per cui il mio libro Feeling, diciamo, risuona moltissimo con l'enciclica del Papa, no? Di questa magnifica Humanitas, no? Allora è questo il discorso. Nella relazione tra il medico e il paziente deve vivere questa magnifica Humanitas, in qualche maniera deve emergere, perché questa, quando emerge, essa stessa è salute. E quindi anche nella difficoltà, anche nella malattia grave, anche nelle situazioni difficili, è possibile mantenere la speranza e vivere momenti di salute se abbiamo presente che dobbiamo mettere al centro la nostra magnifica umanità.
0: E allora, a questo proposito, quali sono i motivi per cui spesso non è possibile o è complicato costruire questa relazione? Perché a volte il rapporto medico-paziente rischia di diventare solamente uno scambio di informazioni.
2: Esiste una difficoltà oggettiva. Molto spesso c'è una mancanza di tempo, ci sono dei oneri burocratici molto importanti, ci sono dei ritmi di lavoro molto intensi, lavorare a stretto contatto con l'emergenza per i professionisti della salute è veramente complicato, c'è una situazione generale in cui anche le politiche sanitarie non facilitano questo compito, e quindi c'è un insieme di situazioni che non rende agevole questa situazione. Eppure, nonostante tutto ciò, è necessario attuare un'osservazione rispetto a questo, cioè dirsi, beh, che cosa posso fare di più? Da questo punto di vista, quello che è importante è cercare, no, di consapevolizzarsi e cercare di dire, beh, questa è la mia professione, questo è il mio ambito, ho bisogno di questo, ma ho bisogno anche forse di strumenti. E allora il mio libro è anche questo, il libro è una spinta, un desiderio, no, di portare l'asticella un po' più avanti, ma nello stesso tempo all'interno di questo titolo del libro, che è Feeling, ci sono 7 lettere, perché Feeling è un acronimo, e ci sono 7 lettere che corrispondono a 7 cose che si possono fare per migliorare la relazione medico-paziente. Quindi io do anche un metodo, che è un mio metodo, che nasce dalla conoscenza che io ho sviluppato nel corso del tempo, perché questa è una delle mie attinenze, no?
0: Allora, prima di svelarci magari quali sono queste a che cosa corrispondono queste lettere, io vorrei chiedere invece ad Edith, la malattia è un qualcosa che ci cambia profondamente, e a volte può portare dei cambiamenti che non ci aspettavamo, magari ci scopriamo persone completamente diverse da quello che credevamo di essere, ci vediamo con occhi diversi, ma quanto è importante sotto tutti i punti di vista avere una relazione con il proprio medico, una relazione che poi magari puoi entrare nello specifico. Dicci che cosa intendiamo nell'ambito medico-paziente per relazione?
3: Allora, la malattia stravolge completamente l'equilibrio di una persona, perché ti mette in una condizione dove tu devi comunque fare conti con un cambiamento, no? Che non è solo quello fisico, è anche quello emotivo, quello relazionale, quello sociale, possiamo dire anche quello lavorativo, quello economico. Quindi il paziente, la persona malata, attraversa proprio un momento di crisi, in realtà, di fronte comunque alla malattia. Quindi il rapporto medico-paziente è importantissimo. Il creare relazione con il paziente attraverso un ascolto attivo, che spesso purtroppo comunque quello è il tassello mancante, no? Perché? Perché in realtà parliamo tanto proprio dell'ascolto, parliamo tanto dell'importanza di prendersi cura, però spesso è molto difficile. Perché? Perché nella clinica viviamo di fronte alle difficoltà, cioè i tempi, la quantità di pazienti. Quindi questo libro in qualche modo ti dà, cioè mette comunque il medico nella condizione di riflettere, di ritornare all'essenziale, di ritornare al motivo del perché tu ti fai medico, no? Del prenderti, del perché tu comunque fai e scegli questa professione, no? Prenderti cura dell'altro. Quindi Papa Leone, nella sua enciclica Ti ho amato, parla dell'importanza di poter mettersi, prendersi cura dell'altro, dei più fragili, dei più deboli, ma prendersi cura con la carità, no? Con quell'aspetto umano, con quell'ascolto, con quello sguardo, con quella stretta di mano, che a volte proprio nell'ambiente sanitario è complicato.
0: Forse, non so, dottore, mi corregga se sbaglio, a volte quando abbiamo una malattia che può essere più o meno grave o comunque più o meno invalidante, dolorosa, guardiamo al medico con la paura che possa in qualche modo dimenticarsi di noi, no? Dopo la visita, a volte abbiamo la sensazione, non so Edith, dimmi anche tu, di essere solamente una cartella clinica, un elenco di sintomi, di diagnosi, di terapie, e questo ci spaventa in un certo qual modo, perché pensiamo forse non sarà sufficiente perché si possa prendere cura di me. A volte si cerca la relazione, il contatto visivo, gli occhi che ti, esatto, guardano, come se volessi essere riconosciuto non solo per quell'insieme di sintomi e di situazioni che compongono la malattia, ma anche come essere umano, e avere quello sguardo che ti vede, mi ha visto, ti dà la sensazione, no, di essere qualcosa, perché in un momento di fragilità il medico è un punto di riferimento fondamentale.
2: Assolutamente sì. E questo libro è un libro sulla presenza, cioè sulla possibilità di essere presenti a se stessi, ma essere presenti anche all'altro e gioire di questa cosa, perché questo è il dato. Quello che sta succedendo è che anche nelle difficoltà, anche in situazioni complesse, è possibile vivere anche dei momenti di contatto, e quei momenti di contatto sono momenti nutrienti, sono momenti, no, che riscaldano il cuore del paziente, riscaldano il cuore del medico. È su questa situazione, su questo incontro, che si può stabilire quella vicinanza che magari ci conforta, ci dà sostegno anche di confronti a patologie gravi, severe, per i quali noi non possiamo, no, andare oltre quel limite che la nostra natura umana ci ha dato. Allora, da questo punto di vista è anche interessante il discorso che fa il Papa, no, su quello che è il limite, no? E noi non possiamo andare al di là di quello che è il limite della nostra struttura biologica umana, ma invece possiamo far fiorire noi stessi. Allora la relazione, il contatto, è far fiorire se stessi anche nell'imperfezione. tra virgolette.
0: Una relazione che però immagino debba avere una giusta misura, no? Perché una giusta, anche se di fatto l'amore quella misura, ci dice Papa Leone, non ce l'ha, però immagino che nella relazione medico-paziente si cammina su un filo teso per trovare quel giusto compromesso, perché un paziente malato, sofferente, magari può interpretare male determinati segnali, farsi false speranze, non lo so. Ecco, immagino sia complicato costruirla nella maniera adeguata.
2: È chiaro, la parola centrale è sensibilità. Bisogna avere e sviluppare una grande sensibilità per capire, no, quando è il momento di essere più vicini e quando è il momento anche magari di prendere un po' di distanza e anche far desemotizzare quel paziente che magari potrebbe essere troppo coinvolto in questa cosa. Quello che è centrale, perché parlando di relazione con chiunque io parli dal punto di vista professionale, qualunque medico mi dice sì, tu hai ragione, è così, ma è una questione di tempo. Ma è veramente una questione di tempo? Se io sto al pronto soccorso davanti a un paziente sofferente, che io lo guardo un attimo e se capisco che gli posso toccare la spalla, lo faccio, quanto tempo ci vuole?
0: Certo.
2: 3 secondi, 4 secondi. Quindi, da un certo punto di vista, è necessario avere il desiderio di farlo e anche la capacità di farlo, che nasce anche dal controllo di se stessi e dall'uso di tecniche. Allora, quello che mancano è mancano le tecniche, perché una delle cose che temono di più i miei colleghi è la domanda che può fare, che potrebbe fare un medico al paziente: come stai? Questo come stai aprirebbe un fronte infinito. Allora, come frenare, no, eventualmente un'onda così incalzante di chiacchiere? Allora il discorso è anche orientare l'incontro, il contatto rispetto all'obiettivo e quindi focalizzarsi su quello che è l'importante per quell'incontro, perché poi alla fine sono un professionista, sono un medico, devo andare a un provvedimento clinico,
0: certo,
2: e quindi devo essere focalizzato e devo essere anche direttivo nell'aggiungimento di un obiettivo.
0: E in questo libro sicuramente anche i giovani medici potranno trovare consigli utili per improntare una giusta relazione. Il primo consiglio che possiamo dare ai giovani medici, qual è? Quello più importante.
2: Quando incontri un paziente fai un sorriso.
0: Ecco, sicuramente sì. Edith, tu nella postfazione del libro offri una preziosa testimonianza da paziente e lanci un appello ai medici. Perché hai sentito il bisogno di scrivere questa postfazione che adesso leggiamo?
3: Perché portare comunque la parola dei pazienti è proprio molto importante, che arrivi ai medici che il paziente non è poi una cartella clinica, non è una diagnosi, non è un numero di letto. Cioè il paziente è una persona che dietro comunque ha un mondo di emozioni, di paure. Quindi trasmettere a questi medici di ritornare all'essenziale, no? Alla cura della persona, non alla cura della malattia, ma soprattutto perché quando il paziente poi, quando questo rapporto di relazione col medico si crea, questo già è cura. Questo già significa curare, anche se la malattia può anche non guarire, però questo già significa cura, perché il paziente si crea questo rapporto di fiducia, quindi la parola e la vicinanza del medico, quello sguardo, quel tocco, è importantissimo perché si crea questo rapporto di fiducia.
0: Lo vuoi leggere tu o lo leggo io?
3: Come preferisci.
0: Ok.
3: Ai medici e operatori sanitari vorrei lasciare un pensiero. Ogni gesto, anche il più piccolo, ha un peso che forse non sempre percepite. Il modo in cui entrate in una stanza, uno sguardo che rassicura e non giudica, una voce serena, il tempo dedicato a una spiegazione, una paga sulla spalla, una carezza. tutto questo resta, non solo nella memoria del singolo paziente, ma anche nelle relazioni che quel paziente costruirà con gli altri. Quando curate con competenza e umanità, create possibilità che vanno oltre la terapia, possibilità di guarire, non solo dalla malattia, ma anche dalla solitudine.
0: Grazie, grazie.
3: Grazie, grazie a te, grazie a voi per ospitarci sempre, grazie per questo spazio che noi siamo proprio molto felici di essere qui.
0: Grazie, grazie al professor Raffaele D'Alterio, grazie per averci permesso di chiudere questo ciclo di incontri con la familiare pastorale della Diocesi di Roma con questo splendido tema, e ricordiamo che da questo libro nasce l'idea di istituire la giornata nazionale dell'alleanza medico-paziente, dottore.
2: Beh, penso che questo sia un passaggio fondamentale. Ci sono dei segnali molto forti di quanto possa essere forte la relazione medico-paziente, di quanto successo abbia dato questa possibilità di essere insieme. Contemporaneamente ci sono anche dei segnali che fanno comprendere che ci sono anche degli attriti, delle situazioni complesse, no? Immaginiamo anche situazioni pronto soccorso, situazioni in cui c'è un livello di sofferenza che poi può portare anche ad atteggiamenti ostili da parte dei pazienti nei confronti dei sanitari, e questa cosa è una cosa che mi fa veramente male, fa molto soffrire. Quindi è necessario comprendere da questi piccoli segnali che forse oggi è necessario risaldare il patto, rinnovare il patto, l'alleanza, e quindi incontrarci, parlare, testimoniare quelle che sono le esigenze di ognuno, perché dal punto di vista della salute in generale l'alleanza medico-paziente è centrale, è fondamentale, e quindi questa cosa va rinsaldata, e va rinsaldata anche istituendo dei momenti come la giornata nazionale dell'alleanza medico-paziente, che possono essere momenti di incontro, di discussione intorno a questo, dove si possono trovare soluzioni concordate.
0: Grazie, grazie mille allora ancora al dottor Raffaele D'Alterio, grazie Edith Aldama.
3: Grazie a voi, grazie.
0: Questo spazio in trasmissione termina qui, tra pochissimo Radio Vaticana prosegue anche attraverso le frequenze FM, DAB e quant'altro. A fra poco.

0: con queste pagine che si sfogliano giriamo anche per prendere una boccata d'aria fresca con la cultura dell'Osservatore Romano, in particolare con l'inserto 4 pagine. Io questo momento, il martedì, lo aspetto con particolare entusiasmo perché è sempre una scoperta. Queste 4 pagine sono sempre una scoperta. Ben trovata Giulia Galeotti.
1: Ciao Silvia, buongiorno.
0: Buon martedì. Qual buon vento allora ci porta la cultura?
1: Allora, oggi abbiamo una bella storia, devo dire, in copertina. 20 anni fa l'ONU emanava la dichiarazione, la convenzione meglio, delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. E ovviamente questa, c'erano alcuni principi, ci sono ancora alcuni principi fondamentali come quello dell'inclusione scolastica, quello della superare la segregazione per vivere in comunità per le persone fragili, o ancora il principio del rispetto del processo decisionale. Quando questa convenzione usciva, alcuni paesi erano diciamo così già instradati in questa direzione, altri paesi invece stavano ancora a un modello di tipo completamente diverso. Tra i primi paesi c'era l'Italia, che sappiamo che veramente ha una

0: che funziona da tempo. E invece tra i paesi molto indietro in questa idea dell'inclusione c'era e c'è il Giappone. Perché tutto questo bel preambolo? Perché in Giappone sta da qualche tempo è nato un movimento, anche in virtù di questa cifra tonda, no, della convenzione dell'ONU, che sta spingendo in qualche modo la società giapponese verso un modello più inclusivo nei confronti dell'atteggiamento e nella gestione della disabilità. E per far questo diversi studiosi giapponesi sono venuti a studiare il paese che sulla carta almeno, ma già i principi sono importanti, funziona meglio. E quindi in copertina raccontiamo questo percorso con un colloquio, con un incontro con Aya Miyake. Aya Miyake è una donna giapponese che da qualche anno ormai vive in Italia, ha un marito italiano, ha due figli, la maggiore delle quali ha una grave disabilità. E quindi Aya io la definisco un po' un ponte tra questi due paesi, perché ovviamente vive in Italia, sua figlia va in una scuola italiana e quindi conosce bene, perché lo vive tutti i giorni, il modello italiano, ma è una donna giapponese. E quindi è stata lei in qualche modo a introdurre a questi studiosi che sono venuti a passare dei periodi di tempo anche di qualche mese, uno addirittura di un anno, proprio per girare l'Italia, visitare le case famiglie, entrare nelle scuole, per avvicinarsi appunto a questo modello. E ci raccontai, la cosa bella è che poi tutto questo lavoro che è stato fatto qui in Italia in qualche modo è tornato a casa, perché qualche settimana fa a Tokyo c'è stato un incontro con la cittadinanza, con le varie istituzioni giapponesi, in cui Aya e questi altri colleghi che in qualche modo hanno studiato il modello italiano hanno riferito. Quindi è una storia, io credo sia una storia bella, preziosa, perché il fatto anche, diciamo così, di avere la curiosità di andare a vedere concretamente, no? Perché poi una legge ha senso se la legge viene messa in pratica. E quindi è interessante, tra le varie testimonianze che diverse persone, magari incontrando questi giapponesi, ci raccontaia, dicono: ah, però ancora le leggi non funzionano bene, eccetera, così, non rendendosi conto che comunque avere un impianto solido su cui lavorare, su cui costruire, è già un punto di vista.
1: Certo.
0: Esatto. E quindi anche vedere il nostro paese, no, con tutte le sue magagne, gli acciacchi che sappiamo che c'è, però da un altro angolo prospettico è interessante.
1: Poi è bello anche il fatto che comunque si sia scelto di confrontarsi con un'altra cultura, no? Di non, cioè, di dire: ok, andiamo a vedere qualcuno molto diverso da noi.
0: Esatto.
1: Che cosa fa, no? Fa parte di quello che è il dialogo, poi, no?
0: Sì, e dimostra anche una grande intelligenza, no? Perché
1: cioè,
0: a volte
1: una grande umiltà.
0: Esatto.
1: Nel senso buono della
0: l'umiltà
1: parola.
0: Poi va sempre molto a braccetto con l'intelligenza, io credo. E a proposito così di ottiche che si ribaltano, nel nostro paginone Giovanni Cerro racconta un libro che è da poco arrivato in libreria, pubblicato da Castelvecchi, che è La Chiesa senza potere, e che raccoglie gli scritti di Ivan Illich tra il 55 e l'85, appunto dedicati alla Chiesa. Perché dico ribaltando anche un po' qua l'ottica? Perché Ivan Illich, che come al solito nelle sue pagine dà sempre una quantità di spunti di riflessione interessantissimi, analizza ante litteram, direi, il concetto di periferia. Dico ante litteram perché poi con Papa Francesco la periferia è diventato il centro in qualche modo del discorso e dell'ottica anche della Chiesa. Ivan Illich riflette appunto già tra gli anni 50 e gli anni 80 sul concetto di periferia e in qualche modo lo contesta un po', perché poi definire qual è la periferia di chi sta in periferia, dove vuole andare, se è vero che dalla periferia vuole uscire, eccetera. Ma tutta la sua riflessione verte sostanzialmente sul concetto di chiesa, ed è un'analisi molto critica sulla chiesa. La chiesa è andata troppo a braccetto con il potere. La chiesa, dice Illich, va troppo a braccetto con il potere anche quando va nei paesi cosiddetti comunque del terzo mondo, più in difficoltà. E quindi è una bella, credo, sferzata, un libro che ci chiama in causa, e forse ci chiama in causa

0: In particolar modo oggi che abbiamo un papa nordamericano che ha passato buonissima parte della sua vita appunto in missione. E poi Silvia, la nostra amata pace, e la pace si costruisce con la pace, la nostra rubrica antologica. Allora, questa volta abbiamo scelto uno stralcio da un romanzo di Astrid Lindgren, che è la scrittrice svedese che tutti conosciamo, forse non l'abbiamo letta, ma Pippi Calze Lunghe credo faccia parte un po' dell'immaginario collettivo. Lo stralcio però che ho scelto è tratto da un altro romanzo, che è Roja. Roja racconta la storia di una bambina brigante, e quindi è molto bella, che vive in un castello sperduto in mezzo alla natura con il padre, la madre e tutta l'allega combricola di briganti. E già è molto bello il rapporto con la natura. Questa bambina cresce con una natura che ha i suoi cicli, ha i suoi tempi, tutto quello che abbiamo detto un po' anche, no? La natura, l'orto, eccetera. Quindi è già molto bello per questo. Se non che succede? Che nel castello appunto semidiroccato in cui la ragazzina vive, una parte di questo castello ci vanno a vivere i grandi nemici, cioè i briganti antagonisti. E qui sono generazioni, famiglie che si odiano da tempo. E se non che Ronja fa amicizia con il bambino figlio dei nemici. Ed è un'amicizia che va tenuta assolutamente nascosta, perché l'odio, le spiega il padre, l'odio per quest'altra famiglia è qualcosa di connaturato, no? in loro. E l'odio monta, cresce, man mano che invece segretamente l'amicizia tra i due bambini si solidifica, finché il padre di Ronja rapisce Birka, che è il bambino nemico. E quindi c'è questa scena abbastanza all'inizio del romanzo, in cui tra due lati, diciamo così, del castello si fronteggiano i gruppi di briganti come una sorta di lupi famelici uno contro l'altro, con il papà di Roja che tira fuori questo bambino. La scena è drammatica perché lei vede il suo amico in catene, lei non lo sapeva, la bambina non lo sapeva, Roja non lo sapeva, vede il suo amico in catene, vede questi padri che si odiano, si minacciano, eccetera, e deve fare qualcosa perché la natura le ha insegnato a vivere in armonia, deve fare qualcosa perché quello è il suo amico. E quindi c'è lo struggimento di questa bambina che vede il padre, che comunque lei adora, maltrattare e aver messo in catene il suo amico. E cosa fa Ronja? Salta dall'altra parte del fossato e si consegna volontariamente ai nemici. E questo è un gesto che nessuno dei presenti riesce a capire. Il padre può immaginare che cosa provi, ma anche il padre del nemico, quando si vede piombare questa ragazzina, la prende, la bambina perché è molto piccola, la prende per pazza, ma ovviamente è felicissimo, certo, perché anche lui ha il suo bottino. Ecco, io credo che questa scena, la decisione di questa bambina che salta il fossato e si consegna ai nemici per costruire la pace, sia un'immagine di un libro per bambini che però veramente ha tanto tanto da dirci.
1: Eh sì, decisamente sì, Giulia, grazie. Ti sarei stata a sentire, avrei voluto arrivare alla fine, però non possiamo andare a così, cioè, a spoilerare.
0: Esatto.
1: Grazie Giulia Galeotti, grazie Quattro Pagine, lo troverete appunto in edicola dalle 3 e poi ancora ovviamente online sul sito dell'Osservatore Romano. Ci vediamo martedì prossimo.
0: Martedì prossimo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Le 10.45 sempre in diretta Radio Vaticana con voi. Grazie Silvia Giovarrosa per avermi anche sostituito. Sono cose insomma che capitano, ma siamo tornati adesso in onda assieme grazie a Luca Rossi, tecnico del suono, e a voi che siete all'ascolto. Apriamo una bella pagina. C'è un sacerdote, un amico, Don Claudio Burgio, che scrive nel presentare un libro di cui parleremo tra pochi istanti. Gabriella è una di quelle persone rare che usano le parole non come arma di distruzione, ma come un autentico atto di amore, e fino a qua. Ma verso chi? Verso le nuove generazioni, quelle parole disarmate e disarmanti. Di parole anche abbastanza forti ne ascolteremo in queste pagine che andiamo a raccontarvi in radio. Di che libro parliamo? Di Non solo Maranzine, edito da Il Margine, la cui autrice, una collega, è in onda con noi in diretta. Grazie Gabriella Simoni, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti. Intanto grazie che mentre aspetto di collegarmi mi fate sempre sentire le musiche splendide. Complimenti a chi le sceglie.
0: E allora non dico chi è stato, sennò diventa autoreferenziale. Va bene, mettiamola così. Detto questo, Gabriella,
1: buongiorno.
0: Nel libro, ripeto, Non solo Maranzine, il titolo, edito da Il Margine, tu ci presenti 11 storie di ragazzine? Vogliamo chiamarle così, giovanissime o comunque giovani. E tu scrivi nelle prime pagine: queste ragazze non chiedono di essere né assolte né idealizzate, chiedono qualcosa di più, di essere viste. Possibile che sono ancora così invisibili coloro che ci circondano, anche e soprattutto, perché poi è un po' questo uno dei punti chiave, se queste persone sono donne?
1: Purtroppo sì, nel senso che io credo che in questo periodo, andiamo dritti al punto, in questo periodo storico tutti intendo famiglie, scuola, società, noi persone normali che girano per le strade, abbiamo una grande difficoltà con l'adolescenza, in particolare quella aggressiva, la posso chiamare così, aggressività che deriva quasi sempre da una violenza subita, da un qualcosa che non torna, da qualcosa che non riesce a mettere a posto, no? L'adolescenza è un momento molto complicato. Oggi è come se tutti ci fossimo arresi. Quindi, se è facile fare raccolta fondi, trovare comunità, facile, relativamente facile, perché poi degli altri ci occupiamo comunque troppo poco, per tutto quello che è il margine, disabilità, anziani, bambini, è già difficile, ma molto meno che sull'adolescenza. L'adolescenza è come se noi avessimo a un certo punto deposto le armi. È difficile, non sappiamo cosa fare, ovviamente a parte alcuni, troppo pochi, tra cui Don Claudio Burgio, che si occupa di ragazzi. Di ragazzi qualcuno comincia a occuparsi, le ragazze non le vede nessuno, anche perché danno meno, pensate sempre che io parlo tra virgolette, fastidio, cioè quando le ragazze arrivano a sfasciare è tardi, di solito fanno male a se stesse, ma il malessere adolescenziale femminile è storicamente anche più profondo e in questa fase storica è non visto. Vuol dire: io non ti chiedo come ti chiami, io non ti chiedo come stai, io non sono disposta a ascoltarti, io ti giudico perché stai sempre sul cellulare, io non amo la tua musica, ecc.
0: Ed è questo che ha colpito personalmente me, Gabriella, te lo confido, leggendo il libro, perché non c'è nulla di edulcorato, anzi semmai le pagine ti sferzano come il vento freddo sa fare in queste ore, impossibile immaginarlo viste le temperature in Italia, non solo, ma è veramente una lettura che è anche complesso sospenderla, perché a volte quando noi parliamo di libri che raccontano di, come in questo caso, 11 storie o di vari capitoli, si consiglia magari anche una lettura dove si va anche a creare quella pausa, poi lo si riprende il libro. Qui invece è talmente forte il modo in cui tu ti immedesimi che il lettore finisce per immedesimarsi a sua volta. E non a caso tu lo scrivi sempre nel libro: ognuna di queste storie mi ha spezzato in due, impossibile restare indifferente, non è stato facile decodificare quello che avevo dentro. E spesso ti hanno colpito anche il distacco e la freddezza nei racconti, che però, se vogliamo, è una delle più antiche forme di autoprotezione, no?
1: Assolutamente sì. Una delle cose che mi ha colpito di più e che mi ha reso difficile questo lavoro è che in molte di loro c'erano questi racconti, non so, una notte di violenza, no? Allora quella sera mi ha chiamato Tizio e mi ha scritto, ricordando esattamente le parole di un messaggio WhatsApp, e poi non si era mai in grado di arrivare al punto, cioè decodificare quello che era successo. Ma decodificare non intendo da un punto di vista psicanalitico, da un punto di vista di un racconto. Cioè, io quando vivo un dramma arrivo a un certo punto e ti dico: ho fatto un incidente in macchina ed è successo questo e quest'altro. No, allora io sono arrivata lì, c'era la curva a sinistra, poi a destra. Cioè, un racconto pieno di particolari su cose, come dire, realmente vissute, ma non decodificate. E questa è una cosa che ha reso difficilissimo questo lavoro. Spaccata in due, perché certo, perché tu, se vuoi davvero raccontare la vita di una persona, per quanto sia breve, perché sono tutte ragazze giovanissime, alcune minorenni, tu devi metterti in gioco, devi star lì con loro, devi soffrire con loro. E non è che soffri per finta, per piaggeria, perché hai un ruolo, perché così ti consegnano te stesse, ma recuperi dentro di te quel pezzo di sofferenza che somiglia a loro. E quindi ti ritira fuori anche le tue di sofferenze. Poi io mi auguro che tanti di voi abbiano avuto adolescenze bellissime. Io ho avuto un'adolescenza complicata, il che mi ha reso più facile immedesimarmi, più difficile distaccarmene.
0: Non vuol dire complicato sinonimo poi di non bello a volte, solo che chiaramente si eviterebbe molto di quello che si è vissuto se ci ha generato del dolore. C'è una pagina, una domanda che ti ha posto una di queste protagoniste. A 13 anni ti ha raccontato: frequentavo un oratorio, facevo arte, musica, iniziavo a conoscere gente, a avere degli amici, tornavo da sola a casa e molti miei compagni facevano la stessa strada. Penso sia una cosa normale, vero? E tu scrivi nel libro: lei chiede se è una cosa normale, come si fa solo a pensare che fare la strada tra l'oratorio, la fermata e la metro dell'autobus con gli amici non sia una cosa normale, ti chiedi tu a quel punto. Ma poi il racconto di lei diventa incalzante. Mio padre mi ha preso per un braccio, mi ha detto vamos, sapevo cosa mi sarebbe successo, non mi ha portato a casa, si è fermato in un box dove di solito faceva dei lavoretti da meccanico, ha iniziato a sgridarmi, a darmi della puttana, a prendermi la faccia con una mano, stringendo il mento come se fosse una tenaglia, mi scuoteva, mi diceva che usavo il mio sorriso solo per fare quello. E tu, Gabriella, scrivi che hai sentito tante volte quell'insulto, che hai iniziato a non pensare ad altro, ma il racconto di lei prosegue e tu non riesci neanche a fare delle domande, o forse neanche vuoi farle, perché il merito
1: tuo è di saper ascoltare.
0: Sì. Esatto, fai pochissime domande, forse per questo il racconto è così ricco.
1: Allora, io faccio poche domande, ho lasciato anche delle parole, dei modi di dire violenti, e ho tolto i più violenti. Poi ti racconto una cosa. Rispetto a questo racconto, Flor non si chiama Flor, le ragazze hanno tutte il nome diverso e hanno delle caratteristiche di vita cambiate, cioè io non ho messo esattamente il paese da cui arrivano, ma ho messo un paese in quella zona, questo perché nessuna sia riconoscibile. Ovviamente loro si riconoscono, loro hanno tutte letto il capitolo che le riguardava e lo hanno approvato, perché non mi sarei mai permessa di pubblicare qualcosa che poteva ferirle o non andar bene a loro. E in questo racconto in particolare, quando io metto queste mie considerazioni, non lo faccio per far capire cosa penso io, ma per far capire che sono lì, perché sono storie talmente assurde, capitate sotto i nostri occhi, nell'appartamento davanti a quello tuo, sulla stessa scala, dello stesso edificio, della stessa via, della stessa città, che uno deve capire che queste sono storie vere, cioè sono tutte cose che hanno detto loro, i virgolettati sono registrati, e questo non è perché ho paura a una querela, ma per far capire quanta sofferenza c'è intorno a noi. E non solo, ho tolto le parti più dure, e queste ragazze hanno capacità di dire delle cose che, che sono state dette a loro, che sono in questo caso la storia di un padre padrone, no? Una bambina a 13 anni si integra, comincia a conoscere gli amichetti, la bici, tornare dall'oratorio, e questo, per questo passa l'inferno. Inferno dal quale sta ancora scappando, perché io poi tutte le ragazze continuo a seguire, quasi tutte, insomma, quelle che è possibile seguirle. L'altra cosa che voglio dirti, a proposito proprio della parte più violenta tolta, è che io a un certo punto ero talmente immersa in queste cose che mi sembrava tutto, ma la gente capirà che è dura questa cosa, capirà quanta sofferenza c'è in questa ragazza. Ed è stata la editor, fatemelo dire, Roberta Tanzi, meravigliosa creatura, che mi prendeva per mano e mi diceva: Gabri, è anche troppo, perché io vivevo talmente tanto questa profondità, questo dolore profondo, che mi sembrava di non riuscire a renderlo. Non so se mi spiego, Andrea, nel nostro mestiere questo è un problema enorme,
0: è un rischio reale, sì.
1: Quanto più ti immergi,
0: tanto meno
1: più, e guarda bene che io questi ragazzi e queste ragazze, come sai, le frequento da anni. Quando io non sono in guerra, sono in comunità, in carcere, in periferia. Quindi avrei potuto scrivere 11 storie ricordandomi quelle che avevo incontrato. Ma invece no, sono voluta andare lì perché volevo rendere quello che è l'impatto con una storia dolorosa. E perché oggi siamo troppo abituati a vedere le cose a distanza, a raccontarle quando le abbiamo digerite. E il vero problema per cui non le vediamo è perché noi non abbiamo più il coraggio di guardare in faccia la difficoltà. Perché, e poi mi zittisco, per ognuna di queste ragazze, per ognuno di quei ragazzi raccontati prima, abbiamo solo due possibilità. La prima, metterli da qualche parte, chiudere con la chiave, che sia che la chiave sia la chiave di una cella o una medicina che li medicalizza e li placa e li intontisce, perché non sappiamo come gestirli. E l'altra è quello di investire in quello in cui loro credono, assistendo, come direbbe Don Claudio, alle loro capriole, in avanti, indietro, aspettandoli quando sono pronti a ricominciare. E questo dobbiamo far tutti, la famiglia, la scuola, la società, noi, perché il capitolo 1, che nessuno ha voluto prendere in carico perché era troppo complicata,

0: In Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Oggi alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti dei gruppi di lavoro sul nucleare e sul tema delle sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi ed Israele, con il ministro dell'ultradestra Smotrich, fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone sono rimaste ferite invece in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. È stata trovata questa mattina abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco del quartiere Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso in modo tragico a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale caduto con la sua moto per cause in corso ancora di accertamento. Sequestrate dalla Guardia di Finanza in 17 mesi, disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato è riferito al periodo dal 1 gennaio 2025 allo scorso 31 maggio ed è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 252esimo anniversario del corpo. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Malagò è stato eletto ieri nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
3: Benvenuti, benvenute. Ci occuperemo di un brano, partiremo da un brano tratto dall'ultima lettera di San Paolo, infatti, è quella Timoteo, la seconda lettera a Timoteo. E forse leggo all'inizio il brano: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Quanto a me, Il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. E questo brano e la lettera stessa è considerata proprio un testamento spirituale di San Paolo, quindi non ci meravigliamo di queste parole che sono molto personali e anche raccontano un po' la sua situazione alla fine della sua vita, quando stava qua a Roma, prima della sua morte, in una prigionia. E San Paolo, quando lo incontra durante il suo secondo viaggio, lo incontra a Listra, in odierna Turchia, lo prende come suo discepolo, e da quel momento, verso l'anno 50, Timoteo sarà veramente suo collaboratore, suo amico, suo discepolo, anche se tra due c'era la abbastanza grande differenza dell'età. Se consideriamo San Paolo, che poteva nascere verso l'anno 5-8 dopo Cristo, Timoteo piuttosto verso l'anno 30 più o meno, e quindi la differenza dell'età, che poi anche sarà segnalata in alcuni luoghi delle lettere o degli Atti degli Apostoli, proprio per la posizione e per la situazione personale di Timoteo molto particolare, forse ci torneremo ancora. Stiamo leggendo l'ultima lettera, quindi come volete, a seconda delle due tradizioni che ce l'abbiamo, verso l'anno 64 o 67, perché ci sono due tradizioni legate al momento della morte di San Paolo. Il contesto di questa lettera è molto ricco, è molto importante per capire il tema odierno nostro, perché San Paolo ce l'ha una relazione molto profonda e personale con Timoteo. È Paolo stesso che lo insegna come annunciare, come essere predicatore, e vedremo dopo che tramite Timoteo insegna anche noi, cioè ciascuno chi vuole essere annunciatore, evangelizzatore, viene insegnato in maniera molto concreta tramite questa lettera, perché San Paolo è vissuto veramente da discepolo di Cristo. Spesso quando comincio a predicare, sapete, c'è un po' di stress all'inizio soprattutto, sempre mi ripetevo questa frase, ecco, guai a me se non predico il Vangelo, se non annuncio, è così. Avevo più coraggio di predicare. E poi sappiamo anche di Timoteo che, dalla tradizione, che era vescovo di Efeso, San Paolo lo lascia lì, diventa vescovo, ma vedremo anche un po' la sua particolarità emozionale o il suo carattere, perché vogliamo vedere la situazione molto incarnata. A volte pensiamo di questi personaggi biblici, soprattutto del Nuovo Testamento, come se fossero stati tutti santi, tutti bravi, tutti potenti nel predicare. È vero che la discesa dello Spirito Santo e poi l'esperienza dello Spirito Santo li rende forti, ma nella fragilità umana. E forse anche questo bellissimo nell'esempio di Timoteo, che è una persona fragile. Le sfide che la lettera e anche il contesto storico pone davanti a San Paolo, a Timoteo, alla Chiesa primitiva, sono diverse, sono molte. La prima sfida, e guardate, quando lo dico cerchiamo di fare il collegamento, perché veramente non è cambiato così tanto, eh? Sono le sfide anche molto attuali, in maniera personale, ecclesiale anche. La prima sfida, affrontare le persecuzioni e le difficoltà. le difficoltà comunitarie, le difficoltà sociali. Guardiamo la società di oggi, guardiamo la situazione nei nostri paesi, diversi contesti sociopolitici, e possiamo dire che mai c'erano i tempi facili. E quelle risposte che troviamo nel Vangelo, nelle lettere di San Paolo, sono da applicare nei contesti nostri. Anche questo è importante, vedere la parola che risponde a tante domande personali, anche comunitarie, e soprattutto al tema di sofferenza, perché veramente ci interessa, penso così. Poi altra sfida, rimanere fedele all'insegnamento ricevuto. Ecco, facciamo il passaggio dalla prima generazione, dai veri discepoli chiamati da Cristo, alla seconda generazione, alla terza. Una generazione narra all'altra le grandi opere di Dio, e sappiamo che in questo narrare a volte si desvia, c'è la tentazione di interpretare diversamente. E come rimanere fedele? Come veramente rimanere radicati nel Vangelo di Cristo senza proprio desviare? Come trovare questa verità contro un certo individualismo che oggi forse è uno dei fattori più difficili per la Chiesa, per la società, un individualismo forte. Ognuno si riclama un diritto di interpretare, di dire con l'autorità, è così, non è così. E questo forse un po' difficile. E come non perdere questo radicalismo evangelico e trattare il Vangelo seriamente, senza compromessi, e senza vergognarsi del Vangelo davanti al mondo d'oggi. Quindi forse il tema della responsabilità personale è anche molto importante. Poi un'altra sfida, combattere le false dottrine. E c'erano tante, nate all'interno del cristianesimo, anche alcuni correnti come gnosi, che provenivano da fuori, alcuni correnti giudaizzanti che di nuovo cercavano di infiltrarsi nella Chiesa primitiva. Veramente tante sfide, perché siamo ancora nel tempo quando la dottrina non era così ben spiegata, solida, come accadrà dopo con grandi concili, e noi siamo abbastanza fortunati, almeno dal punto di vista della dottrina descritta, perché più o meno tutto quello che è necessario e importante è ben descritto dai concili con linguaggio teologico, filosofico. Siamo nel primo secolo quando si sforzavano per trovare anche le parole per spiegare cosa significa essere cristiano. Quindi venivano tanti falsi maestri, anche in questa lettera troviamo le tracce di questa falsità. E come essere un vero maestro? Guardate che questo non si riferisce solo ai sacerdoti. Penso che tante di voi hanno occupato, ormai o si occupano della formazione, e ce l'avete una certa autorità sopra di qualcuno, di qualche comunità. Qui siamo proprio al cuore di questa integrità, cioè di trasmettere la verità, di trasmettere, ecco, quello che è importante per essere cristiani. Forse una piccola frase o memoria di Santa Teresa, che nel Libro della Vita suggerisce una cosa molto importante. Lei diceva che preferisce un confessore dotto, educato, che è un confessore santo ma non educato. E perché lo faceva questa distinzione? Perché nella propria vita ha trovato alcuni maestri poco educati, ma molto esteriormente santi, pii, e invece mancava la solida base. Come trovare l'equilibrio tra questi due elementi? Credere e sapere. E poi, ecco, un'altra sfida ultima che voglio menzionare, guidare la Chiesa con coraggio. È proprio qua che possiamo riferirsi all'esperienza di Timoteo, perché San Paolo lo incoraggia, ecco, lo tratta da figlio, figlio spirituale, e lo incoraggia di essere bravo vescovo. Sappiamo anche che a nome di Paolo faceva da ponte, o è stato mandato forse più volte addirittura alla comunità di Corinto, la comunità di Corinto che per San Paolo era una delle comunità più importanti, perché è vissuto lì per molto tempo, San Paolo stesso, e si sentiva molto legato alla comunità di Corinto, ma in un certo momento la comunità di Corinto lo rifiuta, proprio perché cominciano di credere in falso, anche nel credere alle persone che vogliono distruggere la fama di San Paolo. E per un certo momento San Paolo viene, diciamo, escluso, addirittura trattato male dai corinzi. Se lo volete leggere, anche lo potete trovare nella seconda lettera ai corinzi, tutto questo discorso e la sofferenza di San Paolo tra le righe, veramente soffre lì, parla della lettera in lacrime. In quel momento, quando San Paolo non voleva recarsi lì personalmente perché la relazione era molto male, a suo posto viene lì a incontrare la comunità di Corinto proprio Timoteo. E sappiamo da quell'esperienza che non è andata molto bene, anche perché Timoteo era forse troppo giovane e non aveva questa autorità di San Paolo stesso, ma anche perché era di un carattere piuttosto mite, debole, era un po' introvertico, potremmo dire, forse facendo uno sguardo psicologico alla sua persona, forse anche di salute debole, e quindi un po' timide, non poteva convincere troppo a far sì che un'altra volta San Paolo non manda più Timoteo, ma manderà Tito. E non dice la scrittura precisamente che, ecco, è stato un po' un fallimento, ma proprio ci racconta, ecco, la difficoltà personale, certe paure, certi scoraggiamenti personali di Timoteo. E perché lo voglio anche sottolineare molto? Perché il Vangelo, essere evangelizzatore, non prescinde, non è qualcosa fuori di quello che siamo, di quello che viviamo, sentiamo. E tutto questo viene coinvolto, il mio carattere, le mie paure, la mia storia, tutto questo viene coinvolto, ma non deve necessariamente distruggere la mia missione. Anzi, questo elemento soprannaturale, lo Spirito Santo, oggi nel Vangelo odierno chiamato Paracleto, che cambia radicalmente l'esperienza. Vediamo che poi Timoteo diventa vescovo, forse non sappiamo tanto del suo servizio di vescovo a Efeso, ma possiamo presupporre un certo processo di maturazione verso, ecco, essere evangelizzatore, essere responsabile di una comunità solida, di una chiesa locale. E quindi adesso possiamo entrare al cuore del testo che ci viene proposto oggi, proprio per vedere alcuni elementi, cosa significa essere evangelizzatore e cosa viene chiesto anche da Timoteo, se si tratta di un testamento di un grande evangelizzatore Paolo, quali elementi li indica, li vuole proporre per imparare come essere evangelizzatore. E guardate che io non mi concentrerò su quello come fare un bravo evangelizzatore nei contesti diversi, ma come in certo senso autoformare il proprio cuore, perché l'evangelizzazione comincia dal lasciarsi evangelizzare. Cioè, non è che possiamo andare a proclamare e evangelizzare se prima la nostra vita e il nostro cuore non è profondamente evangelizzato, è radicalmente cambiato dalla parola. E soltanto dopo possiamo accogliere queste, parole di San Paolo, perché ecco, il primo livello dell'evangelizzazione è il nostro cuore. Quindi una certa coerenza tra quello che succede nel mio cuore, che vivo personalmente, il cambiamento in me stesso che permette di agire, di proporre qualche contenuto, di cercare certe risposte per i problemi fuori del mio cuore, ma alla fine è molto legato, unificato. Quindi dice San Paolo a Timoteo: ti scongiuro davanti a Dio e Cristo. E non si tratta di qualcosa poco importante, ti scongiuro. Scongiurare è veramente una espressione forte. Devi impegnarsi seriamente. La missione, annunciare Cristo, è il senso della Chiesa. Perché esiste la Chiesa? Perché c'è ancora tanta gente che non ha sentito di Cristo, cioè a cui il nome di Cristo non è arrivato. Quindi il senso dell'esistenza della Chiesa è questo: far avvicinare tutti quanti possibile a Cristo. E guardate, se lo poi portiamo a livello molto personale, qual è il senso della vita cristiana di una persona consacrata? Forse non lo pensiamo spesso così. Qual è il senso della nostra missione? Se la mia missione personale non è iscritta in questo dare il senso, aiutare a cercare il senso, cioè il Cristo stesso, forse ometto qualche elemento essenziale della mia vocazione. La missione della Chiesa, che veramente diventa qualcosa molto personale, molto sentito in quello che faccio, o ancora prima in quello che penso, come vivo, perché forse fare o parlare è l'ultimo passo, appunto, nella preparazione all'evangelizzare. Quindi è una domanda che si riferisce alla vocazione personale. Il senso della mia vocazione è, ecco, e torniamo a Cristo, cristocentrismo, proclamare Cristo in ogni maniera possibile nella mia vita incarnata, nella mia vita religiosa, ma ogni cristiano è chiamato a questo, a forza del battesimo. Quindi forse meditare più spesso su questo senso della mia vita, della mia vocazione, ci aiuta a tornare all'esperienza iniziale. Guardate come lo descrive San Paolo scrivendo a Timoteo. È veramente bellissima questa frase, anche se si riferisce piuttosto al suo sacerdozio, ma nel capitolo 1 della seconda lettera a Timoteo, versetto 6, dice San Paolo: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Ma possiamo estendere questa frase a ciascun cristiano, anche a noi religiosi. Ravvivare il dono di Dio, perché se ci stacchiamo, se dimentichiamo di questo collegamento, di questa forza che ci viene data, forse ci buttiamo nella prospettiva orizzontale e facciamo, ci bruciamo, ma ci manca qualche collegamento verticale. Quindi ravvivare il dono di Dio e pensare spesso, o ripensare la propria vocazione, il senso della propria vocazione, ci aiuta a tornare a questo zelo iniziale, a questo amore iniziale con il Signore. Ecco, ci ricordiamo che non eravamo noi a scegliere il Signore, ma era ed è il Signore che ci chiama e ci sceglie continuamente, prima ancora che noi avessimo pensato di Lui. Poi dice San Paolo: annuncia la parola. Potremmo chiedere come farlo e cosa precisamente predicare. Già come farlo ci fa pensare della coerenza della nostra vita, di alcuni aspetti che ancora prima di aprire la bocca già parlano nella nostra vita, il linguaggio del corpo cosiddetto, il modo di essere, il modo di comportarsi, è la prima espressione di quello che chi sono, della mia identità cristiana anche, della mia vocazione ad evangelizzare. E lo facciamo in diverse maniere, proprio il modo di comportarsi, anche il vestito. È un segno, cioè, passando per le strade subito uno sa, ecco, è un po' strana questa persona, è vero. Ma perché strana? E c'è una conseguenza logica che forse qualcuno porta a rispondere, appartiene a Cristo. Alcuni non sanno nemmeno cosa significa più un vestito così. Ma va bene, un segno esterno rimane. Poi anche, ecco, come parliamo. Mi piace a volte scherzare e dire, domandare se siamo uomini della risurrezione o ancora uomini e donne della tomba, perché a volte dalla faccia è difficile dire dove siamo ancora, cioè siamo portatori di una certa speranza di risurrezione o rimpiangiamo continuamente la tomba e non ancora vuota. A volte meglio non salutare una persona religiosa sulla strada, perché dalla faccia si vede che quasi manca di essere picchiato. E guardate, il primo effetto, il primo sguardo già fa un invito oppure fa chiudersi alle relazioni. Con le cose che cambiano a volte l'esperienza. Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta diceva: un sorriso non costa niente, ma cambia tantissimo. Ed è una forse pre-evangelizzazione. Non ci costa niente, ma cambia tantissimo. E poi cosa devo annunciare? Ecco, cosa annunciare? Cristo risorto, il centro della storia, il centro della nostra vita anche. Proclamo il Cristo che vive o quello morto, non ancora risorto, torniamo al stesso concetto. Ma questo comincia da vivere la parola, cioè, scusate se sarò abbastanza forte, perché mi è colpita questa frase o questa domanda una volta parecchi anni fa, perché tutto comincia dalla relazione personale e dal tempo dedicato a Cristo risorto. E una volta, non so, nel contesto della formazione è apparsa questa domanda, e meno male perché ci penso spesso di questa domanda: io dedico veramente il tempo a Cristo o glielo rubo? Cioè, considerate ogni momento tralasciato della nostra vita quotidiana, cioè omissione delle preghiere in maniera leggera, così. Non me ne frego, scusate per l'espressione, me ne vado, faccio quell'altra cosa. Ogni omissione di quello che devo fare, del mio ritmo comunitario, della preghiera, è in certo senso rubare il tempo a Cristo. Cioè, perché gliel'ho detto: Signore, voglio stare vicino, mi do a Te, offro il mio tempo a Te. E poi trovo tantissime scuse per dire, non ce l'ho tempo adesso, lo farò dopo. E dopo è una scusa che non arriva mai, E in certo senso, forse in senso molto serio, rubare il tempo a Cristo. E quindi come essere poi un segno credibile, come trasmettere la sua presenza se non sono continuamente cambiato dalla sua presenza, perché non ci sto? È vero che alcuni dicono, io sto sempre nella presenza del Signore, magari, ma questo si nutre dei momenti concretamente dedicati a Lui, perché possiamo dire che noi scherziamo a volte che la clausura è anche nella macchina, girando qua e là. Però ci sono i momenti richiamati anche da Cristo, dice: entra nella tua stanza e cerca la presenza veramente solo per Lui e Lui solo per te, perché nel fare quotidiano a volte, ecco, rubiamo il tempo a Cristo con tante scuse. Quindi anche smettiamo di essere un segno credibile, perché poi possiamo parlare tante belle cose, devi pregare, devi fare questo, conviene fare quell'altro, e sono le parole sulla bocca, ma la realtà del cuore, guardate, coerenza tra qua, come facciamo, diciamo, una façade, come ci presentiamo, e il cuore, che nessuno eccetto Dio vede il nostro cuore, quindi vabbè, se non vedono gli altri, meno male. No, non è vero. Forse peggio ancora, perché ci ricordiamo le critiche che Gesù faceva agli ipocriti, ad alcuni farisei. Le tombe vuote, imbianchite, ma proprio piene di sporcizia dentro. Perché? Perché, ecco, allontanate dal Signore. Quindi, veramente fedeltà a Cristo comincia dalle piccole cose quotidiane, fatte apposta, come devono essere fatte. E quindi non si consiglia chissà quante cose, quante ore di preghiera, quante cose nuove. Sempre si consiglia di cominciare a capo da quello che è nei nostri regolamenti, nei nostri orari, nelle nostre costituzioni, indicazioni. A volte succede che si prepara un ritmo della propria vita, e la fedeltà a questi punti, alla preghiera, alla lettura del Vangelo o della scrittura, a un momento di adorazione, all'Eucaristia, la fedeltà di base a questi elementi diventa un vero martirio a volte. È molto più difficile in lunga prospettiva delle azioni, ecco, vado, mi butto e tutti applaudono. Questo è abbastanza facile, eh? Momenti quando faccio bravo, ma questa quotidianità, ecco, abituarsi a stare col Signore costa moltissimo. Lo dico perché anche mi sforzo io stesso, Vi dico, io sono biblista di educazione, ma da sempre avevo il problema di leggere la Bibbia così radicalmente, quotidianamente. E forse qualcuno si scandalizzerà. Adesso per la prima volta

punto di vista di attivismo, eh? E mi sono trovato un momento veramente adatto a questo ed è diventato un'abitudine. Adesso se non leggo in quel momento la Bibbia, sento come se non avessi spazzato i denti. Segno positivo, cioè entra proprio nell'abitudine quotidiana. E questo sono contentissimo, un piccolo passo nella mia vita spirituale, ma non dico per vantarmi, ma per dire veramente contano queste piccole cose quotidiane? Perché è molto più facile, non so, per noi maschi forse ancora di più, buttarsi a fare, diventare bravi, eh? È vero che poi, dice San Paolo, ecco, dobbiamo fare, annunziare la parola in ogni occasione, in ogni circostanza. E perché siamo cristiani, siamo religiosi, tutto il giorno, non in alcuni momenti, non quando ci vedono, non soltanto in questi momenti. E non ci sono i tempi sacri e tempi profani nella nostra vita. A volte si divide un po' così, eh? I momenti più sacri quando sono in cappella, inginocchiato, intanto quando prego, i momenti più profani perché devo andare a lavorare, non so, pulire qualcosa, non so, un esempio estremo, vado a pulire il bagno. È un momento profano della vita? È un momento meno sacro? E se lo Spirito vive in noi, cambia tutta la giornata. E forse dipende un po' dall'intenzione che do a questi momenti e a queste azioni. Però può capitare che la preghiera in cappella sarà tutta distratta e distrutta. E il momento del lavoro, considerato più umiliante, sarà più santo o più sacro della mia giornata. Perché? Perché appunto fatto quel lavoro in unione con il Signore, con l'intenzione di farlo per il Signore. Guardate come tutta la nostra vita viene abbracciata dalla presenza del Signore, se lo vogliamo, se lo permettiamo, se non stacchiamo noi stessi. Ecco, momenti santi e poi profani. Il tempo per il Signore e il tempo per me. Come se fossero i momenti che posso esigere di meno di me stesso, di non fare così bravo. Perché nessuno vede, e il Signore, vabbè, in qualche maniera è misericordioso e ci scusiamo. Eh? E si tratta di nuovo di una coerenza. Tutta la giornata è e deve essere considerata come opportunità di proclamare il Signore, ma prima a me stesso. Cioè voglio annunziare e proclamare agli altri, ma prima a me stesso. Ecco, il Signore è presente in questo momento, in questo, in quell'altro. A volte è vero che dobbiamo ricordarcelo, non è così automatico di ricordarselo. Signore, ci sei con me in questo lavoro umiliante? La risposta è chiara, eh? E questa è la sfida di essere coerente. Cioè, poi si aggiungono queste esigenze, forse addirittura di scegliere il posto ultimo, i lavori più bassi cosiddetti, perché il Signore si dice ancora più presente in questa umiliazione. Chi si umilia sarà innalzato. Forse la presenza del Signore è ancora più percepibile. Qui parliamo anche della capacità di leggere la situazione, cioè, ecco, entro in un ambito, in una situazione storica della comunità, della famiglia, della società, e una certa capacità di vivere insieme, ecco, piangere con quelli che piangono, ridere con quelli che ridono, eh? Ma poi forse questo arriva nella maturazione della vita spirituale e con l'aiuto dello Spirito Santo. Ma d'altronde anche qua Santa Teresa di Gesù diceva per noi stessi di usufruire o usare il proprio umore, se possiamo dire così, o lo stato dell'anima, meglio, per la preghiera. Cioè se mi sento abbandonato, se mi sento triste, vado così davanti al Signore e medito

0: i suoi momenti difficili, così per vedere che non sono da solo in questo. Se invece sono allegro, pieno di gioia, medito proprio la risurrezione del Signore, quindi unisco lo stato dell'anima proprio al mistero della vita di Cristo, e così anche forse la preghiera sarà più coerente. Poi dice San Paolo a Timoteo, e questo invito gli dice nel versetto secondo del quarto capitolo: annunzia la parola, e poi tre verbi: ammonisci, rimprovera, esorta. Ammonisci, rimprovera, esorta. Non è una pura ripetizione per rafforzare solamente il discorso, ma veramente si riferisce a questo paradosso che avviene nell'esperienza di Timoteo. C'è un giovane, negli anni 50 aveva 20-25 anni, meno di 30, deve fare un incarico serio. Consideriamo un vescovo di 30-35 anni, per esempio, nel momento quando scrive la lettera San Paolo, e deve affrontare la gente di diverse età, le esperienze anche del rifiuto, perché sappiamo che dalle risposte che dà San Paolo che veniva rifiutato come troppo giovane. Questo aggiungiamo a quel tipo di carattere che l'aveva, e San Paolo gli dice: ma devi per forza arrivare ad essere anche abbastanza forte nell'ammonire, cioè credi nell'autorità che ricevi dal Signore. È certo che qui ci riferiamo anche all'incarico proprio amministrativo, quindi alla gerarchia, ma credo che questo anche vale per le nostre comunità, cioè quando necessario e opportuno di usare certa autorità, perché a volte si lascia perdere. Va bene, non si parla, lasciamo perdere. E così i problemi non si risolvono. Cosa significa la parola greca che viene tradotta qua come ammonisci? Elenco in greco, la parola che dice correggi, smaschera un errore, mostra una colpa, una falsità. Convince e convinci qualcuno del suo errore. Quindi la situazione è grave. Dobbiamo smascherare l'errore del pensiero, cioè qualcuno che pensa male è alla soglia di fare il male. E qui vedremo la gradazione. Prima dice ammonisci. Se vedi che qualcuno pensa male e si prepara a fare il male, dobbiamo intervenire. Ovviamente non si tratta delle situazioni quando qualcuno è diverso e pensa diversamente, ma in se stesso non è qualcosa maligno. Si tratta di un errore che porta proprio ai frutti concreti di maligno, di un peccato, di fare il male agli altri. Cerca di intervenire già subito quando vedi che qualcuno considera di fare qualcosa che è male. Quindi anche la capacità di vedere la situazione, di entrare nella relazione e già conoscere un po' il pensiero di un altro, di una consorella, di un confratello, di qualcuno di cui sono responsabile nella comunità. Perché non è che le persone subito agiscono male, spesso viene preceduto da un processo di discernimento sbagliato. E qui siamo a questo livello. Correggi il pensiero sbagliato, così si eviterà tanti frutti cattivi. Quindi la prima parola si riferisce a questo. La seconda, correggi il comportamento sbagliato, se lo vedi ormai. Rimprovera, correggere con autorità e decisione. E abbiamo un Timoteo indeciso, timide, introvertico. Richiamare severamente alla verità. Guardate, sono due livelli. La verità che può aiutare quando consideriamo di fare qualcosa, ma se in quel momento tralasciamo, poi dobbiamo forse intervenire più fortemente quando c'è già l'atto maligno, un peccato. È certo che nelle comunità spesso diciamo: ma chi sono io a correggere? C'è la superiora. Ma sarebbe troppo facile scaricare la responsabilità Perché se vediamo il peccato e non lo correggiamo, o vediamo il maligno e non vogliamo intervenire, spesso è proprio per non prendere la responsabilità, dire non me ne interesso, non me ne frego. E non è lo stile di Cristo. E la terza parola indica proprio lo stile di Cristo, perché se due primi passi si riferivano ad ammonire e dire la verità com'è, e forse non è piacevole a qualcuno, la terza parola potremmo forse tradurre come edificare, incoraggiare, esortare. Alla fine arriviamo alla parola greca parakaleo, e sarà la stessa parola di paracleto. Richiamare di nuovo alla verità. Per questo dicevo che è una provvidenza che ci dà questa lettera. Era un progetto fatto un anno fa, non da me, quindi questa esperienza di Timoteo che riceve da San Paolo la missione che lui stesso ha preso da Cristo di diventare paracleti, tutti noi. Sapete forse che sono cinque volte, cinque luoghi, cinque momenti nella Bibbia dove appare la parola paracleto. Quattro volte si riferisce precisamente allo Spirito Santo, nel Vangelo di Giovanni, dal 14 a 16 capitoli, dal 14 a 16, quattro volte parla esplicitamente dello Spirito Santo. Ma è Gesù stesso che dice: vi darò un altro paracleto. Quindi nella prima lettera di San Giovanni, capitolo 2, versetto 1, c'è descritto Cristo stesso, paracleto, che intercede presso il Padre. Lui è il primo paracleto che è vissuto nel mondo tra noi, e quando sta per andarsene dice: vi manderò un altro paraclito. Ma questo paracleto, lo Spirito Santo, comincia ad insegnare tutti nella Chiesa di essere anche loro paracleti. San Paolo, Timoteo, e da una generazione all'altra ogni cristiano è chiamato anche di richiamare alla verità. E quindi cosa significa annunciare il Cristo? Richiamare alla verità, richiamare alla fonte, riportare a Cristo. E così, ecco, la terza missione di Timoteo descritta da San Paolo: esorta, consola, sii paracleto, incoraggia, esorta a fare il bene, consola, sostieni moralmente, ma a volte o spesso viene preceduto da indicare il male, l'errore, perché alla fine sono le cose molto legate, eh? Indicare il pensiero sbagliato, agire sbagliato, ma non per distruggere la persona. Forse qua che ci sono tanti equivoci nelle comunità, eh? Perché se a volte facciamo ammonimenti, lo facciamo con emozione: ecco, adesso mi rivendico, finalmente. Invece no, vediamo che non si tratta di una vendetta, si tratta di dire: c'è uno sbaglio, c'è un errore, addirittura c'è un peccato, ma da questa situazione c'è una prospettiva verso la santità, edificare la persona. E questa è una capacità tremendamente importante. E per questo San Paolo lo sottolinea e dice a Timoteo: vedi cosa ti aspetta da capo, da un padre della comunità, da madre nella comunità, da superiora, da consorella, con fratello. Ecco, l'ultimo passo è edificare, cercare il bene della persona, cercare di aiutare, non fare la vendetta. E questo, e concludo con questa frase, e questa è l'esperienza che Timoteo impara da San Paolo. E guardate che San Paolo osa di dire: seguite il mio esempio. Troviamo queste frasi nelle sue lettere: seguite il mio esempio. Non dice seguite l'esempio di Cristo, seguite il mio l'esempio, perché io seguo l'esempio di Cristo, per indicare che questa trasmissione della fede, annunciare il Vangelo, e anche dare la responsabilità. Perché dire seguite l'esempio di Cristo a volte sarebbe scaricare la responsabilità. Io te l'ho detto, leggi il Vangelo, sì, bravo, brava, ma forse non devo vivere io per primo per testimoniare quello che ho detto? E San Paolo in questo punto è molto, molto chiaro. Se ho detto qualcosa che non è vero, verifica la mia vita. O se vivo in maniera diversa da quello che dico, meglio non aprire la bocca. Coerenza. Appunto di poter dire a qualcuno che vogliamo evangelizzare, segui il mio esempio, perché io sono veramente crocifisso con Cristo e la mia vita è Cristo e non sono io che vivo, ma in me vive Cristo. E questo ci auguriamo a tutti noi, e chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo e di San Timoteo.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: in Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Alla seduta odierna partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il ministro Araghchi. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA sul tema del nucleare. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarebbe comunque gestito dall'Iran. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone intanto sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante l'inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera Borromeo. Secondo una prima ricostruzione, l'agente avrebbe perso il controllo della moto cadendo a terra. Il SUV del pirata della strada è stato trovato abbandonato stamane a Pioltello e ancora caccia al conducente. E ora a Napoli, dove un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Accogliamo con favore l'interesse verso Monte dei Paschi. La rinascita negli ultimi anni ci ha portato a diventare attore di primo piano, lo afferma la D di MPS Lovaglio alla Mediobanca Conference, aggiungendo: la regola della passivity rule esiste per tutelare gli azionisti e noi la rispettiamo pienamente. È tutto, torniamo insieme alle 13.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: L'amore e la pienezza della legge.
1: Quanto amo la tua legge, Signore. Tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a distruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza. Per questo odio ogni via di menzogna.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'amore è la pienezza della legge.
4: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
5: O Dio, perché ci respingi per sempre? Perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo?
6: Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, il monte Sion dove hai preso dimora.
5: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
6: Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio. Issarono i loro vessilli come insegna.
5: Come chi vibra in alto la scure, nel folto di una selva, con l'asce e con la scure, frantumavano le sue porte.
6: Hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
5: Pensavano, distruggiamoli tutti. Hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.
6: Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sa fino a quando.
5: Fino a quando Dio insulterà l'avversario. Il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome, perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra.
6: Eppure Dio è il nostro Re dai tempi antichi, ha operato la salvezza della nostra terra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
4: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
5: Tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque.
6: Al Leviatan hai spezzato la testa. Lo hai dato in pasto ai mostri marini. Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire. Hai inaridito fiumi perenni.
5: Tuo è il giorno e tua è la notte. La luna e il sole tu li hai creati. Tu hai fissato i confini della terra. L'estate e l'inverno tu li hai ordinati.
6: Ricorda, il nemico ha insultato Dio, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.
5: Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Sii fedele alla tua alleanza, gli angoli della terra sono covi di violenza.
6: L'umile non torni confuso,
7: L'afflitto e il povero lodino il tuo nome.
5: Sorgi, Dio, difendi la tua causa. Ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici. Il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
1: Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso nella tua città, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova.
8: Il desiderio degli umili tu ascolti, Signore.
2: Tendi il tuo orecchio, conferma il nostro cuore.
9: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 23 giugno.
2: Sono le 12:16.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio, veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:36.
2: È martedì 23 giugno.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È martedì 23 giugno.
2: Sono le 12:55.

0: In Blu 2000 News.
1: Fine vita alla consulta. Per la prima volta all'udienza di oggi partecipano anche 11 malati in rappresentanza delle opposte posizioni. USA-Iran, trattativa difficile, Teheran ribadisce, controlliamo Hormuz, nessun accordo per il ritorno degli ispettori AIEA nei siti atomici bombardati a Gaza, genocidio dei minori, l'inchiesta ONU che accusa Israele. Nel milanese un agente della polizia locale muore mentre in moto insegue un'auto che non si è fermata a un posto di blocco, il cordoglio del presidente Mattarella. 10 anni fa la Brexit, l'anniversario dell'uscita dalla UE, mentre il paese affronta l'ennesima crisi di governo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque la Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito, ma per la prima volta davanti alla consulta non ci saranno soltanto i sostenitori di un ampliamento dell'accesso alla pratica, ma anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita anche di chi è malato. Raffaella Frullone.
2: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte pur non essendo, appunto, sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili che faranno sentire la loro voce per non essere considerate vite di serie B. La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative, preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico, nella stessa seduta esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della consulta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La politica dopo lo scontro con Trump, la premier Meloni chiede di abbassare i toni, ma dagli Stati Uniti non si fermano gli attacchi al nostro paese. In diretta da Palazzo Chigi con le ultime notizie, Augusto Cantelmi. C'è qualche problema con il collegamento telefonico e allora intanto andiamo a parlare dell'Iran, che chiarisce al momento nessun accordo per far tornare gli ispettori del nucleare AIEA. Hormuz resta sotto controllo nostro. Marco Burini.
3: Il grande risultato del negoziato, via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
1: Torniamo a Roma con Palazzo Chigi e Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump, le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri. L'invito è quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier dunque tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrare. Intanto la 7 pubblica l'audio della telefonata di Trump in cui dice che la Premier avrebbe chiesto una foto con lui. Le forze politiche tuttavia si dividono, la maggioranza si schiera compatta con la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni mettono in risalto anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump. Intanto poco fa dalla Camera via libera al piano casa, ora passa al Senato tra le misure maggiori alloggi destinati alle classi più basse. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti non sono più un mediatore imparziale nei negoziati, a dirlo oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che assicura siamo pronti a riprendere i colloqui, ma intanto l'offensiva non si ferma. Elena Seno.
5: Ancora attacchi russi con il buio. buio in Ucraina, a Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri e durante la notte, ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva di Mosca. A Kiev nelle prime ore di oggi è risuonato l'allarme antiaereo e sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerch, che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove i ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questo contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive. Elena Seno, linea allo studio.
1: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, che non si era fermata al posto di blocco, era stata trovata abbandonata stamane a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Il cordoglio di Mattarella, mentre l'inchiesta va avanti per capire se la moto sia stata speronata dall'auto in fuga. A 10 anni dalla Brexit, una nuova crisi per il governo britannico. Caterina Dall'Olio.
6: Il discorso commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Con le dimissioni l'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra Andy Burnham. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escludere. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Una proposta locale che per la Chiesa italiana può aprire a forme di coordinamento a diocesi a livello nazionale, l'iniziativa nata a Verona nella comunità energetica rinnovabile per la tutela delle persone vulnerabili. Antonella Mazza-Teruel.
7: In tempi di rincari delle tariffe permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta alla comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita nel Vescovado di Verona a scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili. Signor Domenico Pompili è il Vescovo di Verona.
8: Più che la transizione ecologica, la conversione ecologica, che è ciò a cui appella la Laudato Si di Papa Francesco e anche Papa Leone nel confermare come una scelta fondamentale della Chiesa oggi sia quella di tenere in debito conto la custodia e il rispetto del creato.
7: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Mondiali di calcio, si iniziano a delineare le gerarchie nei gironi per un torneo che ha riunito ben 48 squadre, una formula che non ha convinto tutti, specie per la scelta dai 16esimi di realizzare soltanto gli scontri diretti. Remo Gandolfi, scrittore sportivo.
9: La mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono 4 turni, dai 16esimi alle semifinali, eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate, dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo, perché sono troppe partite. E ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo. E questo a me è un pochino spaventa, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con 3 partite vinte ai rigori, sinceramente.
1: FTSE MIB nettamente negativo alla borsa di Milano, -1,30%, ed è tutto per questa edizione delle 13. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Ambientalismo. In queste settimane Legambiente ha pianto la scomparsa di Carlo Monguzzi, figura storica di fondatore e presidente regionale dell'associazione fino al 1993. Milano e la Lombardia hanno perso un grande combattente delle battaglie ambientaliste, un uomo di squadre, al tempo stesso un solista. Carlo Monguzzi ha partecipato alla vita della Lombardia tenendo sempre salda la sua passione per l'ambiente e per la politica. Barbara Meggetto e Stefano Ciaffani, rispettivamente presidente regionale e nazionale di Legambiente, hanno dichiarato: siamo addolorati, con Carlo scompare un punto di riferimento importante per l'associazione e per tanti di noi che l'hanno conosciuto. Vogliamo ricordarlo con la sua ironia dissacrante, le sue lotte in difesa della natura, il suo amore per gli animali, la sua voglia di confortarsi sempre. Lascia un grande vuoto negli affetti e nella politica lombarda. Un grande abbraccio da Legambiente alla sua famiglia. Una volta formato come ingegnere chimico, poi insegnante di matematica, ha subito intrapreso la via dell'ambientalismo. È stato presidente regionale lombardo di Legambiente dal 1985 al 1993, prima di essere nominato assessore regionale all'ambiente in Lombardia. Sua la prima legge regionale del 1993 che imponeva il riciclo dei rifiuti, anticipazione dell'economia circolare, quando ancora non era una norma europea. Un impegno nato nelle notti passate a discutere con gli abitanti sotto i tendoni dei presidi contro le discariche e gli inceneritori. Suo anche il primo piano di lotta all'inquinamento atmosferico. Prima ancora gli anni di attivismo come studente anche ad ingegneria, in particolare contro il nucleare, e l'impegno nella redazione del mensile di Legambiente La Nuova Ecologia. È anche tra i fondatori del circolo di Legambiente Mondo Gatto di Milano, a testimonianza del suo amore per gli animali, a partire da quelli domestici. L'ambientalismo di Carlo, mai taciuto dai seggi regionali prima e comunali poi, ha sempre testimoniato prima di tutto la necessità di politiche comuni a favore dell'ambiente. Ciao Carlo, Legambiente ti è grata per il tuo esempio e l'ultimo saluto dell'associazione. Monguzzi è ricordato per le molte campagne che ha portato avanti, spesso in contrasto con la maggioranza con cui era stato eletto, per esempio al Consiglio Comunale di Milano. Nel 2025 ne è uscito simbolicamente in segno di protesta dopo che il Comune aveva approvato la vendita dello stadio di San Siro alle società di Inter e Milan. In una nota il sindaco Beppe Sala lo ha ricordato così: spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Devo dire, no niente.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13:27.
3: È martedì 23 giugno.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 23 giugno.
2: Sono le 13:46.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli della Radio Giornale della Radio Vaticana. Il 26 e 27 giugno il Concistoro del Papa con i Cardinali pubblicato il programma dei lavori. Colloqui tra Iran e Stati Uniti. Teheran nega l'accesso agli ispettori della IAEA, si va verso un coordinamento congiunto sullo stretto di Hormuz. Nuova escalation di violenze in Sudan, la città di El Obeid è circondata dai ribelli. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Si terrà nel fine settimana, a ridosso della solennità dei Santi Pietro e Paolo, il concistorio di Papa Leone XIV con i membri del collegio cardinalizio. È il secondo concistorio dopo quello di gennaio, che aveva visto il pontefice riunirsi con 170 porporati da tutto il mondo. Sulla riunione dei prossimi giorni, la sala stampa della Santa Sede ha diffuso il programma ufficiale dei lavori. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
3: In che modo le tensioni, le divisioni, i conflitti che attraversano il mondo toccano oggi la vita delle nostre chiese e dei nostri popoli? Quali linguaggi e atteggiamenti possono aiutare a costruire riconciliazione, convivenza e pace? Sono due delle domande sulle quali si interrogheranno i cardinali invitati dal Papa in Vaticano per riflettere su temi di attualità della Chiesa e del mondo, ovvero la situazione internazionale, il superamento della teoria della guerra giusta, l'enciclica Magnifica Humanitas e l'attuazione del Sinodo. Lo schema del concistoro sarà quello sinodale già utilizzato a gennaio, preghiere, silenzi, riflessioni personali e condivise in plenaria. Ai porporati è richiesto di mantenere riservatezza su quanto avviene in aula in modo da conservare il fraterno confronto. I partecipanti saranno suddivisi in 20 gruppi tra cardinali elettori ordinari, cardinali elettori della Curia Romana, cardinali non elettori. Avranno la possibilità di discutere tra loro e di presentare in 3 minuti le proprie relazioni. 4 le sessioni previste e dedicate a 4 temi specifici. Li introdurranno i cardinali Rhys, Fernandez, Brislin e Grech. Tra le novità, un momento di dialogo aperto sabato pomeriggio con Papa Leone, che aprirà e chiuderà le 2 giornate con un proprio intervento.
2: L'attualità internazionale. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha spiegato che l'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti, che sono stati bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha chiarito che per il traffico marittimo dello stretto di Hormuz sarà istituito un meccanismo di coordinamento tra Iran e USA. Ce ne parla Marina Tomarro.
4: Il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum. E se il vicepresidente americano Vance aveva affermato che l'Iran aveva consentito agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di rientrare nel paese, la risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi non si è fatta attendere, sottolineando che qualsiasi interazione con la IAEA avverrà nel rispetto delle norme vigenti stabilite dal Parlamento iraniano. E il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf, rispetto al traffico marittimo dello stretto di Hormuz, ha spiegato che Iran e USA hanno concordato di istituire un meccanismo di coordinamento e un centro di contatto a cui rivolgersi in caso di ambiguità o controversie.
2: Rimaniamo in Medio Oriente. Nel contesto della Cisgiordania rimane sempre difficile la vita dei palestinesi, in particolare a Betlemme. Lo testimonia Monsignor Iyad Tfal, vicario patriarcale di Amman in Giordania, membro del board dell'Università di Betlemme, che in questi giorni si trova a Roma per dei seminari. L'intervista è di Adrian Danca.
5: A livello quotidiano, prima di tutto, Betlemme è chiusa, nel senso è circondata dai sediamenti, checkpoint militari, c'è un controllo di muoversi. La questione veramente difficile e complicata è che Betlemme vive dal turismo e a causa della guerra tutto chiuso, quindi anche a livello economico, finanziario della gente c'è più di povertà pure, mancanza dei fondi per l'università in sé, anche per la gente. Non è facile vivere adesso a Betlemme, ci vuole tanta pazienza e coraggio.
6: Cosa si può dire su quello che significa fare educazione?
5: Bisogna sempre fare l'educazione, ma soprattutto nei tempi difficili, nei tempi di crisi, perché proprio è la finestra della speranza.
6: C'è speranza?
5: Certo che c'è speranza. Tutta l'educazione è speranza. Tutta la formazione nell'educazione è guardare nel futuro.
2: Cambiamo scenario. Dopo 10 anni di Brexit, la ricorrenza del referendum cade oggi, l'economia della Gran Bretagna non ha beneficiato della scelta di uscire dall'Unione Europea. Secondo il National Bureau of Economic Research, la Brexit ha ridotto il PIL del Regno Unito del 6-8%, gli investimenti del 12-13%, l'occupazione del 3-4% e la produttività del 3-4%. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio a Londra.
7: Lo scambio bilaterale comunque continua ad esserci, ma ha sicuramente inciso moltissimo, la burocrazia è aumentata e i costi in qualche modo sono aumentati, dei trasporti e tutto il resto, non eccessivamente, ma c'è una grandissima confusione. In un momento, mi lasci dire, dove l'Inghilterra stava andando benissimo, dove la moneta era estremamente forte, quindi si è veramente capito molto poco, ecco, il motivo di quella decisione.
8: Una parte importante della società inglese se appunto vorrebbe tornare indietro. Nel frattempo il movimento di Farage è piuttosto forte. Non sono due elementi un po' in contraddizione secondo lei?
7: Allora sì, quello che a volte insegna questo scenario di incertezza così geopolitica è proprio questa instabilità e questa incoerenza nelle decisioni. Pare addirittura che il 70% del paese rientrerebbe in Europa contro un 30% che invece rimane nella propria idea.
2: In Sudan almeno 2 sfollati sono morti e altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni condotto dai ribelli delle forze di supporto rapido, avvenuto contro un campo profughi a El Obeid, capitale dello stato del Nord Kordofan. La città è circondata dai ribelli, le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per possibili nuovi massacri di massa. Sempre l'ONU ha verificato oltre 500 casi di stupro legati al conflitto dallo scorso aprile. Sulla situazione nelle aree, appunto, Marco Guerra ha sentito padre Orge, missionario comboniano, raggiunto telefonicamente a Port Sudan.
9: In questo momento, diciamo, i fronti di battaglia sono 2, lo stato del Nilo Azzurro e lo stato di Kordofan. E riguardo alla situazione del Kordofan, ci sono 2 città, Dilinc e Kadugli, che sono sotto controllo del governo centrale, ma circondate totalmente da un'alleanza che formano Rapid Support Forces con Sudan People Liberation Movement. E poi c'è la capitale El Obeid, che è quasi totalmente circondata da RSF, sotto continui attacchi, fondamentalmente anche con droni, e quindi la città non ha né elettricità né acqua.
8: Sì, infatti proprio di queste ore è l'allarme dell'ONU sul rischio di nuovi massacri.
9: Le evidenze per quello che è capitato con altre città precedentemente, alle quali è entrata Rapid Support Forces, hanno ucciso tante persone, rapito e violentato le donne, saccheggiato tutto. Adesso il loro scopo fondamentale è quella città di El Obeid.
2: In chiusura di giornale, il mio nuovo lavoro, la mia nuova vita, che è il titolo del corso di pasticceria tenuto dal maestro Riccardo Cerretini con i detenuti dell'alta sicurezza della casa circondariale Le Sughere di Livorno, reso possibile dal finanziamento del Rotary Club Mascagni. Roberta Barbi.
10: Cornetti, pane au chocolat, ma anche prelibatezze salate quali panini e pizzette, assaggi che valgono più di 1000 parole durante la cerimonia conclusiva con consegna degli attestati di partecipazione per i detenuti dell'Istituto di Pena di Livorno che hanno seguito le 8 lezioni di pasticceria del maestro Cerretini. Un'occasione di formazione e professionalizzazione, ma anche di incontro umano e di scambio con le mani in pasta, non solo in farina, acqua e zucchero, ma anche in se stessi, sempre ricordando che anche la cucina è un'espressione artistica. Opportunità come questa dovrebbero esserci di più in carcere. Il perché ce lo spiega il garante comunale dei diritti delle persone detenute della città di Livorno, Marco Solimano.
11: A queste persone gli si apre un mondo nuovo e diverso, non solamente per quello che metteranno in tavola, ma proprio per tutto il contesto che ha ruotato intorno al laboratorio, per cui lo sviluppo di relazioni, la condivisione, l'avere assegnato un ruolo all'interno di un contesto più ampio, il saperlo rispettare, il portare a fondo l'impegno assunto, sono stati tutti elementi che hanno messo in moto un meccanismo virtuoso estremamente interessante per tutti noi.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticane, Vatican News. Da Bruno Orti in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
12: A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste per la 17ª edizione di A Tutto Volume e ci troviamo in Piazza San Giovanni insieme a Stefania Auci, autrice di L'Alba dei Leoni, la saga dei Florio. Ben trovata.
1: Sono molto emozionata, grazie.
0: Con L'Alba dei Leoni sceglie di tornare alle origini della saga dei Florio. Il romanzo ci riporta al 1772 a Bagnara Calabra per raccontare l'inizio di tutto. Da dove nasce l'esigenza di tornare alle origini?
1: Ho voluto colmare quel vuoto che riguardava proprio l'inizio di questa famiglia, una famiglia particolarissima, forte, e anche grazie proprio a questa narrazione che riguarda il periodo calabrese, spiegare da dove è nato questo bisogno spasmodico per i Florio di trovare il proprio posto nel mondo, avere questa volontà di autorealizzazione che li segna in maniera così forte, così marcata. Per questo ho pensato e ho sognato per un po' di tempo, fino a che questo sogno è diventato realtà, di raccontare i Florio prima dei Florio.
0: Un romanzo che si discosta però un po' dalla dettagliata ricostruzione storica dei primi due, a causa dell'assenza di grandi documentazioni storiche. Una scelta narrativa dunque che porta a dare maggiore importanza all'aspetto psicologico, caratteriale, emotivo dei personaggi. Ricostruire una veridicità psicologica, caratteriale, emotiva, penso che sia stato molto sfidante.
1: Sì, è stato complesso, anche perché noi oggi scriviamo, pensiamo, parliamo e leggiamo come persona del XXI secolo, qui invece mi trovavo a confrontarmi con personalità che invece non avevano sperimentato tutto quello che ha a che fare per esempio con la psicanalisi o con il femminismo o con le rivoluzioni culturali che sono state dettate dall'avvento di due conflitti mondiali come è accaduto nel Novecento. Quindi è ovvio che ci fossero delle differenze molto marcate. L'aspetto storico, che potremmo definire un po' più sfumato, poi è legato anche dal fatto che in quel momento storico proprio la Calabria era un po' ai margini dei grandi eventi, e a parte appunto il conflitto e la politica revanscista che poi si verificheranno dopo, quindi con il cardinale Ruffo, di fatto la Calabria non aveva un ruolo fortissimo, almeno in quella fase storica, sicuramente importante, ma non era, diciamo, il centro dell'azione, non era il centro degli eventi.
0: Scegli di dare buio per un capitolo e vorrei approfondire un po' questa scelta, che racchiude a mio avviso diversi elementi. Buio per scoprire le origini di questa famiglia, ma anche le scelte di alcuni personaggi, quali Francesco. Il buio forse per mettere in luce il contesto familiare, le vite anonime di molti esseri umani che vivevano quel territorio in quell'epoca. Il buio per lasciarci anche un messaggio, e che può essere il buio l'inizio di una nuova vita, quindi un modo per trovare la luce.
1: Il buio in questo caso è soprattutto un buio interiore, nel momento in cui vengono meno le certezze bisogna ricominciare a ricostruire o costruire sin dalle fondamenta, quindi un po' come accade al seme che ha bisogno del buio, ha bisogno del calore della terra per poter germogliare, così anche le vite degli esseri umani talvolta hanno bisogno di attraversare delle fasi di oscurità per potersi ricostruire, per potersi ripensare ed essere nuovamente protagonisti del proprio destino, con più consapevolezza, probabilmente anche con maggiore maturità.
0: Fatica, resistenza, trasformazione, come definirebbe l'equilibrio tra questi tre elementi nella famiglia Florio?
1: È appunto un equilibrio, fatica perché nulla viene se non c'è la fatica alle spalle, resistenza perché la resistenza alla fatica, perché bisogna tenere duro, bisogna andare avanti, bisogna resistere, bisogna lottare. Trasformazione perché la trasformazione è necessaria per sopravvivere, e nel momento in cui la trasformazione si interrompe automaticamente ci si sterilisce e si muore.
0: La libertà è un altro tema importante che attraversa il libro. È qualcosa di desiderato, ma è anche qualcosa di costoso per i personaggi. Che cos'è la libertà?
1: La libertà è la possibilità di scegliere, ed è secondo me una delle grandi libertà, per tornare al tema, che è stata data dagli esseri umani. Il libero arbitrio, la possibilità di poter capire cosa fare della propria vita.
0: Nel romanzo emergono anche tante figure femminili, figure determinanti ad esempio per il contesto familiare, per i figli, ma diverse. Abbiamo Rosa, abbiamo Giovanna, abbiamo Petronilla, che è un po' più moderna rispetto alle altre, soprattutto per la sua visione legata all'amore. Com'è il legame, la sorellanza tra queste figure femminili?
1: Così come me lo sono immaginato, è una sorta di ancora di salvezza, uno strumento di sopravvivenza a tratti, che permette a queste donne di affrontare la vita in un contesto anche duro, anche difficile. Il riconoscersi in una visione comune e soprattutto il sapere di poter contare le une sulle altre le aiuta a superare i momenti più complessi e soprattutto genera quella situazione che, per citare Nadia Terranova, genera una sorta di comadria, la possibilità di poter crescere insieme sia come figlie che come madri. Quindi un aspetto secondo me molto forte.
0: Il libro inizia con la nascita di Paolo, troviamo però un Paolo che ancora è giovane, poi abbiamo Francesco, abbiamo Rosa, tantissimi personaggi. Lei cerca di evitare di identificarsi con qualcuno dei suoi personaggi, cercando di mantenere una sorta di limite e quindi restando semplicemente una sorta di testimone dei fatti storici, anche facendo riferimento agli altri due romanzi, o comunque a volte capita di identificarsi?
1: Identificarsi no, mai, perché io scrivo i libri ma io non sono i miei libri. Però sicuramente ci sono magari degli aspetti, delle sfumature che magari mi appartengono più e che sono più tipiche di un personaggio rispetto a qualcun altro. In generale cerco sempre di essere anche realistica dal punto di vista storico, dal punto di vista della coerenza dei personaggi. Non sono tecniche semplici, ma secondo me è molto utile, perché poi alla fine la coerenza, la verosimiglianza, perché no, anche la linearità del personaggio è quello che il lettore spesso vuole. E anche nel caso in cui ci siano dei momenti di incoerenza, devono essere, scusate il gioco di parole, coerenti, ma funzionali all'evoluzione del personaggio.
0: Il libro è dedicato all'amore familiare, quindi anche alle famiglie. Che cos'è la famiglia? Che cosa dovrebbe significare? Dare veramente valore alla famiglia dal punto di vista sociale, culturale?
1: Secondo me dare valore alla famiglia non è gettare proclami urlando e parlando di famiglie tradizionali, perché la famiglia vera è la famiglia dove ci si rispetta, dove ci si ama, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dall'appartenenza a qualunque tipo di categoria. Quindi credo che esistano famiglie molto più forti e più solide, per esempio composte da due persone dello stesso sesso rispetto ad altri che magari stanno insieme ormai solo per interesse. E questo per me riassume anche il concetto di famiglia. Famiglia è stare insieme, supportarsi e sopportarsi e volersi bene.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Sono le 14:21.
2: È martedì 23 giugno.

fossi un super alcolico di gradazione 46, avrei già un buco nello stomaco e come Bob Marley non mi curerei. E se fossi davvero coraggioso in questo momento te lo direi. Aspetta un secondo.

Io troncelo petrolio che mi colore tra il tram, che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram, tram. Il tempo vola e la felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera. La vita è come una bimba su un bus e passeggiare.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: E continuano i nostri approfondimenti dedicati ad A tutto volume. Siamo in compagnia di Serena Mazzini, autrice di La tua solitudine è il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Ben trovata.
1: Ciao, grazie mille.
0: La nostra emotività è diventata una risorsa economica. Il tuo libro è un'indagine culturale, sociale, politica. Ci invita a porci diverse domande, a risvegliare le nostre coscienze e a restare pienamente umani. Perché abbiamo permesso tutto questo?
1: Fondamentalmente i temi sono legati, quindi da un lato abbiamo un'erosione di tutti quelli che sono stati i rapporti sociali negli ultimi 60 anni, come avrete notato abbiamo perso un po' la dimensione collettiva da un punto di vista ideologico, quindi disgregazione dei partiti, di tutto quello che poteva essere anche un rapporto sindacale tra lavoratori, dall'altro l'erosione di tutto quello che era un rapporto anche religioso. Tutto quello che è stato anche la perdita dei terzi luoghi, quindi la piazza, il campetto, luoghi di incontro in cui potevamo ritrovarci. E dall'altro lato la tecnologia ha in un certo senso creato dei surrogati che sono andati a sostituire tutti i rapporti sociali che sono stati erosi. Quindi abbiamo dalle app di dating che comunque ancora cercavano un rapporto con l'altro, a con l'intelligenza artificiale tutta una serie di sostituzioni tra uomo e macchina.
0: ChatGPT esce nel 2022 e viene presentato come uno strumento. Nel giro di poco tempo però cambia tutto, si trasforma in qualcosa che diventa una dimensione intima, emotiva per le persone. Eppure le aziende tecnologiche non hanno fatto niente per fermare questa cosa, ma anzi hanno accompagnato questa visione, questa trasformazione. Tu quando ti sei resa conto che stava cambiando anche il linguaggio?
1: Tendenzialmente durante le mie ricerche ho visto proprio come le grandi aziende tecnologiche abbiano prima tentato di misurare questa solitudine. Quindi pensate che addirittura Meta ha collaborato con la più grande agenzia demoscopica del mondo per tentare di misurare quante persone si sentissero sole. I risultati erano impressionanti perché una persona su quattro a livello globale si sente sola. Dall'altro lato hanno proprio cambiato il loro linguaggio. Voi pensate che un'azienda come Microsoft che ci ha fornito Excel, e non penso che qualcuno di noi dica i propri segreti a Excel, ci ha poi creato Copilot, quindi copilota, una presenza. Dall'altro lato, aziende come Google hanno creato Gemini, che è il partner del pensiero. ChatGPT stessa si è presentata proprio come uno strumento di lavoro, e poi lo stesso Sam Altman, quando hanno rilasciato la versione 4, l'ha presentata solo con la parola Her, che è il titolo di un film in cui un uomo si innamora proprio di un'intelligenza artificiale. Quindi loro stessi hanno

0: più è il modo in cui tentano di fare manipolazioni affettive per trattenerti dentro appunto allo strumento. In particolare per tutti quei servizi che replicano il fidanzato o la fidanzata in termini virtuali. Quindi calcolate che voi potete creare il fidanzato o la fidanzata come volete, addirittura creando un aspetto umano simile a qualcuno che desiderate effettivamente nella vita umana. Le inserzioni pubblicitarie sono terrificanti perché vanno dal finalmente puoi scoparti la tua collega al la relazione con la tua ex non è mai finita perché la puoi ricreare con l'intelligenza artificiale, e lì dentro si applicano delle vere e proprie estorsioni affettive per farti rimanere all'interno e per darti a portare ad acquistare lo spazio a pagamento che è quello poi sessuale.
1: In un certo senso ci stiamo accontentando, ci basta sentire in modo virtuale, forse perché proprio abbiamo paura del face to face.
0: Sì, questo secondo me è valido un po' per tutte le fasce di età, ma lo vedo molto più sviluppato nei ragazzini più giovani. Io penso che non abbiamo mai razionalizzato quello che è successo durante la pandemia e il fatto che chi era più piccolo in quegli anni si è abituato a relazionarsi agli altri attraverso uno schermo e quindi non vedono così assurdo il fatto di relazionarsi con qualcuno che una persona non è, ma ne replica la presenza.
1: Le normative arrivano tardi, restiamo sempre un passo indietro rispetto alla tecnologia, l'educazione digitale è un po' anche quella indietro e anche l'educazione emotiva. Secondo te, da dove dovremmo ripartire?
0: Innanzitutto iniziando a capire che la battaglia contro questo tipo di strumento è anche una battaglia politica, nel senso che in questo momento viviamo in una totale sudditanza tecnologica nei confronti degli Stati Uniti. Capire che cosa vogliono effettivamente queste aziende e il fatto che andiamo verso comunque quello che potrebbe essere uno stato di sorveglianza totale sempre più pervasivo dovrebbe iniziare a farci pensare che dobbiamo attivare una serie di rivendicazioni collettive anche per richiedere una sovranità digitale più estesa anche all'interno del nostro paese.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi, è stato molto bello.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È martedì 23 giugno.
2: Sono le 14 e 44 minuti.
3: E ok. Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella. Voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la realtà

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo, rebus sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale, poi caduto e morto, e un'auto con a bordo due giovani albanesi che non si sarebbe fermata al blocco stradale. La PM Francesca Cupri, titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro. L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, 15 città da bollino rosso e domani si arriverà a 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore non può solo essere considerato un fenomeno meteorologico, ma è un emergenza sanitaria. A Napoli, nel quartiere Emiano, un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte ieri sera davanti alla sua abitazione e da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo del pronto soccorso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Giulio Regeni fu privato non solo della vita ma della stessa condizione di essere umano titolare di diritti. A compiere tutto questo non furono uomini della malavita ma furono uomini del servizio di sicurezza egiziani, ed è questo, per questo che il processo giunge a conclusione, un processo contro il silenzio. Così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel corso della requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia oltre 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.000. Il saldo migratorio è positivo per 106.000 persone, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale fra nascite e morti, è negativo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Una puntata oggi particolare, la dedicheremo alla passerella del turismo. Ci troviamo in fondo alla vigilia dell'estate e non possiamo non pensare come vivere da credenti questo tempo così importante e nello stesso tempo quali proposte anche le comunità cristiane possono offrire ai propri turisti, perché molto non pensiamo, basti pensare all'Italia, è tutta una realtà turistica. Abbiamo ospite con noi Don Gianola Michele, direttore dell'ufficio turismo della CEI.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Don Marco Fagotto, sì, vice direttore.
2: Buongiorno a tutti.
0: E un saluto cordiale a Bruno Orti che ci segue dalla regia. In collegamento telefonico abbiamo Francesco Ognibene del quotidiano Avvenire. Francesco, buongiorno a te.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a te.
0: E con queste presentazioni a questo punto diamo avvio alla nostra conversazione per cercare di riflettere insieme come vivere questo tempo e quale valore dare a questo tempo. Don Michele, direttore dell'ufficio passerella del turismo, che cosa significa vivere questo tempo da credenti ma anche per le comunità parrocchiali? Cosa significa vivere questo tempo?
1: Il tempo dell'estate certamente è un tempo nel quale ci si muove, no? Si va incontro alla possibilità di visitare luoghi, terre. Il tempo estivo è anche un tempo, diciamo, il tempo libero, no? Per cui abbiamo la possibilità di avvicinarci a quella dimensione umana fondamentale che è quella del riposo, che non è certamente soltanto una divergenza, no? Divergere da quello che si sta facendo generalmente, ma riuscire a ritornare su alcuni ritmi che hanno a che fare con la lentezza, il gusto, la contemplazione anche delle opere d'arte, dei luoghi, della natura, che è una radice della pace del cuore.
0: Don Marco, si parla di tempo libero perché è tempo liberato dallo stress, dagli impegni, dalla frenesia del quotidiano.
2: Certamente, dal lavoro anche. E il tempo libero è il tempo nel quale si prende più coscienza di se stessi, prima di tutto. Nel tempo liberato dall'affanno e dalla furia del giorno per giorno, possiamo entrare anche in contatto con noi stessi. E questo lo facciamo meglio in una dimensione conviviale, una dimensione che ci mette tra ospiti e ospitanti in comunione, sia di obiettivi che anche di ricchezza, perché in fondo il turismo è una grande ricchezza, ma prima che economica è umana, perché scambia cultura, pensiero, idee, esperienze, e quindi è un tempo pregnante, è un tempo non vuoto, anzi totalmente il contrario, un tempo libero. Spesso fanno la battuta chi è responsabile del tempo libero ha molto tempo, in verità il tempo libero è un tempo molto impegnato, proprio perché va incontro a questa riscoperta anche di se stessi.
0: Da alcuni anni il quotidiano cattolico Avvenire segue con attenzione anche le proposte che i territori offrono ai turisti. A tale riguardo abbiamo appunto Francesco Ognibene che segue questo campo. Che esperienza hai avuto in questi anni, Francesco, riguardo le comunità che si dedicano alla pastorale del turismo?
3: Diciamo, in coerenza con quello che è stato appena detto, c'è un desiderio da parte delle comunità, io devo dire crescente e anche con una crescente creatività, di incontrare questa richiesta, questa ricerca di un maggiore spazio liberato e aperto all'interiorità, cioè a ritrovare se stessi, a ritrovare le relazioni soprattutto. Questa è un'esperienza che facciamo tutti, no? Sia relazioni in famiglia che relazioni con persone che conosciamo, che incontriamo, la stessa comunità che incontriamo una volta che andiamo a fare i turisti altrove, no? Cioè una curiosità anche, per cui troviamo questa, cioè registriamo, e lo registra da cronista, una crescente attenzione nei confronti degli ospiti, ma proprio per cercare di venire incontro a una domanda di ritrovare se stessi, che spesso ed è stato comunque nel tempo liberato, ha un'opportunità eccezionale per maturare. Quindi anche per noi è importante raccontare che cosa le comunità maturano, che cosa offrono ai turisti, perché è un segno di una chiesa creativa, una chiesa viva, che quando incontra le persone si pone una domanda su cosa stanno cercando, e quando questa ricerca c'è, e c'è sempre di più, perché siamo sempre più, come è stato detto poco fa, sempre più schiacciati, no, da ritmi che sembrano toglierci il respiro, per cui abbiamo bisogno di spazi e di tempi nei quali cercare di respirare, far respirare l'anima, e abbiamo bisogno di trovare, lo speriamo, di trovare qualcuno che ci fa una proposta interessante, una proposta di uno sguardo diverso, non soltanto per il fatto che vediamo un bel panorama, ma perché ci viene rivolta una parola significativa che abitualmente facciamo un po' fatica ad ascoltare, perché siamo appunto presi da quella furia di cui si diceva prima, con questa bella parola, no? Cioè sembra quasi che dobbiamo inseguire qualcosa, quando ci rendiamo conto che forse non è il caso di inseguire sempre qualcosa e decidiamo di fermarci, speriamo di poter incontrare, magari inconsciamente, di poter incontrare qualcuno che ha qualcosa di bello da dirci. Fortunatamente le comunità cristiane, non dappertutto, non in modo, diciamo, coerente magari, ma sempre con maggiore impegno e anche sacrificio, cercano di presentare qualche parola significativa, qualcosa di interessante che valga la pena, e nascono delle belle esperienze che andiamo raccontando. Alcune esperienze sono esperienze storiche, altre invece prendono corpo magari per provare a vedere cosa succede. C'è un elemento di forza sicuramente sul quale si può fare perno, ed è la eccezionale ricchezza di patrimonio artistico di cui dispone il nostro paese, che è in gran parte appunto radicata nella Chiesa, e una volta che anche soltanto una comunità si guarda attorno e il panorama al quale è abituato, una chiesa molto bella, un museo, un'opera d'arte, lo fa parlare al di fuori dell'ordinarietà, cioè esce dall'abitudine e lo mette in contatto con gente che non lo conosce, che si trova meravigliata, stupita, incantata di fronte a quello che incontra, ecco che nasce un incontro significativo sempre. E devo dire che questa l'esperienza di diocesi, di parrocchie che hanno voluto valorizzare anche con restauri mirati, anche con percorsi espositivi intelligenti, hanno voluto valorizzare il loro patrimonio, è molto cresciuta negli ultimi anni. Questo lo vedo con grande interesse, e cerchiamo sempre di raccontarlo, perché è bello vedere come appunto un'opera d'arte, una cattedrale, una parrocchia, una pala d'altare diventano una forma di incontro e anche di evangelizzazione.
0: Don Michele, il tuo sguardo punta soprattutto all'attività delle comunità parrocchiali, e che cosa puoi offrire alle comunità, che quali sono le richieste che dalle comunità poi arrivano al centro nazionale?
1: Questo di cui abbiamo appena sentito parlare è quello che noi definiamo turismo conviviale. L'esperienza turistica è l'occasione per rendere protagonisti sia il turista che visita un territorio, sia la comunità che lo accoglie. Spesse volte questa dinamica non parte, e in alcuni luoghi il turista è percepito come un fruitore del patrimonio, e la comunità non si sente appunto valorizzata. Il lavoro dell'Ufficio Nazionale per il Tempo Libero, Turismo e Sport ha così una proposta a riguardo, la possibilità all'interno del turismo conviviale di valorizzare questa dinamica di accoglienza nel racconto della vita e l'esperienza dei parchi culturali.
0: E allora proviamo a cercare di capire, Don Marco, che cosa si tratta questa esperienza, di che cosa parla?
2: Beh, il progetto dei parchi culturali ecclesiali è il modo con cui la Chiesa diocesana si mette in come soggetto primario di proposta di ospitalità, di accoglienza, e non soltanto come colei che vede passare il turista, ma che si mette insieme al turista, che accompagna il turista. In qualche modo l'abbiamo sempre pensato fin dall'inizio come quella chiesa in uscita che ci veniva chiesta da Papa Francesco. In fondo io abito in una città come Firenze, che è piena di turisti, e il modo con cui la chiesa di Firenze può rendersi ospitale è innanzitutto scendere in strada con i turisti, invitarli a conoscere non soltanto le bellezze artistiche, che chiaramente sono la base della motivazione per la quale il turista viene a Firenze, ma anche l'incontro con quelle comunità che queste bellezze turistiche le vivono non soltanto come beni culturali, ma anche come beni di fede. E quindi il parco culturale mette insieme in rete sostanzialmente tutte quelle proposte che le chiese diocesane hanno da poter offrire agli ospiti. E questo Innanzitutto ci fa pensare come chiesa, non ci fa più pensare come singole proposte, ma come una rete. Ci mette nella possibilità anche di essere in rete con gli altri parchi culturali che sono presenti in Italia, un progetto che è nato nel 2019, ha visto la difficoltà del Covid e che ora riprende vita con diverse diocesi che in Italia hanno costituito già dei parchi culturali e altre che stanno comunque muovendosi in tal senso, anche perché intravedono questa possibilità non soltanto di mettere a sistema il loro patrimonio, prima di tutto culturale, ma anche il patrimonio di fede, con questa condivisione che noi appunto inseriamo nel tema della convivialità.
0: Il Papa è più di qualche volta ha segnalato come i confini geografici delle singole comunità ormai sono scardinati, perché la gente è in movimento, Don Michele, la gente si muove e va talvolta non più nella comunità di appartenenza, ma dove si sente più in sintonia, magari con il sacerdote, con gli amici che ha incontrato, con le esperienze che lui sta vivendo. Credo che anche la passione del turismo rientri dentro questa dinamica, ossia che non va guardato solo la comunità residente, ma nel momento che si diventa comunità turistica è necessario intercettare anche quanti arrivano, facendoli sentire accolti all'interno delle comunità, sapendo proporre loro un progetto particolare, mirato, perché non si sentano ospiti, ma si sentano veramente di casa dentro questa esperienza.
1: Penso che proprio questa parola, casa, sia la chiave, no, di questo discorso. Il turismo conviviale, l'esperienza di parchi culturali, la pastorale ecclesiale ha questo compito, no, di rendere i luoghi case disponibili, diciamo, per essere abitate da chi ci vive e capaci di accogliere chi è di passaggio. Il libro degli Atti ci racconta questa bella immagine, no? Che a volte chi ha ospitato qualcuno ha ospitato un angelo, no? E penso che sia davvero bello questo, perché l'intreccio, diciamo, delle vite, dei racconti, no? Dei cuori delle persone all'interno di uno spazio nella quale è possibile condividere la fede è ciò che sostiene, e quindi anche il viaggiatore, il turista, il pellegrino che incontra un luogo, una chiesa, una comunità residenziale, diciamo uno spazio ecclesiale, ha la possibilità di riconoscere che si sente appunto a casa nello stesso corpo. Questa esperienza la facciamo spesse volte nella chiesa, no? Penso alle giornate mondiali della gioventù, penso alla visita ad alcune comunità nei luoghi magari dove la fede non è così vissuta, insomma luoghi anche lontani o luoghi di missione, viaggiando, incontrare la chiesa fa sentire, fa vibrare quelle corde di appartenenza che fanno proprio sentire appunto a casa.
0: Francesco, stiamo parlando con Francesco Ognibene, è collegato con noi al telefono, caporedattore di Avvenire, e da quella posizione che è quella di vedere, di osservare e di narrare le storie, si coglie come negli anni il turismo è cambiato radicalmente. All'inizio era l'esperienza per alcuni ceti sociali, ormai il turismo fa parte di tutti, anche pochi giorni, ma ormai tutti fanno turismo, tutti vanno in vacanza, quindi è cambiato anche l'approccio culturale di fronte a questa esperienza che, come accennavamo, Avvenire come quotidiano si è sempre dedicato nel seguire, nell'osservare. Quali esperienze puoi raccontarci, Francesco, e che hai colto negli anni di tuo servizio attento a questa dinamica?
3: Dunque, se ci riferiamo alle feste, è un'esperienza tradizionale ormai del nostro giornale, che nasce dal territorio. La peculiarità è che appunto le feste di Avvenire nascono attorno, per una comunità che si riconosce, attorno ad un giornale, che è una cosa che oggi sembra un po' stravagante, però che parla di una storia di questo paese come una rete di comunità. Adesso abbiamo parlato di reti, ecco, il concetto di rete è molto cambiato anche per via dell'impatto della cultura digitale, però dobbiamo pensare quello che il nostro paese è, non soltanto il nostro paese ma in particolare l'Italia, come una rete, una grande rete di comunità. ogni comunità si è, molte comunità si sono riconosciute in, si riconoscono in simboli, in situazioni, in luoghi, in occasioni, e hanno voluto un po' ritualizzare questa loro capacità di sentirsi appunto una comunità, come si diceva prima, che accoglie e si fa casa per altri. E Avvenire è stato un po' un simbolo per qualcuno, proprio per il fatto che in anni anche difficili della storia del paese ha rappresentato un po' un'anima, ecco, un riferimento quotidiano, quindi fedele, costante, presente sempre, una compagnia per la vita di ogni giorno, proprio per la sua natura, e quindi gli si è riconosciuto questa presenza che non è mai venuta meno, tuttora non viene meno, e quindi che cerca di servire lo spirito critico, cioè di essere, noi cerchiamo tutti i giorni di mettere insieme, quando ricostruisce il giornale, qualcosa che sia, che valga la pena essere letto, ma non soltanto come intrattenimento, come servizio allo spirito critico, ad un'anima credente che si pone delle domande di fronte alla storia, e quindi ci facciamo compagnia con queste domande e ci sentiamo una comunità di domande e di ricerca dentro la storia. E ci sono comunità, ecco, per venire al punto della tua domanda, che in questo hanno riconosciuto una passione nella quale che valeva la pena appunto non solo riconoscersi, ma costruirci attorno un evento, offrendolo agli ospiti durante l'estate, durante i periodi di riposo, come un riferimento, così, per fare festa, ecco, la festa di Avvenire, che nasce appunto da realtà. Io penso soprattutto alla festa di Lerici, che è quella nella riviera ligure di Levante, che è lo Spezzino, che è la festa storica, diciamo, del nostro quotidiano, che quest'anno compie 30 anni addirittura, che a sua volta è erede di altre feste in altre zone d'Italia, dove appunto questa esperienza poi magari si è consumata, si è esaurita, ma invece a Lerici va ancora avanti, ed è la caratteristica interessante che è una festa popolare, cioè una festa che è nata come festa di piazza, no? Si diceva appunto scendere in strada, fare compagnia alle persone, ecco, è nata proprio così, una parrocchia che durante il periodo estivo vede moltiplicarsi le presenze e si chiede: cosa posso fare per tutta questa gente? Mi riconosco attorno a questo quotidiano per i motivi che ci siamo detti, e organizzo una festa che tutti i giorni proponga qualcosa di bello che ci permetta di stare insieme. Un giorno una proposta spirituale, un altro giorno una proposta conviviale, un altro giorno una proposta artistica, e così il programma è diventato un programma di una settimana, 10 giorni, quest'anno addirittura si parla di 2 settimane di programma, e noi veniamo chiamati, perché siamo i testimoni ammirati di questa mobilitazione, veniamo chiamati ad animare questa festa con i nostri contenuti, le nostre firme, con noi stessi che andiamo, partecipiamo, perché siamo parte di questa comunità. Ecco, la cosa bella, dico di Lerici, ma poi potrei parlare anche di Bibione, potrei parlare anche di Grado, di Trento, di altre realtà nelle quali la festa magari appunto ha avuto un percorso più recente, ma che è interessante seguire, anche in Sicilia, cioè sono realtà, anche qui magari qualcuno che ci sta ascoltando può anche pensare di farne nascere una, non siamo noi che andiamo a sollecitare una parrocchia, una diocesi, una realtà locale, è il contrario, cioè nasce come esperienza di una comunità che dice: cosa possiamo fare per chi ci viene a trovare? Se vogliamo offrire dei contenuti anche di carattere legati all'attualità, al mondo, cioè una lettura appunto credente, ma aperta a tutti, del mondo in cui ci troviamo, chiamiamo Avvenire, facciamo una festa di Avvenire, e Avvenire poi si fa accanto a queste realtà e diventano delle cose molto belle, ci sono delle relazioni che sono nate, amicizie, presenze, dico Lerici, dico Grado, dico Bibione, che sono delle realtà forse più consolidate, ma altre che hanno percorsi, come dicevo, un po' più recenti oppure appena nate e che cerchiamo di incentivare, ma ci sono anche percorsi che facciamo durante l'anno che sono aperti alla città, e a Parma, un'esperienza che stiamo portando avanti adesso in cattedrale, che è un tesoro d'arte incredibile, facciamo degli incontri organizzati dalla diocesi, ma è un modo per dire: Avvenire è uno strumento, è al servizio di una comunità che vuole aprirsi ed essere casa per altri. In una casa io entro e trovo libri, trovo giornali, trovo gli interessi di questa comunità, e questo lo trovo molto bello.
0: Io farei un attimo una pausa musicale, siamo in piena estate ormai, il caldo si fa sentire, Sapore di sale di Gino Paoli.

0: E dopo la canzone vogliamo allora riprendere il nostro dialogo. Vorrei chiedere a Don Michele, ne abbiamo parlato di molte esperienze, ma la comunità cristiana ha un suo specifico. È il momento dell'evangelizzazione, dei sacramenti. Quale proposta dunque garantire, mantenere per i turisti? Perché il turista poi si fa pellegrino nel momento in cui varca una chiesa. Non è semplicemente un turista che ammira. Nel momento in cui un turista sceglie di andare in chiesa a partecipare ai sacramenti o a partecipare a un evento spirituale, veramente si fa pellegrino. E quella chiesa assume quasi una sorta di santuario. Non è la tua casa, ma sei tu, parrocchia, che devi far sentire di casa quel turista che ti raggiunge.
1: Io credo che un limite del turismo, diciamo, delle visite turistiche o del turista, dello sguardo del turista, ecco, diciamo così, è quello di rimanere alla superficie, no? E quindi ammirare opere d'arte, riconoscerne in qualche modo la bellezza, ma faticare ad ascoltare i racconti che i luoghi, l'arte, la storia tramanda, no? E penso che un compito della Chiesa sia proprio questo, andare a ritornare alle radici, no, del kerygma, potremmo dire, alle radici dell'annuncio, raccontando non solo l'ambiente storico, la biografia dell'autore, dell'opera, ma cercando appunto di farne emergere il racconto. Questo è molto fruttuoso sia per chi viene, diciamo, sia per chi visita, e sia per la stessa comunità che ha la possibilità di guardare il patrimonio culturale che gli è affidato e riscoprirne appunto la bellezza, la ricchezza. Ciascuna delle nostre diocesi, ma anche delle nostre parrocchie nelle chiese d'Italia, hanno tantissime tesori, no? Opere d'arte. E questo è un primo livello, se vogliamo dire. Dall'altra parte c'è anche, quanto suggerivi, no? Tutto l'aspetto liturgico e sacramentale, nel quale c'è la possibilità, sempre nello stesso sguardo, direi simbolico, no? Di chi partecipa, della stessa liturgia, la possibilità di fare entrare, no? Il pellegrino, l'ospite, ecco, all'interno della celebrazione. E per questo succede, no, tante volte, non soltanto sentirsi accolto nei luoghi più turistici, avere la possibilità di ascoltare anche semplicemente un saluto in un'altra lingua, è proprio l'accompagnare la celebrazione liturgica in quella sobrietà tipica della liturgia che ci dà appunto l'occasione per far passare, diciamo, uno spazio che è quello della celebrazione. Partecipare ai sacramenti, come sappiamo benissimo, non è assistere a uno spettacolo, no? Ma entrare in relazione con la vita, col mistero cristiano. E quindi in questo penso che sia un servizio, una cura che abbiamo da custodire a livello ecclesiale.
0: Don Marco, tornando a questo tema della proposta liturgica, catechetica, che nulla vieta, forse come comunità cristiane dobbiamo osare un po' di più?
2: Certamente, potremmo anzitutto non semplicemente continuare sulla storia e la tradizione che comunque molte chiese hanno, che è quella di accogliere i turisti estivi, per esempio con una lettera pastorale del Vescovo, con delle proposte anche più adeguate. Penso molto il campo si apre sulla parte della formazione. Per quanto riguarda per esempio tutto il reparto delle guide turistiche, che potrebbero diventare dei grandi alleati anche per l'evangelizzazione, se certamente formati nel modo giusto. E quindi una delle, diciamo, degli assetti nuovi che cerchiamo di dare anche al nostro lavoro pastorale è anche quello appunto di fare formazione per coloro che accompagnano e guidano i turisti, perché diventi sempre di più un rapporto che porta il Vangelo, che è stato alla base o che è alla base dell'esperienza turistica che il viaggiatore sta vivendo, e che lo porti anche a considerare meglio la sua esperienza di fronte a un mistero ministero che magari proprio per il fatto che è nel tempo libero, nel tempo liberato, che può anche scoprire meglio. Quindi anzitutto la formazione, e poi direi anche una formazione di quei ministeri più diffusi, di quali molto si parla nella Chiesa, in una Chiesa che è sempre più sinodale e ministeriale, in quei ministeri che appunto sono dell'accoglienza. Fino anche alle piccole parrocchie, alle piccole realtà, mi viene in mente soprattutto gli ospitalieri, per esempio sui cammini, no? Sono delle esperienze di evangelizzazione persona a persona, quindi l'incontro personale, ma un incontro che sia con lo stupore, allo stupore del Vangelo. L'accoglienza deve essere di casa nelle nostre comunità, perché il turista è fuori casa, il turista è fuori dalle sue abitudini, è lontano da quelli che sono i suoi equilibri normali, e se noi riusciamo a farlo sentire a casa, allora là portiamo la bellezza del Vangelo, portiamo la bellezza di una vita che è accolta, di una vita che è conosciuta nel senso proprio di accolta. Quindi potrebbe essere interessante per le comunità, e mi viene in mente anche quelle comunità più lontane da quello che potrebbe essere il turismo, che ormai è superato, anche quello di massa, ma certamente che porta, come diceva lei prima, molti a viaggiare. Ci sono anche tutto il tema delle aree interne che vengono in qualche modo, che evidenziano una possibilità di accoglienza turistica, proprio per il fatto che sanno ancora donare momenti di festa che altrove sono ormai scordati, tutta la parte non solo dei sacramenti, ma per esempio anche dei sacramentali, le processioni, le feste patronali, possono essere motivi di grande evangelizzazione attraverso quella che è la via della devozione e dei più esercizi, insomma, no? Che sono molto presenti nel nostro paese e che riguardano anche quello che normalmente si chiama turismo di ritorno delle radici, per cui molte persone dall'estero

0: lì dove le comunità si accorgono che a Messa non c'è quasi più nessuno perché d'estate vanno tutti in vacanza, che si abbia il coraggio anche di tagliare eventualmente alcune celebrazioni eucaristiche per dare tempo a disposizione per una comunità che è vicina, dove invece le messe si moltiplicano. Ma non è solo la questione della messa, ma è la questione dell'affiancamento, della direzione spirituale, della confessione. Cioè tagliamo noi o riduciamo noi in questo periodo estivo, perché le chiese sono vuote in città, tutti vanno via, per dare una mano lì dove serve. Anche questo significa educarsi a comprendere che la passione del turismo non è qualcosa di altro, ma è qualcosa che ci interpella e che chiede collaborazione e aiuto vicendevole.
1: Sì, certamente, penso che il termine tagliare porti sempre con sé un significato un po' negativo, no? Porta come un po' una sorta di ferita, quasi dover abbandonare perché non ce la facciamo più. Invece potremmo utilizzare anche il termine potare, no? Che alla fine la radice è sempre quella, no? Però dà uno sguardo verso il futuro, no? La pianta viene potata perché porti più frutto. E allora non riduciamo le messe solo perché non ce la facciamo, per esempio, no? A mantenere uno stesso ritmo, ma perché vogliamo che la comunità si possa rendere disponibile, no? Appunto, a servizio anche in maniera differente del territorio. I due termini, a mio avviso, offrono una prospettiva, se vogliamo, differente, no? Cioè, c'è sempre la fatica di dover abbandonare qualcosa, ma allo stesso tempo nella fede cristiana abbandoniamo qualcosa per avere più frutto. Questa è una dinamica tipica della vita spirituale e penso anche della forma ecclesiale.
0: Francesco, una domanda. Tu prima hai fatto cenno che sono le parrocchie che vengono a bussare alla porta, oppure che, avendo ascoltato altre storie, chiedono di poter portare nei propri territori alcune esperienze. Quali sono le proposte che ti senti di esprimere adesso ai nostri radioascoltatori, quali suggerimenti offrire per poter portare nei propri territori questa occasione di incontro e di confronto culturale?
2: La parola chiave che hai appena usato è incontro, sicuramente. Infatti noi stiamo proponendo alle realtà che ci vengono un po' a cercare, quei contatti sono, potete immaginare, quotidiani con tantissime realtà che sono appunto diocesi, parrocchie, centri culturali, associazioni, scuole, appunto anche musei diocesani, con tante realtà che vengono magari a proporre semplicemente di pubblicare una notizia, banalmente, questo è comprensibile, e nascono rapporti che vanno ben oltre quella semplice pubblicazione. Diciamo, sì, d'accordo, una notizia possiamo pubblicarla, possiamo dare risalto a questa iniziativa, possiamo magari approfondirla, però andiamo un po' oltre, cerchiamo sempre, almeno io cerco sempre di far nascere un rapporto che poi abbia una durata, abbia una fedeltà e che possa nel tempo far sgorgare qualche proposta magari elaborate insieme. Questa è un po' l'idea che mi viene da dire, che proprio fa perno su questa parola incontro, perché alla fine il giornale vuole incontrare le persone, vuole incontrare la loro ricerca, la ricerca di un senso nell'attualità che spesso ci stordisce, sembra appunto non averne alcun senso, ecco, molti fatti ci lasciano anche sgomenti, no? E il nostro sforzo è sempre quello di cercare di restituire un senso, un percorso, un'ipotesi di risposta là dove sembra esserci magari il buio, la sofferenza o appunto semplicemente lo stordimento. Quindi dentro questo percorso incontriamo persone che si pongono le stesse domande, magari appunto l'incontro nasce dalla pubblicazione di una notizia o dal rilancio di un'iniziativa bella che ci sembra intelligente e che merita di essere fatta condividere. Ma da questo incontro vorremmo che nascano altri incontri, per cui noi ci mettiamo a disposizione perché una comunità, faccio l'esempio di una parrocchia che durante il periodo estivo o durante il periodo del riposo si trova ad avere molti ospiti, possa sentirsi anche incoraggiata a organizzare anche semplicemente un'attività, tanto per vedere come va, ecco, sperimentarsi e cimentarsi, e ci chiami, ci coinvolga dicendo: ma se vogliamo, noi che desideriamo incontrare le persone, incontrarle veramente con lo spirito che ci siamo appena detti, cioè incontrare, andare oltre la superficie, cercare di andare dentro le domande di senso, di riscoperta di se stessi, di ascolto della propria vita, no? Io comunità vorrei cercare di incontrare più profondamente i miei ospiti, non limitarmi soltanto ai servizi liturgici. Cosa posso fare? Ecco, venire a disposizione di questa proposta, di questa ricerca.

0: Perché, proprio perché anche noi vogliamo incontrare persone, lo facciamo come nostra missione. E quindi possono nascere, sono nate, tante iniziative, magari piccoline, che però sono esattamente il segno di quello che desideriamo fare e lo spirito col quale Avvenire è nato e per il quale esiste. Cioè, Avvenire viene fondato nel 68 da Paolo VI come strumento al servizio della comunità cristiana per cercare di maturare un giudizio cristiano sulla realtà. Ecco, noi offriamo questa ricerca di un giudizio cristiano a tutti, cerchiamo di costruirlo insieme, cercando di accogliere le domande di tutti, facendo le nostre e proponendo magari appunto nel dialogo, in una serata, su una piazza, faccio per dire, no, un format tipico che si può creare con il parroco, con il vescovo, con chi vuole partecipare e con un ospite significativo che possiamo cercare, noi lo portiamo, noi diciamo, cerchiamo di farci garanti di un minimo di qualità dei contenuti in modo che si possano, le persone non vadano a sentire una bella conferenza, perché questo non ci interessa sinceramente, bello per carità, ma lo lasciamo ad altri. Noi vorremmo far incontrare persone che si mettono in gioco, persone che si fanno carico delle domande degli altri e che vogliono appunto incontrare altri. E con questo spirito sono nate tante belle amicizie e io penso che possano nascere anche tante cose interessanti, magari appunto da una piccola realtà che però decide di giocare le sue carte e di provare ad aprirsi a tutti con una cosa che possiamo aiutare ad allestire. E sono sempre esperienze, devo dire, tutte diverse, quanto sono diverse le comunità, ma sempre incoraggianti e positive, interessanti, vale la pena.
1: Facciamo un'altra pausa musicale con Azzurro, teniamo le canzoni estive a tutti gli effetti, quindi ascoltiamo anche questa canzone per poi riprendere la nostra conversazione.

0: Ed ecco, siamo ancora in linea, l'uno speciale dedicato alla passerella del turismo. Siamo ormai alla vigilia dell'estate. Siamo qui con noi Don Gianola Michele, direttore dell'Ufficio Nazionale Sport, Tempo Libero, Turismo, insieme a Don Marco Fagotto, che è il vice direttore, e in collegamento telefonico Francesco Ogibene, caporedattore di Avvenire. Insieme stiamo dialogando, ci stiamo confrontando, stiamo anche imparando quali sono le proposte possibili, quali sono le piste possibili per vivere questo tempo libero, nel senso tempo liberato dallo stress, dal ritmo, per poterlo gustare. In fondo, Don Michele, il tempo libero diventa a questo punto un tempo di ricreazione.
1: Penso che questo ce lo restituisce la scrittura fin dall'inizio, no? È bello sempre guardare al racconto di Genesi, nel quale il creatore alla fine della, non solo alla fine della settimana, diciamo così, si riposa, guarda indietro, ma anche alla fine di ogni giorno benedice, no? Questo penso che sia una dimensione decisiva della vita spirituale, potremmo dire. Il tempo libero, appunto, non è assenza, ma è possibilità di contemplazione, no? Di benedire l'opera che il Signore compie nella nostra vita, compie nella storia. Guardare oltre alle cose che non vanno, perché conosciamo le fatiche di tutta la storia, le pieghe distorte, no? Della vita di ciascuno e della vita di tutti, vedere anche quello che c'è, non soltanto quello che manca. Io credo che questa sia una radice decisiva per il riposo. E allora forse anche, appunto, il tempo libero e liberato di cui parliamo, tutta la dimensione relazionale che sta uscendo da questa nostra chiacchierata, abbia un po' a che fare con questo, no? Tornare a quelle radici della fede che hanno a che fare con la benedizione, l'opera di benedizione del Padre.
0: Stiamo arrivando alla conclusione, circa ultime battute. Don Marco, cosa ti senti di esprimere e quale augurio desideri esprimere a sede degli ascoltatori, anche e soprattutto a coloro che vivono in realtà turistiche?
2: Beh, intanto ai radioascoltatori che avranno la fortuna di andare in vacanza, che sia una vera vacanza, che non sia cioè l'ennesimo da fare. A volte si vedono persone che tornano dalle vacanze che hanno bisogno di ferie per riprendersi dalle vacanze, perché sono state drammatiche dal quante cose hanno fatto. Quindi state davvero in vacanza, vivete un tempo di ricreazione in cui ricreare il vostro spirito, il vostro corpo, e soprattutto le relazioni con gli altri. Alle comunità che incontreranno turisti, viaggiatori e pellegrini, dico di farsi sempre presenti sulla strada del prossimo con il sorriso e con la voglia di dare a chi arriva nella propria casa il meglio di sé. Esprimere attraverso gli strumenti che ogni comunità ha il meglio che si può offrire, perché quando un ospite viene a casa abbia sempre la parte migliore di noi, del nostro carattere, dei nostri beni, delle nostre ricchezze. Sicuramente l'ospite se ne andrà lasciando arricchita la comunità stessa. Sarà uno scambio davvero bello e quella vacanza avrà generato qualcosa di nuovo nel cuore di ciascuno.
0: Francesco, qual è il tuo augurio, il tuo auspicio, il tuo invito a quanti ci stanno ascoltando in vista di quest'estate?
3: Ah, io devo dire che trovo molto bello quello che ci siamo detti sulla liberazione del proprio tempo, che sembra quasi un'ovvietà d'estate, ma che a volte, come ha appena detto Don Marco, non è così ovvio, perché ingolfiamo le nostre vacanze di tante esperienze, e questo esprime anche il desiderio di conoscenza. Ecco, però bisogna liberarsi un po' da un giogo che sembra quello, appunto, una specie di obbligo di inanellare esperienze, come se questo fosse il senso del tempo libero. Il tempo libero è tempo libero per, appunto, le relazioni, per una riscoperta di se stessi, e anche, io direi, soprattutto, almeno per quello che mi compete, liberato dall'obbligo di fare cose e recuperato al bisogno di conoscere, cioè leggere sostanzialmente. Ecco, quella lettura credo che sia la grande forma di liberazione che ci porta anche non soltanto a nutrire lo spirito, letture spirituali, letture che possono veramente arricchirci, quel romanzo, quel saggio, quel giornale anche che ci fa un po' compagnia e che può alimentarci e farci risvegliare, così come si risvegliano i sensi, così come si risveglia la curiosità, per risvegliare delle domande che magari sono rimaste un po' latenti, un po' sopite, abbiamo sempre messo da parte quando ora tempo, no? E il tempo non arriva mai, ma quelle domande restano, e più restano lì più ci rendiamo conto che sono in attesa di una risposta. L'estate, il tempo libero, tempo liberato, tempo della vacanza, è proprio, io credo che sia un tempo opportuno per questo tipo di risveglio delle domande che ci portiamo dentro e che una buona lettura, magari scelta bene, ci può aiutare a soddisfare, ad assecondare.
0: Don Michele.
1: Auguriamo a tutti chi va in vacanza di godere, no? Di gustare le cose nella lentezza, nella bellezza dei luoghi, degli spazi, delle relazioni, perché credo che la dimensione del gusto ci permette di rallentare di per sé, no? Per gustare qualcosa hai bisogno di tempo. Nelle nostre corse sempre più affannate, no? Sembra di dover andare sempre più veloci e rischia di portarci un po' fuori, no? Di alienarci dalla realtà. La vacanza penso che ci dia la possibilità di riscoprire questa dimensione che è decisiva proprio per la persona umana.
0: Io vi ringrazio di cuore, Don Gianola Michele, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Passerella del Turismo, Sport e Tempo Libero, Don Marco Fagotti, vice direttore, e Francesco Nibene, caporedattore di Avvenire, il quotidiano cattolico. Abbiamo conversato insieme per riflettere sul valore e l'importanza della pastorale del tempo libero, dello sport, del turismo. Abbiamo sempre fatto canzoni dedicate al mare perché è il simbolo della vacanza, ma sappiamo molto bene che ormai anche la montagna, ormai durante l'estate, ha preso quasi il sopravvento questo turismo, perché la gente cerca luoghi di tranquillità, di ristoro anche a livello climatico. Le montagne ormai vivono anche d'estate e non solo d'inverno, proprio per recuperare forze, recuperare pensiero, capacità riflessiva. Una cosa è certa, abbiamo colto che ci sono tante dimensioni della pastorale: pastorale giovanile, pastorale sociale, pastorale del lavoro, pastorale della catechesi, ma c'è anche la pastorale del turismo, che chiede di essere custodita, alimentata, come diceva Don Marco prima, anche formata, perché quanti giungono alle soglie delle comunità cristiane possono sentirsi veramente a casa, seppure fuori casa. Ma quando ci si muove animati dalla bellezza e dalla verità, veramente si fa famiglia con chi si incontra, ed è la parte più bella. Io vi ringrazio di cuore per i vostri interventi, per i vostri contributi. Mi unisco anch'io a voi nell'augurare ai nostri radioascoltatori delle buone vacanze, tranquille e serene e gioiose. Un grazie ancora a Bruno Orti in regia, che ci ha seguito e ci ha coperto lungo tutta la nostra programma. E a questo punto ci salutiamo dando appuntamento alla prossima puntata, e naturalmente ci lasciamo ancora una volta con la musica. Arrivederci!

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Vai sul sito www.obolodisanpietro.va.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. Giallo sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma inoltre che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Guardia di Finanza, presidio strategico per la stabilità economica, così il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
2: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini, e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea. Si è affiancata la lotta alle frodi, si è affiancata la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro Paese. La dematerializzazione dei mercati e la transnazionalità dei flussi finanziari richiedono investigatori incapaci di muoversi con competenza in questi ambiti. Il recente conferimento alla bandiera del Corpo, cui rivolgo il mio omaggio, della Croce d'Oro al merito della Guardia di Finanza, evidenzia questa attitudine particolare, operativa, della Guardia di Finanza, delle Fiamme Gialle, premiando la cooperazione con le magistrature e con gli organismi di vigilanza nazionali ed europei.
1: L'Ucraina ha annunciato che il presidente Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ripresa del paese che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana a causa della crescente tensione diplomatica fra i due paesi scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin afferma che la lettera aperta di Zelensky indirizzata a Mosca non fornisce basi per un negoziato, ma al contrario crea un potenziale di conflitto. Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saranno 16 e giovedì 17. Temperature e roventi si prevedono anche nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Venezia. 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi in Francia. In Germania si attendono per venerdì temperature record. Mentre in Spagna, in alcune regioni come Andalusia e i Paesi Baschi, si tocca oggi il picco d'afa fino a 45 gradi. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino. Accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
4: Sono contento di condividere con voi una parentesi di questo pomeriggio per parlare di un tema che penso che sia urgente non soltanto perché basta accendere la televisione per accorgerci di quanta fraternità manchi intorno a noi. E non bisogna per forza andare in un contesto di guerra per accorgerci di questo, ma di tutte quelle guerre che a volte popolano la cronaca perché sono guerre che toccano le nostre case, le nostre famiglie, quei rapporti relazionali tra marito, moglie, uccisioni, femminicidi e tante altre cose che purtroppo riempiono la cronaca nera anche del nostro paese. Ma credo che come cristiani noi non possiamo rimanere indifferenti a questo tema e forse tutta la credibilità del nostro essere cristiani si gioca esattamente sulle relazioni. Sapete, se Dio si fosse accontentato semplicemente di darci un'indicazione attraverso i 10 comandamenti, noi non avremmo avuto Gesù. perché i 10 comandamenti ci indicano già una strada come dobbiamo vivere, ci indicano già in che modo noi possiamo gestire un po' la nostra esistenza. Ma Dio sa benissimo che ci sono delle cose che per noi sono più convincenti delle spiegazioni e delle indicazioni, ed è vederlo nella vita di qualcuno, vedere la testimonianza di qualcuno. La vita di Gesù diventa quindi la spiegazione più importante di che cosa dovrebbe essere la nostra vita, di come noi dovremmo vivere la nostra vita. E quando vediamo la vita di Gesù ci accorgiamo che basta leggere i Vangeli, e basta leggerli a volte d'un fiato. Noi abbiamo un problema serio con i Vangeli, leggiamo sempre brani del Vangelo durante la domenica, durante le messe, prendiamo piccole pillole del Vangelo, ci fermiamo e riflettiamo su quegli episodi. Quasi mai abbiamo avuto la fortuna di leggere i Vangeli tutto d'un fiato, cioè dall'inizio alla fine. Tutto il Vangelo di Marco, tutto il Vangelo di Luca, tutto il Vangelo di Matteo o di Giovanni. E vi invito a farlo almeno una volta nella vita, perché vi accorgerete che la sensazione che si ha quando si leggono i Vangeli tutto d'un fiato è completamente diversa da quando si sosta soltanto davanti a un pezzettino. Ad esempio ci si accorge, e spero che nessuno si scandalizzi, che ci sono dei Vangeli, penso a Marco ad esempio, che non ha nessuna voglia di dirci che cosa Gesù diceva. Non ci riporta quasi mai catechesi di Gesù, non ci riporta quasi mai discorsi di Gesù, ma ce lo descrive costantemente. Gesù uscì dalla sinagoga ed entrò in casa di Tizio, fece questo, andò lì, rivolse la parola a questa persona, incontrò questo, quest'altro, e si ha subito la sensazione che Gesù è un uomo in movimento, un uomo che non è fermo, che non è imprigionato nel sacro, che entra nelle piazze, nelle strade, e che man mano che cammina questo suo viaggio crea un discepolato. Oppure quando si legge ad esempio il Vangelo di Matteo, tra qualche giorno sarà anche la sua festa, Matteo stesso descrive la sua vocazione, cioè lui come ha incontrato il Signore. Beh, sai, se sei il diretto interessato, una parolina in più forse andrebbe spesa. Invece quel brano del Vangelo è molto sintetico. Gesù, uscendo, passò davanti a quest'uomo che era seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli subito si alzò e lo seguì. Fine. Poi sappiamo che scoppia una polemica, perché per festeggiare questa chiamata vocazionale va a mangiare. E a tavola ci sono pubblicani, peccatori, e questa cosa scandalizza i farisei. Il vostro maestro siede con i pubblicani e i peccatori, invece di rimproverarli si siede a tavola. È un po' come se il Vangelo volesse dirci che la nostra preoccupazione di prenderci costantemente dei contenuti morali dal Vangelo non è la prima vera preoccupazione del Vangelo. Cioè il Vangelo non vuole darci subito delle indicazioni morali, ma vuole mostrarci un modo di vivere, una qualità della vita, un atteggiamento esistenziale. Per dirla ancora in maniera più semplice, dobbiamo dire che quando noi leggiamo i Vangeli vediamo Gesù come intesseva le relazioni, e se tu vuoi essere cristiano devi muoverti a livello relazionale così come Gesù si è mosso dentro la sua vita. Questa dovrebbe essere la nostra prima grande preoccupazione: far assomigliare la nostra vita alla vita di Cristo. Poi c'è anche il tempo della riflessione, c'è il tempo della morale, della teologia, c'è il tempo di una parola su Dio, eccetera. Ma c'è la prima parte, quella più importante: se a noi non funziona l'umanità, tutto il resto non serve. Quando Gesù dice misericordia io voglio, non sacrificio, sta dicendo che noi non siamo credenti perché facciamo tanti sacrifici, anche eroici. Dice: io non voglio questo, voglio la misericordia, cioè che ti funzioni il cuore. Se a te funziona l'umano, allora possiamo aggiungerci anche la grazia di Dio, ma questa grazia di Dio senza l'umano è uno spreco. Ecco perché la nostra prima grande preoccupazione dovrebbe assolutamente essere copiare, intuire, lasciarci ispirare dall'umanità di Gesù, dal suo modo di vivere la vita, di intessere le relazioni. Ma prima di dire una parola su questa proposta di Gesù, appunto, prima di parlare in maniera più significativa di fraternità, permettetemi di prenderla alla lontana, e cioè veramente di iniziare da Adamo ed Eva. Io credo che sia molto interessante, quando noi leggiamo questo racconto biblico che troviamo proprio al principio della Bibbia, renderci conto che quando Dio crea il mondo, crea il cielo, la terra, crea le stelle, la luce, il buio, il mare, l'acqua, i pesci, poi a un certo punto crea l'uomo. Tutto ha un equilibrio, tutto funziona nel modo giusto, ma c'è qualcosa che manca all'uomo, c'è qualcosa che non funziona dentro di lui, cioè la solitudine è un pezzo mancante nella vita di Adamo. Motivo per cui noi possiamo dire che la creazione di Adamo è veramente completa solo e soltanto quando arriva la figura di Eva. Solo allora l'umanità è davvero compiuta. Sapete, noi leggiamo questo racconto perché è come se la Bibbia volesse dire a ciascuno di noi che noi siamo incomprensibili senza questa apertura relazionale. Noi siamo sempre molto le nostre relazioni, non siamo mai esseri singoli, ma siamo sempre delle creature in relazione, e quando noi ci distacchiamo dalle relazioni manca qualcosa alla nostra vita. Non è bene che l'uomo sia solo. Allora, se noi siamo stati creati per questo motivo, se ci portiamo fin dall'inizio del nostro primo respiro questa chiamata relazionale, perché ci è così difficile essere in relazione? Perché la maggior parte dei drammi della nostra vita riguardano le relazioni? Perché quando uno si legge la Bibbia si accorge che la Bibbia è attraversata da relazioni fallimentari? Sono storie di relazioni che non hanno funzionato. Molto spesso è così. E ce ne accorgiamo fin dall'inizio, fin da quando noi incrociamo Caino e Abele. Questi primi fratelli ci dimostrano che è molto difficile essere fratelli, molto difficile essere in relazione. Ecco, perché questo è un argomento molto importante per ciascuno di noi? Perché non dobbiamo trascurare? Non dobbiamo trascurare questo aspetto perché è un po' dire che ognuno di noi si porta dentro una sorta di conflitto. Abbiamo un grande desiderio di entrare in relazione e allo stesso tempo la cosa più difficile che ci riesce nella vita è entrare in relazione. Quindi abbiamo una spinta che ci spinge verso gli altri e una spinta che ci fa difendere dagli altri. Vorremmo amare, ma allo stesso tempo abbiamo paura di soffrire mentre ci mettiamo ad amare qualcuno. Qual è la proposta che nasce un po' dalla nostra esperienza di fede? Cioè, quando uno legge la Bibbia, quali sono i passaggi, quali sono le cose che potrebbero essere utili per ciascuno di noi? Io ho scelto di condividere questo pomeriggio con voi soltanto qualche aspetto che, a mio parere, può essere decisivo nella vita di ciascuno di noi e potrebbe diventare anche una chiave di lettura della nostra esistenza. E la prima caratteristica la voglio prendere proprio dalla storia di Caino e Abele. Perché questa storia diventa a un certo punto una tragedia, una cronaca nera? A un certo punto Caino uccide il proprio fratello Abele. Qual è la cosa insopportabile per Abele, per Caino? E la vita del fratello, di questo fratello più piccolo che viene al mondo, gli ha strappato, diciamo, il primato di essere il figlio unico, di essere il preferito. Ed è una cosa molto interessante nella vita. Noi, tutti noi, desideriamo essere unici. Tutti noi abbiamo un grande desiderio di sentirci preferiti. Noi non vogliamo essere uno tra gli altri. Vogliamo essere uno in maniera unica. E guardate, questa non è una cosa brutta, è un desiderio lecito che ci portiamo nel cuore. Ognuno di noi vorrebbe sentirsi unico, ma perché in fondo lo siamo. Il problema fondamentale è quando questa cosa non la percepiamo dentro la nostra vita. Un genitore non guarda mai con lo stesso sguardo i figli che ha, perché ogni figlio è unico e deve guardare in maniera diversa i figli, perché ogni figlio ha diritto di sentirsi unico nella sua diversità. Se una moglie guarda gli uomini tutti alla stessa maniera e non guarda con predilezione il suo uomo, c'è qualcosa che non funziona in quell'amore. O al contrario, se quell'uomo guarda le donne tutte alla stessa maniera e non guarda invece sua moglie con uno sguardo diverso, c'è qualcosa che non funziona. Se io dico che lui non è semplicemente un conoscente, ma è un amico vero, significa che lo sguardo che questa persona ha su di me mi fa sentire diverso rispetto alla massa di tutti gli altri miliardi di persone che esistono al mondo. Insomma, noi possiamo dire di sperimentare l'amore quando sperimentiamo che qualcuno ci guarda in maniera unica, preferenziale. Tutti abbiamo questo desiderio. Qual è il problema fondamentale? Che non sempre noi riceviamo questa porzione di preferenzialità, di unicità. Ci sentiamo massa, che è la cosa più terribile che possa succedere nella nostra vita. Uno tra i tanti. Noi non vogliamo essere uno tra i tanti. Ognuno di noi vuole essere unico e irripetibile. È interessante che i racconti biblici ci dicono che quando noi non riceviamo questa porzione di preferenzialità, cioè quando non ci sentiamo unici, si scatena dentro di noi un assassino. Siamo disposti a uccidere quando non ci sentiamo preferiti. E sapete, leggere quella storia in cui un fratello alza una pietra contro l'altro fratello e lo ammazza in aperta campagna ci lascia tutti inorriditi. Ma non esiste un unico modo per uccidere l'altro. A volte l'altro non lo uccidiamo fisicamente, ma lo uccidiamo con le parole, con l'invidia, la gelosia, con il sottolineare il male dell'altro, creargli terra bruciata intorno, con quei conflitti che si vengono a generare lì dove noi dovremmo sperimentare il bene e invece sperimentiamo che cosa? Di trovarci circondati o siamo diventati noi stessi assassini. E la cosa che dovrebbe scandalizzarci è che questa cosa non avviene tra estranei, avviene con le persone che ci sono più intime, in casa nostra. Con le persone che ci sono più care si scatenano i sentimenti peggiori. Credo che anche agli altri amici sacerdoti che sono qui presenti sia capitata questa cosa, che sovente nelle confessioni io sento spesso, e devo dire la verità che tutte le volte che lo sento dico: caspita, anche per me è così. Noi diamo il peggio di noi con le persone a cui vogliamo più bene. È paradossale. Con chi conosciamo poco diamo il meglio di noi. Ma se siamo in una intimità con qualcuno, quel poveretto o quella poveretta si becca il peggio di noi. Dovrebbe farci riflettere, no? Le persone a cui tu tieni di più si beccano il peggio di te. Invece quelli che in realtà non si meritano nulla, anche perché nemmeno li conosci, vedono di te sempre la parte più bella, luminosa, ecco. Fuori casa dice tu sei una persona in un certo modo, dentro casa chi sei? Sto facendo questi esempi per dirvi che nessuno di noi è immune da questa roba qui, perché tutti noi ci portiamo dentro questo conflitto relazionale che la vita spirituale prende sul serio. Perché sapete, se uno dovesse dire perché Gesù è venuto nel mondo, che cosa significa incontrare l'amore di Dio? Significa incontrare un amore che ti fa sentire preferito, unico, irripetibile. Voi sapete che quando la teologia si riferisce a Gesù, lo chiama in una maniera un po' difficile, però se ci riflettiamo con le parole ci accorgiamo che dice una cosa bellissima. Gesù è il figlio unigenito, tradotto significa è il figlio unico. Che cosa significa essere battezzati? Diventare ognuno di noi il figlio unigenito. Agli occhi di Dio noi siamo unici, irripetibili, come se non ci fosse nessun altro. Ora, se tu nel rapporto con Dio sperimenti di essere unico e ripetibile, finalmente tu sei liberato dall'andare a cercare questa preferenzialità intorno a te. Sei liberato dalla rabbia di dire ma mia madre non mi ha guardato così, ma mio padre non mi ha guardato così, ma mia moglie, mio marito, i miei amici, la mia maestra, il mio collega non mi guardano in questo modo, perché c'è uno che in maniera stabile ti ama così come dovresti essere amato, ed è Dio. Allora, quando noi diciamo che abbiamo bisogno della fede, stiamo dicendo che abbiamo bisogno di un'esperienza della vita spirituale che ci fa toccare esattamente questa unicità. Quando tu incontri Cristo così, cresce la pace intorno a te, perché non pretendi più che le persone intorno a te facciano quello di cui non sono capaci, perché le persone intorno a te non sono Dio. Allora le persone che hai intorno a te, magari per molta parte della tua vita, ti danno un'esperienza di unicità, di preferenzialità, ma sono umane, sbagliano, a volte sono stanche, a volte sono prese da altre cose, cioè il loro amore è intermittente, è umano, ma c'è uno invece che è fedele sempre, ed è Dio. Allora, riscoprire la vita spirituale significa riscoprire qualcuno che ti ama in questa maniera così unica e preferenziale che finalmente ti guarisce da quella rabbia relazionale che noi riversiamo costantemente sugli altri. Ora, se fosse così semplice, così come ve lo sto spiegando, noi diciamo, ma non ci avevo pensato, adesso risolviamo tutti i problemi, no? Ma in realtà noi siamo degli esseri davvero molto complessi e quindi tutto quello che io sto cercando di portare alla luce noi l'abbiamo nascosto benissimo, benissimo, ma ci sono dei sintomi che ci dicono che in realtà questo problema noi ce l'abbiamo. Quelli che hanno sempre da ridire sugli altri, quelli che si lamentano sempre di tutto, quelli che sottolineano sempre i difetti altrui, quelli che portano divisione, quelli che portano malcontento, stanno manifestando il fatto che questo problema sta bruciando dentro di loro. Non si sentono amati. Allora si incattiviscono e portano cattiveria. Nessuno nasce cattivo, eh? Nessuno. Ma c'è un problema di fondo che forse noi non abbiamo risolto. E uno potrebbe dire, ma che c'entra questo con la guerra in Ucraina? Ma io vi direi, che cosa c'entra con la guerra col tuo vicino? Che cosa c'entra la questione con tuo fratello, con tua sorella? Che cosa c'entra la questione del tuo collega, delle persone che lavorano con te? Cioè, non ti accorgi che è vero che quelle persone magari non sono le migliori persone al mondo, ma certe volte ciò che ci tiene legati in conflitti gli uni con gli altri, da quello più banale a quello più serio che fa migliaia di morti, è proprio il fatto che ognuno di noi, dentro di sé, non ha risolto questo problema e allora lo riporta in tutto quello che fa e dice. Un cancello chiuso male fa scoppiare la terza guerra mondiale. Perché? Perché riapre una ferita molto più profonda. È un pretesto, è una scintilla. Invece vedete un po' come il testo biblico e l'esperienza cristiana non ci chiedono semplicemente di dire, beh, comportatevi bene, fate la pace, datevi la mano. No, prende sul serio esattamente queste ferite che ci portiamo dentro. Non c'è altra spiegazione del perché quando noi leggiamo la Bibbia non leggiamo mai dei racconti edificanti, ma leggiamo sempre dei racconti pieni di orrore, perché è l'orrore che tutti ci portiamo dentro, tutti. Questa era la prima tappa, toccare la questione di Caino e Abele per dire che in questa storia si gioca una delle caratteristiche principali di ciascuno di noi, il desiderio di essere unici, irripetibili. Ma dovremmo fare un passo in avanti. Abbiamo desiderio non soltanto di sentirci unici e irripetibili, ma anche di trovare un modo di stare insieme, di vivere insieme. Allora, sentite qual è la cosa che ci è venuta in mente nell'arco della storia umana. Per noi è stata una sorta di soluzione umana al problema della convivenza. Che cos'è che ci divide? Molto spesso ciò che ci divide è la nostra diversità. Allora, noi dovremmo eliminare la diversità in modo tale che siamo tutti uguali e quindi siamo tutti allo stesso livello. È bella come idea, no? Tu elimini la diversità e quindi togli tutti gli argomenti in cui noi non siamo d'accordo. Se togli questi argomenti in cui tu non sei d'accordo, andiamo tutti d'accordo. Se in una famiglia tu fai questo ragionamento, succede che uno dice, se tutti la pensate come me, è sicuro che non litighiamo. Quindi, per favore, rinuncia alla tua posizione. E così tutti andremo d'accordo e vivremo felici e contenti. Ora, se la persona che impone questo regime è il diretto interessato, piace come proposta. Ma se tu sei dall'altra parte e devi rinunciare ad essere te stesso, alla tua sensibilità, al tuo punto di vista, al tuo modo di percepire le cose, beh, questa cosa noi la viviamo come una violenza. Nella Bibbia è raccontata una storia così. Vi ricordate la storia di Babele? Qual è la storia di Babele? La storia di uomini che a un certo punto dicono: mettiamoci insieme, facciamo un popolo tutti insieme, costruiamo una torre e facciamo un'unica lingua. Significa uniformiamoci. Se in Italia tutti fossimo atei, andremmo tutti d'accordo. Se tutti fossimo cristiani, andremmo tutti d'accordo. Se tutti fossimo di destra, andremmo tutti d'accordo. Se tutti fossimo di sinistra, andremmo tutti d'accordo. Invece ci è capitato il fatto che siamo tutti diversi. Chi vince? Il più forte, che imponendosi sull'altro elimina l'altro. Questa è la logica del mondo. La logica di Babele è distruggere tutto ciò che è diverso dall'uniforme. Ma il cristianesimo non ci ha insegnato questo. Il cristianesimo ci ha detto che la ricchezza di Dio si manifesta esattamente nella diversità. Tant'è vero che la risposta a Babele, la risposta cristiana a Babele, è la Pentecoste. E che cos'è la Pentecoste? È il dono dello Spirito, in cui lo Spirito non uniforma le persone, le fa capire tra di loro. Ognuno rimane diverso, ma sono comprensibili gli uni gli altri. Allora, se io sono diverso e tu sei diverso e quell'altra persona è diversa, abbiamo un problema di comunicazione, noi non ci capiamo. Abbiamo bisogno di parlare una lingua che ci faccia capire tra di noi, lasciandoci noi stessi però. Questo è un dono dello Spirito. Quando uno dice: a che cosa serve lo Spirito Santo? A farci capire tra di noi. Non è andare d'accordo perché tutti la pensiamo nella stessa maniera, ma è andare d'accordo nonostante non la pensiamo nella stessa maniera. Da dove ci accorgiamo che noi abbiamo un problema con la diversità? Davanti al fatto che non siamo disposti ad accogliere ciò che non corrisponde esattamente alla nostra sensibilità, ai nostri ragionamenti, cioè non siamo allenati al dialogo. Noi intendiamo sempre il dialogo come andarci a cercare le persone che ci danno ragione. A Bologna non succede questo, però vi posso assicurare che in tante parti d'Italia e del mondo, quando una persona, ad esempio, litiga con qualcuno, si va a cercare l'amica o l'amico che, quando tu gli racconterai la storia, ti dica: hai fatto bene. E perché tu ti vai a cercare le persone così? Perché ti dà l'illusione che stai dialogando e ti stai confrontando, tu ti stai cercando le persone che ti danno ragione. Invece le persone che ti vogliono bene sono quelle che sanno dirti anche: no, guarda, tu sbagli. Sapete, lì dove esistono circuiti di potere, anche nella Chiesa possono esistere circuiti di potere, si creano le cosiddette corti. Che cos'è la corte? La corte è un manipolo di persone che dà sempre ragione al sovrano, sempre. Qualunque cosa faccia il sovrano, ma queste sono persone che non vogliono bene al sovrano, perché se tu vuoi bene al sovrano gli devi dire la verità, ma solitamente chi dice la verità fa sempre una brutta fine. Ai tempi di Gesù c'era un sovrano e si chiamava Erode. Questo Erode aveva una persona che gli voleva bene e si chiamava Giovanni Battista, perché era l'unico che gli diceva la verità. Vi ricordate com'è finito Giovanni Battista? Con la testa tagliata. Però è interessante che, nonostante Giovanni Battista finisce con la testa tagliata, per tutto il resto della vita Erode sarà perseguitato da Giovanni Battista, dalla voce di Giovanni Battista. E quando sente la fama di Gesù, dice: caspita, mi sa che è risuscitato Giovanni. E forse un altro profeta, e forse, insomma, voglio dirvi che dobbiamo sempre domandarci se noi abbiamo risolto questo problema della diversità, se siamo disposti ad accogliere ciò che non ci dà ragione, ciò che ci mette in discussione, ciò che ci fa vedere le cose da un altro punto di vista. Se noi non impariamo questo atteggiamento, è inutile che diciamo noi crediamo nel Vangelo, in Dio. Il dialogo che nasce dalla nostra esperienza cristiana nasce esattamente da questa esperienza di dire: ho bisogno di essere anche messo in discussione, contestato, ho bisogno di guardare le cose da un altro punto di vista. E questa è la mia ricchezza, e questo voler bene a qualcuno. Allora, è sbagliato pensare che se tu vuoi trovare la pace devi semplicemente cancellare un conflitto. Si possono risolvere i conflitti esattamente come si risolvono i sintomi di una malattia grave. Ti do un antidolorifico e non senti il dolore, ma la malattia rimane. Si tratta invece di affrontare le cose. E c'è una parolina che questa storia del sinodo sta tirando fuori e noi non siamo abituati, che è la parola parlarsi. A noi non piace parlarci, piace dare avvisi, piace dare comunicazioni, punti su cui possiamo fare le nostre riflessioni personali. Non piace parlarci perché non ci piace che qualcuno a un certo punto ci fa vedere le cose da un altro punto di vista. Il metodo di Gesù è completamente diverso. Quando vi andrete a rileggere il Vangelo tutto d'un fiato, come vi ho suggerito all'inizio, vi accorgerete che Gesù fa un errore di marketing pazzesco. Se tu fai un'azienda, devi tirar dentro l'azienda delle persone coese tra di loro. Invece chiama il pescatore e il dotto, quello che è fumino con quello che è eccessivamente riflessivo, il contemplativo e il pratico. Mette dentro questa sporca dozzina persone molto diverse tra di loro, troppo diverse tra di loro per andare d'accordo. Infatti molto spesso nel Vangelo si scontrano, litigano. Vi ricordate quando nelle ore della passione Gesù sta per essere consegnato alla morte, c'è il centro totale di tutta la sua vita, di che cosa discutono? Chi è il più grande? Oppure Gesù sta parlando di quello che accadrà a Gerusalemme e subito si intromette la mamma dei figli di Zebedeo, dice una piccola raccomandazione, una a destra, una a sinistra. Poverina, non poteva sapere che a destra e a sinistra c'erano due ladroni, ma chiede ai figli che possano sedere uno alla destra e uno alla sinistra nel regno di Dio. Dice Gesù: quello che state domandando voi non lo sapete nemmeno. Insomma, è interessante che invece di prendere sul serio quello che Gesù sta dicendo, i suoi, noi li veneriamo tutti come santi della Chiesa, questi santi apostoli discutono tra di loro su chi è il meglio, su chi si deve sedere dove. È tutta una questione di posizionarsi. Amici, è sempre così, in ogni ambiente, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nella politica, nella cultura. Passiamo il tempo a posizionarci, pensando che questa sia la cosa più intelligente. La cosa più intelligente invece è domandarci quanto siamo noi stessi e quanto questa nostra diversità può accogliere la diversità dell'altro. Allora, vedete, in un mondo che ostenta la diversità perché ha paura della diversità, noi viviamo in un mondo così, che ostenta la diversità perché ha paura della diversità. Perché in un mondo dove si accoglie la diversità non c'è nemmeno bisogno di ostentarla, perché c'è qualcuno che l'ascolta davvero, che la accoglie, che la tiene dentro, che comprende che c'è una ricchezza nascosta anche in ciò che è paradossalmente lontano da noi. Ancora una volta, quando leggerete tutto d'un fiato i Vangeli, rimarrete colpiti dal fatto che le più belle professioni di fede nel Vangelo e i più grandi complimenti del Vangelo Gesù li riserva molto spesso ai pagani e agli stranieri. Nel Vangelo di Marco, l'unico che fa la professione di fede quando vede Gesù crocifisso non è Pietro, ma è un centurione romano che, vedendolo morire in quel modo, dice Marco, disse: davvero costui era figlio di Dio. Nessuno dei suoi discepoli lo fa, un pagano sì. Il Vangelo ci racconta questo per dirci come possiamo disprezzare gli altri, come possiamo dire: questa persona non ha niente da dirmi, solo perché è lontana dal mio ambiente, dal mio modo di ragionare. Dio si manifesta ovunque, lo Spirito di Dio soffia dove vuole, noi non possiamo costringerlo in un recinto. Ma noi siamo abituati a questo, le nostre comunità sono abituate.

L'esperienza di guardarci e di capire che se vogliamo risolvere il problema della nostra comunità, ognuno di noi deve convertirsi nell'accogliere l'altro così com'è. Molto spesso i conflitti che si vengono a creare in una famiglia nascono dal fatto che ognuno ha dell'altro un'aspettativa ideale. Tu per essere una buona moglie dovresti essere così. E tu per essere un buon marito dovresti essere così, per essere un buon figlio dovresti comportarti in questo modo, per essere un buon padre, una madre dovresti fare questo, questo e quest'altro. Ognuno proietta sull'altro un'immagine ideale. Ma la domanda è: chi ami tu? Quello così com'è o quello così come vorresti che fosse? L'amore è amare le persone come sono, non come dovrebbero essere. Perché se tu non ami le persone come sono e ci vivi in casa insieme e tutti ragionano in questo modo, quella è una casa di persone sole che convivono, ma sono tutti soli. Perché ognuno non è mai l'ideale, è sempre un reale. Ed è una bella domanda questa. Noi vogliamo bene alle persone reali o alle persone ideali? Ecco perché Gesù nel Vangelo insiste tantissimo sul perdono, perché il perdono è ricordarsi che la persona che c'è davanti è reale, non è ideale, e quindi sbaglia. Vuoi bene a qualcuno se sbaglia? Dice Paolo, tutti sarebbero disposti a morire per uno che se lo merita. Ma noi siamo stati amati perché Cristo è morto per noi quando noi non ce lo meritavamo. Voler bene a qualcuno significa amarlo non perché se lo merita, e amarlo nonostante non se lo merita, e amarlo nei propri difetti, nei propri limiti, nella propria miseria. Come possiamo dire di essere discepoli del Vangelo se le nostre relazioni non sono relazioni che amano le persone così come sono? Quale comunità, quale modo di stare insieme possiamo tirar fuori se noi non abbiamo fatto pace con la diversità degli altri, con la miseria degli altri, con la realtà che c'è intorno a noi? Aggiungo un piccolo dettaglio e poi finisco anche questo secondo punto. Io penso che la diversità e i difetti altrui sono un grande problema per noi perché ci tolgono il controllo della realtà. Non puoi gestire la realtà se non sai la persona come reagisce, se non sai se ti puoi fidare sempre. Immaginate, io lo devo immaginare, ma molti di voi non hanno bisogno di immaginare quello che sto per dire. Uno ha un figlio, una figlia. Dice, amarla o amarlo significa fidarmi di queste persone. Ma non sempre sono degne di fiducia perché fanno stupidaggini. E come si fa quando la persona che c'è davanti, quella fiducia non se la merita? Perché quella persona sbaglia, non è all'altezza della fiducia che tu gli hai dato. Il mondo ti dice, togligli la fiducia. Gesù invece racconta la storia del Padre misericordioso, dove la cosa che dovrebbe innervosirci di più è questo padre che tollera un figlio che se ne vada. Accetta di sentirsi morire e trattarsi da morto, perché il figlio lo tratta da morto, ma lo lascia libero. È un atto di fiducia nel figlio pazzesca. Non è disinteresse, è dire, guarda, io mi fido così tanto di te che so che farai una stupidaggine, ma toccato il fondo torni indietro. Perché tu hai dentro di te un potenziale di bene che ora è tutto nascosto da egoismo e utilitarismo, ma quando tutto questo fumo finirà tu tornerai a casa, perché tu in fondo sei una brava persona. Il non detto di quella parabola è esattamente questo gesto: amare talmente tanto da accettare che uno sbagli. Questa è la parabola del Padre misericordioso. Non amare talmente tanto da impedire all'altro di sbagliare. Beh, tutti noi non vorremmo mai che l'altro si facesse del male, no? Però succede.
Ma noi amiamo fino al punto di accettare che l'altro

0: Sbagli? Perché se noi non amiamo fino a quel punto, allora sì che il perdono diventa una tragedia. Quante volte, Signore, dobbiamo perdonare? 7 volte? Che era già il numero infinito, Dice Gesù, no, 7 no. 70 volte 7, dice. E mette una misura infinita, che è un'ingiustizia. E sta dicendo alle persone che ci hanno di fronte, ma ci sono quelli che sono andati a pigliare la calcolatrice, hanno fatto 70 volte 7 e poi hanno contato, guarda che ha superato anche quel numero. Gesù vuole dirci una cosa che credo che sia davvero interessante, è accettare una delle caratteristiche più difficili dell'amore, cioè del voler bene a qualcuno, dell'entrare in relazione con qualcuno. Sapete qual è? È l'impotenza che uno prova, il non sapere cosa fare, il non poter far nulla. Che quando capita perché la persona che c'è di fronte sta soffrendo per un qualunque male che tu non riesci a togliergli di dosso, avverti subito che è qualcosa che ti fa soffrire, ma è anche una croce che può santificarti. Ma quando la persona che c'è di fronte non è perché sta soffrendo un male, ma perché è causa di quel male, è difficile conservare questo atteggiamento. Voi sapete che nel Vangelo, dopo che Gesù fa tutta questa storia del perdono, i discepoli concludono dicendo: Signore, aumenta la nostra fede, ci vuole un surplus per vivere in questo mondo. E poi c'è questa terza e ultima tappa che vorrei condividere con voi, perché adesso sono andato a spulciare tutte cose dell'Antico Testamento, la preferenzialità, Caino e Abele, l'essere comunità, la questione di Babele. Ma andiamo nel Nuovo Testamento, nell'esperienza di Gesù, e ho scelto un unico episodio da condividere, che forse è l'episodio più famoso, quello che ci racconta Giovanni nel capitolo 13 del suo Vangelo. E anche questo dovrebbe un po' farci riflettere tutte le volte che noi celebriamo il Triduo Santo, e celebriamo quindi il Giovedì Santo. Il Giovedì Santo è missa in cena Domini, cioè è l'ultima cena. Eppure Giovanni non ci racconta niente di quella cena, non c'è un tavolo, il vino, il pane, le cose che noi usiamo per celebrare la messa. Ci racconta un gesto invece, un gesto sconvolgente: Gesù che lava i piedi agli apostoli. Sostituisce, se fosse un film, è come se la telecamera si abbassasse e guardasse una scena diversa dalla tavola. Che cosa accade in quel momento? Che Gesù, che è il maestro, fa un gesto che è riservato agli schiavi: lavare i piedi. E quando arriva davanti a Pietro, Pietro dice: no, questa roba qui a me non la farai mai, tu non mi laverai i piedi in eterno. Quanto eccessivo Pietro, sempre. Tu non mi laverai mai i piedi in eterno. E Gesù dice: se io non ti laverò i piedi, tu non potrai venire a tavola con me. Non possiamo mangiare insieme se non ti lasci lavare i piedi. E qui, vedete, c'è una cosa molto bella e importante. Si può sedersi a tavola con qualcuno, si può entrare in intimità con qualcuno solo quando si ha il coraggio di consegnare all'altro la propria parte peggiore. Quando noi parliamo con gli altri e raccontiamo le storie, assomigliamo un po' a Israele. Quando Israele racconta le storie, le esagera. In realtà è un piccolo popolo, no? Però quando raccontano loro la storia, dicono: erano 100.000! Invece non era così, erano molti di meno. E siamo passati, il Mar Rosso si è spalancato a destra e a sinistra. Magari c'è un piccolo passaggio dove sono andati, si sono salvati tutti. Esagerano. Più o meno facciamo così anche noi quando raccontiamo la nostra versione delle cose. Esageriamo molto. Eppure noi creiamo delle relazioni di intimità non quando raccontiamo agli altri le nostre vittorie e i nostri successi, Ma quando abbiamo il coraggio di dire agli altri la verità più dura di noi, i nostri fallimenti, la nostra miseria, i nostri peccati, le cose che più ci fanno orrore, quelle che non vorremmo mai dire a nessuno. Se tu vuoi creare intimità con una persona, gli devi consegnare la parte più vera, non la maschera. Quella è l'intimità. Finché non trovi nella vita una persona con cui puoi aprirti così, significa che tu non hai mai avuto un'intimità con nessuno. Questa roba non puoi farla con tutti, perché non tutti sono in grado di reggere la tua intimità. E non tutti possono farti del bene, perché potrebbero usare anche della tua fragilità per farti male. Devi scegliere a chi consegnare la tua intimità, ma non puoi passare la vita senza aprirti almeno con qualcuno in questo modo. Gesù dice: io e te, Pietro, non possiamo avere nessuna intimità se non mi dai i piedi sporchi che c'hai. Perché finché non arriviamo a capire, attenzione, vi prego di non fraintendere quello che sto per dirvi, che con Gesù tu entri in un'intimità grande non quando gli dimostri di essere uno prestante, dici, comandamenti a posto, la domenica messa ogni domenica, e faccio questo, questa, ok, dice, ok, benissimo, bellissimo tutto questo. Io voglio che mi offri quello di cui non sei capace, quello che fai fatica, quello che ti vergogna di più, dammelo. Noi a volte non diamo questo al Signore. Cioè, facciamo fatica a vivere bene la confessione, che è il momento in cui noi prendiamo i piedi e gli ridiamo a Lui dicendo: io, questa è la strada che ho fatto. Noi ancora usiamo la confessione semplicemente per dare una spazzolata ai sensi di colpa psicologici che abitano la nostra testa. Non abbiamo capito che la confessione è quel gesto attraverso cui noi ci lasciamo lavare i piedi da Cristo e quindi stabiliamo una relazione di intimità con Lui. Ma quello che tu riesci a fare nella confessione, devi riuscire a farlo a livello relazionale, almeno con qualcuno nella vita. Questa doppia situazione ti fa cambiare tutto. Pietro si lascia lavare i piedi, può sedere a tavola e Pietro potrà vivere un'esperienza che gli cambierà completamente la vita di lì a poche ore. Perché è vero, si è lasciato lavare i piedi, si è seduto a tavola, ha mangiato la prima Eucaristia della storia, ma poi quella notte stessa è bastata una serva a dire: aspetta, aspetta, ma tu eri con lui? No, non lo conosco. Per tre volte Pietro rinnega Gesù. Altro che piedi sporchi. C'ha la fedina penale rovinata. Rinnegarlo, tradirlo in quel modo. Eppure vedete l'intimità. Quando il Vangelo ci racconta di quel momento, ci racconta anche di uno sguardo e Gesù si voltò. Ma noi non sappiamo, era dentro, era passato nel portico, non sappiamo. Sappiamo però che è accaduto l'incontro di due sguardi. E voi sapete che lo specchio dell'anima sono i nostri occhi, no? Questo incontro fa scoppiare a piangere Pietro, che si pente. Cosa che non avverrà per Giuda, che tutti diciamo: Giuda è brutto e cattivo perché ha tradito Gesù. No, se c'è una cosa di cui noi dobbiamo lamentarci di Giuda, non è il suo tradimento, noi avremmo fatto di peggio, abbiate fiducia. La cosa di cui noi possiamo dire che è davvero il difetto di Giuda è che non si lascia guardare negli occhi, non si lascia raggiungere dall'amore di Cristo. Non piange, si toglie la vita, si dispera. Ecco, Giuda è l'icona della solitudine e Pietro invece è un uomo che ha imparato che cos'è una relazione intima, perché quando tu hai intimità con qualcuno, in quella relazione vieni rimesso costantemente in piedi e vieni anche ridimensionato. una lezione che Pietro imparerà nella sua vita. Allora, vedete, sentirsi preferiti, imparare a costruire una comunità, sentire che abbiamo bisogno di relazioni profonde perché consegniamo la parte peggiore di noi stessi. Questa è la base della fraternità che ci viene insegnata nella parola di Dio. Ognuno di noi, quindi, ha una sorta di mappa umana su cui guardarsi e domandarsi: a che punto sono io? L'ansia e la rabbia che mi porto dentro, la tristezza o l'angoscia che riempiono il mio cuore, di che cosa sono figli? Il sentire sempre lesa maestà quando qualcuno mi fa qualcosa, da dove nasce? Non è forse il desiderio giusto di sentirsi unici? E invece questa cosa noi non l'abbiamo mai sperimentata? E che cosa significa fare i conti con la propria unicità se non fare i conti con la propria diversità? Come posso stare con gli altri se non accetto la diversità? Se non accetto la miseria degli altri? Come possiamo stare insieme se io non accetto che siamo diversi? Che a te piace il rosso, a me piace il blu? Come si può vivere in un mondo uniforme? È un inferno un mondo uniforme. E poi il gesto più cristiano al mondo: lasciarsi lavare i piedi. Voi immaginavate che io dicessi: si è cristiani quando si lavano i piedi dei fratelli? No, si è cristiani innanzitutto quando ci si lascia lavare i piedi. Poi, dice Gesù, così come ho fatto io, adesso fate voi gli uni gli altri. Ma uno che non ha fatto questa apertura di consegnare se stesso a qualcun altro non riesce nemmeno ad accogliere l'altro, lo giudica. Il giudizio è il nostro modo di mantenere le distanze con gli altri. Dice Gesù: io non sono venuto a giudicare, a condannare, ma a salvare. Ecco, io mi auguro, vi auguro di fare questa esperienza, di riscoprire nell'esperienza cristiana la preferenzialità, di far pace con la diversità e di trovare un modo per riscoprire l'unica intimità che conta, che è quella dei nostri piedi sporchi. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Rintracciata l'auto che ieri non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Due le persone fermate, per ora si esclude lo speronamento. I messaggi di cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. A Napoli indagini in corso sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata.
2: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Nuovo round di colloqui diretti fra Libano e Israele a Washington. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele straniere. La nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale, lo ha detto il presidente libanese Aoun in un comunicato salutando l'avvio della nuova fase di colloqui. Il Parlamento della Romania ha respinto la nomina di Adrian Vastea, primo ministro, aggravando la crisi politica in corso nel paese, membro dell'Unione Europea e della NATO al confine con l'Ucraina. Vastea, premier designato, aveva bisogno di 233 voti fra Camera e Senato per ottenere la fiducia e formare il governo, ma si è fermato a 189. Alcuni deputati non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula prima dell'inizio della seduta. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saliranno a 16, giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono, stanno invadendo quasi tutta l'Europa nord-occidentale. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania si attendono per venerdì temperature record fino a 40 gradi. In Spagna oggi in alcune regioni come Andalusia e Paesi Baschi si toccherà il picco dell'afa fino a 45 gradi. In Gran Bretagna il caldo fa chiudere lo storico ponte fra Inghilterra e Galles. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: nacque Giovanni, il precursore di Cristo.
1: Anziana e sterile, Elisabetta mise al mondo Giovanni il Battista.
2: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anziana e sterile, Elisabetta mise al mondo Giovanni il Battista.
1: Tra i figli di donna non è nato uno più grande di Giovanni Battista.

0: più grande di Giovanni Battista.
1: Dalla discendenza di Davide, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un Salvatore, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono ciò che voi pensate che io sia. Ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di sciogliere i sandali».

0: Raddrizzate i sentieri del Signore, preparate le sue vie.
1: Raddrizzate i sentieri del Signore, preparate le sue vie.
0: Dopo di me viene uno che era prima di me.
1: Preparate le sue vie.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Raddrizzate i sentieri del Signore, preparate le sue vie.
2: Nel Tempio del Signore, a destra dell'altare dell'incenso, Zaccaria vide l'angelo Gabriele.

0: nel Tempio del Signore, a destra dell'altare dell'incenso, Zaccaria vide l'angelo Gabriele.
1: Glorifichiamo Dio Padre, che ha scelto Giovanni Battista come suo messaggero per annunziare agli uomini il regno di Cristo. Nel ricordo del grande precursore, chiediamo a Dio il dono della conversione.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
3: Hai chiamato Giovanni dal grembo di sua madre a preparare le vie del tuo figlio. Fa che ci disponiamo alla sequela di Cristo, con la stessa dedizione di colui che lo ha preceduto.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
3: Hai dato a Giovanni il privilegio di additare come presente a Israele il Cristo, agnello di Dio. Fa che la tua Chiesa lo proponga in modo efficace al nostro tempo.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
3: Hai voluto che il tuo profeta diminuisse mentre cresceva il Cristo, tuo figlio. Insegnaci ad anteporre al successo personale il servizio della verità.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
3: Del tuo martire Giovanni Battista hai fatto il profeta franco e coraggioso della giustizia e della verità. Rendici testimoni leali e fermi della legge di Cristo.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
3: Ricordati, Signore, di tutti coloro che hanno lasciato questo mondo. Prendili con te nella dimora della luce e della pace.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: O Dio Onnipotente, concedi alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza, sotto la guida di San Giovanni il Precursore, per andare con serena fiducia incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il
1: Amen.
0: Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.

0: bambino Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Udienza in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Arrestato un ragazzo di 27 anni per omicidio stradale dopo che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco e nell'inseguimento è morto un agente di polizia locale. Italia ed Europa nella morsa del caldo, 40 morti in Francia, da noi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Pensioni più basse del 34% per le donne rispetto agli uomini, emerge dal rapporto INPS, permane il divario di genere anche nelle retribuzioni. Buonasera da Antonella Mito. L'udienza stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia Provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche

0: Buonasera, è cominciato poco più di 2 ore fa e durerà fino a giovedì questo complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare libanese con supervisione americana che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Su un punto, Beirut e Gerusalemme sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra. Il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Hezbollah, che oggi ha denunciato 2 violazioni del cessate il fuoco per 2 raid israeliani, in uno contro un corteo funebre nell'area di Natavie, sono stati uccisi 2 libanesi. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E continua il caldo torrido in Italia e in Europa, 40 morti per annegamento in Francia, da noi oggi 15 città da bollino rosso. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: Aumentano soprattutto nel centro-nord le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15 da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia dove, come ha riferito il premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito. Le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre le medie stagionali, e nei prossimi giorni si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Le pensioni risultano più basse per le donne del 34% rispetto agli uomini, lo evidenzia un rapporto dell'INPS. La differenza tra le retribuzioni supera il 25%. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
3: Nel 2025 l'indennità media delle pensioni di invalidità vecchia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1491,7, inferiore del 34% ai 2260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensioni è passata da 320 miliardi nel 2024 a 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale e costante il numero dei lavoratori usuranti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice di Piazza Affari FTSE MIB che chiude in calo dell'1,47%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: di Corsa verso il futuro. 5 passi per tornare alla vita. Ne parliamo con Monica Ramaioli, direttrice generale di Fondazione Umberto Veronesi, ben trovata.
1: Grazie.
0: Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e supervisore scientifico della Fondazione, ben trovata.
2: Ben trovati voi.
0: E Giulia Cirelli, Pink Ambassador, ben trovata.
3: Buongiorno a tutti.
0: Nel libro si racconta il progetto nazionale delle Pink Ambassador nato nel 2014. È un libro pensato per sostenere le donne nel percorso di recupero fisico ed emotivo dopo il cancro. Accompagnare queste donne ad affrontare il dopo con fiducia, consapevolezza, speranza. Cosa ha significato per voi e cosa continua a significare?
1: Significa assolutamente quello di non solo continuare a sostenere la ricerca scientifica, che è il nostro principale scopo, ma anche prenderci cura di quello che è, diciamo così, il problema che Umberto Veronesi da sempre sottolineava, che è difficile a volte togliere il tumore dalla testa delle persone. Quindi con questo progetto, quindi di conseguenza anche con il libro, il nostro obiettivo è quello di ridare alle donne una possibilità di essere tra di loro, confrontarsi ed essere accompagnate per pensare a un nuovo futuro di loro stesse.
0: Un itinerario in 5 passi, semplici ma essenziali per tornare alla vita. Supporto psicologico, attività fisica, corretta alimentazione, riconnettersi con il proprio corpo, anche pensando al desiderio della maternità, ritrovare anche la propria dimensione sociale. Cosa avete notato accompagnando queste donne?
2: È un progetto che dà alle donne la possibilità di ritrovarsi in tanti aspetti della loro vita che la malattia porta a cambiare, e quindi il fatto di seguirle, comunque di dare delle nozioni, dare degli strumenti per poter affrontare tutte quelle che sono i loro cambiamenti, è sicuramente qualcosa che ha permesso loro di affrontare un po' il dopo nella maniera migliore. Quindi ci auspichiamo che questo libro raggiunga sempre più persone per poter dare un po' a tutte il messaggio di questa rinascita. Ci può essere, e a volte si può riscoprire anche delle se stesse migliori quasi di prima, ecco, delle risorse nuove.
0: C'è un prima e c'è un dopo, dal momento della diagnosi alla guarigione. Questo percorso, tu Giulia hai detto poc'anzi, che è proprio un modo per mettere in evidenza cosa vuol dire rifiorire, rinascere. Potresti anche esprimere questo pensiero ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici?
4: Durante la malattia ci si sente annientati, si ha paura, non si hanno forze. La chemioterapia ti annienta anche i pensieri perché ti disturba la mente e diventa difficile pensare al futuro. Quindi vivi giorno per giorno tutto quello che ti accade, accetti quello che arriva, ma non sai nemmeno se avrai un futuro. Riuscire a trasformare quel periodo così brutto invece in qualcosa di così bello come è la mia vita oggi, grazie soprattutto al progetto Pink Ambassador e a tutto quello che mi ha offerto. Quindi ho iniziato a correre, la corsa è diventata parte della mia quotidianità, ho conosciuto tantissime persone, dalle Pink Ambassador che sono diventate per me come sorelle, a un sacco di nuovi amici con i quali condivido il piacere di questo sport, condivido viaggi per andare a correre. E partecipare a tutti questi eventi di fondazione mi ha permesso proprio di rinascere e di trovare una nuova me.
0: Di corsa verso il futuro oggi per te, Giulia, cosa vuol dire?
4: Sicuramente significa quello che faccio ogni giorno, quindi corro lontano dalla paura, perché spesso si ripresenta soprattutto nel periodo dei controlli, perché annualmente noi dobbiamo fare dei controlli, quindi in quel periodo la paura c'è, ma correre mi aiuta a liberare la testa. E ho capito che il mio futuro esiste, quindi la speranza del futuro mi ha proprio fatto rinascere a nuova vita.
0: Grazie mille.
4: Grazie.
0: Di corsa verso il futuro per Fondazione Veronesi vuol dire anche soprattutto prevenzione, ricerca, ma anche sensibilizzazione. Tanti progetti dedicati alle donne, Pink is Good, la piattaforma di ricerca sul tumore al seno, ma anche la Pink Parade. Parliamone brevemente di questi progetti.
1: Alcuni di questi sono dei progetti, diciamo, di sensibilizzazione, tipo la Pink Parade, che per noi ogni anno riesce a coinvolgere sempre più persone. Quest'anno ci aspettiamo 22.500 partecipanti. È un momento di gioia, di divertimento, ma anche un momento per trasmettere quelle che sono delle informazioni importanti che, come abbiamo sottolineato più volte, la cosa più fondamentale oggi è quella di porsi sempre di più a quelle che sono, diciamo così, gli screening di prevenzione. E quindi è un momento di gioia, parliamo di prevenzione e raccogliamo fondi per sostenere poi i progetti di ricerca scientifica che ci permettono di raggiungere risultati come quelli che abbiamo sentito questa sera. Quindi sempre un maggior numero di persone che possono, diciamo così, superare la malattia.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
3: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: sono in compagnia di Guia Soncini, autrice di Qualunque cosa significhi amore. Bentrovata.
1: Grazie.
0: A 11 anni dalla prima edizione decidi di riscrivere il tuo unico romanzo che era stato pubblicato nel 2014. Il mondo è cambiato, il nostro rapporto con i social e la tecnologia è diventato sempre più stretto, più intimo quasi. Basti pensare che ad esempio con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale oggi ci basta sentire attraverso il virtuale. Quanto ti sei divertita e quanto è stato faticoso riscrivere questo romanzo?
1: Mi sono divertita tantissimo, anche perché tu hai citato l'intelligenza artificiale, che in una presentazione Francesco Piccolo ha definito il personaggio più stupido del libro. Quelli che parlano bene dicono metatesto, cioè uno degli espedienti che io ho trovato nel riscrivere questa storia è stato usare le chat di un adolescente con l'intelligenza artificiale, le interviste che i protagonisti danno ai giornali, gli articoli di cronaca usati per dare delle informazioni, per cui se dobbiamo dire che è morto un personaggio si vede l'articolo del giornale che racconta la morte del personaggio, e tutti questi strumenti che ci ha fornito la modernità mi sono divertita a usarli.
0: È stato faticoso?
1: Faticoso? No, io non faccio mai fatica a scrivere, io faccio fatica a fare tutto il resto, ma scrivere no.
0: Resta l'armatura però, diciamo, della trama. Abbiamo infatti una coppia, come era anche in precedenza, Elsa e Vanni, fatta di segreti, tradimenti, compromessi e soprattutto l'assenza totale di un amore romantico. L'amore romantico oggi non gode più di una buona reputazione. L'amore romantico non ci serve più, o cosa resta nel quotidiano di questo tipo di amore?
1: In realtà mi sembra ci sia tantissimo sentimentalismo, che forse è quello che scambiamo per romanticismo, che è l'esibizione del sentimento, perché tutto deve essere esibito, e quindi se tu non metti la foto col fidanzato su Instagram vuol dire o che tu ti vergogni del fidanzato, o che il fidanzato forse te lo sei inventato, o che il fidanzato c'ha un'altra e quindi tu non puoi ufficializzare la cosa. Nessuno pensa mai che gli altri possano vivere dei pezzi di vita al di fuori del palcoscenico. Tutto avviene in pubblico, tutto deve essere consumato in pubblico e tutto deve avvenire sullo stesso piano, che è abbastanza alienante come prospettiva, perché una volta eravamo i segreti che avevamo, eravamo le cose che tenevamo per noi, eravamo quello che decidevamo di non dire al mondo. Adesso questo piano qui non esiste più.
0: Infatti questa è un'altra tematica che ritroviamo nel tuo libro, che Elsa e Vanni ci aiutano a riflettere proprio su questo elemento, il concetto della maschera nella nostra società, del confine labile tra ciò che siamo e ciò che invece facciamo vedere di essere anche attraverso i social. Vorrei approfondire un po' questa cosa con te, questo confine labile.
1: Io credo che nel libro i piani non siano due ma tre, come d'altra parte sono tre nella vita. Uno è quello che siamo e che tendiamo a feticizzare ovunque leggiamo consigli e sproni a essere noi stessi. Siamo sicuri di voler essere noi stessi, perché noi stessi forse facciamo un po' schifo, cioè come siamo noi al chiuso di casa nostra non siamo proprio al nostro meglio, forse dovremmo essere un po' meglio di noi stessi. Comunque un piano è quello che siamo, l'altro piano è quello che vorremmo essere, però c'è un terzo piano che è quello che diciamo agli altri che siamo e che non è necessariamente né quello che siamo né quello che vorremmo essere, è un'altra cosa ancora.
0: Viviamo in una società dove rincorriamo le notifiche, tutto è diventato veloce, anche appunto le relazioni, lo stare con gli altri. Cosa dovrebbe significare ascoltare la propria notifica interiore, riconnettersi con la propria notifica interiore?
1: Non ne ho la più pallida idea, ma sono abbastanza sicura che la mia notifica interiore sia silenziata.
0: Un'altra tematica che troviamo nel romanzo è il concetto di reputazione. Lo possiamo analizzare su due punti di vista però nel romanzo. Da un lato c'è la velocità in cui può essere distrutta questa reputazione anche attraverso l'utilizzo dei social. Dall'altro invece l'oblio, perché appunto tutto è sempre più veloce. Ma quindi questa reputazione oggi cosa è diventata?
1: C'è una scena in Via col Vento in cui Rossella è rimasta da poco vedova, c'è un ballo di beneficenza, lei vuole moltissimo ballare ma non osa perché è pur sempre una ragazza della buona società del sud degli Stati Uniti e quindi sa che in lutto non si balla. Però siccome è un ballo di beneficenza, Rhett Butler, che sa che lei vuole ballare, offre una cifra altissima per ballare con lei. E quindi tutta la buona società inizia a dirle devi farlo perché così lui darà molti soldi per i nostri soldati. E quindi lei balla felicissima, in realtà finge di essere ritrosa ma è felicissima perché voleva ballare. E a un certo punto di questo ballo dice un altro ballo e la mia reputazione sarà rovinata. E Rhett Butler risponde: chi ha coraggio fa anche a meno della reputazione. Secondo me non è neanche più quello, è chi ha talento fa a meno della reputazione. Chi è attaccato solo alla reputazione perché non ha altro, ci è attaccato disperatamente. Chiunque valga qualcosa può fregarsene.
0: Grazie e buona permanenza a Ragusa.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Celebriamo questa Santa Messa in ringraziamento da parte della famiglia del carissimo Giovanni Nicosia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace e la misericordia di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Ultimo giorno del Triduo in preparazione alla festa, con questa giornata ecco si apre proprio il cuore della festa di San Giovanni Battista. Saluto e accolgo l'amministrazione comunale nella persona del sindaco, le forze dell'ordine, il presidente del consiglio comunale e tutta ecco la giunta del nostro comune di Chiaramonte che ancora una volta manifestano la loro vicinanza alla parrocchia Santa Maria la Nova che vive con gioia questa festa in onore di San Giovanni Battista.
0: Per fare festa chiediamo umilmente perdono al Signore perché nel cuore riconciliato ci sia la gioia che proviene dal risorto, quella gioia che Giovanni Battista ha sperimentato quando la Beata Vergine è entrata nella casa di Zaccaria e ha rivolto il suo saluto alla parente Elisabetta. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza, e di andare con serena fiducia sotto la guida di San Giovanni il precursore incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni.

0: la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
1: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
2: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, Dio, mi ha istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
3: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi amate Gesù Cristo, pur senza averlo visto e ora senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti, che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo, che era il loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che avrebbe seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo. Cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie.

Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della casa di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli,

perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevanda inebriante, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Nel Nuovo Testamento, e con la figura di Giovanni il Battista, la troviamo sia nei quattro Vangeli che negli Atti degli Apostoli, semplicemente perché nella scelta del successore di Giuda Iscariota, Pietro dice: bisogna che uno tra di noi, che è stato testimone dal battesimo di Giovanni fino all'ascensione al cielo del Signore, diventi con noi apostolo. Ecco soltanto questa menzione, per capire l'importanza che Giovanni Battista ha avuto nel Nuovo Testamento. Ed è l'unico del quale, ed è il Vangelo di Luca che abbiamo appena ascoltato, si narra l'annunciazione e la nascita. Ecco, se fate caso, il Vangelo di Luca, potremmo dire all'inizio, è come un dittico, cioè un quadro con due soggetti. Ecco, dal lato Giovanni il Battista, dall'altro Gesù. L'annunzio a Zaccaria, l'annunzio a Maria, ecco, vedete come marciano insieme, poi come episodio, potremmo dire, di cerniera, di collegamento, la visitazione di Maria a Elisabetta. Maria pronuncia il Magnificat, dopo, nella descrizione della nascita del Battista, Zaccaria pronunzierà il cosiddetto Benedictus, e poi la nascita di Gesù. Quindi vedete come in parallelo vengono presentati. E tuttavia, pur marcando l'importanza, il rilievo che ha Giovanni il Battista, le differenze sono sostanziali. Ecco, innanzitutto, l'annunciazione che abbiamo appena ascoltato avviene in uno spazio sacro, nel Tempio. Avviene nell'ora più santa di quel momento, che è l'offerta dell'incenso. Il destinatario è un sacerdote, Zaccaria, e il contenuto dell'annunzio mostra come questa nascita avviene, sì, miracolosamente, ma nell'ordine naturale.
sua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Non solo, ma l'angelo utilizza nell'annunzio la stessa frase che utilizzerà per Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Ecco l'unicità. Innanzitutto non c'è la figura maschile nell'annunzio a Maria, ed è Maria stessa che è chiamata a dare il nome a Gesù. Qui invece un uomo, è il sacerdote Zaccaria che deve dare il nome al bambino. E allora ecco la differenza: non più in uno spazio sacro, ma nella casa di Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Qua invece l'apparizione dice che il Signore ha ascoltato la loro preghiera e interviene miracolosamente sulla sterilità. Ecco, nella storia di Israele tanti personaggi che hanno avuto un ruolo importante nella conduzione del popolo nascono da donne anziane e sterili. A iniziare da chi? Dalla prima, dalla moglie di Abramo, che sterile partorisce poi il figlio della promessa, Isacco. Poi abbiamo Sansone, per esempio, che libera Israele dall'oppressione dei Filistei. Samuele, anche lui, no? Nasce da una donna anziana e sterile, perché hanno avuto, ecco, una funzione ben precisa. Quindi la nascita del Battista si iscrive nell'ordine degli antichi profeti e arriva però al suo compimento, perché mentre gli altri hanno semplicemente previsto, Giovanni indica presente il Messia e dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Quindi riconosce, così come lo aveva riconosciuto, potremmo dire, nel grembo materno: appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, dirà Elisabetta, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Quindi già conosce e avverte la presenza del Signore, così come lo riconoscerà sulle rive del Giordano. Ma ritornando all'annunzio, ecco, dicevamo che l'annunzio a Maria avviene nella sua casa, entrando da lei, che è un verbo che non sta a indicare semplicemente spostamento, moto, eccetera, ma è un entrare nella vita di Maria, nell'intimità di Maria. Ed entra l'angelo dichiarandola, proclamandola piena di grazia. Un termine che non viene usato per nessuno, ma solo per lei. Qui viene detto: sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo materno, ma anche per altri viene detto questo. Maria invece è piena di grazia, ma in lei lo Spirito Santo scende e la copre con la potenza dell'Altissimo. Quindi vi è una valenza molto pregnante, molto forte,
Perché nell'Antico Testamento, quando Dio si rivelava, vi era che cosa? La cosiddetta nube che scendeva sul Sinai. Quindi in qualche modo indicava la presenza di Dio. Ecco allora che l'angelo dice: ti coprirà con la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Maria quindi diviene il luogo della presenza di Dio in mezzo agli uomini. E questo senza concorso umano maschile. Perché la Vergine che cosa dice? Non conosco uomo. Come avverrà questo? E anche questa affermazione ha una sua significazione. Perché l'Evangelista ha detto all'inizio che era promessa sposa ad un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Quindi non era esclusa la vita coniugale. Perché Maria dice questo? Avrebbe dovuto dire: non conosco ancora uomo. Quindi vedete come il Vangelo ci mostra la cosiddetta perpetua verginità di Maria. Perché il parto virginale diventa garanzia della provenienza divina. E San Tommaso d'Aquino infatti dice che Maria è il talamo nel quale avviene la congiunzione tra la natura divina e la natura umana. Cosa dice Dante? Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi tua fattura. Cioè il creatore che diventa creatura in Maria. Ecco il mistero. E Maria che cosa dice? L'angelo innanzitutto gli dà un segno. Vedi, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. E Maria risponde: eccomi, sono la serva del Signore. L'epilogo invece di Zaccaria non è lo stesso, perché Zaccaria non crede, dubita. E l'angelo che cosa gli dice? Purtroppo il brano è stato in qualche modo troncato in maniera maldestra dai liturgisti, bontà loro. Resterai muto perché non hai creduto alla parola. Ecco perché poi Elisabetta, quando vedrà Maria, gli dirà: beata te che hai creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Perché lei aveva sperimentato nella sua casa che cosa significasse non obbedire, non credere al Signore. E il marito gli era rimasto muto. Ecco, magari sarà stata una cosa positiva per lei, eh? Così non avrebbe avuto nessun rimprovero e nessun malumore. E quindi a Dio che si rivela, ci ricorda la lettera agli Ebrei, è dovuta l'obbedienza della fede. Gli fa eco poi la Dei Verbum, per la quale, obbedienza, l'uomo si abbandona a Dio tutto intero. Ed è quello che avverrà in Giovanni Battista, il quale, ripieno di Spirito Santo, fin dal grembo materno, nascerà in modo santo, perché santificato dalla presenza di Gesù nella casa di Zaccaria. Ecco perché poi il papà dirà: e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli la strada, la via. Ed è quello che farà Giovanni, chiamato a preparare la via al Signore con una predicazione vigorosa, non timorosa, diventando testimone della verità.
anche quando questa verità costa, anche quando questa verità investe i potenti. È Erode che diventerà l'oggetto dell'accusa di Giovanni Battista, ma non sarà Erode a farlo uccidere, ma bensì la moglie illegittima, Erodiade, che vorrà la testa, la farà chiedere alla figlia, quindi c'è tutto un marchingegno, potremmo dire diabolico, che arriva poi a questa a questo epilogo finale. Ma questo è la consacrazione di una vita, di una missione, di una vocazione che il Battista ha esercitato fedelmente fin dall'inizio, recandosi nel deserto, quindi lasciando ogni agiatezza, perché non era un povero, era figlio di un sacerdote ed erano della classe di Aronne, quindi avevano anche una buona discendenza, eppure rinunzia, va nel deserto, si veste di peli di cammello e si ciba di miele selvatico e di locuste. Ecco, quindi la penitenza, il digiuno e la proclamazione della conversione, una conversione che lui già ha attuato nella sua vita, una vita straordinaria, perché segnerà l'inizio del mistero della salvezza con la sua associazione al martirio di Cristo. Quindi una vita spesa per amore del Signore fino alla fine. Ecco, chiediamo allora a San Giovanni Battista di convertire i nostri cuori, di renderli più docili alla parola del Signore, perché possiamo raddrizzare tutte le cose storte che sappiamo, ecco, realizzare nella nostra vita, possiamo avere, ecco, dei sentimenti appianati dall'odio, dalla vendetta, dal sorpruso e quant'altro, per essere capaci di ricevere Dio e di testimoniarlo attraverso la coerenza della nostra vita. Amen.

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno avrà fine. Credo nello Spirito Santo, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo, per il perdono dei peccati.
1: Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti, e primo tra i testimoni di Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
2: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguano senza compromessi Cristo, casto, povero, obbediente, preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita, preghiamo.
0: Rinnovo, Padre, i prodigi.
2: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo.
0: Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore, preghiamo.
0: Per intercessione di San Giovanni il Battista, il Signore accolga nella sua dimora di luce e di pace i nostri fratelli defunti, in modo particolare Nicosia Vito, i defunti della famiglia Bellio, Pirrotta, Orazio, Gravina, Giovanni, Iabichino, Giuseppa, Iacono, Salvatore e Pina Gurrieri. Preghiamo. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello Sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della Tua presenza per essere trasformati dalla Tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, del bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Signore misericordioso, i doni che ti offriamo nella solennità di San Giovanni Battista e fa che testimoniamo nella coerenza della vita il mistero che celebriamo nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio autore del battesimo e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli, ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giovanni Battista e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, d'ogni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai eletto. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: E ora nello Spirito rivolgiamoci al Padre con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
4: Venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà,
4: come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
4: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
6: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
2: La comunione verrà distribuita da due sacerdoti in fondo alla chiesa, a metà chiesa, e altri due qua davanti.

Preghiamo. La gloriosa preghiera di San Giovanni Battista: accompagni, o Padre, il tuo popolo nutrito al banchetto eucaristico e gli ottenga la misericordia del tuo Figlio, da lui indicato come l'agnello venuto a togliere i peccati del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Benediamo.

avvisiamo i radioascoltatori che domani alle ore 11 ci collegheremo con la chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte Gulfi per trasmettere il solenne pontificale presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa, nella solennità della Natività di San Giovanni Battista.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a proyenné
5: in Pantheon
6: in semblance do son.
7: La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Nel Regno Unito le dimissioni del primo ministro Keir Starmer, la chiamata alle arti, lasciamo un segno contro la guerra, l'iniziativa promossa, The Emergency, e poi il Papa, il World Food Program e la lotta allo spreco alimentare, questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Damiano Caprio, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722, tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di sport. Sport e inclusione nei nuovi progetti della Lega Nazionale Dilettanti. Da un lato formare operatori sportivi capaci di fare del rispetto un valore concreto dentro e fuori dal campo. Dall'altro la nascita di una nuova figura educativa in grado di promuovere tifo positivo nel calcio giovanile in cui i genitori in questo caso diventano protagonisti, una parte fondamentale. Sono le basi di due dei tanti progetti della Lega Nazionale Dilettanti, il progetto Community Coach e il progetto Parents Manager. Ne andiamo a parlare quest'oggi con Luca De Simoni. Ciao Luca.
10: Ciao Gianmarco, buon pomeriggio.
9: Coordinatore dell'area responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti. Luca, un'estate impegnativa, se vogliamo dirla così, con diversi progetti in atto, diversi ragazzi anche coinvolti in questi progetti.
10: Sì, non ci fermiamo e proseguiamo appunto con i nostri progetti, come hai detto tu appunto il Community Coach, il Parents Manager. Parto dal Parents Manager, una nuova figura che viene introdotta per la prima volta nel mondo del calcio, credo che sia insomma palese il riferimento, però ovviamente siamo qui per spiegare di cosa si tratta. Sappiamo bene che c'è molta passione sui campi di calcio, a volte troppa, ecco, no? A volte alcuni genitori si lasciano andare, diciamo anche no, ad istinti primordiali, e quindi abbiamo pensato ad una figura, ad una nuova figura che possa arginare questo tipo di comportamenti. Ti racconto anche un piccolo aneddoto, perché quando eravamo diciamo in fase di programmazione di questo progetto, parlavo con un collega in un taxi andando in ufficio di questa progettualità appunto, e del problema che insomma è sotto gli occhi di tutti purtroppo, no? Nelle cronache lo leggiamo spesso, e la tassista che ci accompagnava si è sentita appunto di intervenire e di sottolineare come lei avesse tolto il figlio dalla scuola calcio proprio perché l'ambiente era un po' ostile, no? I genitori durante le partite si lasciavano andare un po' troppo ad incitare i figli, talvolta, no? Anche appunto ad arrivando a gesti estremi fra virgolette, ecco. E dunque ecco, a conferma, no, di quanto questa figura sia fondamentale. Abbiamo iniziato un percorso sperimentale con tre squadre, una squadra sarda, una squadra friulana ed una squadra laziale, e abbiamo quasi terminato il primo percorso, quindi queste tre squadre sperimentali stanno terminando, ci sarà la prossima settimana l'ultimo incontro, e abbiamo accostato a questa nuova figura anche una campagna di comunicazione, no? Abbiamo installato sui campi di queste tre società delle cassette, no? Che ricordano quelle dei pompieri, con dentro delle caramelle gommose, e sulla cassetta appunto viene recitato utilizzare in caso di insulti ad arbitri o calciatori, e quindi ecco insomma questo è un po' il fulcro del progetto, che passa anche da un lato comunicativo che vuole un po', no? Far sorridere ma stesso tempo, no, inquadrare il problema.
9: Certo, d'altronde è un po' il claim di questo progetto, è il tifo che ci piace, nel senso che talvolta proprio dagli spalti. Assistiamo purtroppo ancora oggi a delle scene che non dovremmo vedere, ecco, appunto, insulti di vario tipo. Però ecco, vediamo spesso anche quando si tratta di ragazzi i genitori coinvolti da questo punto di vista. Per cui ecco, un parents manager che diventa a tutti gli effetti parte integrante della squadra.
10: Sì, esatto, farà parte della squadra e farà da raccordo tra appunto il campo e gli spalti, no? Quindi sarà in grado di gestire anche con dei meeting ovviamente pre-partita, no? Con i genitori, per comunque dare anche un po' il senso del gioco, della partita, no? Il contesto che, ricordiamo, a volte viene vissuta come la finale di Champions League, ma parliamo di calcio giovanile, calcio di base, che serve appunto in primo luogo per formare delle persone, certo, e poi degli atleti, no?
9: Divertirsi, stare insieme.
10: Divertirsi, assolutamente. Quindi questi sono gli obiettivi principali che bisogna di tanto in tanto ricordare ai genitori. Poi appunto noi ovviamente come Lega Dilettanti ci impegniamo affinché questi episodi diminuiscano e possibilmente si azzerino. Però lasciami ricordare anche che questi episodi sono comunque una piccola parte, no? Perché in Lega Dilettanti si giocano circa 580.000 partite l'anno, e quindi se andiamo insomma a comparare gli episodi spiacevoli, appunto, e ripeto che dobbiamo stigmatizzare, però parliamo di una percentuale veramente irrisoria, ecco.
9: Per cui partire in questo caso dagli spalti, dal pubblico, per favorire il gioco, favorire il divertimento, l'inclusione, e poi Luca, come ricordavi, anche comunque guardare alla prospettiva. Per cui torniamo sempre al discorso: se oggi il calcio italiano ha determinati problemi, si parte dal calcio, dallo sport di base, e si parte anche da queste cose.
10: Assolutamente sì, guarda, è proprio per questo, insomma, anche qui mi ricollego appunto ai progetti che hai citato del community coach, no? Sai, spesso quante volte abbiamo sentito parlare di ragazzi, possibili talenti che poi non si sono riusciti ad esprimere, che non sono mai scoppiati, diciamo, no? In senso buono. E quindi noi stiamo cercando di dare degli strumenti ai ragazzi per gestire anche meglio questo tipo di pressioni e gestire in generale meglio un po', no, la loro crescita personale. Lo stiamo facendo grazie anche al community coach. Il community coach, abbiamo preso, diciamo, in prestito questo termine, che proviene dai community manager del calcio inglese, nati nel fine degli anni '80 in tanti, insomma, club inglesi, perché c'era uno scollamento tra i club e le società, appunto, delle zone in cui i club operavano, e misero in piedi appunto questa nuova figura del community manager che poi oggi

0: pallone sul campo, sperimentano e ragionano su temi importanti come la discriminazione, l'inclusione, e non lo fanno appunto nel classico metodo face to face, comunque di a mo' di convegno, no? Perché sappiamo quanto oggi poi gli adolescenti possano perdere facilmente la concentrazione, e quindi invece questo metodo ci aiuta veramente a farli ragionare mentre fanno quello che amano. Ci sono delle percentuali, insomma, dei sondaggi che abbiamo portato avanti con i ragazzi, veramente interessanti, perché dopo che si è svolto questo esercizio il 78% di loro ha dichiarato in maniera anonima, quindi insomma non c'era assolutamente motivo di
1: pressione.
0: Esatto, ha dichiarato il 78% che dopo questo esercizio cercherà di ragionare e agire in maniera diversa rispetto a futuri episodi di razzismo, bullismo o comunque appunto episodi relativi, certo, a questi fenomeni, e ci metto anche la discriminazione. E quindi ecco, dei risultati veramente incoraggianti, perché poi appunto, come dicevamo prima, questo tipo di esercizi riesce anche a dare degli strumenti ai ragazzi, no? Dare degli strumenti per, sì, da un lato prevenire, no, la parte appunto delle discriminazioni, dell'inclusione, ma dall'altra anche di far sentire tutti a proprio agio, no? Di far sentire tutti parte di qualcosa, di un gruppo, e questo poi ha dei benefici effettivamente anche sulle performance agonistiche, quindi poi ecco tutto torna insieme.
1: Certo. Luca, hai citato prima insomma squadre, società di Serie A come Milan e Inter, ecco, questi progetti possono essere dei modelli, o già lo sono, insomma, dei modelli a cui far riferimento anche, insomma, per le categorie superiori. Pensiamo magari ai settori giovanili di queste squadre. Ecco, questi progetti possono essere replicati proprio a livello di settore giovanile anche in squadre di Serie A, ad esempio.
0: Assolutamente sì, questo è uno degli obiettivi di questo corso di formazione che abbiamo lanciato appunto per Community Coach, un progetto, voglio ricordare, che abbiamo lanciato insieme al Consiglio d'Europa e patrocinato dalla FIGC, dal Ministero dello Sport e dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio. Abbiamo formato 15 persone, 15 community coach appunto, e proprio per avere più capillarità, perché prima c'era, fino insomma a qualche mese fa, c'erano due persone in Italia che erano in grado di esplicitare questa metodologia. I risultati appunto te l'ho detti, alcuni veramente interessanti, e dobbiamo esportarlo, assolutamente sì. Considera che questa è la prima volta che viene esplicitato nel mondo del calcio. Noi lo abbiamo sperimentato come Lega Dilettanti per la prima volta in Sardegna 2 anni fa durante un torneo, il torneo Piras, e poi da settembre di 2 anni fa è stato inserito nei programmi di tutti i raduni delle nostre rappresentative nazionali della Lega Dilettanti, nelle quali, un dato interessante, appunto facevi riferimento a club di Serie A, il 38% dei ragazzi che militano nelle rappresentative nazionali della Lega Dilettanti finisce in Serie A, okay, tra i professionisti. E quindi ecco, cerchiamo di avere un impatto anche da questo punto di vista.
1: Certo. Una domanda, Luca, siamo quasi in chiusura, che riguarda un po' anche l'attualità sportiva, insomma pensando anche al mondiale di calcio. L'Italia, lo sappiamo, insomma non è presente, però da appassionati di sport, appassionati di calcio, seguiamo comunque il mondiale. È legato al tema dei valori, ecco, dello sport, del calcio. In queste ore ha tenuto banco un po' la notizia del giocatore del Belgio, Doku, che è diventato papà, voleva lasciare ha chiesto di lasciare il ritiro della nazionale del Belgio per andare, insomma, a trovare la moglie, suo figlio appena nato. Ecco, una notizia che è stata accolta anche con un po' di polemica, nel senso è inutile che vada a vedere il figlio, lo vedrà a fine mondiale, a fine rassegna sportiva, insomma a fine competizione. Ecco, forse bisognerebbe ritornare un po' a quelli che sono i valori dello sport, ma ecco, diventare papà è un valore umano a prescindere, quindi forse fare un passo indietro un po' da questo punto di vista.
0: Bisognerebbe ristabilire, no, le giuste priorità, perché ovviamente, insomma, posso capire che da un punto di vista, no, come dire, professionale, per il ragazzo che del Belgio sia unico, no, come momento quello del mondiale, però insomma, no, la nascita di un figlio.

0: Io credo che possa essere messa esatto. un gradino sopra alla...
1: Insomma, le priorità andrebbero un po' riviste.
0: Credo di sì, dai.
1: In chiusura, Luca, ecco, abbiamo parlato di due progetti della Lega Nazionale Dilettanti in vista dell'estate, ma in vista anche della prossima stagione sportiva. Si sta già lavorando, insomma, a qualcosa di nuovo?
0: Sì, stiamo lavorando a qualcosa di nuovo e mi fa piacere appunto ricordare due cose in particolare. Uno è un progetto che continua e prosegue, si chiama Sopra la Barriera, che è una serie che abbiamo prodotto insieme a Bonfire. Siamo arrivati al quarto episodio. In questo quarto episodio raccontiamo il calcio ai margini, calcio in luoghi che combattono contro lo spopolamento, contro la crisi demografica, e come appunto il calcio diventa un presidio sociale in questi luoghi. Siamo andati nelle Alpi Carniche, siamo andati a Berchideddu, un paesino in Sardegna, siamo andati a Sant'Angelo di Musano in Molise, un paese di 300 abitanti, e in tutti questi luoghi ci sono delle squadre di calcio a 11, no? Appunto a conferma di quanto poi il calcio sia veramente un presidio sociale per questo paese importante. E poi abbiamo lanciato da poco una campagna, anche qui torniamo sul tema dei ragazzi, sul diritto all'errore. Insieme a Pigna e a Serenis abbiamo fatto un'attivazione su dei campi, un'attivazione insomma simpatica, perché ovviamente parliamo di diritto all'errore. Insieme a Pigna e a Serenis abbiamo consegnato delle gomme da cancellare, brandizzate ovviamente, e che riportano con un QR code a un gruppo Telegram gestito dai professionisti di Serenis, dove i ragazzi in maniera assolutamente gratuita possono fare domande e ricevere risposte da dei professionisti piuttosto che dall'intelligenza artificiale, ecco, no?
1: Certo, diciamo, ecco, un contatto umano diverso.
0: Sì, un contatto umano diverso, e quindi ecco, questo diritto all'errore, ricordando appunto ai ragazzi che crescono che gli errori fanno parte del percorso, e siamo appunto tutti, come dire, abbiamo commesso tutti degli errori crescendo nei nostri percorsi, devono essere soltanto, no, delle possibilità per imparare e crescere.
1: E allora, se abbiamo detto insomma il calcio giocato pensando soprattutto insomma alla Serie A, ma a tutte le categorie di calcio, a parte il mondiale in questo caso, però si ferma da un lato, dall'altro l'impegno, le attività della Lega Nazionale Dilettanti non si fermano e proseguono poi per il presente e anche per il futuro. Grazie Luca De Simoni, coordinatore dell'area responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti. Grazie.
0: Grazie Gianmarco.
1: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
2: Il vicepresidente USA Vance annuncia che gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese. Questo rappresenta una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, dice Vance. Si tratta dunque di un primo passo importante, continua, per il popolo americano, e un primo passo verso la cessazione definitiva del programma iraniano di armamento nucleare, dice il numero due di Trump dopo i primi colloqui in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto è atteso domani in Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran. Interviene però il ministro degli esteri turco Fidan, che accoglie con favore i colloqui tra USA, Iran e Svizzera, tuttavia mette in guardia dal rischio che Israele comprometta qualsiasi accordo per porre fine alle tensioni. Intanto si è saputo che gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Ultima pagina, perché andiamo in Ucraina. La nostra industria della difesa e le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia. Così ha avvertito il presidente ucraino Zelensky. I russi ci attaccano, dice ancora, ogni giorno, e noi risponderemo ogni giorno. La nostra reazione si farà sempre più forte con il passare del tempo, ha dichiarato il leader di Kiev in un'intervista rilanciata dal giornale britannico Guardian. Il Cremlino ha definito barbari gli attacchi ucraini con droni contro obiettivi in Crimea, che hanno portato alla sospensione delle vendite di benzina nella penisola sul Mar Nero annessa alla Russia. Stiamo lavorando intensamente per minimizzare le conseguenze negative delle azioni barbare del regime di Kiev, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla stampa. E ora parliamo dell'Europa, sempre di energia, perché dopo il picco energetico legato alla guerra in Medio Oriente, le aspettative di inflazione a breve termine sono aumentate ben al di sopra dei livelli precedenti. Questo lo dice la presidente della BCE, Christine Lagarde, nel suo intervento per la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. Lo shock energetico, dunque, legato alla guerra in Medio Oriente è troppo ampio per poterlo ignorare, dice Lagarde, senza compromettere il nostro obiettivo. Tuttavia, al momento l'opinione pubblica non si aspetta che l'inflazione elevata sia duratura, dice ancora la presidente della BCE. La maggior parte degli indicatori delle aspettative di inflazione a lungo termine si attesta attorno al 2%. Un'ultima notizia, perché i media indiani riportano che un incendio è divampato in un centro commerciale delle città di Lucknow, uccidendo diverse persone. Sarebbero almeno 12 i morti, secondo alcune fonti. Secondo altre, almeno 14 persone sono state uccise dall'incendio. Per ora è tutto, Gianmarco, a te la linea.
1: Grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti, andiamo nel Regno Unito. L'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer, che da settembre lascerà la guida del Labour Party e il posto da primo ministro britannico, chiude due anni in cui il rapporto tra l'avvocato 63enne e l'opinione pubblica non è mai decollato. Secondo gli ultimi dati di YouGov, infatti, l'ultimo indice di gradimento di Starmer si attesta a un mero 42%, 19% favorevoli, 61% contrari, e il 74% ritiene che Starmer non abbia fatto un buon lavoro da premier. Un momento che ha segnato un punto di non ritorno nel suo mandato è stato il coinvolgimento di Peter Mandelson, da lui nominato ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, nel caso legato agli Epstein Files. A questo si aggiunge la vittoria nelle suppletive di Andy Burnham, che appunto correrà per succedere a Starmer nella guida dei Labour. Ma più in generale, quanto hanno inciso i dissidi all'interno del partito e gli insuccessi in economia? Ecco come ci ha risposto Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio Italiana a Londra.
3: Ma guardi, credo che innanzitutto non sarebbe stato facile per nessun premier al posto di Starmer, considerato la situazione geopolitica così instabile. Sicuramente hanno influito entrambe, o meglio, una ha aiutato a far sì che succedesse quello che è accaduto, anche perché il partito pare spaccato ormai da diverso tempo, non da adesso. E se ha fatto caso, c'è stato un segnale molto forte da parte dei Labour, perché Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, ha vinto le elezioni contro Farage, di pochi punti, ma ha vinto le elezioni del Nord, diciamo, contro Farage. Quindi hanno fatto una cosa secondo me molto intelligente adesso al governo, perché hanno indetto un tavolo per gestire la crisi, ma supponiamo che ci siano poi delle primarie per cambiare appunto il premier, e ci sono grandi probabilità che il nuovo stia avanzando con Andy Burnham.
2: Ecco, qual è il profilo di questo Andy Burnham? Un uomo fortemente radicato sul territorio, e in questo caso i Labour si spostano più al centro o più verso sinistra, secondo lei?
3: Ha fatto il sindaco di Manchester per 7-8 anni, mi pare, e devo dire che Manchester è stata la città che è cresciuta di più in Inghilterra. Quindi è sicuramente una persona, un politico, diciamo, verso le imprese, verso gli imprenditori, verso l'industria, per far sì che cresca un paese. E ci auguriamo, io non credo nella Brexit, che ci sia un ritorno sulla Brexit, almeno adesso. Quello che però si percepisce, si capisce, e speriamo che Burnham, se dovesse andare appunto, che se dovesse diventare premier, ci sia un continuo dialogo, cosa che è già iniziato con l'Europa, per far sì che appunto ci siano delle agevolazioni per scambiare, per il bilateralismo, perché non si è fermato sicuramente durante la Brexit, ma complice una burocrazia veramente estranea al paese fino a prima del voto della Brexit, si è sicuramente rallentato.
2: Ecco, la Brexit quanto ha inciso sull'economia del paese? È vero come si racconta che davvero l'economia inglese è tornata indietro anche perché non fa più parte dell'Unione Europea?
3: Beh, ha sicuramente inciso moltissimo, ma lo scambio bilaterale comunque continua ad esserci. Diciamo che c'è un'esportazione di circa 30 miliardi verso l'Inghilterra dall'Italia, ma ha sicuramente inciso moltissimo, come dicevo prima, la burocrazia è aumentata e i costi in qualche modo sono aumentati dei trasporti e tutto il resto, non eccessivamente, ma c'è una grandissima confusione. In un momento, mi lasci dire, dove l'Inghilterra stava andando benissimo, dove la moneta era estremamente forte, quindi si è veramente capito molto poco, ecco, il motivo di quella decisione.
2: Una parte importante della società inglese appunto vorrebbe tornare indietro, in qualche modo nega gli effetti della Brexit, però nel frattempo il movimento di Farage è piuttosto forte. Non sono due elementi un po' in contraddizione secondo lei?
3: Allora sì, però sa, purtroppo quello che a volte insegna questo scenario di incertezza così geopolitica è proprio questa instabilità e questa incoerenza nelle decisioni. Pare addirittura che il 70% del paese rientrerebbe in Europa contro un 30% che invece rimane della propria idea. Il movimento di Farage sì, mi lasci dire che la votazione della Brexit in senso generale è stata una votazione probabilmente più verso l'immigrazione e per questo motivo il movimento di Farage è cresciuto così tanto. Ritorno un attimino indietro dicendo che la vittoria di Andy Burnham rispetto appunto a Farage credo che possa essere un segnale di questo paese, credo che possa, io sono poi estremamente positivo e propositivo perché credo che l'Inghilterra, soprattutto Londra, siano posti unici dove creare sicuramente ricchezza. Credo e spero che sia un nuovo inizio per far sì che l'Inghilterra ritorni ad essere quella forza che è sempre stata. Ecco. No.

0: Cambiamo argomento, una grande pagina bianca trasformata in un'opera collettiva di pace. Oltre 2000 persone ieri ai Fori Imperiali di Roma hanno partecipato alla chiamata alle arti "Lasciamo un segno contro la guerra", iniziativa promossa da Emergency. Per l'intera giornata cittadini, bambini, famiglie, studenti e turisti hanno scritto, disegnato, colorato su un enorme telo bianco, dando vita a una testimonianza condivisa di rifiuto della guerra e di adesione ai valori della pace, del dialogo e della tutela dei diritti umani. Allora sentiamo cosa ci ha raccontato Simonetta Gola, direttrice della comunicazione Emergency.
1: Ieri, domenica 21, siamo stati ai Fori Imperiali con un'iniziativa ideata insieme a Ivan Tresoldi, che è un poeta di strada, e abbiamo avuto un grandissimo spazio sui fori, un grandissimo telo bianco su cui abbiamo invitato le persone a scrivere il loro pensiero contro la guerra. Non è solo l'idea di mettere un pensiero contro la guerra, ma è un'idea di coinvolgimento delle persone anche su una petizione che abbiamo lanciato qualche settimana fa, che si chiama "Io obietto la guerra". È un modo per prendere una posizione contro la normalizzazione della guerra che si sta manifestando sia attraverso il riarmo sia attraverso il ripristino della leva, per quanto volontaria, che c'è in molti paesi europei e anche viene annunciato in Italia.
0: E che tipo di risposta c'è stata da cittadini, ma immagino anche tanti turisti, visitatori ieri?
1: C'è stata una comprensione molto forte del messaggio contro la guerra di questa manifestazione, per cui questo grande telo c'erano le frasi di yemeniti, di cubani, di ucraini, di russi, di persone, molti riferimenti alla Palestina, molte persone che vedevano in questa possibilità, in questa manifestazione, la possibilità di esprimere la loro preoccupazione per delle situazioni, per delle crisi internazionali. C'è stato un coinvolgimento, devo dire, inatteso, molto grande, visto anche il caldo tremendo di ieri. E molte persone che si fermavano a chiedere informazioni sulla campagna. È stato un momento significativo, io credo, per la città e per chi passava di lì, ma è stato significativo per noi come conferma del fatto che è la logica della guerra che viene messa in discussione, non è il singolo conflitto, la singola crisi.
0: E in questo caso c'è stato anche un po' un legame che si è costruito ulteriormente tra le persone, i cittadini in questo caso, lo abbiamo detto, anche tanti turisti eccetera, ma soprattutto legame con il territorio, che quanto è importante anche riuscire a veicolare questi messaggi coinvolgendo il territorio.
1: È un tentativo che noi stiamo facendo con la campagna Ripudia dall'inizio. Abbiamo coinvolto 650 comuni che hanno aderito alla campagna. 650 sono solo quelli di cui abbiamo notizia noi, perché ci hanno mandato i testi di delibere o perché abbiamo mandato loro questo striscione di adesione alla campagna, ma che si è rafforzato nelle ultime settimane con l'adesione di 100 sindaci al nostro appello per la riapertura delle liste di leva alle annotazioni sull'obiezione di coscienza. Quindi ci sono 100 comuni, 110 per ora, che daranno ai cittadini intanto comunicheranno ai cittadini dei 17 ai 45 anni che sono ancora nelle liste di leva, perché anche se la leva è sospesa comunque le liste devono essere aggiornate, e daranno la possibilità ai loro cittadini anche di manifestare la loro contrarietà a essere registrati con l'obiezione di coscienza alla leva militare.
0: E poi, Simonetta, anche il messaggio, come si ricordava prima, di sottolineare come tutte le guerre, ecco, debbano avere l'attenzione, nel senso riuscire a capire che nel mondo ci sono purtroppo tante guerre, non ci sono guerre di serie A e di serie B, insomma.
1: Sì, sono usciti i dati, credo una decina di giorni fa, che ci sono 65 guerre nel mondo, il numero più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono conflitti di varie nature, varie entità, statali e non statali, tra gruppi armati, ma quando c'è un numero così alto di guerre, il dato certo è ovviamente la sofferenza dei civili. Gino Strada ci ha abituato a guardare le guerre da questa prospettiva, cioè non dal punto di vista dell'alleanza che si può creare o della questione dei confini, dell'approvvigionamento delle risorse, delle armi usate, dei pretesti usati, ma della sofferenza dei civili. E io credo che nel momento in cui si chiede alle persone comuni che cos'è la guerra, riescano a capire la sofferenza di persone esattamente come loro, che da un momento all'altro si ritrovano a dover scappare, non avere più una casa, o di trovare o di avere qualcuno del proprio nucleo affettivo, familiare colpito. Questo io credo che sia il punto di vista che può portare avanti un'associazione come Emergency, che si occupa della cura delle vittime della guerra, ma credo che sia un messaggio immediatamente comprensibile a molti. Comunque, dovunque siano i torti e le ragioni, la guerra è essenzialmente la sofferenza dei civili.
0: Chiudiamo questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo tra pochissimo per parlare di contrasto allo spreco alimentare.

0: Il mondo alla radio.
1: Guerre alimentate meglio delle persone, così Papa Leone XIV durante la visita alla sede romana del programma alimentare mondiale quest'oggi. Il Papa ha individuato il paradosso di un'espansione produttiva senza precedenti che convive con quella di aree di povertà, burocratizzando la solidarietà e condizionando la fame e considerazioni strategiche. Per farvi fronte, Leone ha auspicato un rinnovato ricorso dei governi e lo stanziamento di fondi e cooperazione multilaterale. A margine dell'evento, Marco Guerra ha intervistato Marco Cavalcante, direttore della divisione programmi del World Food Program.
2: È stata veramente una cosa emozionantissima per me e per tutti gli altri colleghi. Sono stati momenti davvero importanti che non dimenticheremo mai. Su tutto quello che ha detto il Papa è stato bello e importante, però magari tre cose che vale la pena sottolineare. La prima è che il Papa ha detto di ricordare a tutte le persone che aiutiamo, tutte le persone con cui interagiamo, di dare speranza a queste persone, di ricordarci di sottolineare che queste persone debbono avere speranza, che è una cosa bellissima. La seconda cosa ha detto ai paesi membri, agli ambasciatori tutti, ha detto di non lasciare nessuno indietro. Non c'è nessuna persona che debba soffrire la fame nel 2026 e quindi di continuare ad aiutare, a contribuire al programma alimentare mondiale e ai suoi programmi per aiutare questa gente. E la terza cosa è che è un appello magari anche a noi a concentrarci anche sulle cause della fame, quindi di fare in modo che riusciamo sia a distribuire alimenti a chi ha bisogno nell'immediato, ma anche a lavorare insieme ai nostri partner per sradicare proprio la fame, che è l'unica guerra che vogliamo combattere, quella contro la fame. Quindi è importante attaccare le cause della fame, non solo le sue conseguenze.
3: E tra i vari partner c'è proprio la Chiesa Cattolica. Il Papa ha sottolineato questa comunità di intenti. Ecco, vi ritrovate in questa immagine di collaborazione con le tante realtà cattoliche che sono presenti in tutto il mondo?
2: Assolutamente sì, infatti il Papa ha sottolineato che dobbiamo lavorare con le comunità locali e lui ha detto che in molte delle comunità locali spesso c'è una diocesi, una chiesa, una confraternita che già lavora là. Anche io nelle mie esperienze sul campo spesso ho incontrato dei sacerdoti, delle suore che lavoravano sul campo con le comunità, insieme alla comunità, quindi sono dei personaggi veramente importantissimi con cui fare network per fare in modo di connetterci con le comunità locali e avere accesso il più possibile alle comunità locali.
3: Il Papa nel suo discorso ha anche sottolineato l'importanza del World Food Program in questo momento dell'attualità internazionale in cui c'è una crisi del multilateralismo, in cui ogni paese conduce per sé dei rapporti bilaterali che mettono in crisi il multilateralismo, e agenzie internazionali come la vostra invece sono un elemento che salva la coesione internazionale.
2: Sì, dobbiamo passare dall'io al noi. Dobbiamo fare in modo che noi insieme come comunità internazionali siamo più forti e riusciamo ad affrontare delle sfide che sono francamente impossibili da vincere per il lio. Pensiamo ai cambiamenti climatici, pensiamo alla crisi economica globale che stiamo affrontando con i prezzi dei carburanti eccetera, pensiamo ai conflitti. Sono delle sfide così grandi che i singoli individui, i singoli paesi non riusciranno mai a risolvere. Bisogna davvero spostarci e tornare di nuovo alla cultura del noi.
3: Il Papa ha anche parlato della crisi delle donazioni. C'è un problema per quanto riguarda i fondi internazionali. Voi percepite questa crisi? C'è bisogno di tornare a guardare a livello multilaterale anche nelle azioni delle grandi potenze che sviluppano programmi per il mondo?
2: Sì, e probabilmente è importante sottolineare questo. Infatti una delle ragioni per le quali penso che la visita del Papa sia stata così importante, perché il Papa con le sue parole, con la sua presenza, davvero ci aiuta a puntare i riflettori verso questo problema, il problema della fame nel mondo. Naturalmente senza fondi, senza risorse non riusciremo a risolvere questo problema, Ed è una cosa davvero che nel 2026 non dovrebbe esistere. Il Papa oggi ha sottolineato come il mondo produca abbastanza cibo per sfamare tutti. Non c'è bisogno, noi sappiamo cosa fare, sappiamo come farlo. Bisogna semplicemente che i paesi, stati membri delle Nazioni Unite e tutti gli individui che abbiano interesse a contribuire alla nostra causa continuino a essere generosi verso di noi. Noi abbiamo anche delle applicazioni, ne approfitto, c'è un'applicazione che si chiama Share the Meal, che fa vedere anche al pubblico come questi soldi vengono utilizzati e possono essere utilizzati per aiutare le persone che noi raggiungiamo con i nostri programmi.
3: Ecco, per concludere, nel discorso ai dipendenti il Papa ha messo in evidenza due parole, comunità e speranza. Ecco, queste parole e le parole del Papa in generale sono uno sprone per andare avanti, uno stimolo per rilanciare la vostra azione?
2: Assolutamente sì, sono state delle parole che ci sono entrati a tutti quanti dentro, siamo stati tutti emozionati dalle parole di incoraggiamento del Santo Padre. Davvero noi ci mettiamo tutto per questo lavoro. Il Papa, quando è entrato nell'edificio, si è soffermato sul muro dove sono incisi i nomi dei nostri colleghi che sono morti durante le missioni umanitarie. Ecco, noi diamo la vita per questo lavoro, un riconoscimento del genere da parte del Santo Padre significa tanto per noi.
3: Mi sovviene proprio un'ultimissima domanda in conclusione: quali sono al momento le crisi alimentari più urgenti dove state operando?
2: Allora, Sudan, una crisi importantissima, una delle crisi più grandi del mondo, il Sud Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, la Somalia, Yemen, Gaza, Haiti e la parte nord della Nigeria. Queste sono insomma delle crisi importantissime, ce ne sono tante altre nel Sahel, nel Medio Oriente, anche in Asia, però diciamo queste sono le crisi al momento che ci preoccupano di più.
1: Secondo il rapporto Il Caso Italia 2026 dell'osservatorio Waste Watcher International, ogni giorno vengono buttati mediamente 79,14 grammi di cibo a testa. Se si considerano tutti i livelli della filiera alimentare, lo spreco complessivo supera i 5 milioni di tonnellate, un valore totale di oltre 13,5 miliardi di euro. 7,3 miliardi sono sprechi domestici, quasi 4 miliardi riguardano la distribuzione, oltre 862 milioni l'industria, più di un miliardo i campi. In questo contesto diventa fondamentale, tramite progetti, attività e buone pratiche, la lotta allo spreco alimentare. E allora noi giriamo questa riflessione direttamente a Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare. Giuliana, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Abbiamo letto alcuni dati che riguardano proprio lo spreco alimentare, quanto si spreca in Italia. Ecco, risottolineiamo il fatto, diventa fondamentale in questo contesto la lotta, il contrasto a questo spreco alimentare.
0: Sì, Banco Alimentare nasce nel 1989 proprio con questo scopo, con lo scopo di recuperare quei prodotti che il mercato scarta, quindi che diventano in qualche modo una manifestazione di inefficienza, e trasformarli in risorsa per quelle organizzazioni che offrono aiuto alimentare a persone e famiglie in difficoltà anche nel nostro paese. I numeri che avete citato prima dicono che sono 5,7 milioni di tonnellate circa i prodotti eccedenti che si generano appunto all'interno della filiera, quindi diciamo dal campo fino alla tavola. L'azione di Banco Alimentare però si concentra solo in alcuni di questi segmenti. Avete citato come primo dato lo spreco domestico, quindi quello spreco che si genera nelle nostre case. L'attività di Banco Alimentare invece si concentra su quei segmenti abitati da attori economici, quindi il primo segmento, che è quello diciamo così dell'allevamento cerealicolo e dell'agricoltura, il segmento dell'industria di trasformazione di produzione, il segmento della distribuzione, quindi sia le piattaforme distributive che supermercati, ipermercati, tutto il comparto della ristorazione. Quindi diciamo che la nostra azione di lotta contro lo spreco e di recupero del cibo, perché non diventi appunto inutilmente rifiuto, si limita, diciamo, ad attori che operano in ambito economico.
1: Certo.
0: Per quel che riguarda lo spreco domestico, le leve sono evidentemente altre, ma come Banco Alimentare non interveniamo in modo diretto nel salvare cibo dallo spreco.
1: Ecco, allora da questo punto di vista, quali sono le misure che vengono adottate per il contrasto e l'importanza soprattutto di questa attività?
0: Sì, la nostra organizzazione è proprio operativa tutto l'anno. Noi abbiamo una rete di 21 organizzazioni, che a sua volta è in rete con più di 7600 organizzazioni. Quello che facciamo è proprio gestire dei processi di logistica, ma anche igienico-sanitari, perché stiamo parlando di cibo che viene recuperato con uno scopo ben preciso, che è quello di offrire nutrimento a persone e famiglie in difficoltà che non ne hanno a sufficienza. Quindi quello che noi facciamo è sostanzialmente un'attività di logistica, se vogliamo. Siamo una sorta di ponte tra chi ha cibo in eccedenza che andrebbe altrimenti sprecato e a chi invece questo cibo manca e lo può utilizzare per trasformarlo in un pasto, oppure perché diventi un pacco alimentare per aiutare appunto le persone e le famiglie che sono a corto di alimenti per quel che riguarda proprio un'alimentazione di base. Quindi quello che noi facciamo è proprio una logistica, ma come diciamo sempre con il cuore, perché tutto cibo che è donato, e dall'altra parte chi opera all'interno delle nostre sedi Banca Alimentare sono soprattutto volontari.
1: Giuliana, in chiusura, tutto in questo contesto, ecco, lo spreco alimentare va a influire anche sull'ambiente, sul clima, sul consumo di risorse naturali?
0: Sì, sì, assolutamente. Tenete conto che quando noi sprechiamo cibo, sprechiamo tutte quelle risorse che sono servite per la sua produzione. Pensate all'impronta idrica, pensate al calore, pensate, è come se ogni volta che noi buttiamo via un grammo di cibo buttassimo via un pezzettino di pianeta. Nella nostra attività lo scorso anno noi abbiamo recuperato in totale circa 47.000 tonnellate di alimenti che hanno permesso di evitare la produzione di 85.000 tonnellate di CO2 equivalente, perché evidentemente il cibo che viene sprecato poi deve essere anche distrutto all'interno delle discariche, con un impatto negativo sull'ambiente e sulle comunità circostanti. Quindi c'è anche questo tema molto forte, devo dire, viste le temperature e i cambiamenti climatici che ci riguardano tutti anche in queste settimane, c'è anche un impatto ambientale su cui bisogna riflettere e agire con azioni concrete.
1: Grazie, grazie Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare. Grazie Giuliana.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Il cibo è vita e non ne va sprecata neanche una briciola. Parte da qui l'impegno delle ACLI Roma contro lo spreco alimentare. Tra gli ingredienti speciali, una rete di recupero e soprattutto la solidarietà. Ogni giorno tanti volontari raggiungono panifici, servizi di catering, mercati rionali e agroalimentari per recuperare pane, frutta, verdura, tutti elementi a rischio spreco. Il cibo recuperato raggiunge poi la tavola di enti solidali, parrocchie, associazioni che si impegnano proprio per il bene comune. Da un possibile spreco il cibo diventa così una preziosa occasione per aiutare le persone in difficoltà, oltre a creare legami, favorire la responsabilità sociale di imprese e tutelare, come abbiamo sentito poco fa, l'ambiente. Allora ascoltiamo le parole di Lidia Borzì, vicepresidente delegato ACLI Roma.
4: Il progetto del cibo che serve, che è la nostra buona pratica, una delle più importanti delle ACLI di Roma, è una infrastruttura che si inserisce in un modello di promozione sociale, di inclusione attiva delle persone, perché le ACLI di Roma con il progetto del cibo che serve aiutano le persone in difficoltà dandogli nell'immediatezza cibo che recuperiamo attraverso il recupero delle eccedenze, in particolare frutta e verdura che hanno un grande valore anche economico e spesso le persone sono costrette a rinunciare, ma anche prodotti da forno. Noi serviamo anche la Caritas diocesana con il pane da tantissimi anni, però non ci fermiamo lì, perché come dice un detto, se dai il pesce una persona mangia qualche giorno, se gli dai la canna da pesca mangia tutta la vita. Allora l'obiettivo è quello che attraverso la buona pratica del cibo che serve è un gancio per prendere in carico le persone attraverso i nostri servizi di prossimità di welfare, patronato e CAF, che aiutano le persone a esigere diritti che spesso non sanno neanche di avere, con i nostri progetti educativi per i giovani, nelle scuole, nelle parrocchie, In questo momento un nostro progetto di punta è un centro estivo a Ostia per i bambini in difficoltà al mare, ma ancora il 1° luglio partiremo con un progetto di centro estivo per gli anziani a Garbatella, ma ancora un progetto per aiutare i giovani a trovare lavoro, e quindi il Labordì che sarà, è già avviato, ed essere un po' pungolo con le istituzioni da questo ascolto. Quindi il progetto assume un grande significato, il cibo che serve, è un progetto che lotta allo spreco alimentare, perché come dicevo recupera cibo ancora buono da mangiare ma non più buono da vendere, contrasta le povertà, perché il nostro progetto è un progetto che noi chiamiamo che aiuta chi aiuta, aiuta chi aiuta, perché noi non ci sostituiamo alle organizzazioni solidali, noi serviamo una 50 di parrocchie, poi la Caritas, tante altre organizzazioni anche laiche che gestiscono mense, case famiglia, presidi di aiuto, di prossimità. E quindi con questo progetto tutto avviene in maniera totalmente gratuita. È un progetto che diciamo pone attenzione quindi all'ambiente, perché il cibo che non è più buono da vendere diventa scarto per le discariche, e invece in questo caso il cibo diventa preziosissimo, perché è buonissimo da mangiare e viene recuperato. Quindi attenzione all'ambiente, meno rifiuti. Una forte attenzione alla responsabilità sociale, perché le imprese che donano esercitano la loro responsabilità sociale e si avvalgono di una serie di vantaggi voluti dalla legge, che appunto è la legge 166, meglio conosciuta come legge Gadda, che dà la possibilità di fare un recupero anche economico rispetto al cibo donato secondo alcune procedure molto rigorose. E ancora è un progetto anche che ha una valenza educativa, perché noi cerchiamo di proporre e di recuperare cibo di qualità, quindi frutta, verdura, grazie a un accordo col Centro Agroalimentare di Roma, ma anche il fresco, il cibo dai catering, dai ristoranti. Abbiamo a marzo firmato un protocollo importante d'intesa con l'assessorato ai grandi eventi, allo sport e al turismo di Roma Capitale, con l'assessore onorato e in collaborazione anche con l'assessorato all'agricoltura, con l'assessora Alfonsi, con le grandi organizzazioni di gestione di alberghi e catering nella città, una per tutte Federalberghi. E proprio sabato notte, grazie a questo protocollo, in un grandissimo evento per più di 2000 persone, abbiamo recuperato più di un quintale di cibo buonissimo che è arrivato alla chiesa dei martiri dell'Uganda, dove vengono accolti tanti rifugiati e tante persone in difficoltà. Quindi si cerca, come dire, di creare una rete, una sussidiarietà circolare con questo progetto. Il cibo recuperato è veramente tanto, perché noi abbiamo distribuito, diciamo, abbiamo accompagnato pasti per quasi 3 milioni di pasti in un anno, tra pane, frutta e verdura. Sono stati percorsi tantissimi chilometri, quelli diciamo un po' il giro si può dire per raggiungere dalla Terra alla Luna, e abbiamo circa 160 esercenti donatori attivi e in realtà beneficiarie coinvolte sono circa 70. Il punto di forza di questo progetto sono i nostri volontari, che sono il motore e la benzina del progetto, 2 furgoncini refrigerati riconosciuti e iscritti al registro della ASL. Abbiamo un tecnologo alimentare che segue tutto il processo, perché si tratta di cibo, è un processo delicatissimo e rigorosissimo. Tutti i nostri volontari hanno l'HACCP perché devono maneggiare cibo, quindi è importantissimo.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, grazie a tutti voi che ci avete seguito finora, rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è regia. Don Michele Gianola, ben arrivato.
2: Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2020?

0: ti sei ripensare al 16 giugno del 2001?
1: Sì, è certamente 25 anni così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia. Ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato, la stessa vocazione mi ha fatto crescere. Questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
0: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in quest'ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
1: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo degli anni, dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
0: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
1: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia ci mette davanti.
0: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
1: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
0: Che bello!
1: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. Gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no? Durante l'estate, tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto, dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Lo racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per il ritiro, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como, dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa, e lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica fondamentalmente, mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dico, e dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana, e poi dopo così rimasi anche la settimana successiva un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole, sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice. Vivacchiavo, diciamo, e dissi: se divento prete voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri, sono passati quasi 30 anni, insomma. No? Facendo memoria, in realtà attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
0: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita, e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
1: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che sia anche, abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. L'Eucaristia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
0: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con grazia.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro nella nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore, chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza, fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia, che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani. Le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso, il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non faccia fiorire.
0: No, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti, e anche nel diventare preti ci sono 5 domande, no? Alle quali si risponde sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? Di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi
0: l'hanno
1: devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
0: disorientamento iniziale,
1: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza. Anzi, ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento. Quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa diciamo incontro tra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace insomma pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
0: Ma direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: l'estate eterna è il mio amico sole.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che maltempo passerà.
2: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
3: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente. Noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste, ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
2: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
3: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
2: Ma che meraviglia!
3: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano: la vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
2: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
3: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
2: E grazie a Paolo Corona, che era in regia. Grazie a tutti.
4: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Benvenuti, benvenute. Ci occuperemo di un brano, partiremo da un brano tratto dall'ultima lettera di San Paolo, infatti, è quella Timoteo, la seconda lettera a Timoteo. Forse leggo all'inizio il brano: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. E questo brano e la lettera stessa è considerata proprio un testamento spirituale di San Paolo, quindi non ci meravigliamo di queste parole che sono molto personali e anche raccontano un po' la sua situazione alla fine della sua vita, quando stava qua a Roma, prima della sua morte, in una prigionia. San Paolo, quando lo incontra durante il suo secondo viaggio, lo incontra a Listra, in odierna Turchia, lo prende come suo discepolo, e da quel momento, verso l'anno 50, Timoteo sarà veramente suo collaboratore, suo amico, suo discepolo, anche se tra due c'era la abbastanza grande differenza dell'età. Se consideriamo San Paolo, che poteva nascere verso l'anno 5-8 dopo Cristo, Timoteo piuttosto verso l'anno 30 più o meno, e quindi la differenza dell'età, che poi anche sarà segnalata in alcuni luoghi delle lettere o degli Atti degli Apostoli, proprio per la posizione e per la situazione personale di Timoteo molto particolare, forse ci torneremo ancora. Stiamo leggendo l'ultima lettera, quindi come volete, a seconda delle due tradizioni che ce l'abbiamo, verso l'anno 64 o 67, perché ci sono due tradizioni legate al momento della morte di San Paolo. Il contesto di questa lettera è molto ricco, è molto importante per capire il tema odierno nostro, perché San Paolo ce l'ha una relazione molto profonda e personale con Timoteo. È Paolo stesso che lo insegna come annunciare, come essere predicatore, e vedremo dopo che tramite Timoteo insegna anche noi, cioè ciascuno chi vuole essere annunciatore, evangelizzatore, viene insegnato in maniera molto concreta tramite questa lettera, perché San Paolo è vissuto veramente da discepolo di Cristo. Spesso quando comincio a predicare, sapete, c'è un po' di stress all'inizio soprattutto, sempre mi ripetevo questa frase: ecco, guai a me se non predico il Vangelo, se non annuncio. È così. Avevo più coraggio di predicare. E poi sappiamo anche di Timoteo che dalla tradizione che era vescovo di Efeso, San Paolo lo lascia lì, diventa vescovo, ma vedremo anche un po' la sua particolarità emozionale o il suo carattere, perché vogliamo vedere la situazione molto incarnata. A volte pensiamo di questi personaggi biblici, soprattutto del Nuovo Testamento, come se fossero stati tutti santi, tutti bravi, tutti potenti nel predicare. È vero che la discesa dello Spirito Santo e poi l'esperienza dello Spirito Santo li rende forti, ma nella fragilità umana. E forse anche questo bellissimo nell'esempio di Timoteo, che è una persona fragile. Le sfide che la lettera e anche il contesto storico pone davanti a San Paolo, a Timoteo, alla Chiesa primitiva sono diverse, sono molte. La prima sfida, e guardate, quando lo dico cerchiamo di fare il collegamento, perché veramente non è cambiato così tanto. Sono le sfide anche molto attuali, in maniera personale, ecclesiale anche. La prima sfida, affrontare le persecuzioni e le difficoltà comunitarie, le difficoltà sociali. Guardiamo la società di oggi, guardiamo la situazione nei nostri paesi, diversi contesti sociopolitici, e possiamo dire che mai c'erano i tempi facili. E quelle risposte che troviamo nel Vangelo, nelle lettere di San Paolo, sono da applicare nei contesti nostri. Anche questo è importante, vedere la parola che risponde a tante domande personali, anche comunitarie, e soprattutto al tema di sofferenza, perché veramente ci interessa, penso così. Poi altra sfida, rimanere fedele all'insegnamento ricevuto. Ecco, facciamo il passaggio dalla prima generazione, dai veri discepoli chiamati da Cristo, alla seconda generazione, alla terza. Una generazione narra all'altra le grandi opere di Dio, e sappiamo che in questo narrare a volte si desvia, c'è la tentazione di interpretare diversamente. E come rimanere fedele? Come veramente rimanere radicati nel Vangelo di Cristo senza proprio deviare? Come trovare questa verità contro un certo individualismo che oggi forse è uno dei fattori più difficili per la Chiesa, per la società, un individualismo forte. Ognuno si riclama diritto di interpretare, di dire con l'autorità è così, non è così. E questo forse un po' difficile. E come non perdere questo radicalismo evangelico e trattare il Vangelo seriamente, senza compromessi, e senza vergognarsi del Vangelo davanti al mondo d'oggi. Quindi forse il tema della responsabilità personale è anche molto importante. Poi un'altra sfida, combattere le false dottrine. E c'erano tante, nate all'interno del cristianesimo, anche alcuni correnti come gnosi, che provenivano da fuori, alcuni correnti giudaizzanti che di nuovo cercavano di infiltrarsi nella Chiesa primitiva. Veramente tante sfide, perché siamo ancora nel tempo quando la dottrina

logico, filosofico. Siamo nel primo secolo quando si sforzavano per trovare anche le parole per spiegare cosa significa essere cristiano. Quindi venivano tanti falsi maestri. Anche in questa lettera troviamo le tracce di questa falsità. E come essere un vero maestro? Guardate che questo non si riferisce solo ai sacerdoti. Penso che tante di voi hanno occupato, ormai o si occupano della formazione, ce l'avete una certa autorità sopra di qualcuno, di qualche comunità. Qui siamo proprio al cuore di questa integrità, cioè di trasmettere la verità, di trasmettere, ecco, quello che è importante per essere cristiani. Forse una piccola frase o memoria di Santa Teresa, che nel libro della vita suggerisce una cosa molto importante. Lei diceva che preferisce un confessore dotto, educato, che un confessore santo ma non educato. E perché faceva questa distinzione? Perché nella propria vita ha trovato alcuni maestri poco educati, ma molto esteriormente santi, pii, e invece mancava la solida base. Come trovare l'equilibrio tra questi due elementi, credere e sapere? E poi, ecco, un'altra sfida ultima che voglio menzionare, guidare la Chiesa con coraggio. È proprio qua che possiamo riferirsi all'esperienza di Timoteo, perché San Paolo lo incoraggia, ecco, lo tratta da figlio spirituale, e lo incoraggia di essere bravo vescovo. Sappiamo anche che a nome di Paolo faceva da ponte, o è stato mandato forse più volte addirittura alla comunità di Corinto, la comunità di Corinto che per San Paolo era una delle comunità più importanti, perché vissuto lì per molto tempo, San Paolo stesso, e si sentiva molto legato alla comunità di Corinto, ma in un certo momento la comunità di Corinto lo rifiuta, proprio perché cominciano di credere in falso, anche nel credere alle persone che vogliono distruggere la fama di San Paolo. E per un certo momento San Paolo viene, diciamo, escluso, addirittura trattato male dai corinzi. Se lo volete leggere, anche lo potete trovare nella seconda lettera ai corinzi, tutto questo discorso e la sofferenza di San Paolo tra le righe, veramente soffre lì, parla della lettera in lacrime. In quel momento, quando San Paolo non voleva recarsi lì personalmente perché la relazione era molto male, a suo posto viene lì a incontrare la comunità di Corinto proprio Timoteo. E sappiamo da quell'esperienza che non è andata molto bene, anche perché Timoteo era forse troppo giovane e non aveva questa autorità di San Paolo stesso, ma anche perché era di un carattere piuttosto mite, debole, era un po' introvertico, potremmo dire, forse facendo uno sguardo psicologico alla sua persona, forse anche di salute debole, e quindi un po' timide, non poteva convincere troppo a far sì che un'altra volta San Paolo non manda più Timoteo, ma manderà Tito. E non dice la scrittura precisamente che, ecco, è stato un po' un fallimento, ma proprio ci racconta, ecco, la difficoltà personale, certe paure, certi scoraggiamenti personali di Timoteo. E perché lo voglio anche sottolineare molto? Perché il Vangelo, essere evangelizzatore, non prescinde, non è qualcosa fuori di quello che siamo, di quello che viviamo, sentiamo. E tutto questo viene coinvolto, il mio carattere, le mie paure, la mia storia, tutto questo viene coinvolto, ma non deve necessariamente
distruggere la mia missione.

0: Anzi, questo elemento soprannaturale, lo Spirito Santo, oggi nel Vangelo odierno chiamato Paracleto, che cambia radicalmente l'esperienza. Vediamo che poi Timoteo diventa vescovo, forse non sappiamo tanto del suo servizio di vescovo a Efeso, ma possiamo presupporre un certo processo di maturazione verso, ecco, essere evangelizzatore, essere responsabile di una comunità solida, di una chiesa locale. E quindi adesso possiamo entrare al cuore del testo che ci viene proposto oggi, proprio per vedere alcuni elementi, cosa significa essere evangelizzatore e cosa viene chiesto anche da Timoteo, se si tratta di un testamento, di un grande evangelizzatore Paolo, quali elementi li indica, li vuole proporre per imparare come essere evangelizzatore. E guardate che io non mi concentrerò su quello come fare un bravo evangelizzatore nei contesti diversi, ma come in certo senso autoformare il proprio cuore, perché l'evangelizzazione comincia da lasciarsi evangelizzare. Cioè non è che possiamo andare a proclamare e evangelizzare se prima la nostra vita e il nostro cuore non è profondamente evangelizzato, è radicalmente cambiato dalla parola. E soltanto dopo possiamo accogliere queste parole di San Paolo, perché ecco, il primo livello dell'evangelizzazione è il nostro cuore. Quindi una certa coerenza tra quello che succede nel mio cuore, che vivo personalmente, il cambiamento in me stesso che permette di agire, di proporre qualche contenuto, di cercare certe risposte per i problemi fuori del mio cuore, ma alla fine è molto legato, unificato. Quindi dice San Paolo a Timoteo: ti scongiuro davanti a Dio e Cristo, e non si tratta di qualcosa poco importante, ti scongiuro, scongiurare è veramente una espressione forte, devi impegnarsi seriamente, la missione annunciare Cristo è il senso della Chiesa. Perché esiste la Chiesa? Perché c'è ancora tanta gente che non ha sentito di Cristo, cioè a cui il nome di Cristo non è arrivato. Quindi il senso dell'esistenza della Chiesa è questo: far avvicinare tutti quanti possibile a Cristo. E guardate, se lo poi portiamo a livello molto personale, qual è il senso della vita cristiana di una persona consacrata? Forse non lo pensiamo spesso così. Qual è il senso della nostra missione se la mia missione personale non è iscritta in questo dare il senso, aiutare a cercare il senso, cioè il Cristo stesso? Forse ometto qualche elemento essenziale della mia vocazione. La missione della Chiesa, che veramente diventa qualcosa molto personale, molto sentito in quello che faccio o ancora prima in quello che penso, come vivo, perché forse fare o parlare è l'ultimo passo appunto nella preparazione all'evangelizzare. Quindi è una domanda che si riferisce alla vocazione personale. Il senso della mia vocazione è, ecco, e torniamo a Cristo, cristocentrismo, proclamare Cristo in ogni maniera possibile nella mia vita incarnata, nella mia vita religiosa, ma ogni cristiano è chiamato a questo, a forza del battesimo. Quindi forse meditare più spesso su questo senso della mia vita, della mia vocazione, ci aiuta a tornare all'esperienza iniziale. Guardate come lo descrive San Paolo scrivendo a Timoteo. È veramente bellissima questa frase, anche se si riferisce piuttosto al suo sacerdozio, ma nel capitolo 1 della seconda lettera a Timoteo, versetto 6, dice San Paolo: «Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani». Ma possiamo estendere questa frase a ciascun cristiano, anche a noi religiosi. Ravvivare il dono di Dio, perché se ci stacchiamo, se dimentichiamo di questo collegamento, di questa forza che ci viene data, forse ci buttiamo nella prospettiva orizzontale e facciamo, ci bruciamo, ma ci manca qualche collegamento verticale. Quindi ravvivare il dono di Dio e pensare spesso o ripensare la propria vocazione, il senso della propria vocazione ci aiuta a tornare a questo zelo iniziale, a questo amore iniziale con il Signore. Ecco, ci ricordiamo che non eravamo noi a scegliere il Signore, ma era ed è il Signore che ci chiama e ci sceglie continuamente, prima ancora che noi avessimo pensato di Lui. Poi dice San Paolo: annuncia la parola, potremmo chiedere come farlo e cosa precisamente predicare. Già come farlo ci fa pensare della coerenza della nostra vita, di alcuni aspetti che ancora prima di aprire la bocca già parlano nella nostra vita: il linguaggio del corpo cosiddetto, il modo di essere, il modo di comportarsi, è la prima espressione di quello che chi sono, della mia identità cristiana anche, della mia vocazione ad evangelizzare. E lo facciamo in diverse maniere, proprio il modo di comportarsi, anche il vestito. È un segno, cioè, passando per le strade subito uno sa, ecco, è un po' strana questa persona, è vero. Ma perché è strana? E c'è una conseguenza logica che forse qualcuno porta a rispondere, appartiene a Cristo. Alcuni non sanno nemmeno cosa significa più un vestito così. Ma va bene, un segno esterno rimane. Poi anche, ecco, come parliamo. Mi piace a volte scherzare e dire, domandare se siamo uomini della risurrezione o ancora uomini e donne della tomba, perché a volte dalla faccia è difficile dire dove siamo ancora, cioè siamo portatori di una certa speranza di risurrezione o rimpiangiamo continuamente la tomba e non ancora vuota. A volte meglio non salutare una persona religiosa sulla strada, perché dalla faccia si vede che quasi manca di essere picchiato. E guardate, il primo effetto, il primo sguardo già fa un invito oppure fa chiudersi alle relazioni. Con le cose che cambiano a volte l'esperienza. Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta diceva: un sorriso non costa niente, ma cambia tantissimo. Ed è una forse pre-evangelizzazione. Non ci costa niente, ma cambia tantissimo. E poi cosa devo annunciare? Ecco, cosa annunciare? Cristo risorto, il centro della storia, il centro della nostra vita anche. Proclamo il Cristo che vive o quello morto, non ancora risorto. Torniamo al stesso concetto. Ma questo comincia da vivere la parola, cioè, scusate se sarò abbastanza forte, perché mi è colpita questa frase o questa domanda una volta parecchi anni fa, perché tutto comincia dalla relazione personale e dal tempo dedicato a Cristo risorto. E una volta, non so, nel contesto della formazione è apparsa questa domanda, e meno male, perché ci penso spesso di questa domanda: io dedico veramente il tempo a Cristo o glielo rubo? Cioè considerate ogni momento tralasciato della nostra vita quotidiana, cioè omissione delle preghiere in maniera leggera, così, cioè, non me ne frego, scusate per l'espressione, me ne vado, faccio quell'altra cosa. Ogni omissione di quello che devo fare nel mio ritmo comunitario della preghiera è in certo senso rubare il tempo a Cristo. Cioè, perché gliel'ho detto, Signore, voglio stare vicino, mi do a te, offro il mio tempo a te, e poi trovo tantissime scuse per dire, non ce l'ho tempo adesso, lo farò dopo. E dopo è una scusa che non arriva mai, Dopo. E in certo senso, forse in senso molto serio, rubare il tempo a Cristo. E quindi come essere poi un segno credibile, come trasmettere la sua presenza se non sono continuamente cambiato dalla sua presenza perché non ci sto? È vero che alcuni dicono, io sto sempre nella presenza del Signore, magari, ma questo si nutre dei momenti concretamente dedicati a Lui, perché possiamo dire che noi scherziamo a volte che la clausura è anche nella macchina, girando qua e là. Però ci sono i momenti richiamati anche da Cristo, dice entra nella tua stanza e cerca la presenza veramente solo per Lui e Lui solo per te, perché nel fare quotidiano a volte, ecco, rubiamo il tempo a Cristo con tante scuse. Quindi anche smettiamo di essere un segno credibile, perché poi possiamo parlare tante belle cose, devi pregare, devi fare questo, conviene fare quell'altro, e sono le parole sulla bocca, ma la realtà del cuore, guardate, coerenza tra qua, come facciamo, diciamo, una façade, come ci presentiamo, è il cuore, che nessuno eccetto Dio vede il nostro cuore, quindi vabbè, se non vedono gli altri, meno male. No, non è vero. Forse peggio ancora, perché ci ricordiamo le critiche che Gesù faceva agli ipocriti, ad alcuni farisei. Le tombe vuote, imbianchite, ma proprio piene di sporcizia dentro, Perché? Perché, ecco, allontanate dal Signore. Quindi, veramente fedeltà a Cristo comincia dalle piccole cose quotidiane, fatte apposta, come devono essere fatte. E quindi non si consiglia chissà quante cose, quante ore di preghiera, quante cose nuove. Sempre si consiglia di cominciare a capo da quello che è nei nostri regolamenti, nei nostri orari, nelle nostre costituzioni, indicazioni. A volte succede che si prepara un ritmo della propria vita e la fedeltà a questi punti, alla preghiera, alla lettura del Vangelo o della scrittura, a un momento di adorazione, all'Eucaristia, la fedeltà di base a questi elementi diventa un vero martirio a volte. È molto più difficile in lunga prospettiva delle azioni, ecco, vado, mi butto e tutti applaudono. Questo è abbastanza facile, Momenti quando faccio bravo. Ma questa quotidianità, ecco, abituarsi a stare col Signore, costa moltissimo. Lo dico perché anche mi sforzo io stesso, Vi dico, io sono biblista di educazione, ma da sempre avevo il problema di leggere la Bibbia così radicalmente, quotidianamente. E forse qualcuno si scandalizzerà. Adesso per la prima volta leggo la Bibbia dall'inizio alla fine, in maniera continua, a più di 40 anni di vita. Perché ho deciso, il Signore, è veramente impossibile di essere così inconsistente. Ecco, ce l'ho contatto, ovvio, quando preparo le prediche, eccetera, eccetera, ma il tempo veramente dedicato, tranquillo, qualcuno potrebbe dire spreco del tempo, se parte dal punto di vista di attivismo, eh? E mi sono trovato un momento veramente adatto a questo ed è diventato un'abitudine. Adesso se non leggo in quel momento la Bibbia sento come se non avessi spazzato i denti. Segno positivo, cioè entra proprio nell'abitudine quotidiana. E questo sono contentissimo, un piccolo passo nella mia vita spirituale, ma non dico per vantarmi, ma per dire veramente contano queste piccole cose quotidiane? Perché è molto più facile, non so, per noi maschi forse ancora di più, buttarsi a fare, diventare bravi, eh? È vero che poi, dice San Paolo, ecco, dobbiamo fare, annunziare la parola in ogni occasione, in ogni circostanza, perché siamo cristiani, siamo religiosi, tutto il giorno, non in alcuni momenti, non quando ci vedono, non soltanto in questi momenti. E non ci sono i tempi sacri e i tempi profani nella nostra vita, a volte si divide un po' così, eh? I momenti più sacri quando sono in cappella, inginocchiato, intanto quando prego, i momenti più profani, perché devo andare a lavorare, non so, pulire qualcosa, non so, un esempio estremo, vado a pulire il bagno. È un momento profano della vita? È un momento meno sacro? E se lo Spirito vive in noi, cambia tutta la giornata. E forse dipende un po' dall'intenzione che do a questi momenti e a queste azioni. Però può capitare che la preghiera in cappella sarà tutta distratta e distrutta e il momento del lavoro considerato più umiliante sarà più santo o più sacro della mia giornata. Perché? Perché appunto fatto quel lavoro in unione con il Signore, con l'intenzione di farlo per il Signore. Guardate come tutta la nostra vita viene abbracciata dalla presenza del Signore, se lo vogliamo, se lo permettiamo, se non stacchiamo noi stessi. Ecco, momenti santi e poi profani. Il tempo per il Signore e il tempo per me. Come se fossero i momenti che posso esigere di meno di me stesso, di non fare così bravo. Perché nessuno vede, e il Signore, vabbè, in qualche maniera è misericordioso e ci scusiamo. Eh? E si tratta di nuovo di una coerenza, tutta la giornata è e deve essere considerata come opportunità di proclamare il Signore, ma prima a me stesso. Cioè voglio annunziare e proclamare agli altri, ma prima a me stesso. Ecco, il Signore è presente in questo momento, in questo, in quell'altro. A volte è vero che dobbiamo ricordarcelo, non è così automatico di ricordarselo. Signore, ci sei con me in questo lavoro umiliante? La risposta è chiara, eh? E questa è la sfida di essere coerente. Cioè, poi si aggiungono queste esigenze, forse addirittura di scegliere il posto ultimo, i lavori più bassi cosiddetti, perché il Signore si dice ancora più presente in questa umiliazione. Chi si umilia sarà innalzato. Forse la presenza del Signore è ancora più percepibile. Qui parliamo anche della capacità di leggere la situazione, cioè, ecco, entro in un ambito, in una situazione storica della comunità, della famiglia, della società. È una certa capacità di vivere insieme, ecco, piangere con quelli che piangono, ridere con quelli che ridono. Ma poi forse questo arriva nella maturazione della vita spirituale e con l'aiuto dello Spirito Santo. Ma d'altronde anche qua Santa Teresa di Gesù diceva per noi stessi di usufruire o usare il proprio umore, se possiamo dire così, o lo stato dell'anima, meglio, per la preghiera. Cioè, se mi sento abbandonato, se mi sento triste, vado così davanti al Signore e medito i suoi momenti difficili, così per vedere che non sono da solo in questo. Se invece sono allegro, pieno di gioia, medito proprio la risurrezione del Signore, quindi unisco lo stato dell'anima proprio al mistero della vita di Cristo, e così anche forse la preghiera sarà più coerente. Poi dice San Paolo a Timoteo, e questo invito gli dice nel versetto secondo del quarto capitolo: annunzia la parola, e poi tre verbi: ammonisci, rimprovera, esorta. Ammonisci, rimprovera, esorta. Non è una pura ripetizione per rafforzare solamente il discorso, ma veramente si riferisce a questo paradosso che avviene nell'esperienza di Timoteo. C'è un giovane, negli anni 50 aveva 20-25 anni, meno di 30, deve fare un incarico serio. Consideriamo un vescovo di 30-35 anni, per esempio, nel momento quando scrive la lettera San Paolo, e deve affrontare la gente di diverse età, le esperienze anche del rifiuto, perché sappiamo che dalle risposte che dà San Paolo che veniva rifiutato come troppo giovane. Questo aggiungiamo a quel tipo di carattere che l'aveva, e San Paolo gli dice: ma devi per forza arrivare ad essere anche abbastanza forte nell'ammonire, cioè credi nell'autorità che ricevi dal Signore. È certo che qui ci riferiamo anche all'incarico proprio amministrativo, quindi alla gerarchia, ma credo che questo anche vale per le nostre comunità, cioè quando necessario e opportuno di usare certa autorità, perché a volte si lascia perdere. Va bene, non si parla, lasciamo perdere. E così i problemi non si risolvono. Cosa significa la parola greca che viene tradotta qua come ammonisci? Elenco in greco, la parola che dice correggi, smaschera un errore, mostra una colpa, una falsità. Convince e convinci qualcuno del suo errore. Quindi la situazione è grave. Dobbiamo smascherare l'errore del pensiero, cioè qualcuno che pensa male è alla soglia di fare il male. E qui vedremo la gradazione. Prima dice ammonisci. Se vedi che qualcuno pensa male e si prepara a fare il male, dobbiamo intervenire. Ovviamente non si tratta delle situazioni quando qualcuno è diverso e pensa diversamente, ma in se stesso non è qualcosa maligno. Si tratta di un errore che porta proprio ai frutti concreti di maligno, di un peccato, di fare il male agli altri. Cerca di intervenire già subito quando vedi che qualcuno considera di fare qualcosa che è male. Quindi anche la capacità di vedere la situazione, di entrare nella relazione e già conoscere un po' il pensiero di un altro, di una consorella, di un confratello, di qualcuno di cui sono responsabile nella comunità. Perché non è che le persone subito agiscono male, spesso viene preceduto da un processo di discernimento sbagliato. E qui siamo a questo livello. Correggi il pensiero sbagliato, così si eviterà tanti frutti cattivi. Quindi la prima parola si riferisce a questo. La seconda, correggi il comportamento sbagliato, se lo vedi ormai. Rimprovera, correggere con autorità e decisione. E abbiamo un Timoteo indeciso, timide, introvertico. Richiamare severamente alla verità. Guardate, sono due livelli: la verità che può aiutare quando consideriamo di fare qualcosa, ma se in quel momento tralasciamo, poi dobbiamo forse intervenire più fortemente quando c'è già l'atto maligno, un peccato. È certo che nelle comunità spesso diciamo: ma chi sono io a correggere? C'è la superiora. Ma sarebbe troppo facile scaricare la responsabilità Perché se vediamo il peccato e non lo correggiamo, o vediamo il maligno e non vogliamo intervenire, spesso è proprio per non prendere la responsabilità, dire non me ne interesso, non me ne frego. E non è lo stile di Cristo. E la terza parola indica proprio lo stile di Cristo, perché se due primi passi si riferivano ad ammonire e dire la verità com'è, e forse non è piacevole a qualcuno, la terza parola potremmo forse tradurre come edificare, incoraggiare, esortare. Alla fine arriviamo alla parola greca parakaleo, e sarà la stessa parola di paracleto. Richiamare di nuovo alla verità. Per questo dicevo che è una provvidenza che ci dà questa lettera. Era un progetto fatto un anno fa, non da me, quindi questa esperienza di Timoteo che riceve da San Paolo la missione che lui stesso ha preso da Cristo di diventare paracleti, tutti noi. Sapete forse che sono cinque volte, cinque luoghi, cinque momenti nella Bibbia dove appare la parola paracleto. Quattro volte si riferisce precisamente allo Spirito Santo, nel Vangelo di Giovanni, dal 14 a 16 capitoli, dal 14 a 16, quattro volte parla esplicitamente dello Spirito Santo. Ma è Gesù stesso che dice: vi darò un altro paracleto. Quindi nella prima lettera di San Giovanni, capitolo 2, versetto 1, c'è descritto Cristo stesso, paracleto, che intercede presso il Padre. Lui è il primo paracleto che è vissuto nel mondo tra noi, e quando sta per andarsene dice: vi manderò un altro paraclito. Ma questo paracleto, lo Spirito Santo, comincia ad insegnare tutti nella Chiesa di essere anche loro paracle. San Paolo, Timoteo, e da una generazione all'altra ogni cristiano è chiamato anche di richiamare alla verità. E quindi cosa significa annunciare il Cristo? Richiamare alla verità, richiamare alla fonte, riportare a Cristo. E così, ecco, la terza missione di Timoteo descritta da San Paolo: esorta, consola, sii paracleto, incoraggia, esorta a fare il bene, consola, sostieni moralmente. Ma a volte o spesso viene preceduto da indicare il male, l'errore, perché alla fine sono le cose molto legate, eh? Indicare il pensiero sbagliato, agire sbagliato, ma non per distruggere la persona. Forse qua che ci sono tanti equivoci nelle comunità, eh? Perché se a volte facciamo ammonimenti, lo facciamo con emozione: ecco, adesso mi rivendico, finalmente. Invece no, vediamo che non si tratta di una vendetta, si tratta di dire: c'è uno sbaglio, c'è un errore, addirittura c'è un peccato, ma da questa situazione c'è una prospettiva verso la santità, edificare la persona. E questa è una capacità tremendamente importante. E per questo San Paolo lo sottolinea e dice a Timoteo: vedi cosa ti aspetta da capo, da un padre della comunità, da madre nella comunità, da superiora, da consorella, con fratello. Ecco, l'ultimo passo è edificare, cercare il bene della persona, cercare di aiutare, non fare la vendetta. E questo, e concludo con questa frase, e questa è l'esperienza che Timoteo impara da San Paolo. E guardate che San Paolo osa di dire: seguite il mio esempio. Troviamo queste frasi nelle sue lettere: seguite il mio esempio. Non dice seguite l'esempio di Cristo, seguite il mio l'esempio, perché io seguo l'esempio di Cristo, per indicare che questa trasmissione della fede, annunciare il Vangelo, e anche dare la responsabilità. Perché dire seguite l'esempio di Cristo a volte sarebbe scaricare la responsabilità. Io te l'ho detto, leggi il Vangelo, sì, bravo, brava, ma forse non devo vivere io per primo per testimoniare quello che ho detto? E San Paolo in questo punto è molto, molto chiaro. Se ho detto qualcosa che non è vero, verifica la mia vita. O se vivo in maniera diversa da quello che dico, meglio non aprire la bocca. Coerenza. Appunto di poter dire a qualcuno che vogliamo evangelizzare, segui il mio esempio, perché io sono veramente crocifisso con Cristo e la mia vita è Cristo e non sono io che vivo, ma in me vive Cristo. E questo ci auguriamo a tutti noi, e chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo e di San Timoteo.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 23 giugno.
2: Sono le 22:52.

0: Nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dal Vangelo secondo Giovanni al capo 14. In quel tempo Gesù disse: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Evangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, ci ritroviamo questa sera nella preghiera della sera della comunità per ascoltare la parola di Dio, per cantare i salmi e gli inni. E siamo felici questa sera di accogliere tra noi studenti del Boston College, accompagnati da un caro amico, Peter Martin, che saluto con affetto. C'è in questo brano più volte un'espressione su cui è il caso di soffermarsi: conoscere. Molte volte si ripete questo verbo in questo brano così denso di messaggi, a partire dalla parola di Gesù: non sia turbato il vostro cuore. Sappiamo quanto turbamento ci sia nel cuore nostro per ciò che accade in questo mondo, per le tante guerre, per le tante ingiustizie che vi abitano. Questa espressione conoscere, questo verbo che ci dice che di una cosa, di una persona abbiamo familiarità, ne abbiamo fatto e ne facciamo esperienza. Gesù dice ai suoi discepoli che la via verso quel luogo, quel posto dove lui sta andando e che va a preparare, meglio ancora dove li accoglierà, quella via la conoscono già. Voi conoscete la via, la conoscono e possono percorrerla. È un discorso, quello di Gesù, rassicurante. Eppure Tommaso, uno dei discepoli, degli apostoli che parlano assieme a Filippo, sembra fraintenderlo. Non è il solo Tommaso a rimanere interdetto in dubbio di fronte a queste parole di Gesù, perché dopo di lui anche Filippo non esita a ribattere al Signore. Il dubbio di Tommaso però è utile a Gesù stesso, perché gli permette di approfondire il discorso sul dove vai, qual è questa via. Gli permette di approfondire il discorso fino a quella straordinaria affermazione: io sono la via, la verità e la vita, che è un po' la guida del nostro cammino di credenti. La domanda di Tommaso, insomma, non è tanto quella di chi, non sapendo dov'è il luogo, si chiede come si possa conoscerne la via. È piuttosto la domanda di chi non ha tanta fiducia nelle proprie capacità, forse non ho capito bene, ma soprattutto di fronte al Maestro che annuncia la sua morte, si chiede a se stesso e chiede indirettamente a Gesù: come farò, Gesù, senza di te? Come ti raggiungo, Signore, se tu mi lasci qui? Questo luogo che tu vai a preparare per noi mi sembra tanto lontano, astratto, difficile da raggiungere. Come faccio a seguirti fino a lì? Sono, immaginiamo, domande nel cuore di Tommaso, che si sente un po' perso e senza sapere quale strada prendere. E Tommaso, in un certo senso, parla per tutti noi. Alcune volte, infatti, ci sentiamo anche un po' persi di fronte ad alcune affermazioni di Gesù, perché non sappiamo bene quale strada prendere. Diversa è la reazione di Filippo, il quale non dice so tutto, ma sembra dire a Gesù con una certa forza: so cosa mi devi insegnare, mostrami il Padre. E Gesù nella sua risposta riporta tutto a sé: è me che devi conoscere, è me che devi vedere per vedere il Padre. La conoscenza, allora, la sapienza, non è lontana, non è astratta, non è irraggiungibile, è lì con loro, è Gesù. È Gesù questa via, è Gesù questa verità. Le domande di questi due discepoli ci dicono qualcosa di noi, perché non restano indifferenti davanti all'insegnamento di Gesù, che amano, ma non sempre lo comprendono.
Entrambi reagiscono, ognuno naturalmente a partire dai tratti della propria personalità, ma entrambi vogliono capire di più. E a entrambi Gesù dice: seguimi, entra in relazione con me, sono io la via, stai con me, non ti allontanare da me. Tommaso non parte sapendo di sapere, ma si interroga, chiede, domanda. Fa una domanda che può sembrare superficiale, ma che permette, come ho detto, di dare a Gesù una risposta profonda e consolante. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via, tu mi conosci, dunque tu conosci la via. Tu sai la via. Tu, discepolo, la via la conosci. Ne hai fatto esperienza con me, anche se non hai capito tutto. Ma accogliendo questa via, cioè accogliendo me, hai acquisito la capacità di percorrerla, cioè di seguirmi. Sai percorrerla, sai viverla, l'hai vissuta, mi hai seguito tutto questo tempo. Voi la sapete, sembra dire Gesù, perché siete miei discepoli e la via sono io, perché vivete con me da tempo. È molto bello tutto questo, sorelle e fratelli, perché Gesù vuol dire loro e ci spiega anche a noi che essere insieme, i discepoli e Gesù, noi e Gesù, insegna la via, fa conoscere la via. Gesù ci può interrogare invece su come la percorriamo, su quante volte inciampiamo, su quante volte ci perdiamo dietro a noi stessi, ma ci dice anche che se questa via la percorriamo insieme come discepoli e con Lui, possiamo prendere qualcuno per mano. Abbiamo bisogno sempre che qualcuno ci prenda per mano, di prendere per mano qualcuno, perché questa via non è sempre larga e piana, come ci spiega la Scrittura, ma la conosciamo. La comunità la percorre con te e Gesù la percorre con te. E nel percorrere questa via, ripeto, siamo insieme. E Gesù sembra dire anche un'altra verità. Io vi ho già detto tutto quello che dovete sapere. Fatene memoria. Abbiate memoria delle mie parole. E in effetti conoscere ha a che fare parecchio con la memoria, sorelle e fratelli. Ci fa bene ricordare che noi conosciamo la via, che la relazione con Gesù stesso è conoscere la via, che quando siamo smarriti di fronte a tante paure, a tante incertezze nostre, della nostra vita personale, della vita di questo mondo, possiamo reagire come discepoli. Dobbiamo volere di più, farci domande, ma anche fare memoria di quanto conosciamo la via e mantenere come credenti quella lucidità empatica di cui questi tempi hanno sempre più bisogno. Preghiamo allora il Signore che ci aiuti a riconoscere che Lui è la via e che percorrerla è entrare in relazione con i fratelli e con Lui, insieme. Che il Signore conforti il nostro cuore turbato, facendoci sempre fare memoria delle Sue parole e ricordandoci che Lui è la via e cammina con noi.

O Signore, che hai detto non è buono che l'uomo sia solo, ti rendiamo grazie per non averci lasciato andare soli, ma per averci accompagnato in questi anni con la parola e l'amore del Figlio tuo, insieme con tanti fratelli e sorelle. Ti chiediamo di conservarci sempre con te, al servizio del tuo Vangelo e dei tuoi poveri, in mezzo alla tua famiglia. Ti preghiamo di benedire i nostri sforzi, di moltiplicare il nostro amore, di proteggere la nostra vita, di guidarci verso il tuo regno di pace e di giustizia, ora e sempre. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore ci benedica, doni al mondo la sua pace.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: sono la maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Nel Regno Unito le dimissioni del primo ministro Keir Starmer, la chiamata alle arti, lasciamo un segno contro la guerra, l'iniziativa promossa, The Emergency, e poi il Papa, il World Food Program e la lotta allo spreco alimentare, questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Damiano Caprio, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722, tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di sport. Sport e inclusione nei nuovi progetti della Lega Nazionale Dilettanti. Da un lato formare operatori sportivi capaci di fare del rispetto un valore concreto dentro e fuori dal campo, dall'altro la nascita di una nuova figura educativa in grado di promuovere tifo positivo nel calcio giovanile, in cui i genitori in questo caso diventano protagonisti, una parte fondamentale. Sono le basi di due dei tanti progetti della Lega Nazionale Dilettanti, il progetto Community Coach e il progetto Parents Manager. Ne andiamo a parlare quest'oggi con Luca De Simoni. Ciao Luca.
10: Ciao Gianmarco, buon pomeriggio.
9: Coordinatore dell'area responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti. Luca, un'estate impegnativa, se vogliamo dirla così, con diversi progetti in atto, diversi ragazzi anche coinvolti in questi progetti.
10: Sì, non ci fermiamo e proseguiamo appunto con i nostri progetti, come hai detto tu, appunto il Community Coach, il Parents Manager. Parto dal Parents Manager, una nuova figura che viene introdotta per la prima volta nel mondo del calcio. Credo che sia insomma palese il riferimento, però ovviamente siamo qui per spiegare di cosa si tratta. Sappiamo bene che c'è molta passione sui campi di calcio, a volte troppa, ecco, no? A volte alcuni genitori si lasciano andare, diciamo anche no, ad istinti primordiali, e quindi abbiamo pensato ad una figura, ad una nuova figura che possa arginare questo tipo di comportamenti. Ti racconto anche un piccolo aneddoto, perché quando eravamo diciamo in fase di programmazione di questo progetto, parlavo con un collega in un taxi andando in ufficio di questa progettualità appunto, e del problema che insomma è sotto gli occhi di tutti purtroppo, no? Nelle cronache lo leggiamo spesso, e la tassista che ci accompagnava si è sentita appunto di intervenire e di sottolineare come lei avesse tolto il figlio dalla scuola calcio proprio perché l'ambiente era un po' ostile, no? I genitori durante le partite si lasciavano andare un po' troppo ad incitare i figli, talvolta, no? Anche appunto ad arrivando a gesti estremi fra virgolette, ecco. E dunque ecco, a conferma, no, di quanto questa figura sia fondamentale. Abbiamo iniziato un percorso sperimentale con tre squadre, una squadra sarda, una squadra friulana ed una squadra laziale, e abbiamo quasi terminato il primo percorso, quindi queste tre squadre sperimentali stanno terminando, ci sarà la prossima settimana l'ultimo incontro, e abbiamo accostato a questa nuova figura anche una campagna di comunicazione, no? Abbiamo installato sui campi di queste tre società delle cassette, no? Che ricordano quelle dei pompieri, con dentro delle caramelle gommose, e sulla cassetta appunto viene recitato utilizzare in caso di insulti ad arbitri o calciatori, e quindi ecco insomma questo è un po' il fulcro del progetto, che passa anche da un lato comunicativo che vuole un po', no? Far sorridere ma stesso tempo, no, inquadrare il problema.
9: Certo, d'altronde è un po' il claim di questo progetto, è il tifo che ci piace, nel senso che talvolta proprio dagli spalti. Assistiamo purtroppo ancora oggi a delle scene che non dovremmo vedere, ecco, appunto, insulti di vario tipo. Però ecco, vediamo spesso anche quando si tratta di ragazzi i genitori coinvolti da questo punto di vista, per cui ecco un parents manager che diventa a tutti gli effetti parte integrante della squadra.
10: Sì, esatto, farà parte della squadra e farà da raccordo tra appunto il campo e gli spalti, no? Quindi sarà in grado di gestire anche con dei meeting ovviamente pre-partita, no? Con i genitori, per comunque dare anche un po' il senso del gioco, della partita, no? Il contesto, che ricordiamo a volte viene vissuta come la finale di Champions League, ma parliamo di calcio giovanile, calcio di base, che serve appunto in primo luogo per formare delle persone, certo, e poi degli atleti, no?
9: Divertirsi, stare insieme.
10: Divertirsi, assolutamente. Quindi questi sono gli obiettivi principali che bisogna di tanto in tanto ricordare ai genitori. Poi appunto noi ovviamente come Lega Dilettanti ci impegniamo affinché questi episodi diminuiscano e possibilmente si azzerino, però lasciami ricordare anche che questi episodi sono comunque una piccola parte, no? Perché in, certo, Lega Dilettanti si giocano circa 580.000 partite l'anno, e quindi se andiamo insomma a comparare gli episodi spiacevoli, appunto, e ripeto che dobbiamo stigmatizzare, però parliamo di una percentuale veramente irrisoria, ecco.
9: Per cui partire in questo caso dagli spalti, dal pubblico, per favorire il gioco, favorire il divertimento, l'inclusione, e poi Luca, come ricordavi, anche comunque guardare alla prospettiva, per cui torniamo sempre al discorso: se oggi il calcio italiano ha determinati problemi, si parte dal calcio, dallo sport di base, e si parte anche da queste cose.
10: Assolutamente sì, guarda, è proprio per questo, insomma, anche qui mi ricollego appunto ai progetti che hai citato del community coach, no? Sai, spesso quante volte abbiamo sentito parlare di ragazzi, possibili talenti che poi non si sono riusciti ad esprimere, che non sono mai scoppiati, diciamo, no? In senso buono. E quindi noi stiamo cercando di dare degli strumenti ai ragazzi per gestire anche meglio questo tipo di pressioni e gestire in generale meglio un po', no, la loro crescita personale. Lo stiamo facendo grazie anche al community coach. Il community coach, abbiamo preso, diciamo, in prestito questo termine, che proviene dai community manager del calcio inglese, nati nel fine degli anni 80 in tanti, insomma, club inglesi, perché c'era uno scollamento tra i club e le società, appunto, delle zone in cui i club operavano, e misero in piedi appunto questa nuova figura del community manager che poi oggi, insomma, fa parte delle fondazioni di tanti club, no? Oggi abbiamo anche l'Inter e il Milan in Italia che hanno delle fondazioni, e questo, anche questo, insomma, diciamo, è stato preso in prestito dal calcio inglese. Quindi, ritornando al nostro progetto, il community coach non farà altro che esplicitare il metodo Ausport, che ricordo è un metodo di formazione informale dove i ragazzi, mentre giocano a pallone sul campo, sperimentano e ragionano su temi importanti come la discriminazione, l'inclusione, e non lo fanno appunto nel classico metodo face to face, comunque a mo' di convegno, no? Perché sappiamo quanto oggi poi gli adolescenti possano perdere facilmente la concentrazione, e quindi invece questo metodo ci aiuta veramente a farli ragionare mentre fanno quello che amano. Ci sono delle percentuali, insomma, dei sondaggi che abbiamo portato avanti con i ragazzi, veramente interessanti, perché dopo che si è svolto questo esercizio, il 78% di loro ha dichiarato in maniera anonima, quindi insomma non c'era assolutamente motivo di
9: pressione.
10: Esatto, ha dichiarato il 78% che dopo questo esercizio cercherà di ragionare e agire in maniera diversa rispetto a futuri episodi di razzismo, bullismo o comunque appunto episodi relativi, certo, a questi fenomeni, e ci metto anche la discriminazione. E quindi ecco dei risultati veramente incoraggianti, perché poi appunto, come dicevamo prima, questo tipo di esercizi riesce anche a dare degli strumenti ai ragazzi, no? Dare degli strumenti per, sì, da un lato prevenire, no? la parte appunto delle discriminazioni, dell'inclusione, ma dall'altra anche di far sentire tutti a proprio agio, no? Di far sentire tutti parte di qualcosa, di un gruppo, e questo poi ha dei benefici effettivamente anche sulle performance agonistiche, quindi poi ecco tutto torna insieme.
9: Certo. Luca, hai citato prima insomma squadre, società di Serie A come Milan e Inter, ecco, questi progetti possono essere dei modelli, o già lo sono, insomma, dei modelli a cui far riferimento anche, insomma, per le categorie superiori. Pensiamo magari ai settori giovanili di queste squadre. Ecco, questi progetti possono essere replicati proprio a livello di settore giovanile anche in squadre di Serie A, ad esempio.
10: Assolutamente sì, questo è uno degli obiettivi di questo corso di formazione che abbiamo lanciato appunto per Community Coach, un progetto, voglio ricordare, che abbiamo lanciato insieme al Consiglio d'Europa e patrocinato dalla FIGC, dal Ministero dello Sport e dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio. Abbiamo formato 15 persone, 15 community coach appunto, e proprio per avere più capillarità, perché prima c'era, fino insomma a qualche mese fa, c'erano due persone in Italia che erano in grado di esplicitare questa metodologia. I risultati appunto te l'ho detti, alcuni veramente interessanti, e dobbiamo esportarlo, assolutamente sì. Considera che questa è la prima volta che viene esplicitato nel mondo del calcio. Noi lo abbiamo sperimentato come Lega Dilettanti per la prima volta in Sardegna 2 anni fa durante un torneo, il torneo Piras, e poi da settembre di 2 anni fa è stato inserito nei programmi di tutti i raduni delle nostre rappresentative nazionali della Lega Dilettanti, nelle quali, un dato interessante, appunto facevi riferimento a club di Serie A, il 38% dei ragazzi che militano nelle rappresentative nazionali della Lega Dilettanti finisce in Serie A. Okay, tra i professionisti. E quindi ecco, cerchiamo di avere un impatto anche da questo punto di vista.
9: Certo. Una domanda, Luca, siamo quasi in chiusura.

0: chiesto di lasciare il ritiro della nazionale del Belgio per andare, insomma, a trovare la moglie, suo figlio appena nato. Ecco, una notizia che è stata accolta anche con un po' di polemica, nel senso è inutile che vada a vedere il figlio, lo vedrà a fine mondiale, a fine rassegna sportiva, insomma, a fine competizione. Ecco, forse bisognerebbe ritornare un po' a quelli che sono i valori dello sport, ma ecco, diventare papà è un valore umano a prescindere, quindi forse fare un passo indietro un po' da questo punto di vista.
1: Credo che bisognerebbe ristabilire, no, le giuste priorità, perché ovviamente, insomma, posso capire che da un punto di vista, no, come dire, professionale per il ragazzo che del Belgio sia unico, no, come momento quello del mondiale, però insomma, no, la nascita di un figlio credo che possa essere messa,
0: esatto,
1: un gradino sopra al...
0: insomma, le priorità andrebbero un po' riviste.
1: Credo di sì, dai.
0: In chiusura, Luca, ecco, abbiamo parlato di due progetti della Lega Nazionale Dilettanti in vista dell'estate, ma in vista anche della prossima stagione sportiva. Si sta già lavorando, insomma, a qualcosa di nuovo?
1: Sì, stiamo lavorando a qualcosa di nuovo e mi fa piacere appunto ricordare due cose in particolare. Uno è un progetto che continua e prosegue e si chiama Sopra la Barriera, che è una serie che abbiamo prodotto insieme a Bonfire. Siamo arrivati al quarto episodio. In questo quarto episodio raccontiamo il calcio ai margini, calcio in luoghi che combattono contro lo spopolamento, contro la crisi demografica, e come appunto il calcio diventa un presidio sociale in questi luoghi. Siamo andati nelle Alpi Carniche, siamo andati a Berchideddu, un paesino in Sardegna, siamo andati a Sant'Angelo di Musano in Molise, un paese di 300 abitanti, e in tutti questi luoghi ci sono delle squadre di calcio a 11, no? Appunto a conferma di quanto poi il calcio sia veramente un, no, un presidio sociale per questo paese importante. E poi abbiamo lanciato da poco una campagna, anche qui torniamo sul tema dei ragazzi, sul diritto all'errore. Insieme a Pigna e a Serenis abbiamo fatto un'attivazione su dei campi, un'attivazione insomma simpatica, perché ovviamente parliamo di diritto all'errore. Insieme a Pigna e a Serenis abbiamo consegnato delle gomme da cancellare, brandizzate ovviamente, e che riportano con un QR code a un gruppo Telegram gestito dai professionisti di Serenis, dove i ragazzi, in maniera assolutamente gratuita, possono fare domande e ricevere risposte da dei professionisti piuttosto che dall'intelligenza artificiale, ecco, no?
0: Certo, diciamo, ecco, un contatto umano diverso.
1: Sì, un contatto umano diverso, e quindi ecco, questo diritto all'errore, ricordando appunto ai ragazzi che crescono che gli errori fanno parte del percorso, e siamo appunto tutti, come dire, abbiamo commesso tutti degli errori crescendo nei nostri percorsi, devono essere soltanto, no, delle possibilità per imparare e crescere.
0: E allora, se abbiamo detto, insomma, il calcio giocato pensando soprattutto, insomma, alla Serie A, ma a tutte le categorie di calcio, a parte il mondiale in questo caso, però si ferma da un lato, dall'altro l'impegno, le attività della Lega Nazionale Dilettanti non si fermano, proseguono poi per il presente e anche per il futuro. Grazie Luca De Simoni, coordinatore dell'area responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti. Grazie.
1: Grazie Gianmarco.
0: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
2: Il vicepresidente USA Vance annuncia che gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese. Questo rappresenta una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, dice Vance. Si tratta dunque di un primo passo importante, continua, per il popolo americano, e un primo passo verso la cessazione definitiva del programma iraniano di armamento nucleare, dice il numero due di Trump dopo i primi colloqui in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian Khan intanto è atteso domani in Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran. Interviene però il ministro degli esteri turco Fidan, che accoglie con favore i colloqui tra USA, Iran e Svizzera. Tuttavia mette in guardia dal rischio che Israele comprometta qualsiasi accordo per porre fine alle tensioni. Intanto si è saputo che gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Ultima pagina, perché andiamo in Ucraina. La nostra industria della difesa e le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia. Così

0: avvertito il presidente ucraino Zelensky. I russi ci attaccano, dice ancora, ogni giorno, e noi risponderemo ogni giorno. La nostra reazione si farà sempre più forte con il passare del tempo, ha dichiarato il leader di Kiev in un'intervista rilanciata dal giornale britannico Guardian. Il Cremlino ha definito barbari gli attacchi ucraini con droni contro obiettivi in Crimea, che hanno portato alla sospensione delle vendite di benzina nella penisola sul Mar Nero annessa alla Russia. Stiamo lavorando intensamente per minimizzare le conseguenze negative delle azioni barbare del regime di Kiev, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla stampa. E ora parliamo dell'Europa, sempre di energia, perché dopo il picco energetico legato alla guerra in Medio Oriente, le aspettative di inflazione a breve termine sono aumentate ben al di sopra dei livelli precedenti. Questo lo dice la presidente della BCE, Christine Lagarde, nel suo intervento per la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. Lo shock energetico, dunque, legato alla guerra in Medio Oriente è troppo ampio per poterlo ignorare, dice Lagarde, senza compromettere il nostro obiettivo. Tuttavia, al momento l'opinione pubblica non si aspetta che l'inflazione elevata sia duratura, dice ancora la presidente della BCE. La maggior parte degli indicatori delle aspettative di inflazione a lungo termine si attesta attorno al 2%. Un'ultima notizia, perché i media indiani riportano che un incendio è divampato in un centro commerciale delle città di Lucknow, uccidendo diverse persone. Sarebbero almeno 12 i morti, secondo alcune fonti. Secondo altre, almeno 14 persone sono state uccise dall'incendio. Per ora è tutto, Gianmarco, a te la linea.
1: Grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti, andiamo nel Regno Unito. L'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer, che da settembre lascerà la guida del Labour Party e il posto da primo ministro britannico, chiude due anni in cui il rapporto tra l'avvocato 63enne e l'opinione pubblica non è mai decollato. Secondo gli ultimi dati di YouGov, infatti, l'ultimo indice di gradimento di Starmer si attesta a un mero 42%, 19% favorevoli, 61% contrari, e il 74% ritiene che Starmer non abbia fatto un buon lavoro da premier. Un momento che ha segnato un punto di non ritorno nel suo mandato è stato il coinvolgimento di Peter Mandelson, da lui nominato ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, nel caso legato agli Epstein Files. A questo si aggiunge la vittoria nelle suppletive di Andy Burnham, che appunto correrà per succedere a Starmer nella guida dei Labour. Ma più in generale, quanto hanno inciso i dissidi all'interno del partito e gli insuccessi in economia? Ecco come ci ha risposto Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio Italiana a Londra.
2: Ma guardi, credo che innanzitutto non sarebbe stato facile per nessun premier al posto di Starmer, considerato la situazione geopolitica così instabile. Sicuramente hanno influito entrambe, o meglio, una ha aiutato a far sì che succedesse quello che è accaduto, anche perché il partito pare spaccato ormai da diverso tempo, non da adesso, e se ha fatto caso c'è stato un segnale molto forte da parte dei Labour, perché Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, ha vinto le elezioni contro Farage, di pochi punti, ma ha vinto le elezioni del Nord, diciamo, contro Farage. Quindi hanno fatto una cosa secondo me molto intelligente adesso al governo, perché hanno indetto un tavolo per gestire la crisi, ma supponiamo che ci siano poi delle primarie per cambiare appunto il premier, e ci sono grandi probabilità che il nuovo stia avanzando con Andy Burnham.
0: Ecco, qual è il profilo di questo Andy Burnham? Un uomo fortemente radicato sul territorio, e in questo caso i Labour si spostano più al centro o più verso sinistra, secondo lei?
2: Ha fatto il sindaco di Manchester per 7-8 anni, mi pare, e devo dire che Manchester è stata la città che è cresciuta di più in Inghilterra. Quindi è sicuramente una persona, un politico, diciamo, verso le imprese, verso gli imprenditori, verso l'industria, per far sì che cresca un paese e ci auguriamo, io non credo nella Brexit, che ci sia un ritorno sulla Brexit, almeno adesso. Quello che però si percepisce, si capisce, e speriamo che Burnham, se dovesse andare, appunto, che se dovesse diventare Premier, ci sia un continuo dialogo, cosa che è già iniziato con l'Europa, per far sì che, appunto, ci siano delle agevolazioni per scambiare per il bilateralismo, perché non si è fermato sicuramente durante la Brexit, ma complice una burocrazia veramente estranea al paese fino a prima del voto della Brexit, si è sicuramente rallentato.
0: Ecco, la Brexit quanto ha inciso sull'economia del paese? È vero come si racconta che davvero l'economia inglese è tornata indietro anche perché non fa più parte dell'Unione Europea?
2: Beh, ha sicuramente inciso moltissimo, ma lo scambio bilaterale comunque continua ad esserci, diciamo che c'è un'esportazione di circa 30 miliardi verso l'Inghilterra dall'Italia, ma ha sicuramente inciso moltissimo, come dicevo prima, la burocrazia è aumentata e i costi in qualche modo sono aumentati dei trasporti e tutto il resto, non eccessivamente, ma c'è una grandissima confusione. In un momento, mi lasci dire, dove l'Inghilterra stava andando benissimo, dove la moneta era estremamente forte, quindi si è veramente capito molto poco, ecco, il motivo di quella decisione.
0: Una parte importante della società inglese, appunto, vorrebbe tornare indietro, in qualche modo nega gli effetti della Brexit. Però nel frattempo il movimento di Farage è piuttosto forte. Non sono due elementi un po' in contraddizione, secondo lei?
2: Allora, sì. Però sa, purtroppo quello che a volte insegna questo scenario di incertezza così geopolitica è proprio questa instabilità e questa incoerenza nelle decisioni. Pare addirittura che il 70% del paese rientrerebbe in Europa, contro un 30% che invece rimane della propria idea. Il movimento di Farage sì, mi lasci dire che la votazione della Brexit in senso generale è stata una votazione probabilmente più verso l'immigrazione, e per questo motivo il movimento di Farage è cresciuto così tanto. Ritorno un attimino indietro dicendo che la vittoria di Andy Burnham rispetto appunto a Farage credo che possa essere un segnale di questo paese, credo che possa, io sono poi estremamente positivo e propositivo, perché credo che l'Inghilterra, soprattutto Londra, siano posti unici dove creare sicuramente ricchezza. Credo e spero che sia un nuovo inizio per far sì che l'Inghilterra ritorni ad essere quella forza che è sempre stata. Ecco. No.

0: Cambiamo argomento, una grande pagina bianca trasformata in un'opera collettiva di pace. Oltre 2000 persone ieri ai Fori Imperiali di Roma hanno partecipato alla chiamata alle arti "Lasciamo un segno contro la guerra", iniziativa promossa da Emergency. Per l'intera giornata cittadini, bambini, famiglie, studenti e turisti hanno scritto, disegnato, colorato su un enorme telo bianco, dando vita a una testimonianza condivisa di rifiuto della guerra e di adesione ai valori della pace, del dialogo e della tutela dei diritti umani. Allora sentiamo cosa ci ha raccontato Simonetta Gola, direttrice della comunicazione Emergency.
1: Ieri, domenica 21, siamo stati ai Fori Imperiali con un'iniziativa ideata insieme a Ivan Tresoldi, che è un poeta di strada, e abbiamo avuto un grandissimo spazio sui fori, un grandissimo telo bianco su cui abbiamo invitato le persone a scrivere il loro pensiero contro la guerra. Non è solo l'idea di mettere un pensiero contro la guerra, ma è un'idea di coinvolgimento delle persone anche su una petizione che abbiamo lanciato qualche settimana fa, che si chiama "Io obietto la guerra". È un modo per prendere una posizione contro la normalizzazione della guerra che si sta manifestando sia attraverso il riarmo sia attraverso il ripristino della leva, per quanto volontaria, che c'è in molti paesi europei e anche viene annunciato in Italia.
0: E che tipo di risposta c'è stata da cittadini, ma immagino anche tanti turisti, visitatori ieri?
1: C'è stata una comprensione molto forte del messaggio contro la guerra di questa manifestazione, per cui questo grande telo c'erano le frasi di yemeniti, di cubani, di ucraini, di russi, di persone, molti riferimenti alla Palestina, molte persone che vedevano in questa possibilità, in questa manifestazione, la possibilità di esprimere la loro preoccupazione per delle situazioni, per delle crisi internazionali. C'è stato un coinvolgimento, devo dire, inatteso, molto grande, visto anche il caldo tremendo di ieri, e molte persone che si fermavano a chiedere informazioni sulla campagna. È stato un momento significativo, io credo, per la città e per chi passava di lì, ma è stato significativo per noi come conferma del fatto che è la logica della guerra che viene messa in discussione, non è il singolo conflitto, la singola crisi.
0: E in questo caso c'è stato anche un po' un legame che si è costruito ulteriormente tra le persone, i cittadini in questo caso, lo abbiamo detto, anche tanti turisti eccetera, ma soprattutto legame con il territorio, che quanto è importante anche riuscire a veicolare questi messaggi coinvolgendo il territorio.
1: È un tentativo che noi stiamo facendo con la campagna Ripudia dall'inizio. Abbiamo coinvolto 650 comuni che hanno aderito alla campagna. 650 sono solo quelli di cui abbiamo notizia noi, perché ci hanno mandato i testi di delibere o perché abbiamo mandato loro questo striscione di adesione alla campagna, ma che si è rafforzato nelle ultime settimane con l'adesione di 100 sindaci al nostro appello per la riapertura delle liste di leva alle annotazioni sull'obiezione di coscienza. Quindi ci sono 100 comuni, 110 per ora, che daranno ai cittadini intanto comunicheranno ai cittadini dei 17 ai 45 anni che sono ancora nelle liste di leva, perché anche se la leva è sospesa comunque le liste devono essere aggiornate, e daranno la possibilità ai loro cittadini anche di manifestare la loro contrarietà a essere registrati con l'obiezione di coscienza alla leva militare.
0: E poi, Simonetta, anche il messaggio, come si ricordava prima, di sottolineare come tutte le guerre, ecco, debbano avere l'attenzione, nel senso riuscire a capire che nel mondo ci sono purtroppo tante guerre, non ci sono guerre di serie A e di serie B, insomma.
1: Sì, sono usciti i dati, credo una decina di giorni fa, che ci sono 65 guerre nel mondo, il numero più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono conflitti di varie nature, varie entità, statali e non statali, tra gruppi armati, ma quando c'è un numero così alto di guerre, il dato certo è ovviamente la sofferenza dei civili. L'Innostrada ci ha abituato a guardare le guerre da questa prospettiva, cioè non dal punto di vista dell'alleanza che si può creare o della questione dei confini, dell'approvvigionamento delle risorse, delle armi usate, dei pretesti usati, ma della sofferenza dei civili, e io credo che nel momento in cui si chiede alle persone comuni che cos'è la guerra, riescono a capire la sofferenza di persone esattamente come loro, che da un momento all'altro si ritrovano a dover scappare, non avere più una casa, o di trovare o di avere qualcuno del proprio nucleo affettivo, familiare colpito. Questo io credo che sia il punto di vista che può portare avanti un'associazione come Emergency, che si occupa della cura delle vittime della guerra, ma credo che sia un messaggio immediatamente comprensibile a molti. Comunque, dovunque siano i torti e le ragioni, la guerra è essenzialmente la sofferenza dei civili.
0: Chiudiamo questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo tra pochissimo per parlare di contrasto allo spreco alimentare.

0: Il mondo alla radio.
1: Guerre alimentate meglio delle persone, così Papa Leone XIV durante la visita alla sede romana del programma alimentare mondiale quest'oggi. Il Papa ha individuato il paradosso di un'espansione produttiva senza precedenti che convive con quella di aree di povertà, burocratizzando la solidarietà e condizionando la fame e considerazioni strategiche. Per farvi fronte, Leone ha auspicato un rinnovato ricorso dei governi e lo stanziamento di fondi e cooperazione multilaterale. A margine dell'evento, Marco Guerra ha intervistato Marco Cavalcante, direttore della divisione programmi del World Food Program.
2: È stata veramente una cosa emozionantissima per me e per tutti gli altri colleghi. Sono stati momenti davvero importanti che non dimenticheremo mai. Su tutto quello che ha detto il Papa è stato bello e importante, però magari tre cose che vale la pena sottolineare. La prima è che il Papa ha detto di ricordare a tutte le persone che aiutiamo, tutte le persone con cui interagiamo, di dare speranza a queste persone, di ricordarci di sottolineare che queste persone debbono avere speranza, che è una cosa bellissima. La seconda cosa ha detto ai paesi membri, agli ambasciatori tutti, ha detto di non lasciare nessuno indietro. Non c'è nessuna persona che debba soffrire la fame nel 2026 e quindi di continuare ad aiutare, a contribuire al programma alimentare mondiale e ai suoi programmi per aiutare questa gente. E la terza cosa è che è un appello magari anche a noi a concentrarci anche sulle cause della fame, quindi di fare in modo che riusciamo sia a distribuire alimenti a chi ha bisogno nell'immediato, ma anche a lavorare insieme ai nostri partner per sradicare proprio la fame, che è l'unica guerra che vogliamo combattere, quella contro la fame. Quindi è importante attaccare le cause della fame, non solo le sue conseguenze.
3: E tra i vari partner c'è proprio la Chiesa Cattolica. Il Papa ha sottolineato questa comunità di intenti. Ecco, vi ritrovate in questa immagine di collaborazione con le tante realtà cattoliche che sono presenti in tutto il mondo?
2: Assolutamente sì, infatti il Papa ha sottolineato che dobbiamo lavorare con le comunità locali e lui ha detto che in molte delle comunità locali spesso c'è una diocesi, una chiesa, una confraternita che già lavora là. Anche io nelle mie esperienze sul campo spesso ho incontrato dei sacerdoti, delle suore che lavoravano sul campo con le comunità, insieme alla comunità, quindi sono dei personaggi veramente importantissimi con cui fare network per fare in modo di connetterci con le comunità locali e avere accesso il più possibile alle comunità locali.
3: Il Papa nel suo discorso ha anche sottolineato l'importanza del World Food Program in questo momento dell'attualità internazionale in cui c'è una crisi del multilateralismo, in cui ogni paese conduce per sé dei rapporti bilaterali che mettono in crisi il multilateralismo e agenzie internazionali come la vostra invece sono un elemento che salva la coesione internazionale.
2: Sì, dobbiamo passare dall'io al noi. Dobbiamo fare in modo che noi insieme come comunità internazionali siamo più forti e riusciamo ad affrontare delle sfide che sono francamente impossibili da vincere per il lio. Pensiamo ai cambiamenti climatici, pensiamo alla crisi economica globale che stiamo affrontando con i prezzi dei carburanti eccetera, pensiamo ai conflitti. Sono delle sfide così grandi che i singoli individui, i singoli paesi non riusciranno mai a risolvere. Bisogna davvero spostarci e tornare di nuovo alla cultura del noi.
3: Il Papa ha anche parlato della crisi delle donazioni. C'è un problema per quanto riguarda i fondi internazionali. Voi percepite questa crisi? C'è bisogno di tornare a guardare a livello multilaterale anche nelle azioni delle grandi potenze che sviluppano programmi per il mondo?
2: Sì, e probabilmente è importante sottolineare questo. Infatti una delle ragioni per le quali penso che la visita del Papa sia stata così importante, perché il Papa con le sue parole, con la sua presenza, davvero ci aiuta a puntare i riflettori verso questo problema, il problema della fame nel mondo. Naturalmente senza fondi, senza risorse non riusciremo a risolvere questo problema Ed è una cosa davvero che nel 2026 non dovrebbe esistere. Il Papa oggi ha sottolineato come il mondo produca abbastanza cibo per sfamare tutti. Cioè, non c'è bisogno, noi sappiamo cosa fare, sappiamo come farlo. Bisogna semplicemente che i paesi, stati membri delle Nazioni Unite e tutti gli individui che abbiano interesse a contribuire alla nostra causa continuino a essere generosi verso di noi. Noi abbiamo anche delle applicazioni, ne approfitto, c'è cioè un'applicazione che si chiama Share the Meal, che fa vedere anche al pubblico come questi soldi vengono utilizzati e possono essere utilizzati per aiutare le persone che noi raggiungiamo con i nostri programmi.
3: Ecco, per concludere, nel discorso ai dipendenti il Papa ha messo in evidenza due parole, comunità e speranza. Ecco, queste parole e le parole del Papa in generale sono uno sprone per andare avanti, uno stimolo per rilanciare la vostra azione?
2: Assolutamente sì, sì, sono state delle parole che ci sono entrati a tutti quanti dentro, siamo stati tutti emozionati dalle parole di incoraggiamento del Santo Padre. Davvero noi ci mettiamo tutto per questo lavoro. Il Papa, quando è entrato nell'edificio, si è soffermato sul muro dove c'erano incisi i nomi dei nostri colleghi che sono morti durante le missioni umanitarie. Ecco, noi diamo la vita per questo lavoro, e un riconoscimento del genere da parte del Santo Padre significa tanto per noi.
3: Mi sovviene proprio un'ultimissima domanda in conclusione: quali sono al momento le crisi alimentari più urgenti dove state operando?
2: Allora, Sudan, una crisi importantissima, una delle crisi più grandi del mondo, il Sud Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, la Somalia, Yemen, Gaza, Haiti e la parte nord della Nigeria. Queste sono insomma delle crisi importantissime, ce ne sono tante altre nel Sahel, nel Medio Oriente, anche in Asia, però diciamo queste sono le crisi al momento che ci preoccupano di più.
1: Secondo il rapporto Il Caso Italia 2026 dell'osservatorio Waste Watcher International, ogni giorno vengono buttati mediamente 79,14 grammi di cibo a testa. Se si considerano tutti i livelli della filiera alimentare, lo spreco complessivo supera i 5 milioni di tonnellate, un valore totale di oltre 13,5 miliardi di euro. 7,3 miliardi sono sprechi domestici, quasi 4 miliardi riguardano la distribuzione, oltre 862 milioni l'industria, più di un miliardo i campi. In questo contesto diventa fondamentale, tramite progetti, attività e buone pratiche, la lotta allo spreco alimentare. E allora noi giriamo questa riflessione direttamente a Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare. Giuliana, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Abbiamo letto alcuni dati che riguardano proprio lo spreco alimentare, quanto si spreca in Italia. Ecco, risottolineiamo il fatto, diventa fondamentale in questo contesto la lotta, il contrasto a questo spreco alimentare.
0: Sì, Banco Alimentare nasce nel 1989 proprio con questo scopo, con lo scopo di recuperare quei prodotti che il mercato scarta, quindi che diventano in qualche modo una manifestazione di inefficienza, e trasformarli in risorsa per quelle organizzazioni che offrono aiuto alimentare a persone e famiglie in difficoltà anche nel nostro paese. I numeri che avete citato prima dicono che sono 5,7 milioni di tonnellate circa i prodotti eccedenti che si generano appunto all'interno della filiera, quindi diciamo dal campo fino alla tavola. L'azione di Banco Alimentare però si concentra solo in alcuni di questi segmenti. Avete citato come primo dato lo spreco domestico, quindi quello spreco che si genera nelle nostre case. L'attività di Banco Alimentare invece si concentra su quei segmenti abitati da attori economici, quindi il primo segmento, che è quello diciamo così dell'allevamento cerealicolo e dell'agricoltura, il segmento dell'industria di trasformazione di produzione, il segmento della distribuzione, quindi sia le piattaforme distributive che supermercati, ipermercati, tutto il comparto della ristorazione. Quindi diciamo che la nostra azione di lotta contro lo spreco e di recupero del cibo, perché non diventi appunto inutilmente rifiuto, si limita, diciamo, ad attori che operano in ambito economico.
1: Certo.
0: Per quel che riguarda lo spreco domestico, le leve sono evidentemente altre, ma come Banco Alimentare non interveniamo in modo diretto nel salvare cibo dallo spreco.
1: Ecco, allora da questo punto di vista, quali sono le misure che vengono adottate per il contrasto e l'importanza soprattutto di questa attività?
0: Sì, la nostra organizzazione è proprio operativa tutto l'anno, noi abbiamo una rete di 21 organizzazioni che a sua volta è in rete con più di 7600 organizzazioni, quello che facciamo è proprio gestire dei processi di logistica ma anche igienico-sanitari, perché stiamo parlando di cibo che viene recuperato con uno scopo ben preciso, che è quello di offrire nutrimento a persone e famiglie in difficoltà che non ne hanno a sufficienza. Quindi quello che noi facciamo è sostanzialmente un'attività di logistica, se vogliamo, siamo una sorta di ponte tra chi ha cibo in eccedenza che andrebbe altrimenti sprecato e a chi invece questo cibo manca e lo può utilizzare per trasformarlo in un pasto oppure perché diventi un pacco alimentare per aiutare appunto le persone e le famiglie che sono a corto di alimenti per quel che riguarda proprio un'alimentazione di base. Quindi quello che noi facciamo è proprio una logistica, ma come diciamo sempre con il cuore, perché tutto cibo che è donato e dall'altra parte chi opera all'interno delle nostre sedi Banca Alimentare sono soprattutto volontari.
1: Giuliana, in chiusura, tutto in questo contesto, ecco, lo spreco alimentare va a influire anche sull'ambiente, sul clima, sul consumo di risorse naturali?
0: Sì, sì, assolutamente. Tenete conto che quando noi sprechiamo cibo, sprechiamo tutte quelle risorse che sono servite per la sua produzione. Pensate all'impronta idrica, pensate al calore, pensate, è come se ogni volta che noi buttiamo via un grammo di cibo buttassimo via un pezzettino di pianeta. Nella nostra attività lo scorso anno noi abbiamo recuperato in totale circa 47.000 tonnellate di alimenti che hanno permesso di evitare la produzione di 85.000 tonnellate di CO2 equivalente, perché evidentemente il cibo che viene sprecato poi deve essere anche distrutto all'interno delle discariche, con un impatto negativo sull'ambiente e sulle comunità circostanti. Quindi c'è anche questo tema molto forte, devo dire, viste le temperature e i cambiamenti climatici che ci riguardano tutti anche in queste settimane, c'è anche un impatto ambientale su cui bisogna riflettere e agire con azioni concrete.
1: Grazie Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare. Grazie Giuliana.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Il cibo è vita e non ne va sprecata neanche una briciola. Parte da qui l'impegno delle ACLI Roma contro lo spreco alimentare. Tra gli ingredienti speciali, una rete di recupero e soprattutto la solidarietà. Ogni giorno tanti volontari raggiungono panifici, servizi di catering, mercati rionali e agroalimentari per recuperare pane, frutta, verdura, tutti elementi a rischio spreco. Il cibo recuperato raggiunge poi la tavola di enti solidali, parrocchie, associazioni che si impegnano proprio per il bene comune. Da un possibile spreco il cibo diventa così una preziosa occasione per aiutare le persone in difficoltà, oltre a creare legami, favorire la responsabilità sociale di imprese e tutelare, come abbiamo sentito poco fa, l'ambiente. Allora ascoltiamo le parole di Lidia Borzì, vicepresidente delegato ACLI Roma.
4: Il progetto del cibo che serve, che è la nostra buona pratica, una delle più importanti delle ACLI di Roma, è una infrastruttura che si inserisce in un modello di promozione sociale, di inclusione attiva delle persone, perché le ACLI di Roma con il progetto del cibo che serve aiutano le persone in difficoltà dandogli nell'immediatezza cibo che recuperiamo attraverso il recupero delle eccedenze, in particolare frutta e verdura che hanno un grande valore anche economico e spesso le persone sono costrette a rinunciare, ma anche prodotti da forno. Noi serviamo anche la Caritas diocesana con il pane da tantissimi anni, però non ci fermiamo lì, perché come dice un detto, se dai il pesce una persona mangia qualche giorno, se gli dai la canna da pesca mangia tutta la vita. Allora l'obiettivo è quello che attraverso la buona pratica del cibo che serve è un gancio per prendere in carico le persone attraverso i nostri servizi di prossimità di welfare, patronato e CAF, che aiutano le persone a esigere diritti che spesso non sanno neanche di avere, con questi progetti educativi per i giovani, nelle scuole, nelle parrocchie, In questo momento un nostro progetto di punta è un centro estivo a Ostia per i bambini in difficoltà al mare, ma ancora il 1° di luglio partiremo con un progetto di centro estivo per gli anziani a Garbatella, ma ancora un progetto per aiutare i giovani a trovare lavoro, e quindi il Labordì che sarà, è già avviato, ed essere un po' pungolo con le istituzioni da questo ascolto. Quindi il progetto assume un grande significato, il cibo che serve, è un progetto che lotta allo spreco alimentare, perché come dicevo recupera cibo ancora buono da mangiare ma non più buono da vendere, contrasta le povertà, perché il nostro progetto è un progetto che noi chiamiamo che aiuta chi aiuta, aiuta chi aiuta, perché noi non ci sostituiamo alle organizzazioni solidali, noi serviamo una cinquantina di parrocchie, poi la Caritas, tante altre organizzazioni anche laiche che gestiscono mense, case famiglia, presidi di aiuto, di prossimità. E quindi con questo progetto tutto avviene in maniera totalmente gratuita. È un progetto che diciamo pone attenzione quindi all'ambiente, perché il cibo che non è più buono da vendere diventa scarto per le discariche, e invece in questo caso il cibo diventa preziosissimo, perché è buonissimo da mangiare e viene recuperato. Quindi attenzione all'ambiente, meno rifiuti. Una forte attenzione alla responsabilità sociale, perché le imprese che donano esercitano la loro responsabilità sociale e si avvalgono di una serie di vantaggi voluti dalla legge, che appunto è la legge 166, meglio conosciuta come legge Gadda, che dà la possibilità di fare un recupero anche economico rispetto al cibo donato secondo alcune procedure molto rigorose. E ancora è un progetto anche che ha una valenza educativa, perché noi cerchiamo di proporre e di recuperare cibo di qualità, quindi frutta, verdura, grazie a un accordo col Centro Agroalimentare di Roma, ma anche il fresco, il cibo dai catering, dai ristoranti. Abbiamo a marzo firmato un protocollo importante d'intesa con l'assessorato ai grandi eventi, allo sport e al turismo di Roma Capitale, con l'assessore onorato e in collaborazione anche con l'assessorato all'agricoltura, con l'assessora Alfonsi, con le grandi organizzazioni di gestione di alberghi e catering nella città, una per tutte Federalberghi. E proprio sabato notte, grazie a questo protocollo, in un grandissimo evento per più di 2000 persone, abbiamo recuperato più di un quintale di cibo buonissimo che è arrivato alla chiesa dei martiri dell'Uganda, dove vengono accolti tanti rifugiati e tante persone in difficoltà. Quindi si cerca, come dire, di creare una rete, una sussidiarietà circolare con questo progetto. Il cibo recuperato è veramente tanto, perché noi abbiamo distribuito, diciamo, abbiamo accompagnato pasti per quasi 3 milioni di pasti in un anno, tra pane, frutta e verdura. Sono stati percorsi tantissimi chilometri, quelli diciamo un po' il giro si può dire per raggiungere dalla Terra alla Luna, e abbiamo circa 160 esercenti donatori attivi e in realtà beneficiarie coinvolte sono circa 70. Il punto di forza di questo progetto sono i nostri volontari, che sono il motore e la benzina del progetto, 2 furgoncini refrigerati riconosciuti e iscritti al registro della ASL, abbiamo un tecnologo alimentare che segue tutto il processo, perché si tratta di cibo, è un processo delicatissimo e rigorosissimo. Tutti i nostri volontari hanno l'HACCP perché devono maneggiare cibo, quindi è importantissimo.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, grazie a tutti voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

8 volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Siamo in compagnia di Lorenzo Tondo, autore di Trame di guerra, i molti volti di un unico conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente. Ben trovato.
1: Salve a tutti e grazie.
0: Tutti i conflitti a cui stiamo assistendo sono interconnessi. Tu infatti parli di fili di un'unica trama, stessi interessi, stesse ferite, stessi attori coinvolti. Nella lettura e nella comprensione di questi legami, che cosa non bisognerebbe sottovalutare?
1: Non bisogna sottovalutare il fatto che, oltre a essere legati tra di loro, questi conflitti stanno bruciando simultaneamente. Papa Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi e il problema è che questi pezzi adesso iniziano a saldarsi. E si iniziano a saldare contemporaneamente, che è ciò che li rende diversi rispetto ai conflitti, ad esempio, della guerra fredda. C'è chi ha interpretato i recenti conflitti come una sorta di prolungamento delle dinamiche della guerra fredda, ma non è così. Stiamo vivendo invece qualcosa che non ha precedenti dalla seconda guerra mondiale ad oggi, e non bisogna sottovalutare il fatto che, a differenza delle guerre fredde, queste sono delle guerre che si caratterizzano per un'intensità che non ha precedenti, per una simultaneità che non ha precedenti e per il fatto appunto che in gioco ci sono gli equilibri internazionali e una pianificata sterzata appunto agli stessi.
0: Tu dai voce a chi questa trama la vive sulla propria pelle, le vite delle persone che hai incontrato, le loro ferite, i loro dolori. La continuità emotiva degli eventi che hanno vissuto, che cosa ci dice?
1: Ci dice che alla fine, purtroppo, a pagare il prezzo di ogni guerra sono sempre gli ultimi. Ed è per questo che una delle ragioni per le quali ho deciso di scrivere questo libro è proprio questo, perché ci sono diversi modi per guardare alle guerre. Lo si può fare dall'alto, magari analizzando l'aspetto geopolitico, analizzando le dinamiche politiche che possono portare ad un conflitto. O lo si può fare dal basso. E dal basso è in realtà quello che dovrebbe essere il compito di ogni corrispondente di guerra. Non siamo altro che megafoni. Megafoni che devono dar voce agli sfollati, ai disperati, a quelli che Frantz Fanon chiamava i dannati della terra. E credo che più alto sia l'interesse verso gli ultimi, verso coloro che pagano prezzo di ogni guerra, migliore sarà il lavoro di un giornalista.
0: Avvicinarsi ai loro vissuti è un lavoro, penso, doloroso e allo stesso tempo difficile.
1: Sì, è un'esperienza dolorosa quella di calarsi nei panni delle persone che ti raccontano quello che hanno subito. Gli inglesi la chiamano walk on someone's shoes, cioè camminare nelle scarpe degli altri. Questo credo che sia un mantra che io mi porto dentro anche, diciamo, sulle orme di Kapuscinski, che è stato uno dei miei eroi, insomma, nelle letture del giovanili. Credo che questo sia uno degli aspetti più importanti ed è un'esperienza dolorosa, però che va fatta, perché non bisogna semplicemente annotare in un taccuino ciò che le vittime ti raccontano, ma bisogna anche calarsi nei loro panni, vivere con loro quelle emozioni. Solo in questo modo possiamo davvero, diciamo, in qualche modo raccontare ai lettori la tragedia che queste persone vivono quotidianamente.
0: L'informazione è parte integrante delle guerre, spesso è un fronte insidioso. Un giornalista, un operatore della comunicazione, cosa non deve dimenticare quando si occupa di queste tematiche?
1: Non deve dimenticarsi che non sempre la verità sta al centro. C'è un detto nel giornalismo che, tra l'altro, mi ha insegnato molto anche su come muovermi in Ucraina, che è quello che se qualcuno ti dice che fuori piove e qualcun altro ti dice che invece fuori c'è il sole, il compito di un giornalista non è quello di stare al centro e raccontare entrambe le verità, ma è quello di aprire quella dannata finestra e vedere se fuori sta piovendo, se c'è il sole.
0: L'impatto della tecnologia ha cambiato e trasformato le guerre. Mi vengono in mente ad esempio l'utilizzo dei droni. Quindi la guerra è sempre stata disumana, lo sta diventando ancora di più. Questo ci porta anche ad avere uno sguardo diverso verso quella che è l'ipotesi di una terza guerra mondiale.
1: Dici assolutamente bene, perché proprio, diciamo, l'entrata a gamba tesa della tecnologia nelle recenti guerre, che hanno reso questa guerra quasi per procura una guerra da remoto. In Ucraina si combatte sempre meno nelle trincee, sempre più nei bunker in cui si pilotano questi droni come se fossero dei videogiochi. E proprio questo è uno degli aspetti che rende oggi difficile anche capire che ci troviamo in un contesto di una terza guerra mondiale. E il problema è che noi tendiamo spesso a pensare ad un'eventuale terza guerra mondiale con gli occhi di una seconda o di una prima, ma una terza guerra mondiale difficilmente avverrebbe con dei bombardieri ad elica o con delle divisioni corazzate. Avverrebbe soprattutto invece con l'utilizzo di queste tecnologie che sono altamente letali e che ad esempio rendono sempre più difficile il lavoro dei cronisti, perché riescono a identificare la nostra presenza già a 30 km dal fronte, e quindi avvicinarsi al fronte è diventato adesso oggi sempre più difficile.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: nella notte, ma non riesci più a dormire. Si vedono le stelle, le guardi pure tu.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Ciao Enzo, ben arrivato, ben trovato. Accomodati pure. Buon ascolto, ci vediamo dopo.
1: Con l'augurio che questo nostro incontro sia per tutti voi fecondo, sia un incontro che possa generare stimoli di riflessione e possa essere un aiuto al bene prezioso della convivenza, oggi più che mai minacciata. Il tema è un'affermazione, ma può anche essere una domanda. Siamo fratelli e sorelle? Negli ultimi anni, più volte, riflettendo sulla